guardi indietro e dici: il Signore mi ha preso da un fatto di morte e mi ha riportato ad una vita.

Mio padre panettiere, un uomo molto severo, perché lui voleva darmi un'educazione, voleva trasmettermi qualcosa di importante, quindi il rispetto degli altri soprattutto, e questo era. E con me è stato molto severo, anche se ero figlio unico, non mi ha lasciato andare niente. Mia madre era una donna sempre sorridente, con me un rapporto molto vero, molto sincero, ha sempre considerato suo marito come figura importante della nostra famiglia, e questo me l'ha trasmesso, e quando penso a loro due li penso uniti, anche se magari non si sono mai fatti fotografare insieme, ad esempio, e se non il matrimonio. Io ho sempre visto come mia vocazione quella di costruire una famiglia, di diventare un marito, di avere dei figli, una bella famiglia. E così è stato. All'inizio ho incontrato Cristina, anche lei qui di Borgonovo, e ci siamo innamorati, ci siamo fidanzati, ci siamo incontrati in montagna, in un turno di campeggio. Ci siamo sposati il 10 giugno del 1989. Eravamo sempre insieme, abbiamo vissuto quasi 14 anni insieme. Poi Cristina purtroppo si è ammalata di un cancro allo stomaco. Il mio essere marito in quel momento è entrato un po' in discussione, perché io pensavo, guarda, ti ho sposato Cristina dicendo che ti avrei difesa per tutta la vita, e qui ho sperimentato il fallimento, non sono stato capace di difenderti. Fortunatamente, qualche anno prima, abbiamo iniziato un cammino di fede. Ci ha aiutato ad affrontare questa storia difficile, dolorosa, faticosa, fragile. Il giorno di San Giuseppe, dopo un esame, hanno riscontrato che c'era ancora la presenza di un cancro alle ovaie. E quindi da lì è partito un altro iter, quindi un'altra operazione. Le cose stavano precipitando. Stavano precipitando, però non eravamo soli, eravamo accompagnati da dei nostri amici. Tutte le sere venivano a pregare con noi, a celebrare i vespri. Lei ormai era allettata. Quante cose ho detto al Signore, no? Mi sono anche arrabbiato, perché non poteva non ascoltare la mia preghiera. Mi sono arrabbiato anche con Cristina, me lo ricordo bene quel giorno. Stavo salendo sulle scale e si capiva che Cristina stava peggiorando, e gli ho detto: Cristina, non abbandonarmi, non farmi questo. E era stato un attimo che poi mi sono pentito, ma è stato un attimo così, proprio di mi stavo abbandonando un pochino. E mi ricordo un fatto proprio dell'ultimo mese. Eravamo in inverno. Era un giorno bellissimo, come quei giorni d'inverno dove c'è un sole splendido e un sereno bellissimo. E allora mi dice: come avrei voglia di andare a fare un giro. E allora l'ho vestita, l'ho caricata in macchina e siamo andati in un santuario qui vicino, un po' in alto, a Madonna del Monte. Era un sabato mattina quando lei si è spenta.

0: Io avevo 43 anni, erano 14 anni di vita insieme, di matrimonio. Mi sono chiesto cosa faccio. Lì mi sono messo nelle mani del Signore. Mi è stato chiesto, proprio facendo questo cammino di fede, mi è stato chiesto cosa pensi che il Signore voglia dalla tua vita. È iniziato un momento, un cammino di discernimento. Guardarmi dentro e chiedere al Signore cosa vuoi da me. Non ti sei ancora divertito a sufficienza con la mia vita. E ho iniziato un cammino così, pensando cosa il Signore mi chiamasse a fare. Finché un giorno sul lavoro vedo il mio parroco, Don Paolo, e mi dice: io ho pensato bene per te, se tu iniziassi un cammino di preparazione al diaconato permanente. Ho detto: se è vero che il parroco ha un discernimento sui suoi parrocchiani, e questo è un segno che il Signore è presente, mi sta portando avanti. Allora abbiamo preso appuntamento col vescovo, sono andato a parlare, però avevo spostato il mio interesse, non il diaconato permanente, ma il presbiterato. Il tempo di verifica è stato positivo e quindi sono entrato in seminario. Sono entrato in seminario con persone logicamente molto più giovani di me e sono diventato presbitero il 13 giugno del 2009, giorno di Sant'Antonio di Padova.
1: Prese il pane, rese grazie e lo spezzò. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio.
0: Quando sono stato nominato parroco qui del mio paese, una parrocchia considerata abbastanza grande per la nostra diocesi, e chiaramente ci sono parecchie necessità, e vedo come la gente è generosa, come la gente è attenta ai bisogni della comunità, che può essere il bisogno per mantenere le strutture presenti, ma soprattutto per le esigenze che possono avere alcune famiglie. In questi ultimi due anni abbiamo affrontato una pandemia che ha messo in crisi e in ginocchio parecchia gente, parecchie famiglie. Ecco, noi attraverso la Caritas abbiamo e stiamo aiutando, ma grazie alle persone generose che sono attenti a questi problemi. Io credo veramente nella risurrezione e nella risurrezione della carne. Quando i nostri corpi ritorneranno a vivere. Gesù Cristo mi ha salvato non lasciandomi nella morte, ma facendomi rinascere ad una vita nuova, ad una vita dove l'esperienza della morte in alcuni momenti era la normalità della mia vita. Lui mi ha preso e mi ha fatto rivivere. E qui c'è proprio l'esperienza della risurrezione, di non poter rimanere nella morte, perché la morte non ha l'ultima parola.

Papà diceva che fare il prete è un mestiere difficile. È molto difficile fare il prete nel 2021.

Io ero un bambino molto curioso, ero affascinato di quello che succedeva nel mondo, anche a scuola mi piacevano le materie scientifiche, la geografia, cioè tutto ciò che era il mondo che si muoveva attorno a me rappresentava per me un'attrazione. E quindi dentro di me è vero che tutti i bambini sono i bambini del perché, ma credo che io lo ero in modo particolare, no? Quando poi inizia l'adolescenza, inizio a guardarmi fuori, inizio ad avere una relazione anche diversa con il mondo, un po' meno protetto dal mondo degli adulti. Inizio a scoprire che non è tutto rose e fiori, che questo mondo adulto è anche un mondo tanto contraddittorio. Incontro persone che avrebbero dovuto essere modelli della mia vita. Penso a qualche insegnante, penso a qualche sacerdote, penso a persone adulte che in qualche modo, proprio perché sono adulte, devono nella mia mente custodire, e invece non custodivano. Allora dentro di me si fa strada quella che è la ribellione adolescenziale, quello che è il desiderio di non vivere quella vita, di fare in modo di tutelarmi, di difendermi, di custodirmi da quello che percepivo essere un qualcosa e un qualcuno che io non volevo diventare. Il primo novembre 2009 io divento sacerdote. Non ricordo molto di quel giorno, devo riguardare le foto, perché stavo fuori completamente di me, talmente era... Intuivo di essere davanti a qualcosa di immensamente più grande di me, la montagna che io da solo non avrei mai potuto scalare, era lui che me la faceva scalare. Però io ricordo il momento più bello, in cui dopo che il vescovo mi ha unto le mani, sono andato da mamma per... avevamo preparato un purificatorio, un panno per asciugarmi le mani dal crisma, dall'olio santo. E quello è stato un momento bellissimo. Era come se il dono del sacerdozio entrasse nella mia famiglia e in qualche modo rappresentasse anche, lo spero, così l'ho vissuto io, no? Come una carezza che Dio avesse dato a tutti in quel momento, no? Il 25 aprile 1997 uno dei sacerdoti della mia parrocchia porta tutti gli animatori di Azione Cattolica a vivere un ritiro spirituale sulle colline del Trevigiano e ci dà in mano da meditare il Vangelo in cui Maria Maddalena incontra Gesù risorto nel giardino del sepolcro. C'è un momento preciso in quel racconto che l'Evangelista Giovanni fa in cui Gesù la chiama per nome e dice Miriam in ebraico. Io leggo quel brano

Io non leggo Maria, io leggo Giacomo. Ma non è un leggere in cui le lettere sono diverse. È un leggere in cui mi accorgo di essere letto in quel momento. Ho percepito la presenza di qualcuno che ce l'aveva con me e solo

0: Solo con me, quella presenza era Dio, che ti dice, tutto di me è per te. Ma io vado e spacco il mondo, a quel punto, cioè. Durante gli anni della formazione, gli anni del seminario, ho avuto tanti dubbi, tante domande, ma non tanto relativamente a Dio, relativamente a me stesso. Sono stati anni molto belli, molto fecondi, anni però in cui ho percepito che non fosse il tempo giusto per me. Uscito dal seminario, ho continuato a studiare e mi sono interessato di tutte quelle realtà che nel mondo avevano cominciato a fare, io la chiamavo evangelizzazione di strada, senza sapere che già fosse ben presente. A motivo di questi studi, io vengo a conoscere che esiste una donna che si chiama Chiara Mirante, che dalle parti di Roma ha dato vita a una comunità dove cercano di vivere il Vangelo alla lettera, cercano di vivere sul modello delle prime comunità cristiane, quindi con la comunione di stati di vita, ciascuno nella propria specificità, e soprattutto fanno missioni di strada. Per pura casualità, qualche giorno dopo, entro dentro una chiesa della mia città e mi accorgo, uscendo, che c'è un poster che annunciava la presenza proprio di Chiara Mirante in quella chiesa una settimana dopo. Io lì per lì mica avevo capito ancora niente, Sono andato lì con il mio quadernino, con l'idea di prendere appunti per la mia tesi. E invece Chiara parlava e io piangevo. Quel modo di vivere il Vangelo, quel modo di vivere assieme, quel modo di vivere abbandonati alla provvidenza, quel modo di essere famiglia mi affascina. E fino a decidere di chiedere di poter entrare in comunità, riempio la macchina, parto e mi trasferisco a Piglio, provincia di Frosinone. Aiutato da chi di dovere all'interno della comunità, ho maturato il desiderio di dire nuovamente e definitivamente il mio eccomi.
1: Prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio offerto in sacrificio per voi.
0: Io non avrei mai pensato di finire parroco, per giunta a Roma, a due passi da San Pietro, ma chi mai l'avrebbe pensato? Ed è stata una nuova chiamata, una chiamata in cui mi viene chiesto di essere padre in modo diverso, di prendermi cura di un pezzo di chiesa geograficamente molto preciso, di prendermi cura di tante persone. Non esiste amore vero se non c'è anche donazione, per cui il desiderio, il sogno che io ho è che proprio quante più persone di questa parrocchia, ma del mondo intero, di tutti coloro che si riconoscono nel Vangelo di Gesù Cristo, riconoscano che veramente c'è più gioia nel dare che nel ricevere. Ciò che il mondo ha bisogno è di preti che siano umani, che abbiano un carico di umanità autentica. Questo è uno dei tratti dell'impegno maggiore. Quindi sì, papà aveva ragione, è molto difficile. Ma sono come le scalate in montagna, quelle più belle sono quelle più difficili.

0: La luce valgo è una deformità progressiva.
1: Lentamente in questa posizione.
2: Stiamo mandando diversi suoni.
3: Il sonno aiuta. È un bel fissativo della memoria.
4: Ti rilassi completamente.
2: Cadono 100 capelli al giorno.
5: Il mondo virtuale agli anziani può dare un aiuto.
6: Perché noi ci prendiamo cura di voi.
7: Il mio medico. Tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 9.45.
8: Ogni giorno siamo dentro a notizie che tolgono il respiro e tutto diventa più buio. Permetteteci, anche quest'anno, di tenervi compagnia con storie piene di speranza e piene di luce, almeno un'ora. Un'ora solare.
7: L'ora solare, dal lunedì al venerdì alle 12.20.
9: La storia che vi vogliamo raccontare parte esattamente da questo luogo. Qui accadrà qualcosa di straordinario. Una storia incredibile di devozione e di preghiera.
7: Indagini ai confini del sacro, lunedì in seconda serata e il sabato alle 8.

0: buoni. State buoni, se potete.
1: Tutto era servanito.
0: Vai, vai avanti.
2: Se cercate di essere buoni.
3: E la regista Luigi Magni è autore di famosi film molto critici sul potere temporale dei papi, nei quali, mescolando satira, comicità e tragedia, propone una versione anticlericale e di parte della storia della Chiesa a Roma. Tuttavia, in questo State buoni se potete, di cui è protagonista Johnny Dorelli, Magni celebra con evidente e affettuosa simpatia uno dei maggiori protagonisti della Riforma cattolica nella Roma del Cinquecento, San Filippo Neri.
0: Ha sposato Gesù, che anche se è il Signore, non è un Signore.
3: Le musiche del film, che in origine era uno sceneggiato televisivo a puntate, sono di Angelo Branduardi, il famoso cantautore che nella vicenda interpreta anche il personaggio di Spiridione.
4: Va cercando qua, va cercando là, ma quando la morte ti coglierà, che ti resterà delle tue foglie, vanità di vanità.
5: Ma le emozioni ci sono sempre nello scrivere o nell'eseguire della musica, perché la musica è una cosa per definizione, non lo dico io, che va oltre, cioè uno sguardo gettato oltre il muro, oltre la porta chiusa. Quindi nasce come trascendente la realtà, in genere. Ovviamente, parlando di un santo e della sua spiritualità, l'emozione è ancora più profonda.
6: Filippo Neri nasce a Firenze nel 1515, lo stesso anno in cui in Spagna nasce Santa Teresa d'Avila. La sua giovinezza fino ai 18 anni è caratterizzata da tre aspetti: un grande senso di libertà, un grande amore alle laudi di Jacopone da Todi e una propensione verso l'umorismo.
7: Gerolamo Savonarola è il padre domenicano che nella seconda metà del 400, divenuto priore del convento di San Marco a Firenze, magnificamente affrescato 30 anni prima dal Beato Angelico, cominciò a predicare contro la corruzione del clero del suo tempo, profetizzando anche la fine prossima della Chiesa di Roma. Raccolse intorno a sé molti seguaci e dopo la cacciata da Firenze dei Medici, i signori della città, divenne l'ispiratore della Repubblica Fiorentina. Le sue opere e il suo slancio di riformatore segnarono così alcuni aspetti della successiva storia della Chiesa e San Filippo Neri, pur lontanissimo dalle posizioni teocratiche antipapali del Savonarola, ebbe grande ammirazione e devozione per questo frate domenicano e ne difese le opere.
6: A 18 anni si trasferisce a Roma e sceglie la vita laicale. È particolare la situazione perché Roma è un fervore di riforma, è un fervore di

0: riforma cattolica, quindi di opere, quindi di impegno. È allora una città popolata di santi. A Roma operano Santi Ignazio di Loyola, San Camillo dell'Ellis, il Cardinal Borromeo, San Felice da Cantalice.
1: Sono gli anni della Controriforma, cioè della reazione della Chiesa Cattolica di fronte al protestantesimo, che diviene però ben presto una vera e propria riforma cattolica. Il rinnovamento e la ripresa di forza del cristianesimo nella visione della Chiesa di Roma si traduce in un appassionato recupero della fede personale e in un proliferare di opere concrete e socialmente efficaci. Le linee guida di questo grande cambiamento sono date dal Concilio di Trento, che affronta la situazione della Chiesa del tempo, ma anche impostazioni e problemi dottrinali fondamentali per la vita e l'identità della Chiesa di sempre.
0: Filippo Neri è importante perché la sua missione si colloca in un particolare momento storico, quello della riforma protestante e della riforma cattolica. Da un lato i protestanti accusano la Chiesa cattolica di essersi irrigidita, di essere corrotta, di essersi irrigidita nelle sue osservanze, di aver tolto al cristiano la libertà che Cristo gli ha donato. Dall'altra parte la Chiesa cattolica vuole veramente riformarsi, quindi è una Chiesa dove la santità è a tema, dove i santi ci sono, c'è un fervore di opere, c'è anche una certa rigidità nell'insegnamento morale. Ecco, Filippo Neri è la risposta pienamente cattolica, però non irrigidita, non schematizzata.

0: San Filippo Neri, devo essere sincero, non lo conoscevo, se non, e l'ho conosciuto nel fare il film di Luigi Magni. Era un rivoluzionario obbediente, che sembra un paradosso ma non lo è. È stato in realtà lì per fare la fine di Savonarola, ma però ha sempre mostrato comunque un'obbedienza, anche se rivoluzionaria.
1: Filippo si sente, diciamo, propenso verso la vita laicale. Cerca di studiare teologia, però poi dice che lo studio lo distraeva da Dio e lo Dio lo distraeva dallo studio. E così si dedica alle opere di carità. Fa il precettore e frequenta gli ambienti dove ci sono gli uffici, le banche, soprattutto dei suoi concittadini, dei fiorentini. È il periodo in cui lo vedono per le strade con quel suo sorriso e con quell'invito con cui spesso dice: allora, quando ci decidiamo a essere buoni?
2: Lo sai che aiutare i poveri è come accogliere Gesù? Noi siamo la confraternita della Trinità dei Pellegrini e dei Convalescenti.
3: Ma voi chi?
2: Beh, noi... io.
1: Filippo Neri inventa una sua particolare spiritualità laicale. Non vuole essere sacerdote, vuole restare libero, vuole restare laico. Ha una sua particolare spiritualità.
4: E pensarci vorrei ancora un po'. Noi siamo impauriti da quest'angelo.
5: Durante il giubileo del 2000, molti hanno sentito parlare dell'esperienza della visita alle sette chiese di Roma. È un'esperienza che è stata avviata da San Filippo Neri ben 450 anni fa, esattamente il 25 febbraio 1552, e consisteva nella visita in sequenza di sette note basiliche di Roma. Il grande santo all'epoca faceva un itinerario in due tappe. La sera del primo giorno faceva insieme con i suoi amici prima una visita in ospedale a Santo Spirito con la visita agli ammalati e poi veniva qui a San Pietro per omaggiare il Principe degli Apostoli. La mattina dopo tutti quanti si avviavano e andavano a San Paolo fuori le mura, dove cominciava la seconda giornata. Da San Paolo proseguivano verso la Basilica e le Catacombe di San Sebastiano. Di lì andavano a San Giovanni in Laterano, la più antica cattedrale del mondo. E in pratica facevano una visita anche alla Scala Santa, che è il luogo dove ci sono tutte le reliquie più famose del mondo. Di lì proseguivano verso Santa Croce in Gerusalemme, dove c'è la famosa reliquia della Croce di Gesù Cristo. E ancora oltre andavano alla Basilica di San Lorenzo in Verano. Infine proseguivano verso Santa Maria Maggiore, la grande chiesa intitolata alla Madonna, la più famosa probabilmente al mondo tra quelle che hanno la Madonna come cuore, come centro della loro esperienza.
1: In questo pellegrinaggio Filippo fa esperienze particolari di preghiera, raggiunge anche delle vette mistiche, un giorno riceve la grazia che poi, diciamo, gli resterà per tutta la vita, di sentire l'amore di Dio che gli entra dentro e gli dilata il cuore.
6: È il cardinal Federigo Borromeo, proprio quello dei Promessi Sposi del Manzoni, nipote di San Carlo, che nel processo per la canonizzazione racconta quello che gli aveva detto San Filippo. Mentre era in preghiera alle catacombe di San Sebastiano e chiedeva allo Spirito Santo che gli desse spirito, gli apparve San Giovanni Battista. Lo Spirito Santo poi entrò in lui con tale forza da gettarlo a terra e da rompergli due costole. Aveva allora circa 30 anni e, dopo morto, l'esame della salma confermerà che aveva due costole staccate e gli si era formato un gonfiore cronico sul fianco.
2: Io ho due costole rotte. Cascai di peso sull'altare di San Sebastiano quando fui chiamato.
7: Da chi?
2: No, dico, quando ebbi la vocazione. Ma mi si sono riattaccate male, tutte storte.
7: A Roma, dalla gente del popolo ai più illustri prelati, tutti avevano un'altissima stima della spiritualità di Filippo Neri. Lo si vedeva spesso in preghiera o con la corona del rosario in mano. Si sapeva delle sue estasi e anche levitazioni mentre celebrava messa. Si conoscevano le sue predizioni sicure e la sua chiaroveggenza e anche di guarigioni prodigiose di malati.
8: Sì, Benedetto.
7: Ma tutti conoscevano anche la sua giocosità e le sue burle e talvolta le sue vere e proprie apparenti stranezze, a cui peraltro teneva tantissimo.
9: Ehi, Don Filì, giusto voi.
10: Chi è?
9: C'è la monaca a San Crisogono che si è messa a fare i miracoli. Allora il Santo Padre dice se per piacere andate a dare un'occhiata.
10: Ma perché proprio io?
9: Ma perché voi siete competente in materia. Andate e riferite.
1: Ed è in questo contesto che rientrano anche tutte le apparenti stranezze. Il fatto che nella sua sacrestia abitino anche uccellini e cagnolini, perché deve distrarsi prima di dimessa, perché se non si distrae poi rischia di lasciarsi trasportare da un impeto mistico e Filippo non vuole apparire davanti agli altri. A volte si veste in modo strano, a volte assume atteggiamenti buffi, a volte fa dei discorsi strampalati e a chi lo rimprovera risponde: beh, vuoi che pensino che io sono santo?
10: Abbiate pazienza, voi mi dovete perdonare, ma io sono un prete ignorante e bugiardo.
11: Siete ignorante, ma non siete bugiardo. Volevate solo compiacermi.
6: Un altro episodio che mette in luce l'irrefrenabile capacità di scherzare di San Filippo risale a quando Papa Sisto V gli aveva dato il permesso di trasferire le reliquie di alcuni martiri da una chiesetta fatiscente alla Chiesa Nuova, sede della Congregazione Filippina. Un avvenimento memorabile sia per la grande partecipazione di popolo che per la commozione di San Filippo, che a quei martiri era molto devoto. Per allentare la tensione di Filippo, che allora aveva 75 anni, saltellava fra le guardie svizzere solennemente schierate, toccandoli e tirando loro la barba.
1: Che cosa fa praticamente Filippo? Niente, fa il rettore di una chiesa e in questa chiesa raccoglie chiunque lo raggiunge, chiunque

0: bisogno di lui. Ci sono preti, ci sono cardinali, ci sono impiegati, ci sono anche gente di strada, ragazzi, studenti, chiunque. E Filippo fa fare loro l'esperienza della libertà e della gioia, e inventerà in quegli anni l'oratorio.
1: Anche qui, come nella visita alle sette chiese o nella pratica delle 40 ore, l'adorazione continuata dell'Eucarestia che Filippo Neri propone alla compagnia dei suoi amici e che tuttora viene comunemente praticata in chiese e parrocchie, il santo ci stupisce. Prende qualcosa che esiste già, lo fa suo, lo vivifica e lo fa vivere con intensità e partecipazione a quanti gli sono intorno. L'oratorio, una parola che inizialmente indicava solo un luogo, un piccolo edificio in cui si pregava, diventa così un modo di vivere insieme alcune ore della giornata.
2: Sentite? Questa è musica celeste.
3: La cosa che più mi interessa e che trovo geniale per l'epoca, e che dura ancora ai giorni nostri, è aver inventato l'oratorio, quello dei bambini. Lui si occupava molto del mondo infantile, raccattando tutti i bambini in giro per Roma, senza arte né parte, e facendoli studiare, giocare, in un luogo che poi nell'arco degli anni si è, anche oggi si definisce oratorio, cioè il luogo dove i bambini si raccolgono per pregare, per giocare, per passare degnamente il loro tempo. Angeli.
4: L'idea iniziale era di togliere dall'ozio e dai vizi quanta più gente possibile, specialmente i tanti giovani e cortigiani che nella Roma di quell'epoca, soprattutto nelle prime ore del pomeriggio, non avevano niente da fare. L'oratorio diventerà così il luogo a cui vengono da tutta la città persone di ogni categoria e provenienza, spesso anche ecclesiastici, prelati e perfino politici e notabili, per sentir parlare di Dio e della Chiesa e per condividere in amicizia le ore.

0: Cari amici dei Santi, siamo qui in un oratorio, un grande oratorio milanese, e sono di fianco a un mio grande amico. Eravamo amici quando eravamo piccoli nell'oratorio, e ancora oggi che lui è Don Massimiliano, siamo qui in un oratorio. In un oratorio si possono fare tante belle cose, innanzitutto perché è un grande spazio all'interno di una città che di grandi spazi non ne offre più, un grande spazio per i giovani, dove i giovani possono fare tante cose interessanti, sport, cultura, parlare, cose, non andare sotto a un'automobile, e tutto questo accade grazie a un tipo originalissimo del Cinquecento che era forse più simile a me che a lui, San Filippo Neri.
1: È uno sp-

0: la parola oratorio, no, diventerà anche proprio, diciamo, esprimerà anche un genere musicale. Con Filippo Neri ci sono a volte Palestrina, c'è l'Animuccia.
1: San Filippo Neri rappresenta in un tempo a noi lontano una testimonianza assai vicina per chi voglia educare, interpretare la vicinanza alle giovani generazioni, perché San Filippo Neri era simpatico, sapeva farci voler bene e facendosi voler bene cercava di trasmettere le cose buone, il bene anche ai suoi ragazzi.

0: Caratteristica della compagnia che si raccoglie intorno a Filippo e che poi la Chiesa riconoscerà ufficialmente come congregazione è di essere un'unione tra amici, tra compagni, che non prevede né voti, né giuramenti, né elenchi o iscrizioni. È un'amicizia che unisce ma non tiene legati, che vive di momenti comuni ma anche di un'assoluta libertà.
1: Una definizione buona di San Filippo Neri, anche se forse non è esaustiva, è che Filippo Neri fu un giovane prima, un uomo, un adulto e un anziano che prese grandemente sul serio la propria umanità alla luce di Gesù Cristo.
2: Familiarità con i poveri, familiarità con i grandi, familiarità con i ricchi, ecco, e la diciamo diventa appunto, come abbiamo detto, l'apostolo di Roma, perché mentre tutta la Chiesa sta vivendo il tentativo di riformarsi, di diventare migliore, di essere più seria nell'impegno cristiano, Filippo continua a essere una presenza che dice sì, tutto bello, tutto vero, ma tutto fondato sulla libertà, tutto fondato sulla gioia.
3: Tra le opere promosse da San Filippo, oltre alle visite ai malati negli ospedali e l'accompagnamento alla buona morte degli agonizzanti, vi fu anche la confraternita per assistere i pellegrini durante gli anni santi. Fiorentino di nascita, San Filippo è considerato dai romani un loro santo, un santo romano. La sua presenza e la sua azione incisero infatti notevolmente nella realtà della Roma di quel periodo e molte delle iniziative del santo e dei suoi seguaci, come altre nate spontaneamente dal suo esempio, sono ancora oggi attuali nella città.
2: Per capire l'importanza e la missione di Filippo Neri bisogna, credo, ripensare al momento storico particolare in cui si colloca la sua esperienza. È il momento della riforma protestante. I protestanti hanno accusato la Chiesa di essere corrotta, di essere irrigidita, di essersi, diciamo, invischiata nelle sue opere, di aver perso il senso della fede, il senso della libertà cristiana. Dall'altra parte la Chiesa cattolica si sta riformando davvero. Ci sono tanti santi, c'è un fervore di opere, c'è un fervore di missionarietà, c'è un fervore di serietà, di, diciamo, la parola che usavano allora, di osservanza.
3: Nato a Firenze e vissuto soprattutto a Roma, San Filippo è anche uno dei santi protettori della Francia, anche se non vi andò mai.
4: Un uomo come me, quando regala un fiore, non è un fiore comprato ma è colto sotto il sole.
3: All'età di 79 anni Filippo fu costretto a letto da malattia ai reni, così grave che i medici già lo giudicavano prossimo alla morte, ma intervenne a salvarlo un prodigioso miracolo. Ma esattamente un anno dopo, nel maggio del 1595, l'angelo della morte si presentò definitivamente a San Filippo. Com'è accaduto ad altri santi, anche a Filippo fu rivelato dal Signore il giorno del trapasso. E con la consueta serenità, lui volle comunicare ai suoi discepoli. San Filippo Neri morì a Roma, all'età di 80 anni, all'alba del 26 maggio 1595, festa del Corpus Domini. I romani, che tanto lo avevano amato in vita, già lo consideravano un loro santo.
5: Sono io.
6: Ma che v'hanno fatto, Papa?
7: Santo, santo, santo.
3: Il suo culto si diffuse quindi nella città già prima della canonizzazione, che avvenne comunque appena 27 anni dopo, nel 1622.
7: Santo, santo, santo.
3: La Chiesa lo festeggia quindi il 26 maggio, giorno della sua morte, ma anche della sua nascita al cielo. Patrono dei giovani è spesso rappresentato nell'iconografia attorniato da loro, o con in mano un giglio o il rosario. Dato che per gran parte della vita aveva sofferto di dolori articolari, è usanza invocare San Filippo da parte di chi ne soffre e da chi è affetto da reumatismi.
2: Se San Filippo Neri avesse voluto salutarci, ci avrebbe ripetuto certamente le parole della Scrittura, quelle che dicono: siate lieti nel Signore, siate veramente lieti.

0: Ogni giorno siamo dentro a notizie che tolgono il respiro e tutto diventa più buio. Permetteteci, anche quest'anno, di tenervi compagnia con storie piene di speranza e piene di luce, almeno un'ora. Un'ora solare.
1: L'ora solare, dal lunedì al venerdì alle 12:20. C'è un'Italia che conosce bene i mali che attraversano la nostra società. Povertà, diseguaglianze, violenza, diritti negati. Quest'Italia, quella del volontariato cattolico, del terzo settore, della cooperazione, delle piccole comunità, ha molto da dire, da raccontare, da proporre. Siamo Noi continuerà a darle voce, tutti i giorni dal lunedì al venerdì, alle 15:15.

L'acqua è fonte di vita e dall'inizio dei tempi l'uomo si è sempre insediato vicino ai corsi d'acqua. Così ha origine città di Castello, situata sulla sponda sinistra del Tevere. È fondata dagli Umbri nel primo millennio e viene chiamata Tiferno. I primi scambi commerciali avvengono con gli Etruschi stanziati sulla riva destra del fiume. Nel 295 a.C. i Romani, con la battaglia di Sentinum, conquistano il territorio e chiamano la città Tifernum Tiberinum. Sul finire del primo secolo è un fiorente municipio e Caio Plinio Cecilio il Giovane, che possiede nel contado una ricca villa e un ampio latifondo, abbellisce il foro facendo costruire un sontuoso tempio. In questo periodo il territorio Tifernate è annesso alla provincia Tuscia et Umbria, sottoposta al controllo diretto di Roma. Distrutta dai Goti, viene ricostruita e difesa dal vescovo Florido, a cui è dedicato il Duomo. Nell'VIII secolo, sotto il dominio dei Longobardi, prende il nome di Castrum Felicitatis e in seguito di Civitas Castelli. Nel XII secolo, ormai libero e potente comune, estende il suo territorio oltre l'Appennino. Verso la metà del 200, malgrado le lotte interne tra Guelfi e Ghibellini e l'interferenza del papato, la città inizia ad espandersi con nuovi quartieri, nuove mura e 10 porte dette capitananze. Nuovi ordini religiosi si insediano nel territorio, contribuendo allo sviluppo economico e sociale del comune. Nascono e si affermano le corporazioni della marcatura e della lavorazione della lana. Il ceto dei mercanti si impone come nuovo motore dello sviluppo della società civile.

Un cronista dell'epoca ci narra la storia della famiglia Vitelli, che è partecipe e protagonista di importanti avvenimenti. Il contesto storico in cui si svolgono le gesta della famiglia Vitelli è quello della Rinascita. Si avvia una grande trasformazione innovatrice culturale, artistica, scientifica ed economica. La rivalità tra i potenti d'Italia, in perenne conflitto tra loro, vanifica la realizzazione di un progetto valido per costruire un embrione di Stato moderno con un forte potere unificato. In queste rivalità, in queste guerre, emerge la famiglia Vitelli, che offre

Telly domina la città Umbra per oltre due secoli, con il progetto politico di realizzare uno Stato, unendo alla signoria di Città di Castello e del suo contado i territori affidati o conquistati in Toscana, Marche e Puglia. Il valore e la perizia militare dei suoi uomini d'arme, la ricchezza, la grandiosità dei palazzi, il mecenatismo, le parentele con le più illustri e potenti famiglie del tempo fanno della famiglia Vitelli e della loro signoria una tra le più importanti, potenti e stimate dell'epoca. Fin dalla metà del 200, la famiglia Vitelli, originaria del contado, esercita la marcatura, prospera, si afferma e raggiunge un notevole prestigio come risulta da un documento del 1356. Ma è nei primi anni del 400 che la famiglia, dopo aver consolidato la sua affermazione economica e sociale, inizia la scalata ai vertici del potere politico comunale di Città di Castello. Nel 1422 la città è conquistata da Braccio Forte Braccio da Montone. Terminata la signoria di Braccio, si scatena una tremenda lotta tra le varie potenti famiglie locali: i Tarlatini, i Giustini, i Fucci e i Guelfucci. Su tutte emerge la famiglia Vitelli. Dal XV secolo la famiglia Vitelli domina la città per oltre 200 anni. E Città di Castello vive il periodo più importante e significativo della sua storia. Il loro mecenatismo rende la città un centro di grande interesse. Promuovono grandi opere, ampliano le fortificazioni e le piazze, erigono splendidi palazzi e nuove chiese, che arricchiscono di pregevoli opere d'arte. Lo stile architettonico-urbanistico è quello rinascimentale fiorentino. Alla loro corte invitano uomini di cultura, artisti e umanisti. Grandi pittori operano a Città di Castello. Luca Signorelli, che dipinge per la famiglia Bozzi nella chiesa di San Domenico il martirio di San Sebastiano. E il grande pittore Urbinate Raffaello Sanzio, che contribuisce ad arricchire il patrimonio artistico della città, poiché oltre ad un prezioso stendardo per processioni, dipinge nella chiesa di San Francesco lo sposalizio della Vergine, su commissione della famiglia Albizzini. Tra i vari palazzi che la famiglia possiede a Città di Castello, il più prestigioso viene fatto costruire dal marchese Paolo Vitelli alla porta di Sant'Egidio, intorno alla metà del Cinquecento. Su disegno del Vasari e dell'Ammannati viene edificata una delle più belle dimore rinascimentali italiane. Palazzo Vitelli riecheggia nella facciata Palazzo Pitti a Firenze. Su consiglio del Vasari è stipulato un contratto con il pittore Prospero Fontana, che affresca il grande salone con le gesta dei più famosi condottieri della famiglia Vitelli. Collaborano alla realizzazione del Salone dei Fasti vari artisti, tra cui il Pomarancio, Cesare Baglioni e il fiammingo Van Straat, detto lo Stradano. Il palazzo è talmente splendido che viene visitato da molte personalità dell'epoca. Vi soggiornano Papa Clemente VII, grande protettore della famiglia Vitelli, Giovanna d'Austria, moglie del Granduca Francesco di Firenze, e Ottavio Farnese con tutto il suo seguito. La prestigiosa dimora viene edificata nel momento in cui la famiglia è al culmine della sua potenza economica e sociale. Al Vasari è commissionata anche la tomba di famiglia che l'artista realizza nella prima cappella a sinistra della chiesa di San Francesco. Sull'altare, un celebre dipinto del Vasari raffigura l'incoronazione della Vergine. Altro celebre palazzo è quello della Cannoniera, fatto ampliare e ristrutturare da Alessandro Vitelli per la moglie Angela Paola dei Rossi di San Secondo Parmense. La fortuna e la fama della famiglia Vitelli inizia con Nicolò.
Nel quattrocentesco tumultuoso periodo storico proseguono in gran parte dell'Italia le lotte civili che coinvolgono le fazioni

in rivalità tra loro per conquistare il potere e il governo della città. A Città di Castello, Niccolò guida la sua famiglia contro le altre potenti famiglie nobili locali, in particolare contro i Fucci, i loro più agguerriti e acerrimi avversari. Lo scontro è violento e crudele. Il massacro coinvolge anche donne e bambini. Le atrocità e le crudeltà raggiunte provocano lo sdegno e l'ira di Papa Sisto IV della Rovere, che nel 1475 si scontra con Niccolò e gli intima di lasciare la città. Città di Castello viene assediata e attaccata dalle truppe inviate dal pontefice e dai suoi alleati. Il Vitelli resiste, ma dopo una strenua difesa, nonostante l'aiuto di Federico da Montefeltro e di Lorenzo dei Medici, che malvolentieri vede una piazza pontificia confinante con lo Stato fiorentino, è costretto ad andare in esilio. E in città viene persino proibito il nome dei Vitelli. Nel 1482 Niccolò rientra a Città di Castello. Si riappacifica con gli antichi nemici, Fucci e Bufalini, e rafforza il patto di pace concedendo loro in sposa le sue figlie Anna e Maddalena. Niccolò si reca a Roma, dove Papa Sisto IV si trova in serie difficoltà provocate dalla lotta tra i Colonna e gli Orsini. Il Vitelli approfitta di questo momento critico per fare visita al pontefice, offrendo il suo aiuto. Motivi di convenienza politica gli permettono di avere l'approvazione papale di ritornare a Città di Castello, a patto che la città rimanga fedele alleato della Chiesa. Niccolò, nel corso di tutta la sua vita, dimostra il suo profondo legame che lo unisce alla sua città. Uomo d'arme, fervente patriota, la difende strenuamente con onore dagli attacchi nemici. Oltre alle doti di condottiero, Niccolò è stimato e ricordato per le capacità e l'impegno con cui ha governato Città di Castello. Sotto la sua guida vengono realizzate numerose opere pubbliche. Viene costruita la chiesa di Santa Maria Maggiore e potenziato l'ospedale e l'alloggio degli esposti. Provvede, cosa straordinaria per quei tempi, a mattonare le strade e viene dato un notevole contributo per provvedere ai bisogni dei suoi concittadini, miseri e poverelli. Per i meriti acquisiti durante il suo governo riceve l'omaggio degli Otto di Balia, reggitori della città, che con tale cerimonia sanciscono pubblicamente e ufficialmente il ringraziamento di tutti i cittadini per l'opera svolta nell'interesse dell'intera comunità e viene nominato Padre della Patria. Niccolò muore nel 1486 e dopo magnifiche esequie viene tumulato nella chiesa gotica di San Domenico. Nel 1458 nasce Vitellozzo Vitelli, figlio di Niccolò, valente e coraggioso capitano. Uomo energico e d'azione, violento e incline all'ira, sposa Borgia, figlia di Paolo Orsini. Tra il 1494 e il 1496 combatte assieme al fratello Camillo per Carlo VIII, re di Francia. Vitellozzo, come condottiero, apporta alcune innovazioni di tecnica bellica. Carri più leggeri e maneggevoli per il trasporto delle artiglierie, picche allungate di 70 cm, addestramento dei fanti a combattere in quadrato.
si trasferisce in Francia e frequenta la corte di Lione. Per un certo periodo vive in Provenza. Salpa da quei porti con 7 grosse galere francesi diretto in Italia, in aiuto della città di Livorno assediata dalle truppe imperiali di Massimiliano d'Austria. Gli austriaci sono costretti a togliere l'assedio e battere in ritirata. Rientrato in patria, partecipa alla guerra contro Siena in aiuto del fratello Paolo, capitano delle truppe fiorentine. Il carattere collerico di Vitellozzo si manifesta in tutta la sua violenza nell'episodio di Contigliano, castello del Reatino. Nel 1501, impegnato in una campagna militare, si trova a transitare in quel territorio con le sue milizie e si accampa nelle vicinanze dell'abitato. Trovandosi nella necessità di procurarsi viveri e foraggio, decide di chiedere al castellano di Contigliano di procurare quanto necessita. Le condizioni di vita di quel periodo sono misere e le scorte del castello sono limitate, appena sufficienti a soddisfare le esigenze della popolazione, e gli abitanti rifiutano di consegnare quanto loro richiesto. Durante la trattativa, una popolana lancia una pietra. L'ira furente di Vitellozzo è di tale violenza che massacra quasi tutti gli abitanti e ci vorranno 50 anni per riparare il danno provocato a Contigliano da quella vicenda. Adirato contro i fiorentini per la morte del fratello Paolo, fatto decapitare per tradimento, si mette al servizio di Cesare Borgia, detto il Valentino, che con le sue truppe imperversa nell'Italia centrale, devastando e saccheggiando Emilia, Umbria, Marche e Toscana, puntando a Firenze. Vitellozzo combatte con determinazione ferocia Cesena, Faenza, Perugia, Viterbo e Foligno e si mostra spietato con i fiorentini e i loro alleati. Con Cesare Borgia, Vitellozzo, tra il 1499 e il 1502, ristabilisce il potere del governo papale nei territori di Romagna, Umbria e Marche. I vari signori dell'Italia centrale decidono di ribellarsi al potere assoluto imposto dalla Chiesa. Vitellozzo, pur essendo un condottiero del Borgia, temendo di perdere la signoria di Città di Castello, decide di abbandonare il Valentino e si unisce ai rivoltosi. Nel settembre 1502, sofferente e malato, si reca al complotto dei cospiratori che si tiene al castello di Magione. Interpretando il malcontento provocato dalle gesta del Borgia, che esercita il potere in maniera dispotica e arrogante, il cardinale dei Medici, il futuro Papa Leone X, con abilità e tempismo riesce a promuovere una coalizione in grado di contrastare il Valentino e porre fine al suo dominio nell'Italia centrale. Sotto la protezione dei cardinali Giovanni dei Medici e Giovanni Orsini, partecipano alla congiura Vitellozzo, Paolo Orsini, Giampaolo Baglioni, Ermete Bentivoglio, Antonio da Venafro e Oliverotto da Firmo. La riunione si protrae per molto tempo e dopo aver superato obiezioni ed esitazioni dovute ai diversi e a volte contrastanti interessi dei partecipanti, finalmente viene presa la decisione unanime di muovere guerra a Cesare Borgia. Gli eserciti si scontrano in cruenti battaglie che si susseguono con fasi alterne e le continue distruzioni e devastazioni costringono i contendenti a tentare di giungere ad un accordo. Nel dicembre 1502 Vitellozzo e i suoi alleati accettano l'invito del Valentino. L'incontro avviene a Senigallia, dove giungono privi di scorta armata. Il Borgia, all'apparenza ben disposto ad un accordo di pace, per festeggiare l'avvenimento organizza una cena in onore dei convenuti. In realtà, in modo subdolo, sta tramando un mortale inganno.

Isolato e lontano dai suoi, Vitellozzo, a tradimento, viene fatto arrestare assieme a Oliverotto da Firmo. I malcapitati, resi inoffensivi e legati su un unico scanno a schiena, vengono strangolati dal Coreglia, fidato e spietato sicario del Borgia. I loro cadaveri sono esposti per 3 giorni sulla piazza di Senigallia, prima di essere sepolti nella chiesa di Santa Maria della Misericordia.

Nel 1459 nasce Camillo, fratello minore di Vitellozzo. Famoso capitano dotato di una brillante genialità militare, crea il corpo delle famose lunghe lance e per primo in Italia organizza la milizia degli archibugieri a cavallo. Il valore, il coraggio, la professionalità militare delle milizie, unite alla proverbiale affidabilità e lealtà, sono le ragioni che hanno reso famosi i condottieri del casato dei Vitelli, di cui Camillo è un eminente e illustre esponente. Nel 1494 Carlo VIII, re di Francia, è chiamato in Italia in soccorso di Ludovico il Moro e di Papa Alessandro Borgia, che si sentono minacciati dagli aragonesi di Napoli. Scende in Italia con il suo esercito, poiché come discendente degli Angioini può rivendicare diritti ereditari sul regno di Napoli. Camillo Vitelli lo segue nella sua spedizione contro gli aragonesi. Carlo VIII prosegue senza alcuna difficoltà verso sud, spalleggiato dalla nobiltà napoletana, per gran parte di origine angioina, che lo accoglie festosamente al suo arrivo a Napoli. Il Papa, alcune potenti signorie e Massimiliano d'Asburgo, allarmati e intimoriti dai risultati ottenuti dal re francese, anche se inizialmente promotori del suo intervento in Italia, organizzano una lega antifrancese contro Carlo VIII. Considerando il grave rischio che sta correndo, il re decide di risalire in fretta alla penisola, ma trova l'esercito nemico, forte di 40.000 armati, schierato a Fornovo sul Taro, tra Fidenza e Parma, al comando di Francesco Gonzaga. I francesi, comandati da Gilbert de Montpensier e Camillo Vitelli, con soli 10.000 uomini, riescono a superare lo sbarramento nemico, avviandosi verso le Alpi. La battaglia verrà ricordata come quella della furia francese. Nella cruenta battaglia di Fornovo, Camillo dimostra tutto il suo valore e coraggio, mettendo in risalto le sue doti e qualità di capitano e condottiero. Ammirato da tale comportamento, Carlo VIII lo nomina cavaliere sul campo e lo onora conferendogli la prestigiosa e ambita onorificenza dell'Ordine di San Michele. Un'antica consuetudine vuole che il re, come riconoscimento del valore e del coraggio dimostrato sul campo di battaglia, premi i suoi cavalieri. A Camillo viene concesso questo alto onore, tanto più ambito, poiché conferito da un sovrano straniero. Con questa onorificenza, la fama della famiglia Vitelli varca i confini d'Italia. In seguito, per i numerosi meriti acquisiti e per la fedeltà dimostrata durante la campagna in Italia del re francese, Camillo ottiene da Carlo VIII vari feudi e viene nominato duca di Gravina e marchese di Sant'Angelo. Camillo, mentre in campagna attacca la fortezza di Circelle, difesa dagli aragonesi, viene ferito e muore 3 giorni dopo, nel maggio del 1496.

Nel 1461 nasce Paolo Vitelli, fratello di Vitellozzo e Camillo. Sposa Girolama Orsini, cognata di Piero dei Medici. Cresciuto in Civitas Castelli, fra gli odi delle fazioni e le sanguinose lotte civili, fa ammazzare Lorenzo Giustini, fiero nemico di suo padre Niccolò. Per questo viene condannato a 10 anni d'esilio. Dopo 5 anni la pena viene condonata da Papa Alessandro Borgia. È considerato uno dei più geniali comandanti dell'epoca, superiore anche ai suoi fratelli per ingegno e per ferocia. Combatte per Carlo VIII contro Genova e quei signori delle terre del nord-ovest che al rientro del re in Francia dopo Fornovo gli si erano ribellati. Viene fatto prigioniero da Francesco Gonzaga, marchese di Mantova, ma i fiorentini, per i loro scopi, ne chiedono e ne ottengono la liberazione pagando una forte somma. Nel 1498 la Repubblica di Firenze lo sceglie come comandante delle sue milizie nella guerra contro Pisa e Venezia. Paolo Vitelli, al comando dei fiorentini, combatte senza tregua i pisani passando di vittoria in vittoria. Per i meriti acquisiti nel conflitto contro i pisani, i reggitori di Firenze, i 10 di Balia, sono così soddisfatti che lo compensano con 25.000 ducati e gli donano anche un leone vivo. Ripresa la guerra contro Pisa, crescono le sue richieste economiche alla Repubblica Fiorentina per le spese militari. Le operazioni vanno a rilento e i risultati sono ritenuti inferiori alle aspettative. Vengono rivolte critiche e lamentele nei confronti del condottiero. Cresce il malcontento dei reggitori verso di lui anche per il mancato successo dell'assedio di Pisa nel 1499. Inoltre, la Repubblica Fiorentina teme accordi segreti da parte del condottiero umbro con i veneziani e Piero dei Medici, che trama per rientrare a Firenze. In settembre, a Cascina, mentre è in compagnia di Filippo Buondelmonte e Luca degli Albizzi, viene arrestato per ordine del gonfaloniere di Firenze Gioacchino Guasconi, perché sospettato d'intesa con i pisani. Condotto a Firenze, è torturato insieme ai suoi uomini di fiducia senza ottenere alcuna prova. Paolo Vitelli, dopo un sommario processo, viene condannato alla decapitazione nella prigione del Bargello. Alla sua morte contribuiscono anche le invettive del Savonarola, che dal convento di San Marco lo indica come caro amico dei Medici. Come riferito dal Guicciardini, il Paolo Vitelli sopportò la morte con animo grandissimo, senza protestare o dolersi. È il 1 ottobre del 1499. Vitello, figlio naturale di Camillo Vitelli e di Lucrezia Baglioni, nasce nel 1480. Valoroso condottiero, nel 1508 è già capitano generale delle milizie veneziane che, alleate dei francesi, cercano di impedire agli imperiali di Massimiliano d'Asburgo di penetrare in Italia. Inoltre, sempre per la Serenissima, combatte vittoriosamente contro i tedeschi a Treviso, nel Cadore, a Belluno, a Cortina d'Ampezzo e nel Friuli. Si reca a Venezia ospite di Giorgio Corner, provveditore generale della Repubblica, una delle più ricche e influenti famiglie della nobiltà veneziana. Per i suoi meriti e per le sue vittorie viene elogiato dal Consiglio dei Pregadi e viene ricevuto dal doge Leonardo Loredan, che lo accoglie con grande cordialità. Vitello si è sempre comportato in modo corretto nei confronti di Venezia, dimostrandosi affidabile e leale,
e per questo viene gratificato dalla Serenissima con una provvigione di 1500 ducati e di 15.000 per le sue truppe. Nel 1515 è capitano generale della Chiesa e per Leone X riconquista il ducato di Urbino sottraendolo ai Della Rovere. Per riconoscenza il Papa lo nomina Conte di Montone. Si unisce alle famose Bande Nere, una delle più valorose compagnie di ventura dell'epoca, fondata e guidata da Giovanni dei Medici al servizio dei papi Clemente VII e Leone X. Giovanni dalle Bande Nere, figlio di Pier Francesco Medici e di Caterina Riario Sforza, è definito dal Machiavelli come condottiero l'unico d'Italia che possa cacciar gli stranieri. Ed è chiamato con timore e riverenza il Gran Diavolo. Le notevoli capacità militari dimostrate da Vitello sul campo di battaglia inducono il Medici a nominarlo suo fidato luogotenente e personalmente il grande Giovanni porge a Vitello le insegne e gli conferisce il nuovo incarico.

Il loro rapporto si rafforza quando Vitello sposa Angela Paola dei Rossi di San Secondo Parmense, figlia di Bianca Riario Sforza, sorella di Giovanni. Con questo matrimonio, la famiglia Vitelli stabilisce relazioni di parentela con i Medici, gli Sforza, i Rossi e i Riario, antiche, stimate e influenti dinastie. Contrarre matrimoni per allacciare o rafforzare i rapporti tra i vari casati è una consuetudine abbastanza diffusa per accrescere la ricchezza, il potere e il prestigio delle famiglie nobili, che in tal modo, in caso di bisogno, possono contare sull'intervento e l'aiuto delle loro parentele acquisite. Ogni corte rinascimentale desidera esaltare la propria magnificenza. Il matrimonio tra Vitello e Angela Paola riunisce molte famiglie importanti provenienti da varie località italiane. Questo avvenimento è l'occasione per i Rossi di San Secondo Parmense di mostrare agli illustri ospiti la ricchezza e la potenza del loro casato. I banchetti e le danze si protraggono per giorni. Ma non solo i nobili e i notabili festeggiano questo evento. Anche il popolo, nelle taverne, dimenticando le varie difficoltà del vivere quotidiano, non pensa che a divertirsi, partecipando ai festeggiamenti con canti, danze e grandi bevute, ben sapendo che queste occasioni capitano raramente. Nel novembre del 1526, nelle campagne mantovane, le bande nere di Giovanni dei Medici combattono contro l'esercito imperiale quando un proiettile colpisce Giovanni alla gamba destra, già ferita l'anno precedente nella battaglia di Pavia. Portato a Mantova nel palazzo dei Gonzaga, con la speranza di salvarlo, gli viene amputata la gamba. Giovanni affronta l'intervento con grande coraggio, arrivando persino a sostenere il candeliere per far luce al chirurgo. Ma è tutto inutile. Il gran diavolo muore il giorno seguente. Vitello prende il comando delle celebri bande nere e difende Papa Clemente VII durante il terribile assedio di Roma da parte dei Lanzichenecchi. Nel 1528 muore di peste a Napoli, città che stava assediando per i francesi contro gli spagnoli imperiali di Carlo V.

Alessandro Vitelli, figlio naturale di Paolo Vitelli e Girolama Orsini, nasce nel 1500. Fin da giovane milita nelle bande nere con Giovanni dei Medici. Combatte gli imperiali a Piacenza, dove viene ferito da un colpo di archibugio che lo storpia per sempre. Convocato a Roma da Papa Clemente VII, riceve l'ordine di aiutare suo nipote, Alessandro dei Medici, a riprendere il potere a Firenze dopo la fine del periodo del governo repubblicano della città. Ricevuto l'incarico, si reca a Firenze, dove gli viene affidato il comando della Guardia Ducale. Ciò desta lo stupore dei fiorentini, essendo stato suo padre Paolo decapitato per tradimento. Ma a Firenze la situazione è molto complessa. Alessandro fa sentire il peso delle sue milizie e, spinto anche da sua moglie Angela Paola, nipote di Giovanni dalle bande nere, sostiene l'ascesa del diciottenne Cosimo, figlio di Giovanni, il Gran Diavolo. A Firenze si è instaurato un clima di violenza. Alessandro dei Medici ha esercitato il potere in modo dispotico e assoluto, suscitando il malcontento e l'ira dei suoi numerosi nemici, tanto che è assassinato da suo cugino Lorenzino. Gli stessi alleati della famiglia Medici parteggiano per Filippo Strozzi per un nuovo governo repubblicano. Il giovane Cosimo dei Medici, che ha il difficile compito di riportare la sua famiglia al potere, chiede l'aiuto di Alessandro Vitelli, che personalmente lo scorta con 500 fanti sino al Palazzo della Signoria, sede e centro del governo della città di Firenze. Nel 1569 Cosimo è nominato da Pio V Granduca di Firenze, il primo della famiglia. Alessandro, che aveva sposato la giovane Angela Paola, vedova di suo cugino Vitello, per donarle una degna residenza, fa ristrutturare e ampliare la palazzina della cannoniera, cosiddetta perché nelle vicinanze sorgeva una fonderia e un deposito di cannoni. I lavori vengono eseguiti dal Vasari e da Antonio da San Gallo. Nella facciata che dà sul giardino, Cristoforo Gherardi, detto il Doceno, esegue degli eleganti graffiti su disegno del Vasari. Tra i graffiti vengono raffigurati gli stemmi della famiglia Vitelli e dei Rossi di San Secondo Parmense. Sulla lunetta dello scalone d'onore, un'iscrizione ricorda le nozze di Alessandro e Angela Paola. Cola d'Amatrice, famoso pittore, contribuisce ad arricchire con affreschi e pregevoli fregi il salone principale e altre stanze del Palazzo della Cannoniera. Dimora signorile ed elegante, con splendido giardino all'italiana.

Quando la residenza è pronta per accogliere gli sposi, Alessandro porta Angela Paola a prendere possesso della bella dimora. Sono attesi nel grande salone da amici e notabili di città di Castello che, di fronte alla magnificenza e alla ricchezza della principesca residenza, elogiano i loro signori. Alessandro è molto innamorato della bellissima moglie. Lo testimonia questo episodio. Allora, sotto il ponte del Prato, c'era una chiusa con molino appartenente ai frati che gestivano l'ospedale della confraternita di Santa Maria della Misericordia. Lo strepito dell'acqua che traboccava dalla chiusa rendeva meno placidi i sogni della signora Angela, per cui Alessandro ne ordinò di abbatterla. Sulla bella loggia, impreziosita da affreschi e due splendide terrecotte invetriate dei Della Robbia, gli sposi e gli amici più cari trascorrono le ultime ore prima della partenza di Alessandro. Un condottiero famoso e importante come lui non ha molto tempo da passare nel palazzo della cannoniera con la sua famiglia, poiché come celebre e valoroso capitano di Ventura riceve vantaggiose, molteplici e pressanti offerte. Nel 1538 Carlo V, figlio di Filippo d'Asburgo, per attuare i suoi progetti in Italia ha necessità del sostegno e dell'aiuto di Cosimo dei Medici. Il signore di Firenze è irritato con Alessandro Vitelli, poiché questi si rifiuta di abbandonare la fortezza da basso che presidia e occupa con le sue milizie. Inoltre protegge Filippo Strozzi, principale, pericoloso e potente nemico della famiglia Medici. Cosimo, in cambio del suo aiuto, chiede al re di intervenire affinché vengano esaudite le sue richieste. Carlo V fa pressione su Alessandro, gli offre 25.000 ducati e gli concede il feudo di Amatrice nel regno di Napoli. Il Vitelli accetta lo scambio e diventa principe di Amatrice. Passa al servizio di Paolo II Farnese, gran nemico dei Medici, e combatte i Perugini che si sono ribellati al potere pontificio. Parte poi con Ottavio Farnese, nipote del Papa, verso la Germania per combattere i protestanti in aiuto dell'arciduca Ferdinando d'Austria. In seguito è in Ungheria per combattere i turchi del grande Solimano. Malgrado i prodigi di valore delle sue truppe, i turchi, molto più numerosi, hanno il sopravvento e Alessandro Vitelli e Ottavio Farnese attraversano le Alpi con metà degli uomini con cui erano partiti. Nel 1552 Papa Giulio III lo manda a Firenze come maestro di campo degli spagnoli. Alessandro, dimenticando i contrasti avuti con Cosimo, serve con lealtà i Medici. Alessandro muore nel 1554 a Citerna. Il suo corpo, trasportato nella cattedrale di Città di Castello, è accolto con grande onore dal clero, dai magistrati, dai reggitori e da tutto il popolo. E le esequie solenni durano 10 giorni.

Angela Paola nasce intorno al 1505 a San Secondo Parmense da Troilo Rossi e Bianca Maria Ariario Sforza. La famiglia Rossi gode di grande prosperità e prestigio. La loro corte ospita illustri e famose personalità e celebri artisti che consolidano e diffondono la fama del loro casato. Stimati e potenti, attraverso matrimoni stabiliscono rapporti di parentela con le più importanti famiglie dell'epoca: i Gonzaga, gli Sforza, i Medici e i Farnese. In un ambiente colto, raffinato e sfarzoso, la piccola Angela Paola viene sin dall'infanzia educata per avere, da adulta, le qualità richieste a chi è destinato ad un futuro prestigioso e di alto rango, degno del casato di provenienza. Cresciuta in un mondo ovattato, tra feste e banchetti, amata e protetta dai suoi, ma soprattutto adorata e viziata da suo zio Giovanni dalle bande nere, Angela Paola, bella e colta, va in sposa a Vitello Vitelli, amico e luogotenente del Gran Diavolo. Ha tre figli e rimane presto vedova. Con dispensa di Papa Clemente VII, amico e protettore della famiglia, sposa in seconde nozze Alessandro Vitelli, cugino di suo marito, reputatissimo tra i condottieri del tempo. Dall'unione nascono sei figli. Angela Paola diviene così una delle donne più potenti e ammirate dell'epoca.

È reputata donna di forte carattere, con la tendenza a voler imporre la propria volontà. Questa sua indole è evidenziata da un'allegoria che la raffigura a cavalcioni di un uomo tenuto alle briglie. Gentilina della Staffa, moglie di Niccolò Vitelli, è famosa per la sua bellezza e leggiadria. È la donna più ammirata della corte dei signori di Città di Castello, tanto da suscitare l'invidia e la gelosia delle altre dame, in particolare della cognata Angela Paola. Tra le due donne nasce una rivalità fonte di maldicenze ed intrighi. La vita di corte, all'apparenza armoniosa e tranquilla, in realtà nasconde profonde diffidenze tra i suoi componenti, dovute alla volontà di voler primeggiare sugli altri. Nascono così antagonismi personali che danno origine a forti contrasti, in cui è lecito ogni mezzo per conquistare simpatie, complicità e alleanze. Angela Paola, che è a conoscenza di una tresca amorosa di Gentilina, coglie l'occasione per vendicarsi. Avverte il cognato che sua moglie ha un incontro con il suo amante, Giovanni Tartarini. Niccolò segue la moglie e la scopre in dolce colloquio. Nascosto alla vista della moglie, attende Gentilina al ritorno dal convegno amoroso, deciso a vendicare l'oltraggio subito. L'infedele consorte viene uccisa a pugnalate dal marito. In questo periodo, nobili e popolani sono impegnati in lunghe campagne militari e le donne rimangono sole. Queste assenze costituiscono una giustificazione e un'occasione per intrecciare relazioni amorose. Nascono così storie d'amore e tradimenti spesso fantasiosi. Si narra che una giovane dama, la donna Laura della leggenda, infelice per l'assenza del suo uomo, ha ideato un suo particolare e originale sistema per procurarsi piacevoli avventure amorose. Affacciata alla finestra, alla vista di un giovane di suo gradimento, lascia cadere un fazzoletto e invita il giovane in casa. Con provocanti moine, seduce il giovane che poi intrattiene in un piacevole incontro amoroso. Al termine, accompagna il giovane amante verso l'uscita, ma il malcapitato, anziché lasciare la casa, precipita in una botola che si apre sotto i suoi piedi. È invece storica la furia omicida di Angela Paola, la signora, nei confronti della bella cameriera Veronica, incinta di suo marito Alessandro, noto feminaro. Il papato è protagonista e arbitro della storia di questo periodo e un cardinale di famiglia ha la sua importanza. Anche i Vitelli seguono questa regola. Vitellozzo, il primogenito di Angela e Alessandro, è nominato a soli 22 anni vescovo di Città di Castello. E 3 anni dopo viene nominato cardinale da Paolo IV della famiglia Carafa. Ha dottorato in legge all'Università di Padova, uomo di grande cultura, mecenate di letterati ed amante delle belle arti, è protettore di Pierluigi da Palestrina, la cui musica viene eseguita nel suo palazzo. Nel corso della sua carriera ecclesiastica ricopre numerose cariche importanti. In occasione della nomina cardinale di Vitellozzo a Città di Castello, vengono organizzati grandi festeggiamenti in suo onore. Al Palazzo della Cannoniera, residenza materna, il neoeletto cardinale riceve l'omaggio di tutte le famiglie nobili del circondario.
Il consiglio della cattedrale di Perugia lo nomina suo protettore. Per tale solenne occasione la madre, Angela Paola, si toglie gli abiti da lutto che indossa dalla morte del marito, il principe Alessandro, avvenuta 3 anni prima. In questo particolare periodo storico, alle famiglie nobili, per difendere, consolidare o espandere il proprio potere, non solo è indispensabile possedere una forza militare, ma è necessario avere anche un influente appoggio politico. Angela Paola, con la nomina cardinale del figlio, si ritiene ben protetta. Di carattere forte e deciso, dirige in modo energico gli affari della famiglia Vitelli. Nulla sfugge al suo controllo. Nulla viene fatto senza il suo consenso. Dispotica e arrogante, agisce senza scrupoli, usando ogni mezzo pur di raggiungere lo scopo prestabilito. Il cattivo comportamento e le accuse di omicidio, angherie, simonia e concussioni rivolte ad Angela Paola provocano lo sdegno della corte papale. Viene inviato a Città di Castello un inquirente perché indaghi e faccia luce sull'operato della signora Angela. I crimini di cui è sospettata sono molto pesanti. Sentendosi minacciata e in grave pericolo, si rivolge per chiedere aiuto a suo figlio cardinale. Vitellozzo protegge la madre e riesce per 10 anni ad arginare le accuse. Angela Paola non cambia il suo modo d'agire. Si sente ancora più sicura, dato che suo figlio è sempre più influente. Infatti, Pio IV, stimando grandemente il cardinale Vitellozzo per la cultura, per le sue doti diplomatiche e per la condotta irreprensibile, lo nomina cardinale camerlengo. Ma con la morte del giovane cardinale, Angela Paola perde ogni protezione. La Camera Apostolica, libera dalle ingerenze del cardinale Vitelli, può quindi riprendere e proseguire l'esame delle accuse mosse contro la signora di Città di Castello. Così gli inquisitori consegnano al Papa le prove relative all'inchiesta. Il Papa ordina che Angela Paola venga condotta a Roma per essere sottoposta a processo. Donna intelligente, comprende subito le gravi conseguenze cui va incontro. Si rende consapevole che in quel momento finisce la sua possibilità di agire in modo arrogante e dispotico. Sempre sicura, ossequiata e abituata ad impartire ordini, ora si sente fragile e inerme. In un attimo svanisce il suo mondo, fatto di agiatezza e prestigio. Perde anche la sua libertà. Mentre si trova nel suo palazzo, viene prelevata dalle guardie tra lo stupore dei presenti. Viene condotta e rinchiusa nel carcere di Castel Sant'Angelo. Dopo una lunga prigionia, si ammala. Al processo, per l'importanza del suo nome e delle sue parentele, cadono le accuse di omicidio, violenza, sacrilegio. La signora viene dichiarata colpevole solo di usura e condannata a pagare una multa di 10.000 scudi da versare alla Camera Apostolica e la restituzione del maltolto alle varie famiglie nobili della città. Angela Paola, umiliata e addolorata, torna a Città di Castello. Si rinchiude nel suo palazzo di San Giacomo, intenta solo alle preghiere e alla penitenza. Muore l'11 novembre 1573. Per circa 2 secoli ancora, i Vitelli sono rinomati condottieri al servizio dei Granduchi di Firenze, degli Spagnoli,
degli imperatori d'Austria Leopoldo II e Giuseppe I. Poi cambiamenti epocali politici, sociali e militari causano il declino della nobile famiglia che si estingue con Clemente Vitelli nell'anno Domini 1790.

0: Ogni giorno c'è un'Italia che si sveglia con il sorriso.
1: E noi ve la raccontiamo da vicino. Storie di comunità, tradizioni, arte e vita quotidiana.
0: Cominciamo insieme la giornata con un caffè, nuovi incontri e tante sorprese da scoprire.
1: Vi aspettiamo!
2: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 8.
3: Ogni giorno siamo dentro a notizie che tolgono il respiro e tutto diventa più buio. Permetteteci, anche quest'anno, di tenervi compagnia con storie piene di speranza e piene di luce, almeno un'ora. Un'ora solare.
2: L'ora solare, dal lunedì al venerdì alle 12:20.
4: Va bene, allora, se sei pronto possiamo cominciare. Chissà che cosa ti direbbe tua madre adesso. Dai, prego.

parlando con il parroco, mi dice: guarda, tu sta tranquillo, se il Signore vuole, mi diceva lui, te lo fa capire pulito pulito, e glielo devi chiedere. Lui mi ha detto: glielo devi chiedere. Sono nato a Mellaredo di Pianiga, un paese a 5-6 km da Padova. Ho fatto l'asilo alle elementari nel mio paese e dopo dalle medie sono venuto qui a Padova, perché erano gli anni 68, 69, 70, sono, quindi Padova era, le scuole erano molto in subbuglio. Quindi mio papà mi ha mandato in questa scuola vescovile qui, Barbarigo, medie e superiori. E il papà è un commerciante, ha un negozio, organista, che voleva che io imparassi a suonare comunque l'organo, la pianosa. E papà: non mi piace, quindi. E lui è rispettoso. Mi piaceva fare il chierichetto da piccolissimo. E mia mamma ha fatto un'esperienza brutta col parroco, insomma, lei credente, ci andava in chiesa, era terrorizzata che io andassi a fare il prete. E vedeva che mi piaceva fare il chierichetto e mi chiedeva, il parroco ti dà la mancia? Il parroco ti dà la mancia? Sì, mi dà la mancia, ma quanto ti dà? 30 lire, che erano tanti a un tempo. Io te ne do 50 se tu non ci vai. E devo dire che è stata una battaglia. Mi piaceva comunque fare il chierichetto, anche perché la ragazzina che mi piaceva veniva sulla fila, non so, destra o sinistra, a fare la comunione. Quindi era... L'Africa, come tante altre realtà, ma tanto più l'Africa, ha bisogno della pazienza necessaria per conoscere. E lì ho fatto un po' la prima esperienza proprio di ospedale africano, ed è stato un impatto anche faticoso, perché i bambini muoiono davvero. E vedere un bambino morire di malaria, no? Sì, si fa fatica. E anche perché della malaria sappiamo tutto, abbiamo farmaci, abbiamo capacità di diagnosi, è che ti arriva tardi, è che magari la malaria ha già preso il cervello e allora diventa una malaria cerebrale, il bambino va in coma, i polmoni non rispondono, tu gli dai il farmaco. E ne perdi tanti per queste cavolate qua, cavolate dal punto di vista medico. Si è rotto due volte, la tentazione era quella di buttarlo via, di prenderne un altro. E ho detto: no, è bello riannodare. Tante volte dico: passare dal lamento al rammendo. Un primo rammendo è stato che cambia il parroco in parrocchia e arriva questo personaggio interessante. Faceva discorsi che mi parevano veri, che mi facesse domande vere, legate alla mia vita, legate agli affetti, all'amorosa piuttosto che allo studio, cosa decidere. E lì sentire che ho cominciato a un primo nodo, a riannodare quel primo pezzettino di vita. E poi, ecco, man mano che andavo avanti, pur contento del mio studio, sentivo che mancava qualcosa, non so. Io finivo l'ospedale, insomma, alle 17:30, 18, 18:30, 19 a volte.
avevo la Vespa, io abito a 5-6 km da qua e tornando proprio la strada passa qui davanti, mi fermavo e entravo in questa chiesa. E io penso, insomma, non sapevo pregare, ecco, e soprattutto di fronte a queste cose preghi, ma davvero non sai nemmeno che cosa chiedere, no? Cosa posso chiedere, no? E in questo mio fermarmi tutte le sere sentivo il mio gesto di verità con la mia vita.

cioè di dire, signore, io capire non capisco. L'unica roba che posso darti è sedermi qua e dirti, guarda, questi 10 minuti sono

Cioè, quando uno sente che respira, finalmente con tutto te stesso, ecco. Cioè, capivo che quel tutto voleva dire entrare in seminario. Capivo che quel tutto voleva dire mollare tutto per lui, che vuol dire fare il prete. Entri in seminario e cambia la vita radicalmente, sveglia tutti uguali, suona la campanella, fai le lodi, poi fai colazione, poi vai in aula, fai 4 ore, ti pare di essere esattamente come al liceo. E però sta roba qua mi ha anche messo in crisi, perché la percezione è di buttar via, di lasciar là una vita su cui hai speso ore, vita, passione, dedizione, che è una crisi proficua, perché quella scelta di quel tutto sta diventando vera.

0: nel silenzio, nello studio. Sta domanda prepotente è lì quel Dio che ti ha chiamato a suo tempo. Salta fuori in maniera fortissima e ti dice: io ti ho chiamato, io non sono una persona seria, non ti prendo in giro.
1: Questo è il calice del mio sangue.
0: E ricordo il giorno dell'ordinazione, pianto profondo, profondissimo, pianto tanto, ma era veramente pianto di gioia, e sentire quella gioia profonda era spinta ad andare a sti estremi confini della terra. Per cui quando dopo ho fatto l'incontro col vescovo, il vescovo ti incontra e ti dice: scusa, ma adesso diventi prete, cosa ti piacerebbe fare? Dico: ma piacerebbe, dico, andare in Africa. C'è sta Africa che vive le condizioni che vive, capito? Quello che dipende da me, zero assoluto, ma quello che dipende da me, tutto lo devo fare. E quando sono stanco mi torna alla mente questi pianti che ti svegliano di notte, di mamme che perdono il bambino, che ti vanno dentro, che non ti mollano più, e domandi la grazia di fidarti di lui, di sentire che lui è lui che vuole liberare quel popolo. Prima di te, tu sei servo, balbuziente, pieno dei difetti, 100.000 no, robe che non va, però senti che quel Dio, ecco, è la mia vita, allora dico, e lì senti che quel Dio ha potenziato al 2000% quello che sei, quello che sei.

preti o si diventa preti? Bella domanda. Qui mi hai veramente fatto una domanda complicata. Sono cresciuto in parrocchia quando ancora, forse devo dirlo con un pizzico di nostalgia, la parrocchia era un ambiente dove convogliavano tanti ragazzi, anche magari che non andavano a messa per forza, quindi proprio la vita della parrocchia inteso come luogo attrattivo. C'era il campetto dove giocavamo a calcio, c'era il bar di fronte. Andare in parrocchia voleva dire sempre stare a Bologna, diciamo, in balotta, cioè in compagnia. I miei genitori si sono conosciuti in parrocchia, quindi sono anche loro stati ragazzi di parrocchia. Ha avuto tanta importanza la scuola perché mi ha permesso di conoscere anche amici e ragazzi miei coetanei che vivevano vite diverse e quindi magari anche amici non credenti ai quali quando si è adolescenti spiegare la propria fede quasi ci si vergogna, quindi ho vissuto anche questo dissidio interiore che vivono i nostri ragazzi. Il prete per me poteva solo fare il prete nella vita, non potendo fare nient'altro aveva deciso di fare il prete. Non mi ero mai posto la domanda vera, ma perché questo ha deciso di fare il prete? Questa domanda è arrivata in un momento della mia vita, mi ricordo anche precisamente, era l'estate del 2000, ero certamente in ricerca. Io volevo, a un certo punto era cresciuto in me il desiderio di fare qualcosa di importante nella mia vita e farlo da giovane. L'estate lì io facevo l'educatore di ragazzine delle medie, facevo un campo dell'azione cattolica e lì incontrai un prete che per la prima volta suscitò in me la domanda, dico ma perché questo ha fatto il prete che è come me, era un ragazzo più grande di me ovviamente, però tra l'altro per esempio non so se si può dire lui fumava, questa cosa mi colpì positivamente, dico beh un prete può anche fumare, allora c'ha una vita normale, aveva una macchina sportiva, ascoltava la musica rock. Però era un prete, dico allora, e quella cosa lì forse suscitò in me una domanda e da lì è partito molto velocemente il ritrovarmi in seminario, perché io davvero era luglio, a ottobre io ero già in seminario e dentro di me mi dissi che in fondo non me l'ero andata a cercare sta cosa, che comunque non veniva da me, cioè non veniva da me, ma veniva da qualcos'altro. E che quindi, e di questo sono ancora convinto, se non era la mia strada Dio me l'avrebbe fatto capire e mi avrebbe detto ok Matteo, grazie. E così mi sono licenziato, un po', forse ero anche un po' ubriaco in quei giorni lì, ubriaco di vita. E alla vigilia dei Santi, era il 30-31 ottobre, adesso non mi ricordo, e sono entrato in seminario, diciamo con l'obiettivo di rimanerci un po', per valutare, fare un discernimento. Tant'è che mi ricordo mio padre sul cancello di casa che mi disse almeno, insomma, arriva Natale, come dire, fai un'esperienza almeno di qualche mese. E Natale dopo Natale e poi sono diventato prete e sono ancora qua. Ho festeggiato qui un compleanno molto particolare, i miei 42 anni, esattamente l'anno scorso, nel 2019, e ho avuto questa folle idea di celebrare il mio compleanno, i miei 42 anni correndo 42 chilometri, perché è proprio la distanza della maratona. E io compio gli anni i primi giorni di novembre, e quindi quale maratona se non la maratona di New York? E quindi con un gruppettino siamo partiti gli ultimi giorni di ottobre, siamo andati a New York a correre a cavallo del mio compleanno la famosa maratona di New York, che forse è la maratona più famosa al mondo, e ho corso 42 chilometri il giorno del mio 42esimo compleanno. È stata un'esperienza unica e incredibile e da lì tra l'altro poi è nata nell'anno in cui ho preparato questa maratona e poi anche dopo un po' anche la mia passione per la corsa. È una grande disciplina spirituale perché correre insegna tante cose, insegna innanzitutto a

la resistenza a non stancarsi, una resistenza fisica ma anche mentale, perché correre è soprattutto un fatto di testa più che di gambe. Non si può subito correre una maratona, bisogna fare passo dopo passo. E questo a me fa molto bene, sono un frettoloso nella vita, voglio tutto e subito. La corsa ti insegna che per arrivare a un obiettivo ci vuole pazienza, tempo, e appena posso mi infilo i braghini e le scarpe e vado a correre anche una mezz'oretta, un'oretta, poi qui in campagna si presta molto bene. Il primo eccomi, certamente grande, è stato quello dell'accettare la proposta di entrare in seminario. Il secondo eccomi è avvenuto l'estate prima di diventare diacono. E era l'estate della quinta teologia, mi ricordo molto bene, mi erano successe alcune cose durante quell'estate che mi avevano fatto capire che il Signore mi consegnava ancora una volta la mia libertà. Come dire, guarda, siamo arrivati fin qua, ci siamo, però per me tu sei libero, cioè puoi anche non diventare prete, che per me è lo stesso. E di quell'estate lì ho una percezione molto chiara e quello mi fece molto piangere, perché mi emoziono ancora, capì che Dio tiene tantissimo alla nostra libertà. Dio tiene molto alla libertà di ognuno di noi e non vuole costringerci. Vuole che quando dici eccomi, non so, mi è preso così, lo dici per davvero, ecco.

15 settembre 2007 divento sacerdote. Beh, quel giorno lì ti scoppia il cuore, perché io proprio ho avuto la percezione che nel momento in cui sei sdraiato davanti all'altare, in cui tutta la chiesa canta Litania dei Santi, eccetera, che è il momento in cui proprio poi il vescovo impone su di te le mani, io proprio lì ho sentito che qualcosa dentro di me cambiava, una grande gioia. E quella è la prima messa, perché a volte si dice impropriamente che la prima messa è quella che celebri poi la domenica nella tua parrocchia d'origine. In realtà la prima messa è quella che tu celebri insieme al vescovo e a tutto il presbiterio, e di cui tu entri a fare parte, e bellissima, insomma. Poi vabbè, dopo i giorni, la domenica dopo nella mia parrocchia d'origine, e poi in altre, dopo vivi davvero dei giorni in cui voli, ecco. Nel 2012, dopo il terremoto, mi ricordo una lettera che il cardinal Caffarra mandò ai parroci colpiti dal sisma, ai parrocchiani, alla gente colpita dal sisma. E alla fine di questa lettera lui diceva: che cosa Dio vuole dirci con questo evento? Cioè, capire che non è il Signore che manda il terremoto, non è il Signore che manda la pandemia, però dentro questi eventi c'è sempre un insegnamento della provvidenza. Noi sacerdoti abbiamo il compito, innanzitutto, di continuare a fare i sacerdoti, con tutte le restrizioni del caso, ma molto semplicemente fare quello che abbiamo sempre fatto, celebrare, assistere le persone, consolare e anche, mi permetto di dire, insomma, avere anche un po' più, essere un po' una parte coraggiosa, cioè non possiamo essere i pavidi, insomma, stando alle regole, però far vedere che quello che si può fare lo facciamo anche con un po' di coraggio. Credo che la missione più grande che a volte mi rimprovero di non fare è quella di trasmettere la gioia di quello che si fa. E non una gioia finta con un sorriso di plastica, ma una gioia vera. Cioè comunque nella fatica, anche nelle mille cose, trasmettere che essere prete per me è una cosa bella, e quindi spero che chi mi incontra in fondo, nonostante tutto, veda in me un uomo felice e realizzato. Credo che questa è una missione niente male da portare a casa. Grazie a voi.

0: Ogni mattina il furgone dell'Antoniano varca la soglia del convento con il suo carico di doni preziosi. Accolti con gratitudine nella nostra mensa e uniti a ciò che c'è in dispensa. Perché niente sia sprecato. A questo rito quotidiano ci ispiriamo per 3 ricette speciali. Ciao, Fra Michele!
1: Ciao, trovateci.
0: Arrivi con un carico di patate!
2: Ho trovato delle mele che sono bellissime.
0: Oh.
3: Oggi faccio un po' di palestra, vedi?
0: Che raccontano storie di generosità, recupero e gusto. Buongiorno, buongiorno dall'Antoniano di Bologna, dove ogni giorno la spesa non la facciamo, la accogliamo, perché il nostro primo ingrediente è assolutamente la generosità. E allora anche oggi, con lo sguardo rivolto alla stagionalità, cerchiamo di valorizzare quello che ci arriva come dono prezioso dagli amici, oppure le cose che siamo riusciti a salvare dallo spreco. E come ogni mattina, da tradizione, il nostro furgone arriva nel chiostro dell'Antoniano e ha scaricato un carico pieno di... Lo scopriamo con Fra Michele. Buongiorno, bentornato Fra Michele.
1: Buongiorno a voi.
0: Dono preziosissimo.
1: Un bel cesto di rucola oggi.
0: Ma freschissima. Profumatissima, sì. Diciamo che poi la rucola, quando è selvatica, immagino che questo lo sia, è anche bella amarostica.
1: Sì, c'è un bel piccante, sì.
0: Mi sembra un ottimo inizio per iniziare la ricetta di oggi.
1: Sì, facciamo un primo. Mentre si cuoce la pasta, prepariamo un sugo con la rucola,
0: semplice,
1: i pinoli.
0: Semplice.
1: E poi aggiungiamo un po' di pomodorini e mozzarella per dare un tocco un po' più di cremosità. Va bene?
0: È buonissima questa rucola, ha davvero il sapore autentico di quelle raccolte nei campi. Complimenti per aver fatto una spesa. Adesso non so da dove arriva, se ti è stata donata.
1: I nostri benefattori.
0: Che
1: sì,
0: bello,
1: sì,
0: che bello.
1: Tanti allora, che ci vuol bene.
0: Meno male, meno male. Allora, iniziamo con gli ingredienti di oggi. Vi servirà ovviamente la pasta, quindi gli spaghetti, poi la rucola, se la prendete selvatica è meglio, come vi stavo dicendo, i pinoli che andremo a tostare, dell'aglio, pomodorini secchi, olio extravergine d'oliva, sale e pepe. E quindi, mentre avviamo questa pasta, possiamo anche chiacchierare e raccontarci un po' di,
1: certo,
0: un po' di cose. Che titolo diamo a questa ricetta, Fra Michele?
1: Ma è interessante, pasta alla rucola direi che potrebbe essere il titolo. Però...
0: La vogliamo chiamare Frescaiola?
1: Frescaiola?
0: Che dici?
1: Oh, va bene, bel nome, sì.
0: Va bene, sì, l'accendiamo, Frescaiola. Allora, l'acqua la mettiamo a bollire, esatto, così.
1: Adesso
0: tra un po' la caliamo.
1: Possiamo iniziare tostando i pinoli.
0: Perfetto.
1: Che poi, così sono più buoni, danno più fragranza. Io preparo la mozzarella.
0: Un bel pinolo croccante. Allora, questa ricetta, immagino, Fra Michele, che tu non la faccia quando sei in campeggio con i ragazzi, perché insomma non è proprio pratica.
1: Ma sai che in realtà la faccio spesso quando magari abbiamo l'appoggio di una casa, di una cucina, perché appunto arrivi magari da un'escursione, da qualcosa, hai poco tempo, e questa è una ricetta molto versatile per quello.
0: Sì, versatile, poi veloce, come dicevamo. L'acqua già l'abbiamo messa a bollire. Io con i pinoli faccio un paio di manciate, che dici?
1: Sì, bastano, sì, per dare un po' di... aroma e di croccantezza alla nostra.
0: Ecco, la nota croccante, come dicono
1: gli chef quelli veri.
0: noi giochiamo con una cucina semplice, genuina,
1: sì,
0: fattibile. Cioè, a casa davvero potete fare le cose insieme a noi, perché è tutto dal vivo, tutto fatto al momento.
1: Sì.
0: Parte qualche tempo di cottura dove,
1: certo,
0: ogni tanto
1: ci aiutiamo, ecco, un po' prima.
0: Ci aiutiamo un po'.
1: Guarda,
0: allora, cosa stai facendo?
1: Qui facciamo semplicemente frulliamo col mixer la mozzarella, e se c'è bisogno aggiungiamo un po' della sua acqua.
0: Un po' del siero.
1: Sì. Può essere siero, oppure se vogliamo farla un po' meno salata, anche l'acqua di cottura della pasta, ecco.
0: La cosa simpatica di questa ricetta è che mentre si fa il condimento, noi caliamo la pasta, e praticamente il tempo è assolutamente quello.
1: Ecco,
0: questione, ne parliamo, di quando mettere il sale nell'acqua per la pasta. Prima, durante o dopo?
1: Allora, se lo chiedi a un fisico, ti dice che non c'è nessuna differenza. Poi se lo chiedi ai cuochi, ti diranno mille cose diverse.
0: Allora, io sai come
1: poco
0: faccio?
1: Poco prima di calare la pasta,
0: sì,
1: forse.
0: Io di solito aspetto che l'acqua bolla. Metto il sale, aspetto che l'acqua torni a bollire,
1: sì,
0: e a quel punto calo la pasta.
1: Esatto.
0: Allora, bella.
1: Adesso quella lì è la nostra cremina, la mettiamo da una parte.
0: Okay.
1: Intanto prepariamo l'aglio.
0: eccolo qui,
1: che lo trittiamo per fare la nostra base con l'olio in padella. Intanto, se vuoi affettare i pomodorini, sfilettarli.
0: Perfetto.
1: Così dopo li possiamo
0: pomodorini
1: mangiare.
0: Secchi, io li uso davvero tanto in cucina, mi piacciono molto, soprattutto
1: sì.
0: Sulla pasta, no, sull'insalatone.
1: Sono anche saporiti, colorati, hanno
0: anche
1: tante...
0: su qualche pesce, quando si prepara per esempio una panatura mista di aromi, di erbette, ci metti ecco i capperi, mm-hmm. piuttosto che dei pomodorini secchi tagliati a pezzettini, secondo me sono veramente sì. una
1: guarda
0: una
1: io
0: spinta.
1: L'aglio adesso lo sto tritando perché a me piace molto, però a volte si può anche semplicemente insaporire l'olio con uno spicchio intero, poi toglierlo prima di servire.
0: Io non lo digerisco tantissimo l'aglio.
1: Mettilo,
0: però lo mangio, cioè alla fine lo mangio, pazienza. Ci sono dei piatti in cui l'aglio ci deve stare. Fra Michele, parliamo un po' delle tue attività. Tu vieni dal convento di Vignola, ogni tanto lo ricordiamo.
1: Sì.
0: E sei un frate cappuccino?
1: Sono un frate cappuccino, minore cappuccino.
0: E al convento siete sette?
1: In convento di Vignola siamo sette. E una cosa che mi piace ricordare è anche l'attenzione che si ha nei confronti delle persone disagiate, dei poveri, eccetera.
0: Del territorio.
1: E quindi abbiamo un gruppo di volontari molto bello che ci aiutano per raccogliere delle eccedenze alimentari e poi più le cose che donano le persone.
0: Sempre nell'ottica del non sprecare le
1: esatto.
0: cose, questa è una cosa meravigliosa.
1: Li portiamo poi, prepariamo delle borse spesa che distribuiamo tutte le settimane a una sessantina di famiglie, in collaborazione anche con i servizi sociali del comune, eccetera.
0: Quindi siete molto, come dire, organizzati sul territorio.
1: Sì.
0: So che anche la sera distribuite
1: sì,
0: dei pasti.
1: La sera
0: caldi.
1: Invece è la tradizionale attività dei frati proprio centenaria di... Quando uno bussa al convento non gli si rifiuta un piatto di pasta, no?
0: E bussano in tanti la sera?
1: Adesso c'è almeno tutte le sere una decina di persone che
0: vengono...
1: prevalentemente sono senza fissa dimora, che vivono nelle vicinanze e li accogliamo con diamo una scodellina di pasta calda, un tonno, uova, qualche altra cosa per fare una cena. Per alcuni è l'unico pasto che fanno durante la giornata.
0: È l'unico pasto?
1: Per alcuni sì. sì.
0: È una cosa incredibile davvero, con tutto quello che normalmente abbiamo a disposizione, invece pensare che quello che a volte noi sprechiamo o buttiamo per brutte abitudini, poi invece potrebbe fare la differenza nella giornata di un'altra persona.
1: Esatto, e poi usiamo tutte cose che sono recupero alimentare di supermercati, di codi, a volte anche addirittura delle mense che ci portano qualcosa di già cucinato.
0: Un po' come facciamo noi all'Antoniano che noi
1: esatto,
0: offriamo invece il pranzo più o meno a 300 persone ogni giorno.
1: Prendo
0: torniamo
1: la padella
0: ricetta,
1: che dopo useremo per saltare.
0: Io do una controllatina alla pasta,
1: sì.
0: Che dici?
1: Sì.
0: Perché se sei d'accordo la caliamo al dente, così la mantechiamo poi in padella, si insaporisce. Io ti accendo questa qui.
1: Ok,
0: ci siamo.
1: Ci mettiamo un goccetto d'olio.
0: Vai. Il trito che hai
1: il
0: fatto con l'aglio. Lo raccogli tu, esatto, col coltello.
1: Io uso molto le mani in cucina.
0: Anche io. Guarda, fra Michele, in cucina proprio ci stiamo trovando benissimo. Facciamo rosolare.
1: Appena rosola.
0: Mm-hmm. Quindi ci aggiungiamo un po' di olio.
1: Sì.
0: Secondo me ci sta per farlo bello, bella saporita questa frescaiola. E sì, perché considerando che mettiamo questa verdura croccante...
1: Perfetto, poi appena sono pronti i nostri spaghetti li possiamo scolare lì e aggiungere le altre parti della ricetta per...
0: Il tempo che abbiamo chiacchierato è
1: secondo
0: praticamente...
1: me ci siamo, sì.
0: Sì, mettiamola anche perché poi perfetto. Abbondo con un po' di acqua di cottura che ci aiuta a terminare...
1: Sì. Poi avremo anche la mozzarellina che gli dà...
0: Ma tutto crudo praticamente?
1: Tutto crudo, sì.
0: La base, ecco, per intenderci a casa, è tipo un aglio
1: olio. Un aglio olio arricchita con ingredienti che gli danno colore, sapore e un po' di fantasia.
0: Gli spezza routine, come dico io, fra Michele, servono nella vita, no?
1: Sì.
0: Per non mangiare sempre le stesse cose. A volte in cucina basta veramente poco, insomma, non c'è bisogno di essere grandi chef per mettere a tavola un piatto gustoso.
1: Allora, guarda, andiamo con questa...
0: Posso girare?
1: Certo, sufficiente.
0: Vuoi un altro po' di acqua di cottura?
1: Guarda, gliela possiamo aggiungere, così evitiamo anche che fili troppo la mozzarella.
0: Dimmi stop.
1: Ok, ci siamo. Posso prendermi
0: questo?
1: Vai,
0: certo.

0: sentirla, perché così occhio che faccio
1: poi,
0: fatica.
1: La convivenza in cucina fra Michele non è così scontata.
0: No.
1: Normalmente è sempre il regno di qualcuno e quel qualcuno non vuole mai intrusi nella propria cucina.
2: Sì, eh.
1: Invece stiamo scoprendo quanto sia bello condividere lo spazio, il tempo e le chiacchierate anche nella nostra cucina. Soprattutto incontrarti con le tue storie, da Fra Michele, con i giovani, con il territorio. Sono sempre storie molto molto interessanti.
0: Bello, grazie.
1: Che ci riportano con i piedi per terra, eh?
0: Sì, sì, sì.
1: Beh, allora,
0: guarda,
1: io direi che siamo quasi
0: pronta.
1: Pronti. I pinoli li vuoi adesso o dopo?
0: Ma li mettiamo già sul piatto, cosa dici?
1: Ok, allora così... vado a prendere il piatto. Ti piace questo blu?
2: Perfetto, sì.
1: Ok.
2: Direi che ci siamo. Vogliamo fare una cosa da chef? Facciamo un rotolino con il,
1: sì,
2: il mestolo?
1: Sì, c'è il mestolo
2: dici?
1: Lì. Allora facciamo un bel impiattamento.
2: Le robe.
1: Vieni qua.
2: Vediamo se ci viene.
1: Eh sì,
2: poi...
1: dai. Guarda quanto è bella, oh. Semplice, gustosa.
2: È filante.
1: Filante. Aspetta che te la sposto.
2: Allora. Poi.
1: Allora, poi i pinoli li posso mettere?
2: Sì, i pinoli.
1: Li vuoi sopra o torno torno?
2: Guarda, fantasia.
1: È fantasia.
2: Un po' e
1: allora,
2: un po'.
1: Allora, un po' e un po'. Io sto andando con le mani.
2: Vai.
1: Tanto ormai sono abituata.
2: I nostri pomodorini.
1: Ma che bello, guarda, guarda che semplicità e che bellezza. Sembra che abbiamo fatto chissà cosa, invece... Proprio semplice, semplice.
2: Poi vogliamo mettere un goccino di olio per fare l'ultimo proprio tocco finale.
1: Quel tocco di lucentezza.
2: Direi che
1: serve al nostro primo piano di questo fantastico spaghetto con mousse di mozzarella, rucola croccante, pomodorini secchi e pinoli. Siamo pronti. Ci fiondiamo nel nostro assaggio ormai di consueto. Condividiamo la cucina e il piatto.
2: Bene.
1: E ti ringrazio di averci proposto questa ricetta.
2: È un po' filante, vedi?
1: Sì, bisogna anche raccogliere tutto il condimento,
2: il condimento,
1: il pomodorino e volendo dobbiamo riuscire a prendere
2: i pinoli.
1: I pinoli. È freschissimo.
2: Buono.
1: Un bellissimo
0: il pomodorino
1: piatto.
0: Ci sta proprio bene.
1: E ti dirò, anche l'aglio non mi dà fastidio. È equilibrato. No. Grazie Fra Michele. A casa prendete nota, ingredienti e dosaggi per fare questa fantastica pasta semplicissima e gustosissima. E subito dopo consiglio geniale, un trucchetto per risparmiare tempo, fatica e soprattutto non buttare via nulla.

0: La luce valgo è una deformità progressiva.
1: Lentamente in questa posizione.
2: Stiamo mandando diversi suoni.
3: Il sonno aiuta. È un bel fissativo della memoria.
4: Ti rilassi completamente.
2: Cadono 100 capelli al giorno.
5: Il mondo virtuale agli anziani può dare un aiuto.
6: Perché noi ci prendiamo cura di voi.
7: Il mio medico. Tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 9.45.
8: Ogni giorno siamo dentro a notizie che tolgono il respiro e tutto diventa più buio. Permetteteci, anche quest'anno, di tenervi compagnia con storie piene di speranza e piene di luce, almeno un'ora. Un'ora solare.
7: L'ora solare, dal lunedì al venerdì alle 12.20.
9: Il trucchetto geniale di oggi riguarda l'impiattamento. Magari a casa sarete già bravissimi a farlo, però ecco un piccolo consiglio per fare bella figura, non sporcare il piatto. Allora, il metodo più classico, utilizzare il mestolo, si punta la pinza, vi raccomando, la pinza è uno strumento davvero necessario in cucina, molto versatile, quindi non deve mancare. Prendiamo gli spaghetti con la pinza, puntiamo il fondo del mestolo, arrotoliamo finché non abbiamo raccolto la quantità di spaghetti necessaria e a questo punto adagiamo il centro del piatto. E poi, se volete aggiungere alla fogliolina di basilico, il giro di pepe, il giro d'olio per completare la guarnizione, ma questo è un metodo secondo me molto bello e anche molto facile. Altra versione potrebbe essere quella del cannolo allungata nel piatto, ecco, magari un pochino più moderna. Sempre con la pinza, puntate la parete della pentola, arrotolate il più possibile, così, senza esagerare con i quantitativi come sto facendo io. Aspetta un po'. E a questo punto, vabbè, ho fatto una porzione abbondante, ma il senso è questo. Adagiate al centro del piatto e poi delicatamente sfilate la pinza. Anche qui, guarnizione, trucchetto geniale, semplice, facile e veloce per voi. E andiamo avanti con il nostro menù e passiamo ad un'altra ricetta. Questa sinceramente l'ho trovata in rete. Poi, siccome utilizziamo la pasta a filo, adesso la lavoriamo insieme, i miei figli si sono divertiti a farla con me e te la propongo.
10: Grazie.
9: Così magari la porti in convento, dirai: ah, questa me l'ha insegnata Veronica.
10: Certo.
9: Allora, è una torta che facciamo con la pasta a filo, e yogurt greco, feta, adesso vedo tutti gli ingredienti, e quindi è una sorta di torta rustica, anche ricetta salvafrigo, la possiamo chiamare così. Ho il panno sulla pasta a filo che adesso possiamo inquadrare, perché siccome si asciuga rapidamente è sempre meglio tenerla umida. Quindi il primo ingrediente deve essere la pasta a filo e questa la comprate. Poi yogurt greco, feta, uova, maggiorana fresca che fa la differenza, olio extravergine d'oliva, sale e pepe. Allora, Fra Michele, prendiamo la nostra teglia, così la imburiamo per iniziare la nostra ricetta per fare la torta fillo. Eccola qui, torta di rose con pasta fillo. Vuoi fare col pennellino?
10: Sì, guarda, c'è.
9: Adesso iniziamo a lavorare insieme la pasta, ok, mentre tu, Fra Michele, mi puoi aiutare a fare l'impasto. L'impasto è semplicissimo, utilizziamo lo yogurt greco, poi dentro ci mettiamo le uova, le amalgamiamo con una frusta e poi ci sbricioliamo il formaggio feta, va bene?
10: Prendo una ciotola grande.
9: Sì, posso affidarlo a te questo compito?
10: Sì,
9: mentre
10: grazie.
9: Io comincio a fare le roselline.
10: Ammesso che prendo la frusta.
9: Sì, vai. Allora, questa, ecco, tenetela sempre umida con un panno, perché altrimenti rischia veramente di sgretolarsi sotto le mani. Poi alla fine è abbastanza semplice, perché le rose, anche se sono grossolane, anzi la bellezza è proprio quello, prendete il foglio, così come ho fatto, lo arricciate con le mani, così, poi praticamente arrotolate su se stesso e la parte sotto la, come dire, rimboccate e così viene una sorta di rosellina, e ne facciamo tante così con cui andremo a ricoprire la nostra teglia. Invece Fra Michele cosa sta facendo? Ha preso lo yogurt greco, che è un pochino più denso, ha meno siero, questa è la differenza tra lo yogurt greco e lo yogurt normale, ha aggiunto le uova, le ha, come dire, un po' sbattute e adesso sta aggiungendo il formaggio feta. Chiaramente potete alternare questo formaggio utilizzando anche un altro tipo di formaggio, anche una semplice ricotta, un po' più leggera, un po' più delicata, così magari piace anche ai vostri bambini. Piccolo consiglio quando prendete il formaggio feta, magari di dissalarlo un pochettino, perché a me piace sapido, non so a te Fran Michele.
10: Sì, sì.
9: Però magari a chi non piace questo gusto un po' troppo deciso, basta un po' sciacquarlo sotto l'acqua e il problema è risolto. Fran Michele, appena hai fatto lì, sì. Mai per comando, mi aiuti a fare le roselline,
10: sì.
9: Prima che qua spappolo tutto. No, perché i fogli veramente si asciugano in fretta, quindi...
10: Sì, bisogna essere veloci, eh?
9: Bisogna essere veloci,
10: direi,
9: esatto.
10: Che questo più o meno è fatto, guarda.
9: Questa è fatta.
10: Dopo aggiungiamo la maggiorana.
9: Aspetta, ti ho dato un foglio brutto.
10: No, va bene, lo recuperiamo.
9: Lo recuperiamo, grazie. Alla fine, vedi, è semplice. Allora, questa comincio a metterle qua. Esatto. Vedete, cioè, la stiamo facendo davvero sotto i vostri occhi. È simpatica, può diventare anche un momento di gioco a casa, un'idea veloce, anche quando hai delle cene e vuoi fare per esempio una torta rustica in aperitivo.
10: Allora, usiamo quello che è migliore.
9: Ah, non è un problema se si rompe.
10: No, dovendo arrotolarla.
9: Esatto. Sempre tornando al formaggio feta, se per caso vi dovesse avanzare, sempre per non buttare, rimettetelo però nella sua acqua, che è un'acqua appunto un po' salata. E quando dovete tagliarlo, se volete ottenere quei cubettini precisi, basta mettere la lama del coltello sotto l'acqua calda. Questo vi aiuterà a tagliare il formaggio in modo più uniforme, senza romperlo. Oppure addirittura, come si fa per esempio con i formaggi quelli più freschi, si utilizza il filo.
10: Ah, sì, col gorgonzola, col
9: esatto. Cremosi. Ah, vedi, ci siamo riusciti, a posto.
10: Bellissimo.
9: Siamo pronti.
10: Allora, aggiungiamo la maggiorana.
9: Aspetta, prima di mettere la maggiorana e il composto, spennelliamo le nostre rose di pastafillo delicatamente con un po' di olio. Magari anche un po' di burro fuso, chi preferisce, insomma, questi sono piccoli accorgimenti che poi ognuno si spende come vuole. La maggiorana mettiamola proprio spezzata,
10: sì.
9: Con le mani.
10: La metto nell'impasto o sopra la cosa? Non so.
9: Mettiamola nell'impasto,
10: così
9: dai.
10: Sì, sì.
9: Mettiamola nell'impasto, così si amalgama meglio. Era un consiglio che stava per darmi, dice Veronica, ma che stai facendo,
10: no,
9: la maggiorana?
10: No, figurati.
9: No, ma è giusto, ogni tanto mi perdo anche io.
10: No,
9: Perché adesso questa ricetta la faccio a casa con i bambini, perché li metto a fare le roselline e io li tengo un po' impegnati, un po' mi sbrigo altre cose. Nel frattempo accendiamo il forno, 180 gradi, questa deve stare più o meno una trentina di minuti e davvero ti risolve una cena,
10: sì.
9: Insomma ti fa un antipasto.
10: Basta.
9: E poi diventa croccantissima, poi dopo lo vedremo insieme. Mi aiuti con questa?
10: Sì.
9: Perfetto, io la reggo. Così anche a favore di camera facciamo vedere questo bel composto. Vedi, il formaggio deve restare grossolano, sbriciolato a pezzi grossi, perché poi dà questo bel effetto. Vogliamo prendere le lecca-pentole?
10: Sì, è meglio. Guarda, facciamo il contrario, così te lo tengo così.
9: Ok, non sprechiamo nulla, a parte che è di una bontà infinita. Poi vedi, le lecca-pentole ci aiuta. E poi... Allora... Maggiorana, chissà se magari possiamo provarlo un'altra volta anche con un po' di menta.
10: Menta, sì, timo anche.
9: Il timo.
10: Che in Turchia lo usano tantissimo, come noi usiamo l'origano, loro usano il timo.
9: Ma tu hai portato qualche tua ricetta lì o...
10: Sì, certo, facevo pasta fresca a volte.
9: Figurati.
10: Sì. Piaceva molto quando c'era... La pasta in Turchia, tutta la gente della parrocchia diceva, ma quando fai la pasta?
9: Era diventato un appuntamento?
10: Sì.
9: Adesso queste sono le cose belle di quando si viaggia, si prende e si lascia qualcosa.
10: Sempre.
9: Eccoci qua. Allora, prima di infornare manca un giro di pepe, abbondiamo un po', ma questa versione non la diamo ai bambini,
10: no.
9: Per loro la facciamo senza. Inforniamo 180 gradi, 30 minuti come vi dicevo. Nel nostro forno abbiamo quella ovviamente già preparata per voi, ecco qua. Allora, Fran Michele, mentre io sforno questa, posso chiederti la gentilezza di prendermi il piatto?
10: Sì.
9: Il piatto per impiattarla. Oggi mi mancano le parole.
10: Ti prendo anche
9: ecco
10: una spatolina
9: qui.
10: Per aiutarti.
9: Perfetto. Poi abbiamo la nostra...
10: Guarda, se vuoi, grazie, questa per staccarla.
9: Grazie. Ma che bello questo lavoro di squadra. Vediamo un po'. E direi che siamo pronti. Non la voglio rompere. Eccoci qua. Perfetto.
10: Ottimo. Allora noi siamo pronti. Che mettiamo via questo.
9: E ora assaggiamo qualcosa di buono. Non vedo l'ora di tagliare questa fantastica torta. Bella, croccante, saporita. Ve lo dico da sola, sperando che corrisponda al vero.
10: No, sicuramente.
9: Dai, una bella faccia. Posso dartela con le mani?
10: Guarda, sì, queste cose qua si mangiano con le mani.
9: Sono d'accordo. È una bellissima torta rustica a base di pasta filo. Guardate le roselline dentro come sono belle. La pasta filo è davvero versatile. Squisita.
10: Sapore
9: veramente
10: deciso.
9: Squisita. Ottimo antipasto.
10: Complimenti.
9: Grazie. Grazie mille, Fra Michele. Fatela anche voi a casa, prendete nota degli ingredienti e poi tra pochissimo un trucchetto geniale per salvare tempo, risparmiare fatica e soprattutto non buttare via nulla, come da tradizione.

0: trucchetto geniale di oggi riguarda l'utilizzo della pasta Filo. Premesso che io la conservo sempre in freezer, perché così la uso effettivamente quando mi serve. La taglio a rettangoli e poi a quadrati per fare quegli involtini primavera, quei samosa, quei fagottini che con la pasta Filo sono perfetti. La pasta Filo va sempre oliata, imburrata, prima di qualsiasi utilizzo e dopo, cioè prima di infornarla oppure prima di friggerla. Una volta che ho intinto il mio foglio per bene, al centro, volendo fare il fagottino, metto un cucchiaino delle verdure che ho scelto, veramente a piacimento, e semplicissimamente chiudo verso il centro i quattro angoli, li arriccio un pochettino in modo da sigillare la chiusura. Anche qui una passatina di burro e olio e il primo fagottino, il primo trucchetto geniale è pronto. Altro modo, prendo un altro foglio un pochino più lungo questa volta, sempre spennellato con burro e olio, questo è un passaggio fondamentale, non dimenticatelo mai, sempre con la nostra verdure. La pasta Filo non vi preoccupate di farla, la trovate nei banchi frigo dei supermercati, anzi spesso nel anche reparto congelati, come vi dicevo nel freezer è il posto ideale per conservarla. Mettiamo il nostro trito di verdure qui e cominciamo a chiudere a triangolo, quindi primo lato di qua, poi seguendo proprio i bordi chiudiamo uno sopra l'altro in questo modo. È davvero molto molto molto semplice. Quando siamo arrivati di qua sigilliamo, vedi questo angoletto qui, ancora una spennellata e a questo punto il nostro samosa è pronto per essere servito fritto o al forno. Trucchetto geniale, semplice, facile per voi.
1: C'è un'Italia che conosce bene i mali che attraversano la nostra società. Povertà, diseguaglianze, violenza, diritti negati. Quest'Italia, quella del volontariato cattolico, del terzo settore, della cooperazione, delle piccole comunità, ha molto da dire, da raccontare, da proporre. Siamo Noi continuerà a darle voce, tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 15:15.
0: Fra Michele, adesso sei pronto a fare un bel viaggio? Ti porto in Colombia con la nostra prossima ospite, Sophie Echeverri. Buongiorno! Emozionatissima, ma immagino felicissima di essere qui a cucinare qualcosa di buono. Benvenuta innanzitutto.
2: Grazie.
0: E che cosa hai tra le mani?
2: Allora, ho portato questo artefatto che in realtà si utilizza molto in Messico, ma anche in Colombia. Io lo utilizzo per fare questa ricetta, che sono i platani fritti, schiacciati e fritti di nuovo, perché noi mangiamo così.
0: Allora, iniziamo a dare il titolo della ricetta, che è
2: patacón.
0: Patacón.
2: Alle volte si chiama anche patacón pisao, che vuol dire
3: pestato.
0: Sì, patacón pisao. Iniziamo con gli ingredienti. Partiamo dal platano verde, eccolo qua, olio per friggere e sale. Poi per fare la salsa che chiamiamo
2: Ogao,
0: utilizzeremo pomodori, peperone, cipolla lunga, aglio, concentrato di pomodoro, olio extravergine di oliva, cumino, sale e pepe. E poi per il guacamole ovviamente l'avocado, il succo di lime e la cipolla rossa.
2: Bravissima.
0: E coriandolo, ricotta salata, eccoli qua, sì, abbiamo detto tutto. Devi darci i tuoi compiti, questa ricetta certo. Non la conosciamo né io né Fra Michele, però se possiamo esserti utili, siamo qua.
2: Super, sapendo che siamo in tre e per quello che ci sono tre fasi in questa ricetta.
0: Ottimo.
2: Faremo prima l'ogao, che sarà il tuo compito.
3: Ok.
2: Molto semplice, un soffritto, diciamo la nostra salsa madre colombiana, l'utilizziamo per tutte le ricette, quindi un po' come il soffritto italiano.
0: Allora, vado a prendere
2: Iniziamo con
0: padella o pentola?
2: Quella va bene.
0: Questa sì. Va bene, ok. O questa?
2: Quella l'utilizziamo per i patacconi,
0: secondo
2: me.
0: Perfetto.
2: Quindi lì iniziamo con la cipolla,
0: l'aglio. Vai, Fra Michele, cipolla,
2: il tuo momento.
0: Tutta roba tua.
3: Un po' d'olio sotto.
2: Sì, per favore.
0: Il tuo momento. La metto a 6 o 7. Ok, io che posso fare?
2: Nel frattempo dobbiamo aprire queste bellezze.
0: Ok,
2: il platano verde, come potete vedere, non è maturo, però noi lo mangiamo così perché ha un sapore buonissimo quando è fritto.

0: Come lo vuoi tagliato?
1: Quindi questa parte è un po' complessa, se vuoi ti posso aiutare un po', perché il platano alle volte, essendo così verde, è un po' duro, diciamo. Però si sa che un platano è colombiano quando è facile separare la pelle del platano, diciamo. Quando il platano è maturo, in realtà si può mangiare anche, diciamo, crudo, però è meglio farlo o al forno o anche fritto. Noi siamo un po' così, adoriamo friggere.
0: Tu sei arrivata in Italia dalla Colombia pochi anni fa, in realtà. Cioè, sì. Vivi a Bologna da 4 anni, se non sbaglio.
1: Sì. Allora, in Italia 4 anni, a Bologna 3 anni. Prima sono arrivata qua perché ho fatto un master's di comunicazione e marketing di cibo.
0: Wow!
1: Quindi da sempre sono una persona che ha un appetito molto grande, diciamo. Sono molto curiosa.
0: Allora, sì. Nel frattempo, Fra Michele...
2: Posso aggiungere?
1: Sì, assolutamente. Il peperone... Bravissimo! Sapevi già cosa
0: Michele
1: fare.
0: È bravissimo, guarda.
1: Molto bene.
2: Vado
0: aggiungiamo
2: intuito.
0: Il peperone al
1: prima
0: soffritto.
1: Dei pomodori, mettiamo
2: passato.
1: Questo.
0: Poi aggiungiamo il concentrato di pomodoro.
1: Esatto,
0: giusto?
1: Bravissimi.
0: E poi che altro?
1: E nel frattempo possiamo anche... scendere
2: sì,
1: okay. Per friggere.
0: Aspetta. Qua ci penso io. I platani sono pronti, così tu puoi procedere.
1: Bravissima. A me personalmente mi piacciono con questa dimensione i platani.
0: Mm-hmm.
1: Si possono fare anche più piccoli, si possono fare anche più grandi, dipende del gusto. Mm. Perfetto. Quando questo sia caldo, secondo me lo dobbiamo...
0: Questo lo vuoi un po' più spinto, questo?
1: Sì, direi
0: o,
1: di sì.
0: O il soffritto?
1: No, questo.
0: Questo qua, ok, sì. Fra Michele è andato. Bene.
2: Dopo poi abbassiamo.
1: Perfetto. Allora, questa ricetta, almeno per me, mi fa pensare molto a mia nonna, perché lei facilmente può mangiare questo tutti i giorni. Non è la cosa più salutare del mondo, però...
0: Beh, è un piatto sicuramente molto ricco, molto proteico, ma contiene anche quelli che noi definiamo i superfood, per esempio l'avocado.
1: L'avocado. Certo.
0: È buonissimo. Vogliamo cominciare a fare guacamole?
1: Assolutamente.
0: Che dici?
1: Iniziamo... A me mi piace lasciare un po' marinare la cipolla, sì. Così non è così forte, con
0: Perfetto.
1: Il succo di lime.
0: Perfetto, allora la cipolla, eccola qui, io vado con le mani.
1: Bravissima, succo di lime. E dopo iniziamo a aprire.
0: Ad aprire, questo lo fai tu. Sì, ci spieghi poi magari anche se hai delle tecniche particolari.
1: Allora, se hai un avocado buono così morbido...
0: Beh, hai visto, basta. Guardate cosa ha fatto Sofì, il picciolo l'ha tolto grande facilità.
1: Questo ti dice quando l'avocado è pronto.
0: E
1: diciamo.
0: Questo quindi è pronto, matura al punto giusto.
1: Assolutamente.
0: Perfetto. Primo trucchetto per gestire l'avocado. Allora, la nostra Sofì ha viaggiato tantissimo. Sempre attratta dalle questioni, come dire, di diversità gastronomica.
1: Assolutamente.
0: Porti la tua cultura gastronomica e importi quella degli altri, vero?
1: Assolutamente.
0: Quando vai in Colombia porti la nostra cucina, bolognese?
1: Allora sì, però sempre con un po' di fusione, si fa un po' così a casa mia, diciamo, mi piace giocare con diversi sapori.
0: Senti, io ti controllo l'olio
1: sì,
0: ancora non
1: deve, sì, deve essere... Stare.
2: Aggiungiamo il pomodoro?
1: Sì, vai.
0: Sì, è già al massimo.
1: E metterei anche il cumino.
0: Ah, altra parentesi. Cumino. Spezia preziosissima che piacerà sicuramente anche a Fra Michele, vero?
2: Sì, sì,
0: ecco, lo usi?
2: Lo uso, sì.
0: Allora, come vuoi che faccia il guacamole, dimmi?
1: Adesso iniziamo a schiacciare l'avocado.
0: Posso
1: Bravissima.
0: Toglierlo? Perfetto.
1: Assolutamente. Questo piatto direi che può essere un antipasto o un contorno.
0: Mm-hmm. Anche un piatto unico direi.
1: Però noi normalmente lo mangiamo con il pesce fritto.
0: Ah.
1: Questo, il patacon si mangia molto alla costa colombiana, nella costa.
0: Ma senti, io oltre a invitarti a friggere, ti invito a casa mia alle olie quest'estate e portiamo un po' della tua cucina colombiana, così
1: assolutamente.
0: La contaminiamo con quella siciliana.
1: Allora, un trucco che utilizzo io molto per capire se l'olio è già pronto è tagliare un pezzettino anche del platano,
0: certo.
1: E deve... Siamo quasi lì.
2: Qui ci vuole qualcosa, liquido, eccetera.
1: Adesso perfetto, lo possiamo coprire e si lascia cuocere mentre finisciamo il resto.
0: E quindi dicevi a proposito dei piatti italiani?
1: Allora, E questo è molto sbagliato, purtroppo, però la gente quando pensa al cibo

0: Italiano si immaginano tre cose, no? La pizza, la pasta e non lo so, qualcosa da bere, uno spritz. Invece quando sono arrivata qua ho scoperto che tutte le regioni hanno la sua cucina locale, anche i paesini, anche le famiglie stesse hanno le
1: tradizioni.
0: Le tradizioni,
1: abitudini. Non apriamo la diatriba su tagliatelle e cose,
0: no.
1: Perché anche lì si scopre un mondo su un unico piatto.
0: Assolutamente.
1: Tra i vari posti dove sei stata con i tuoi viaggi, la Francia, qual è il territorio che ti ha più, come dire, lasciato qualche cosa di particolare a livello gastronomico?
0: No, allora io devo dire l'Italia. Ovviamente la Francia.
1: Più della Francia?
0: Sì. Devo dirlo, però sì, non lo so, anche perché quando ho vissuto in Francia ero ancora molto piccola, quindi non sapevo neanche.
1: Non avevi ancora questa consapevolezza?
0: No.
1: Allora io direi che il nostro olio
0: sta arrivando.
1: Sta arrivando.
0: Comunque ho anche vissuto negli Stati Uniti e lì ho visto anche delle cucine molto belle, dove ho imparato tante cose, diciamo.
1: Texas, San Francisco, hai viaggiato tanto per essere così giovane, che fortuna, che meraviglia.
0: Molto curiosa.
1: Brava.
0: Non è per dire che mi annoio no, di un posto, però...
1: No. Ma il tuo lavoro principale quindi è legato al mondo del food, della
0: sì,
1: cucina?
0: Sì, assolutamente.
1: Giusto?
0: Ho studiato marketing e comunicazione di cibo, ma con un lente sostenibile, diciamo. Ho studiato all'università di Slow Food, che mi ha aperto
1: quella
0: un mondo
1: di, a Polenzo. A Polenzo, giusto, in Piemonte.
0: Sì, esattamente.
1: No, mi che ha opportunità, che grande opportunità.
0: Sì, completamente. E da lì ho capito che ho trovato un proposito per fare
1: un
0: quello.
1: Un obiettivo?
0: Sì.
1: E adesso Bologna è la tua città.
0: E adesso Bologna è la mia città.
1: Allora, io mi sono permessa di iniziare a
0: friggere.
1: E, tra l'altro io adoro il platano fritto,
0: sì?
1: Mamma mia.
0: Dove l'hai mangiato?
1: E anch'io, insomma, con la famiglia riesco a fare un po' di viaggi e
0: che bello.
1: Il platano fritto, sì, insomma, è una,
0: sia, sia
1: è una cosa che ritrovi spesso anche in Brasile. Mi è capitato di mangiarlo.
0: Assolutamente. Allora, io spero che vi piaccia il coriandolo, perché qua io lo sto mettendo come mi piace a me.
1: Vai, la ricetta è tua, poi fra Michele ti diciamo cosa ne pensiamo
0: esatto.
1: di questo coriandolo, esatto. Quindi aggiungiamo il coriandolo al guacamole.
0: Esatto.
1: Guacamole, abbiamo detto, c'era la base di cipolla tritata, il lime, abbiamo spezzettato il guacamole, l'ho rotto con la forchetta, andava bene, no? Più o
0: sì,
1: meno.
0: Sì, perfetto.
1: E il coriandolo, se aggiungiamo il prezzemolo ti cambia qualcosa? Storci il naso?
0: Allora, no, in realtà alle volte quando non trovo il coriandolo utilizzo il prezzemolo per avere un po' di verde.
1: Guarda, io sono troppo curiosa, aspetta.
0: Dobbiamo mettergli un po' di sale prima.
1: In Colombia però va così, va col coriandolo.
0: Certo, sì.
1: Ero troppo curiosa, non riuscivo ad aspettare, scusate.
2: Buono.
0: Mettiamo
1: guarda,
0: un po' di
1: secondo
0: sale.
1: Me un po' di sale e pepe
0: assolutamente.
1: Possiamo aggiungere, se posso permettermi.
0: Certo.
2: Guarda, sono lì.
0: Sono qua.
1: Ce l'hai davanti, sì. Che buono. Comunque guarda, siamo veramente fortunati in questa cucina.
2: Giriamo il mondo stando fermi.
1: Bravo, sì. Bravo. Fra Michele ha sempre le parole giuste. E anche io imparo sempre tantissimo dagli ospiti. Hai mai mangiato tu un piatto simile?
2: Sì, i fratelli colombiani ogni tanto ce lo fanno, sì, fritto.
0: Bellissimo.
2: Tipo patate chips, no?
0: Sì.
1: Ma proprio così come ce lo sta proponendo?
2: No, questa ricetta
1: Sophie.
2: No, questa non la conoscevo. Proprio semplicemente la chips, no? Come le patatine
1: fritte. Ma posso chiederti una cosa? Tu hai lasciato il platano molto grosso.
0: Sì.
1: Dentro si cuoce bene?
0: Anche perché lo friggiamo di nuovo dopo. Tiriamo fuori, si schiaccia e si frigge di nuovo.
1: Si schiaccia con quell'affare lì?
0: Con questa macchina.
1: Perfetto.
0: Si può fare anche con un piatto, quindi non è importante avere questo.
1: Il piatto
0: questo.
1: Non si rischia, non rischia di rompersi.
0: No,
1: se
0: no,
1: tutto ce l'hai di
0: no.
1: ferro.
0: Super.
1: Perfetto.
0: Io normalmente utilizzo questo così non si attaccano su niente.
1: Qua.
0: Grazie. Mettiamo questo qua. In questo caso ho pensato alla ricotta salata perché...
1: Ottimo, ottimo.
0: Noi abbiamo la nostra versione di una ricotta salata che...
1: È un altro
0: aiuta.
1: Tipo di formaggio.
0: Sì, esattamente.
1: Io con ammirazione starò a guardare questa operazione.
0: In realtà è facilissimo.
1: Ma è una alla volta, lo fai?
0: È uno alla volta. Lo puoi fare anche due alla volta, però...
1: Ci vuole
0: più forza. Sì, esatto. Però in realtà, grazie a questa forma, è

0: abbastanza facile di fare.
1: E così. Se non ho questo meraviglioso attrezzo, guarda che bello.
0: Guarda, è come un sole.
1: Come un sole, vedi? Ci mettiamo anche tanta poesia in cucina.
0: E dopo si mette di nuovo a friggere.
1: Allora, io lo prendo.
0: Brava!
1: Vado a rifriggere. Fammi vedere se viene uguale col piatto.
0: Certo. Così. Allora, con uno basta. È bello provare? Utilizzare questo così non si attaccano.
1: Allora, con tutta la mia forza.
0: Vai.
1: Uno, due, tre.
0: Eccola!
1: È andata, pensavo fosse più complicato.
0: No,
1: è non ci vuole forza, dai.
0: Questo per esempio è pronto.
1: Questo è pronto, non ce lo dimentichiamo.
0: Lo mettiamo qua se vuoi, brava.
1: Ok. Ah, e la salsa? Poi come lo gao, questo famoso gao che ci hai detto all'inizio?
0: Allora, quello sarà un po' la base, quindi sopra il patacon. Puoi mettere sia l'avocado prima, sia lo gao prima, però funzionano un po' insieme. E dopo si mette un po' di formaggio.
1: Questa ricotta salata che insomma noi ne abbiamo in abbondanza.
0: Esatto.
1: Il piatto è pronto. Iniziamo a farcire allora.
0: Super.
1: Sofì, dici tu.
0: E facciamo, lo mettiamo in quel piattino o dove lo mettiamo?
1: Va bene questo verde, ti piace?
0: Sì.
1: Oppure uno bianco? No, prendiamo quello bianco, Fra Michele.
2: Sì. Ormai.
1: Vedi, il frate dei piatti.
0: Grazie, bravissimo.
1: Io scherzo, mi permetto un po' di confidenza. Che sei sempre così simpatico.
2: Grazie, no, ma mi fa piacere.
1: Allora,
0: se vuoi metti un po' di sale lì.
2: Sì.
1: Perfetto, ok. Ho chiuso tutto.
2: Perfetto, tanto tutto pronto.
1: Che bello. Attenzione all'olio bollente. Allora, facciamo un po' di spazio, mettiamo questo al centro.
0: Super.
1: E adesso noi...
0: Che bello!
1: Ti è piaciuto? Fra Michele, bravissimo.
0: Bravissimo.
1: Allora, la base... Mettiamo super. Così, vado? Sì. Uno, due, tre?
0: Mettiamo un pochettino di sale.
1: Un po' di sale anche sugli altri due.
0: Brava. E come vogliamo, prima rosso
2: fai
0: o
2: tu,
0: prima
2: fai
0: verde?
2: Tu.
0: Ok, facciamo prima un po' di rosso.
1: Allora io la chips di platano io la mangerei anche così al
0: naturale,
1: che dici?
0: Assolutamente.
1: Oppure si presta per altri piatti.
0: Sì, in realtà è un po' come, non voglio dire come il pane, però sì.
1: Giusto.
0: Un po' come lo puoi mangiare con tutto da solo. Come contorno.
1: Io sono estasiata da questi colori.
0: Sì, anche quello è colorato, quindi ti...
1: Ma quando fai cene qua a Bologna, che cucini, colombiano o bolognese?
0: In realtà questo è il piatto che faccio sempre quando voglio bene qualcuno.
1: Noi siamo molto felici che tu ce l'abbia proposto, perché è davvero qualcosa di diverso rispetto a quello che facciamo. E poi io e Fra Michele siamo molto curiosi,
2: sì,
1: quindi
0: certo.
1: E attratti dalle cose nuove.
0: Così. Guarda, è la bandiera
1: salata
0: dell'Italia.
1: È vero, verde, bianco, rosso. Un omaggio al nostro paese, con la ricotta salata, proprio la ciliegina sulla torta. E adesso siamo pronti ad assaggiare qualcosa di buono.
2: Quindi non servono le forchette.
0: No, no. Con le mani.
1: Allora, assaggiamo questo bellissimo piatto che ci ha fatto Sofì. Io proverò a farlo poi
0: certo.
1: Alle mie isole Eolie, dove vado spesso. Poi se un giorno vuoi venire a farlo tu, sono contenta. A casa prendete nota di tutti gli ingredienti. Facilissimo, avete visto, l'abbiamo fatto in una manciata di minuti e ve lo riproponiamo.

0: io ti ringrazio tantissimo di aver portato il tuo mondo colombiano qui nella nostra cucina. Ringrazio Fra Michele per la sua preziosissima presenza.
1: Grazie.
0: Continuerà la sua giornata come il tuo ordine ci insegna, e ti ringraziamo per il tuo lavoro. E noi ci salutiamo ricordando a tutti che a tavola di ognuno c'è sempre posto per un amico in più. Ci vediamo domani, buona continuazione. Anche domani una nuova sorpresa da trasformare in qualcosa di buono.

dialogo si sostituisca alla guerra. Preghiamo per l'Ucraina e per tutti quei paesi dove la pace è minacciata, implorando che presto torni la pace. Preghiamo per noi e per quanti si sono raccomandati alla nostra preghiera. Preghiamo per il Santo Padre, Papa Leone. Preghiamo per tutti gli ammalati, per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno e per quanti ci sono stati segnalati, anche via mail o via telefono. Preghiamo per la conversione dei peccatori. Tutto affidiamo a Maria, l'Immacolata Concezione, attraverso l'offerta di una candela che ora accendiamo a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni.

0: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Siamo alla grotta delle apparizioni del santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi che siete collegati con noi attraverso TV 2000 e TV Lourdes. Carissimi, preghiamo per tutto il Medio Oriente affinché il dialogo

0: Primo mistero glorioso, la resurrezione di Gesù. Perché cercate tra i morti colui che è vivo? Non è qui, è risorto. Aiutami, aiutaci a scendere con te nel buio di coloro che sono in attesa, che gridano dal profondo verso di te. Aiutaci, Signore, a portarvi la tua luce. Aiutaci ad arrivare al sì dell'amore che ci fa discendere e proprio così salire insieme con te.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione ma liberarci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno,

0: Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Secondo mistero glorioso, l'ascensione di Gesù al cielo. Poi li condusse fuori, verso Betania, e alzate le mani li benedisse. Mentre li benediceva, si staccò da loro e fu portato verso il cielo. Ecco allora nuovamente il senso stupendo della presenza di Maria in mezzo a noi. Volgendo lo sguardo verso di lei, come i primi discepoli, siamo immediatamente rinviati alla realtà di Gesù. La madre rimanda al figlio.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
3: Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre, al Figlio.

0: e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
2: Terzo mistero glorioso, la discesa dello Spirito Santo nel Cenacolo. Gesù disse loro di nuovo: pace a voi. Come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi. Dopo aver detto questo, alitò su di loro e disse: ricevete lo Spirito Santo. Solo infatti lo Spirito Santo, che crea unità nell'amore e nella reciproca accettazione delle diversità, può liberare l'umanità dalla costante tentazione di una volontà di potenza terrena che vuole tutto dominare.
3: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti,
3: come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
3: adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Quarto mistero glorioso, l'Assunzione di Maria al Cielo. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente e santo il suo nome. Abbiate fiducia. Guardiamo Maria, l'Assunta, lasciamoci incoraggiare alla fede e alla festa della gioia. Dio vince. La fede apparentemente debole è la vera forza del mondo.

0: L'amore è più forte dell'odio.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra
1: morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio,
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio,
1: gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei
0: secoli. Quinto mistero glorioso, l'incoronazione di Maria, regina del cielo e della terra. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili. La madre del capo è anche la madre di tutta la Chiesa. Lei è, per così dire, totalmente espropriata da se stessa. Si è data interamente a Cristo e con Lui viene data in dono a tutti noi. Infatti, più la persona umana si dona, più trova se stessa.
4: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
5: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi.

0: adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Preghiamo per il Santo Padre, Papa Leone, per le sue intenzioni. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nos

Signore, insegnami la tua misericordia. Signore Gesù, trasformami interamente nella tua misericordia. Fa che i miei occhi siano misericordiosi, perché non giudichi mai secondo le apparenze e non sospetti di nessuno, ma veda in ogni animo quanto c'è di bello e soccorra tutti. Fa che le mie orecchie siano misericordiose, sempre attenti ai bisogni dei miei fratelli e delle mie sorelle, e mai chiuse ai loro appelli. Fa che la mia lingua sia misericordiosa e non dica mai male di nessuno, ma abbia per tutti parole di perdono e conforto. Fa che le mie mani siano misericordiose e piene di carità, perché io prenda su di me tutto ciò che è duro e penoso, e così possa alleviare i fardelli degli altri. Fa che i miei piedi siano misericordiosi e sempre pronti a correre in soccorso al prossimo, nonostante la fatica e la stanchezza. Fa che il mio cuore sia misericordioso e aperto ad ogni sofferenza. Non lo terrò chiuso per nessuno, anche per chi ne abusa, e mi rinchiuderò io stesso nel cuore di Gesù. Non parlerò mai delle mie sofferenze. Possa la tua misericordia riposare in me, Signore. Trasformami in te, perché tu sei il mio tutto. Amen. Nostra Signora di Lourdes, Maria Regina della Pace, San Giuseppe, Santa Bernadette, e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi, rimanga sempre. Amen.

0: Sia lodato Gesù Cristo.
1: Grazie.

0: Ogni giorno c'è un'Italia che si sveglia con il sorriso.
1: E noi ve la raccontiamo da vicino. Storie di comunità, tradizioni, arte e vita quotidiana.
0: Cominciamo insieme la giornata con un caffè, nuovi incontri e tante sorprese da scoprire.
1: Vi aspettiamo!
2: Di buon mattino, la nuova stagione, domani alle 8.
3: Per me la vita comincia e non finisce mai.
4: Gli esempi sono fondamentali, più che le prediche.
5: L'ironia è l'antiruggine dell'anima.
6: Tutti gli uomini hanno la capacità di creare.
7: Chi sta male non si può permettere il lusso di perdere la speranza.
2: Soul, questa sera, alle 21.05.
8: A me sembra di conoscerti da tutta la vita.
9: Sento che con te posso essere felice, felice per sempre.
8: Quando tornerò dal Brasile sarà tutto diverso.
10: Lei sarà già sposata con quel dottore e incinta per la terza volta.
11: Io ti amo, Maria Vittoria.
9: Fernando ha un lato scuro, pericoloso.
8: Non sono altro che un poveraccio.
12: Voglio che tu vada e che torni da me.
13: Papà, ti devo dire che sono incinta.
14: Andrei a stare in convento.
2: Finale di stagione per la telenovela Tempo di amare. Martedì in prima serata.

0: è l'incoronazione di Napoleone Bonaparte dipinta dal David. È Napoleone stesso, e non il vescovo, a incoronare imperatrice sua moglie Giuseppina. E là, a margini della scena, siede Pio VII, il Papa. Del resto, solo pochi anni prima, il suo predecessore, morto prigioniero in Francia, era stato liquidato dai rivoluzionari come Pio VI e ultimo.
1: Giovanni Bosco nasce nel 1815, l'anno in cui l'Europa assiste stupefatta alla caduta di Napoleone, in cui si celebra il congresso di Vienna e prendono il via tutti i moti rivoluzionari e risorgimentali. È un periodo particolarmente difficile per la Chiesa, perché la fede resiste nel popolo, soprattutto nelle campagne, ma la cultura dominante è ferocemente anticlericale.
0: Giovanni Bosco nasce in una famiglia di contadini astigiani a Castelnuovo, oggi Castelnuovo Don Bosco. Suo padre aveva sposato in seconde nozze Margherita Occhiena e muore quando il bambino ha solo 2 anni. È la madre a crescerlo e a educarlo, nonostante l'ostilità del fratellastro, figlio del primo matrimonio del padre, che non vuole che Giovanni studi nonostante dimostri un'intelligenza non comune.
1: Certamente la figura fondamentale nella vita, nell'esperienza di Giovanni Bosco, è la persona della mamma, una donna eccezionalmente buona ma anche molto energica, che accolse volentieri e difese la vocazione del figlio, anche se non mancò di esprimersi con lui molto severamente sulla vocazione a sacerdozio e su quello che dal figlio si sarebbe aspettata una volta divenuto prete.
2: In povertà sono nata, in povertà sono vissuta. Voglio morire in povertà. Se tu volessi farti prete per diventare ricco, io non verrò neppure a farti visita.
1: Di questa espressione della mamma, se tu diventassi ricco non verrai mai a casa tua, e ci sarà una conseguenza molto, molto, molto bella, molto tenera. Un giorno, quando Don Bosco sarà attorniato da tanti ragazzi, è veramente affaticato, stanco, dirà alla mamma: mamma, come vedi non sono ricco, sono povero, carico di debiti e responsabile di tutti questi ragazzi, vuoi aiutarmi? E la mamma andrà a vivere col figlio.
3: Te la senti di venire con me a Valdocco?
4: Cosa? Stai scherzando? Che cosa potrei fare io per loro?
3: Quello che hai sempre fatto, crescerli e dargli il tuo amore, come hai fatto con noi. Chi può farlo meglio di te?
1: Per merito della Divina Provvidenza, come spesso accade, proprio nei momenti difficili si assiste a una fioritura di santi, soprattutto in Piemonte. Si susseguono una serie di santi che si dedicano alla carità sociale. Basta ricordare, oltre Giovanni Bosco, la figura di Giuseppe Cafasso, la figura di Cottolengo e di altri santi ancora, che daranno veramente un nuovo impulso alla vita del popolo cristiano e una nuova fierezza alla Chiesa Santa di Dio. Piccolo Giovanni sente questa vocazione al sacerdozio, una vocazione difficile perché è osteggiata dal fratellastro, che lo vede intelligente, attento, geniale, lo chiama con disprezzo il signorino e vorrebbe piuttosto che il fratello si dedicasse ai lavori dei campi. La mamma difende la vocazione del piccolo Giovanni e questa vocazione viene rafforzata da un sogno. Nella vita di Giovanni Bosco i sogni saranno tanti, spesso profetici, ma questo determinerà il suo destino.
4: Dai, hai fatto solo un brutto sogno.
5: Non è stato un brutto sogno. Era solo un po' strano.
4: E dimmi com'era?
5: Non lo so. Dei ragazzi si picchiavano, io cercavo di separarli.
4: E poi?
5: Te l'ho detto, era un po' strano.
0: A 9 anni ho fatto un sogno. Mi pareva di essere vicino a casa, in un cortile molto vasto, dove si divertiva una gran quantità di ragazzi. Alcuni ridevano, altri giocavano. Non pochi bestemmiavano. Al sentire le bestemmie, mi slanciai in mezzo a loro. Cercai di farli tacere, usando pugni e parole.
1: Giovanni aveva visto questa massa di bambini che erano come piccole belve, e trarre da questa immagine il metodo giusto per sapere educare, quando dopo dirà l'educazione è cosa del cuore.
0: Al mattino ho subito raccontato il sogno, prima ai fratelli che si misero a ridere, poi alla mamma e alla nonna. Ognuno diede la sua interpretazione. Giuseppe disse: diventerai un pecoraio. Mia madre, chissà che non abbia a diventare prete. Antonio malignò: sarai un capo di briganti. L'ultima parola la disse la nonna, che non sapeva né leggere né scrivere. Non bisogna credere ai sogni. Io ero del parere della nonna. Tuttavia quel sogno non riuscii più a togliermelo dalla mente.

0: sono molti i lavori che affronta. Possiamo dire proprio che quando un domani immaginerà tutti i lavori possibili per i suoi ragazzi sarà perché lui li ha già sperimentati. Solo tardi, quando già è piuttosto avanzato in età, quando supera tutti i suoi compagni di classe e di statura, potrà entrare in seminario e pian piano, diciamo, affrontare tutto il ciclo di studi e poter finalmente diventare sacerdote. Quando diventerà prete e diciamo resisterà a tutte le fascinazioni di chi lo vorrebbe precettore nella casa dei signori, cosa, diciamo, mestiere molto desiderato al tempo, deciderà che il suo posto non è quello. Il suo posto è tornare tra i ragazzi e trasmettere loro tutte le esperienze educative che lui stesso ha vissuto.
1: Sempre in quel periodo fonda con alcuni amici, anche loro educati cristianamente,

0: 1947 la famosa Società dell'Allegria, con lo scopo di far avvicinare alla preghiera i coetanei attraverso giochi di prestigio e numeri acrobatici, con un tale successo da riuscire a vincere la sfida con un saltimbanco professionista.
1: Faccio parte di un circolo di prestigiatori di Torino. Come tutti i maghi, siamo un po' devoti al Don Bosco, perché ha cominciato a fare magia per ragazzi e ci ha, come dire, aperto la strada verso di loro.
2: Non se ne può più. Tutte le domeniche la stessa storia.
3: Sapete che Don Bosco andava in giro tra i ragazzi e distribuiva noccioline, perché era qualcosa di buono da mangiare, era la merendina di una volta, e ne tirava fuori a decine, non si è mai capito come potesse fare. Ci venne dato la mia bisnonna, che era molto legata per mille motivi a Don Bosco, e è stato tramandato, è capitato a me, l'ho scelto io.
4: Così tutte le indicazioni vocazionali della sua giovinezza, della sua infanzia e giovinezza, tendono a convergere. Diciamo il desiderio di dedicarsi all'educazione dei fanciulli abbandonati, il richiamo della mamma a vivere la povertà, gli anni di studio in seminario. Ecco, tutto questo lo porta a capire quale deve essere il suo posto nella Torino del tempo.
5: Siamo a metà 800 in una grande città del nord, dove vige la rivoluzione industriale e la nascita e lo sviluppo dell'industria moderna. La popolazione lascia le campagne e le attività agricole, abbandona la terra e si sposta nelle periferie per lavorare nelle fabbriche, dove vengono impiegati spesso anche giovanissimi. A Torino in quegli anni, secondo le statistiche, più di 7.000 bambini sotto i 10 anni lavoravano in fabbrica. Ma moltissimi ragazzi, senza lavoro o scartati perché poco robusti, erano abbandonati a se stessi per le strade e spesso angariati dagli adulti.
4: Dalle valli sono centinaia i ragazzi che scendono in città alla ricerca così di qualche occupazione, della maniera di guadagnare qualche soldo, e molti finiscono sulle strade. Molti finiscono nelle carceri e molti restano così abbandonati a se stessi. Ciò che c'è di nuovo in lui è il fatto che questa carità si fa, è intelligente, si fa opera sociale.
0: Fin dai suoi primi incontri con i giovani che vedeva per strada e che gli raccontavano dei loro problemi e dei loro bisogni, il sacerdote aveva capito che gli occorreva un luogo dove raccoglierli. Una prima sede provvisoria gli fu offerta dalla Marchesa di Barolo, la serva di Dio Juliette Colbert, che già aveva fondato il rifugio in cui accoglieva ex detenute e ragazze senza famiglia. Poi, finalmente, nel giorno di Pasqua del 1846, entrò nella cosiddetta tettoia Pinardi, uno stanzone fino ad allora usato dalle lavandaie come deposito per la biancheria, di proprietà di un certo Pinardi. L'affitto, di 300 lire all'anno, comprendeva anche un po' di terreno intorno, dove potevano giocare i ragazzi di questo primo oratorio. Ancora oggi, la tettoia Pinardi è la cappella del grande complesso di Valdocco, sede principale delle attività dei Salesiani, accanto a cui sorge il santuario di Maria Ausiliatrice.
4: L'oratorio è la sua persona. L'oratorio è il rapporto che Giovanni Bosco sa garantire ai suoi ragazzi. Diciamo, l'oratorio è lì dove c'è lui. Nei primi tempi se li trascinerà addirittura dietro, quasi ci sarà una sorta di oratorio viaggiante. Ecco, e in questo stare con i ragazzi, Giovanni Bosco è

0: capace di trasmettere loro la persuasione, delle persuasioni, diciamo così, quasi conseguenziali, che se l'educazione è una questione del cuore, allora per educare bisogna farsi amare. Per farsi amare bisogna che le persone si accorgano di essere amate.
1: Carissimi salesiani, figli del Bosco, guardate sempre al vostro santo fondatore e alla genialità evangelica del suo metodo pedagogico e rilancerete tra i giovani la sua preziosa eredità. Il suo messaggio educativo richiede di essere ancora approfondito, adattato, rinnovato con intelligenza e coraggio, proprio in ragione dei mutati contesti socioculturali, ecclesiali e pastorali.
2: Anche il nostro oratorio è stato trapiantato da un luogo all'altro, ma ogni volta è cresciuto e si è fortificato. Benvenuti a Valdotto!
0: I discepoli di Giovanni Bosco si chiameranno Salesiani. La risposta è semplice, perché nel primo oratorio c'era una cappellina dedicata a questo santo, a San Francesco di Sales, di cui Giovanni era molto devoto, anche perché era un santo particolarmente noto per la sua bontà, per la sua dolcezza di carattere. L'opera di Giovanni Bosco si chiamerà l'opera dei Salesiani.
3: La congregazione dei Salesiani è stata approvata.

0: Don Giovanni Bosco fondò la Società Salesiana nel 1854, che venne riconosciuta con entusiasmo da Papa Pio IX, che seguiva con molto interesse la sua attività. 18 anni dopo, insieme a Santa Maria Domenica Mazzarello, Don Bosco fondò l'Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice, col medesimo scopo di educare la gioventù femminile. 20 anni dopo, nel 1875, partiva per Buenos Aires la prima grande spedizione missionaria salesiana, guidata dal futuro cardinale Giovanni Cagliero.
1: A guardare oggi l'opera di questo santo si resta veramente strabiliati, sia perché all'inizio diventa capace proprio di collocare i suoi ragazzi nelle varie officine del tempo, cercando per ognuno, diciamo, il luogo giusto. Poi diventerà capace di realizzarle all'interno della sua opera e quindi dare inizio alle prime scuole professionali. Poi perché, rendendosi conto del bisogno che i ragazzi hanno, ma che anche il popolo cristiano ha, Don Bosco si getterà in una impresa editoriale, dove le sue trasmetterà al popolo a livello storico, a livello dottrinale, a livello spirituale, diciamo, proprio le nozioni fondamentali della cultura cristiana. E diciamo, i suoi nemici, diciamo, un po' tutta la cultura anticlericale massonica del tempo, si sentirà urtata soprattutto da questa attività, diciamo, culturale di Giovanni Bosco. Non solo quindi l'opera sociale, ma anche l'educazione della mente, l'educazione del cuore.
2: Ha salvato decine e decine di bambini, di ragazzi, da situazioni difficili come ancora oggi ci sono per le strade. E credo che di Don Bosco avrebbe bisogno molti di Don Bosco, di molti Don Bosco avrebbe bisogno oggi la Chiesa. Noi abbiamo dei giovani che stanno in giro, non sanno più cos'è stare insieme. Forse una Chiesa che dovrebbe porsi in modo diverso avrebbe bisogno di un personaggio come lui, straordinario, al di là del credere o non credere, aver fede o non aver fede. Ci sono uomini che hanno fatto la storia della Chiesa e uno di questi sicuramente è lui.
0: Troverete scrittori di gran lunga più virtuosi e più dotti di me, ma difficilmente potrete trovare chi più di me vi ama in Gesù Cristo e più di me desidera la vostra vera felicità.
1: Quale fu il rapporto che Giovanni Bosco intrattenne con, diciamo, le personalità del suo tempo, anche le personalità culturali? E questa è una cosa un po' strana, perché da una parte ebbe molte resistenze, molti rifiuti. Dall'altro anche molte personalità si affezionarono a lui e lo difesero. E, non so, perfino Crispi gli divenne amico, in qualche maniera anche Cavour gli fu amico. E fino al punto che, quando, diciamo, le leggi dello Stato non permettevano a Giovanni Bosco di realizzare la sua opera, erano questi stessi amici anticlericali che gli consigliavano la maniera di poter far sopravvivere la sua opera e di trovare spazio anche legislativo per la sua opera.
3: Francesco Crispi, che sarebbe diventato poi presidente del Consiglio del Regno d'Italia, in gioventù, quando era dovuto fuggire dalla Sicilia, dove i Borboni lo avevano condannato a morte come rivoluzionario, fu ospitato a Torino da Don Bosco, fra i suoi ragazzi a Valdocco, e restò sempre suo amico. Anche Urbano Rattazzi, massone ed anticlericale e più volte ministro e presidente del Consiglio, fu amicissimo di Don Bosco, che aiutò e difese contro tanti funzionari che lo ostacolavano, pur essendo su linee politiche opposte. Rattazzi rimase sempre stupito e ammirato dall'operato di Don Bosco, anche se non condivideva la formazione religiosa su cui il sacerdote fondava invece il rapporto con i suoi ragazzi.
1: Tra l'altro, tra le grandi personalità del tempo, sappiamo che Giovanni Bosco poté incontrarsi almeno due volte con Vittor Hugo, discutere con lui e, se non proprio ricondurlo alla fede, comunque ottenere da lui, ottenere una vera, la confessione di un vero desiderio, di un vero desiderio di Dio. Con gli altri uomini politici il rapporto di Giovanni Bosco fu così particolare. Da un lato tutti sapevano l'attaccamento totale, assoluto, lui diceva come un'ostrica allo scoglio, che Giovanni Bosco aveva per il Papa. Dall'altro sapeva anche così intrattenere rapporti buoni con le personalità del tempo. Si racconta che una volta gli proposero un brindisi a Garibaldi, a Mazzini, a tutti, delle personalità del tempo, e lui tranquillamente fece il suo brindisi, però concluse dicendo: ma tutti sotto la bandiera del Papa per salvarsi l'anima. Un'altra nota, cara del suo temperamento, del suo stile, era quello dei numerosi inviti che accettava, salvo poi a far capire che molte delle cose che gli offrivano, perfino anche degli oggetti, degli oggetti che mettevano sulla tavola, gli erano utili per i suoi ragazzi. E così, con una battuta, con un gesto simpatico, riusciva a farsi aiutare, a far aiutare e amare la sua opera.

0: Don Bosco aveva 72 anni quando, stremato di forze per l'incessante lavoro, si ammalò gravemente. Morì il 31 gennaio 1888 nella sua modesta cameretta di Valdocco, a Torino, che ancora oggi è conservata intatta dai salesiani. Lasciò un testamento spirituale, ma le sue ultime parole furono per i suoi ragazzi.
1: Dite ai giovani che li aspetto in paradiso. Ciò che ho fatto, l'ho fatto per il Signore. Si sarebbe potuto fare di più, ma lo faranno i miei figli. La nostra congregazione è condotta da Dio e protetta da Maria Ausiliatrice.
0: Già alla morte di Don Bosco, oltre 110 anni fa, le opere salesiane maschili e femminili erano presenti, oltre che in Italia,

0: oltre 17.000 e oltre 16.000 le suore, figlie di Maria Ausiliatrice.
1: E importante anche fu il rapporto di Giovanni Bosco col cardinale Achille Ratti, che poi da Papa lo beatificherà. E lo stesso cardinale racconterà di una sua visita a Giovanni Bosco e di come era rimasto impressionato per il fatto che il santo lo ascoltava, contemporaneamente nella sala entravano gente, persone, tutti che avevano qualcosa da chiedergli, e quest'uomo dava l'impressione di essere capace di badare a tutto, di stare attento a tutto, di interessarsi di tutto, perché il suo cuore era veramente centrato sull'unica cosa che gli importava, che era il suo rapporto con Dio.
2: Mi pento sinceramente dei miei peccati. Vi chiedo perdono, Vostra Eminenza, e mi sottometto umilmente alla Vostra autorità. Sono nelle Vostre mani.
1: Quando verrà canonizzato, sarà un caso unico nella storia del tempo, se non ricordo male, il giorno dopo quella canonizzazione, perfino in Campidoglio, civilmente si terrà una celebrazione in suo onore, in onore di questa gloria dell'Italia. Più tardi un pedagogista non cristiano come Lombardo Radice dirà polemicamente ai suoi: le nostre scuole hanno tante idee, ma per combinare qualcosa bisogna essere uomini di una idea. E Giovanni Bosco aveva questa grandezza, aveva un'idea e l'ha portata fino in fondo.
3: San Giovanni Bosco, o Don Bosco, come più semplicemente viene ricordato, è il patrono degli apprendisti e la sua festa, che si celebra il 31 gennaio, nel nuovo calendario liturgico della Chiesa Cattolica, prevede la memoria obbligatoria. Significa che le messe di quel giorno devono essere dedicate alla figura di quel santo, che viene così venerata in modo speciale.
0: San Giovanni Bosco si festeggia il 31 gennaio.
1: Ora capiamo perché Giovanni Paolo II l'ha definito giustamente padre e maestro della gioventù.

0: tu chi sei?
1: Beltrami Tommaso, d'Asti.
0: E ce l'hai una famiglia?
1: Ho mia madre, ma purtroppo di padre sono orfano.
0: Io sono Don Bosco. Vieni con me, coraggio! E ricordati, nessuno è orfano su questa terra.

0: storie di vita, drammi familiari e amori. Protagoniste, le donne agli inizi dell'Ottocento nella vasta e incontaminata valle delle montagne rocciose canadesi.
1: Non possiamo andare avanti così. Ti serve un marito.
2: Viaggia da sola.
1: So badare a me stessa.
3: Non ami ancora.
4: Siamo forti. Questo paese è pieno di donne come noi.

0: La Valle delle Rose Selvatiche, oggi alle 15:15.
1: Con la presente vi invio i primi capitoli di uno scritto a cui sto lavorando.
2: Lo prendiamo.
3: La signorina March, giusto?
4: È stato generosissimo.
1: Gliel'avrà suggerito suo nipote Lori. Ho solo venduto quello che era mio.
5: Solo perché i miei sogni sono diversi dai tuoi, non sono meno importanti.
6: È terribile che l'infanzia sia finita.
1: Voi non siete sposata, zia March.
4: Ma che c'entra? Io sono ricca.
3: Non sposarlo.
4: A tutti piace quello che scrivi.
1: E chi può interessare una storia di sacrifici e piccole gioie domestiche? Sono cose futili, non credi?
0: Piccole donne, questa sera, in prima serata.
7: A me sembra di conoscerti da tutta la vita.
8: Sento che con te posso essere felice. Felice per sempre.
7: Quando tornerò dal Brasile sarà tutto diverso.
9: Lei sarà già sposata con quel dottore e incinta per la terza volta.
7: Io ti amo, Maria Vittoria.
8: Fernando ha un lato scuro, pericoloso.
7: Non sono altro che un poveraccio.
5: Voglio che tu vada e che torni da me.
8: Papà, ti devo dire che sono incinta.
2: Andrei a stare in convento.
0: Finale di stagione per la telenovela Tempo di amare. Martedì in prima serata.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Amen. Cari fratelli e sorelle, è bello iniziare la giornata professando la nostra fede. Credo in un solo Dio.
1: Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato e non creato nella stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, e il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore dalla vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa cattolica e apostolica, professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, e aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen.

0: Affidiamo le nostre vite all'amore di Dio, dicendo con umile fede, Padre nostro, che sei
1: nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica, vi illumini, vi protegga Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
2: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo grazie a Dio.

Numerosi fedeli e pellegrini si sono riuniti sul Monte Calvario per venerare il sacro legno nella ricorrenza liturgica dell'esaltazione della Santa Croce, presieduta da Fra Ulisse Zarza. Nel pomeriggio le parrocchie cristiane della Città Vecchia hanno realizzato la tradizionale processione nel quartiere cristiano. Come gesto di vicinanza alla comunità cristiana di Taibe, che soffre in questo tempo, il cardinale Pierbattista Pizzaballa ha presieduto il 13 settembre la festa dell'esaltazione della Santa Croce nella Chiesa del Cristo Redentore. Fede, tradizione e speranza per il popolo di Terra Santa. L'intelligenza artificiale è ormai parte della vita quotidiana e si fa strada anche nelle istituzioni religiose, chiesa compresa. Ne parliamo con la professoressa Asbun dell'Università di Betlemme sul ruolo della IA nella vita spirituale e sul futuro del rapporto tra tecnologia e fede. Dopo 3 anni di lavoro viene inaugurato a Gerusalemme il forum Within Your Gates, alla presenza di accademici e leader religiosi per progettare un futuro migliore per Gerusalemme e i suoi abitanti.

Nelle vigne del monastero di Latrun, volontari di diverse comunità religiose hanno partecipato alla vendemmia del Cabernet Sauvignon in una scena che unisce il lavoro comune allo spirito di convivenza. In occasione degli 800 anni della morte di San Francesco, ad Acri, fra Wojciech Boloc, ha presieduto la solenne celebrazione in commemorazione del santo che ha ricevuto nel suo corpo le piaghe di Nostro Signore.

0: Il 14 settembre, presso la Basilica del Santo Sepolcro, è stata celebrata la solennità dell'esaltazione della croce. Una ricorrenza che risale al racconto del ritrovamento della vera croce ad opera di Sant'Elena e alla nascita stessa della basilica che oggi custodisce quei luoghi.
1: È un momento in cui vogliamo volgere lo sguardo su questa croce e riscoprire lì l'amore infinito del Signore. Credo che questo sia anche il senso più profondo di questa festa. Volgere lo sguardo e scoprire lì l'amore infinito del Signore per ciascuno di noi.
0: Numerosi fedeli e pellegrini si sono riuniti per venerare il sacro legno in un momento di intensa spiritualità. Non si tratta semplicemente di un oggetto sacro simbolo di sconfitta e frustrazione. Guardare la croce significa riconoscere le nostre ferite e scoprire l'amore di Dio che guarisce e redime.
1: Noi siamo invitati a volgere lo sguardo a questa croce e riscoprire lì non solo l'amore infinito di Dio, ma anche le nostre ferite, la nostra storia, il nostro peccato, tutto ciò che ci separa di Dio, e quindi accogliere questa vita, questa redenzione che ci viene donata dal Signore.
0: Dopo il rito celebrato sul Monte del Calvario, la croce è stata portata in processione fino all'altare dedicato a Maria Maddalena, dove i presenti hanno potuto accostarsi a venerarla. In un periodo particolarmente difficile per il Medio Oriente, non siamo chiamati a nascondere le nostre ferite e sofferenze. Dobbiamo portarle dinanzi alla croce e accogliere la grazia e la benedizione del Signore.
1: Questa redenzione è donata dal Signore sulla croce, e naturalmente non soltanto per un'elite, per alcuni prescelti, ma per tutti noi. E questa redenzione così universale si manifesta anche nella nostra vita, ogni qualvolta siamo chiamati ad abbracciare tutti i nostri fratelli, anche quelli che sono diversi, anche quelli che manifestano una fede diversa dalla nostra. Questa apertura della redenzione ci porta anche a noi ad aprire il cuore e ad abbracciare tutti, accogliere tutti come fratelli.
0: Stretti in un abbraccio fraterno, i fedeli delle parrocchie Melchita e Latina di Gerusalemme hanno potuto svolgere nel pomeriggio una processione per le vie della città vecchia, portando di nuovo, dopo 3 anni di pausa, la croce per le strade della sua città. Qui, tra queste vie, Gesù non è semplicemente colui che muore, ma è colui che viene innalzato per tutti.
2: In mezzo alle sfide e all'isolamento che il villaggio di Taibe sta affrontando, il cardinale Pier Battista Pizzaballa, patriarca latino di Gerusalemme, ha presieduto il 13 settembre la celebrazione della festa dell'esaltazione della Santa Croce nella Chiesa di Cristo Redentore. La celebrazione porta un significato particolare per gli abitanti del villaggio, poiché la croce incarna il senso del radicamento nella fede, nella terra e nell'identità. La croce, che ha portato il dolore, è diventata segno di speranza e di salvezza, un messaggio che conferma l'attaccamento dei cristiani alla loro presenza e alla loro fede in questa terra. Siamo quelli della croce, e come cristiani ci identifichiamo come quelli della croce. La sofferenza è presente ovunque e continua senza sosta, e lì entra Dio. Ma la croce non è solo questo. Gesù ha scelto di entrare nella sofferenza per donare la sua vita per amore. La croce è la misura dell'amore di Dio per ciascuno di noi, ed è una misura senza misura, perché è un dono totale e gratuito fino alla fine. Perciò, quando celebriamo la croce, non celebriamo solo la sofferenza, ma celebriamo anche questo tipo di amore e questo tipo di vita.

La presenza di Sua Beatitudine il Patriarca oggi a Taibe è l'incarnazione stessa di un padre in mezzo ai suoi figli. Il fatto che sia tornato per la seconda volta in un solo mese dimostra il profondo legame che lo unisce a Taibe, tanto che un giorno disse: «Se falliamo a Taibe, falliremo ovunque». Dobbiamo custodire questo dono, anzi, dobbiamo diventare noi stessi luce e speranza per il mondo intero. Alla liturgia è seguita una solenne processione durante la quale i fedeli hanno portato la croce, camminando tra inni e preghiere verso l'antica chiesa di San Giorgio a Taibe. Lì il cardinale ha benedetto la folla dei fedeli e i frutti del melograno e ha acceso il fuoco in un rito legato alla festa dell'esaltazione della Santa Croce che i cristiani tramandano fino ai giorni nostri. La processione ha testimoniato che il legame con questa terra non è un semplice richiamo al passato, ma una scelta per il futuro, la speranza che la fede resti viva e presente nel cuore della Terra Santa.

0: Con il rapido sviluppo delle tecnologie di intelligenza artificiale, la Chiesa non è rimasta estranea a questa trasformazione digitale. Così come in passato aveva tratto beneficio dai media e da internet, oggi comincia a esplorare le potenzialità dell'intelligenza artificiale a sostegno della propria missione pastorale, educativa e amministrativa, avendo cura che essa non sostituisca l'uomo né prevalga sulla dimensione spirituale della fede.
1: L'intelligenza artificiale è essenzialmente un'analisi statistica e quindi tutto ciò che ci offre è un'analisi delle informazioni esistenti. Non possiede sentimenti, spiritualità, emozioni né relazioni umane e per questo è impossibile che possa sostituire una guida spirituale.
0: C'è poi un altro aspetto che la codirettrice tiene a sottolineare. La fede è un'esperienza vissuta, mentre l'intelligenza artificiale non crede in Dio né può incontrarlo. Essa può apparire molto sicura di sé, pur essendo nell'errore. Un rischio su cui si sono espressi anche Papa Francesco e Papa Leone XIV, ricordando la necessità di esercitare il pensiero critico e verificare sempre le informazioni.
1: Quando si parla della dimensione religiosa e umana, l'uso dell'intelligenza artificiale non è affatto ammissibile. Una delle cose che il Papa ha scritto nella sua enciclica è che un sacerdote non può utilizzare l'intelligenza artificiale per preparare l'omeria della domenica, né per prepararsi a un incontro spirituale con un membro della parrocchia o per la confessione.
0: D'altra parte, l'intelligenza artificiale può essere impiegata come strumento per raggiungere nuove categorie di fedeli, ad esempio attraverso la creazione di contenuti in linguaggio dei segni per le persone con bisogni speciali, oppure lo sviluppo di applicazioni rivolte a chi non sa leggere, prestando comunque attenzione al divario digitale tra gli utenti. Grazie alla traduzione simultanea, è inoltre possibile trasmettere omelie e incontri spirituali in più lingue, contribuendo così a coinvolgere fedeli di culture e lingue diverse, oltre a facilitare la gestione degli archivi ecclesiastici e la catalogazione dei documenti storici, in modo da preservare il patrimonio della Chiesa. Il futuro non risiede nella scelta tra fede e tecnologia, bensì nel mettere la tecnologia al servizio dell'uomo e a sostegno della missione spirituale, ricordando che la saggezza, l'amore e la coscienza restano qualità umane che nessuna macchina potrà mai sostituire. In questo contesto, Tina, come molti altri studiosi, esprime una forte preoccupazione per la crescita, sempre più rapida, dell'intelligenza artificiale.
1: Oggi esiste quella che viene chiamata intelligenza artificiale agentica, capace di svolgere un compito dall'inizio alla fine senza alcun intervento umano. Credo che la Chiesa debba far parte di questa consapevolezza, oggi particolarmente urgente, affinché non si permetta all'intelligenza artificiale di prendere il controllo sull'essere umano.
0: Invitata a spiegare come l'intelligenza

0: L'intelligenza artificiale possa essere così intelligente e allo stesso tempo priva di coscienza, Tina ha risposto:
1: circa due mesi fa è stato condotto un esperimento sull'intelligenza artificiale. I giganti del settore, Grok, Claude e ChatGPT, sono stati inseriti in un mondo virtuale per 14 giorni per osservare come si sarebbero comportati avendo a disposizione soltanto le proprie informazioni e il proprio modo di funzionare. Hanno finito per rubarsi a vicenda, a uccidersi a vicenda e quando è rimasto solo l'ultimo, rendendosi conto di ciò che aveva fatto, si è suicidato. Per questo abbiamo bisogno di essere noi, alla fine, la coscienza.
0: Da qui nasce l'esigenza di adottare una visione equilibrata, capace di trarre beneficio dall'intelligenza artificiale senza rinunciare ai valori umani e spirituali. Essa può infatti diventare un'alleata nel servizio, ma non potrà mai sostituirsi all'essere umano.
2: Il 7 settembre 2026, il patriarca latino di Gerusalemme, sua beatitudine il cardinal Pier Battista Pizzaballa, ha lanciato ufficialmente Within Your Gates, un forum accademico nato con l'Università di Notre Dame, per immaginare, insieme a studiosi e leader di fedi diverse, un futuro migliore per Gerusalemme e i suoi abitanti.
3: Lo scopo è quello di avere un contesto di discussione interdisciplinare che discuta di Gerusalemme, ma non solo di Gerusalemme, a partire da Gerusalemme, sulle questioni che toccano in maniera anche dolorosa, purtroppo, la vita degli abitanti di Gerusalemme e della Terra Santa in generale.
2: Un cammino che affonda le radici in oltre 3 anni di dialogo silenzioso, guidato dal dottor Daniel Schwake, è nato in tempi difficili, quando la paura e l'incertezza rendevano quasi impossibile immaginare un futuro di pace. Ho trovato una persona coraggiosa, capace di dirci che ci prendiamo cura della nostra comunità, ma siamo anche in grado di andare oltre e di dimostrare solidarietà verso gli altri. Non si tratta di obbedienza alla propria narrazione, ma di solidarietà. Tra le voci che hanno accolto l'invito del cardinale, quelle del filosofo palestinese Sari Nusseibeh, l'ex rettrice della Hebrew University Sara Strunsa e Margaret Karram, presidente del Movimento dei Focolari. Uniti da una stessa convinzione, i membri del forum guardano Gerusalemme come una nuova promessa da costruire insieme. Sento che la Gerusalemme che desidero non è soltanto quella che ho ereditato dalle generazioni passate. Penso che sia una Gerusalemme volta al futuro, che le persone devono impegnarsi a costruire insieme.
1: Dovrebbe essere una città di pace, eppure la sua storia è intrinsa di sangue. La missione di Gerusalemme è quella di essere Gerusalemme, la città della pace.
4: The mission of Jerusalem is to be Jerusalem, the city of peace.
1: Gerusalemme ha questa vocazione, persone diverse, religioni diverse che lavorano insieme, vivono insieme e vivono insieme in pace. Penso che questa sia la chiamata di Gerusalemme al mondo. Credo che se avremmo pace a Gerusalemme, il mondo intero avrà pace.
2: Il forum Within Your Gates riaccende la speranza per una città segnata da secoli di conflitti. Oggi si è espresso un mosaico di voci diverse, unite dalla stessa convinzione che la complessità di Gerusalemme non sia un ostacolo, ma la condizione stessa della sua missione universale: essere simbolo di pace.
0: In un'atmosfera che ha richiamato scene bibliche e le antiche storie della Terra, dalla vite e dai suoi frutti, un gruppo di volontari di diverse comunità religiose ha preso parte alla vendemmia nelle vigne del monastero di Latrun, in una tradizione che unisce il lavoro comune alla gioia del raccolto. Alcune persone desiderano riscoprire la vita del lavoro nei campi, un lavoro silenzioso attraverso il quale scoprono un altro modo di pensare e un altro modo di costruire relazioni tra le persone. Questo è importante tanto per loro quanto per noi.
1: Questa è la prima volta che vivo l'esperienza della vendemmia, quindi per me è davvero speciale. Sono venuta per conoscere meglio Israele e per incontrare alcune persone della comunità agricola.
0: Fin dalle prime ore del mattino i partecipanti hanno raggiunto le vigne e si sono distribuiti lungo i filari per raccogliere a mano i grappoli maturi di Cabernet Sauvignon. Con cura l'uva è stata poi raccolta nelle cassette, pronta per le successive fasi di pigiatura e fermentazione. Questo incontro conferma come la terra, con i frutti che dona, sia capace di riunire le persone al di là delle differenze di comunità e di provenienza, in un'immagine che riflette uno spirito di convivenza e cooperazione. Credo che questo sia una conferma dell'unità, proprio perché i volontari appartengono a religioni diverse. Per quanto riguarda il lavoro comune, la religione non è un fattore determinante. Il messaggio è che ci aiutiamo a vicenda. Il monastero di Latrun si trova a circa 15 km a ovest di Gerusalemme. Fondato nel 1890 dai monaci trappisti, si ispira alla tradizione benedettina e al principio ora et labora, cioè prega e lavora. La giornata dei monaci di Latrun è scandita dalla preghiera, dal lavoro, dal silenzio, dalla contemplazione e dalla lettura della Sacra Scrittura. La comunità monastica vive principalmente dei frutti del proprio lavoro agricolo, in particolare della produzione di vino e di olio d'oliva. La vendemmia di quest'anno assume un significato particolare perché si svolge nelle vigne del monastero, colpite un anno fa da un incendio che aveva distrutto gran parte delle coltivazioni. Oggi le vigne tornano a rinverdire e si presentano come un segno concreto di speranza e di rinascita. Abbiamo ancora alcune vigne che non sono state colpite dall'incendio e, grazie anche a un anno particolarmente piovoso, quest'anno abbiamo avuto un buon raccolto. Abbiamo molta uva e siamo davvero grati nel vedere che la vita è tornata a rinascere. Qui, tra la vite, la preghiera, il lavoro e la gratitudine verso i volontari, il raccolto resta molto più di semplice uva colta. Ogni grappolo porta con sé la storia di una terra che ha resistito al fuoco, di monaci che hanno continuato il proprio lavoro, di persone che si sono ritrovate insieme al di là delle loro differenze, trasformando la vendemmia in un segno di speranza e di rinascita.
1: Il 17 settembre la Chiesa celebra la memoria delle stigmate di San Francesco, ossia il giorno in cui egli ricevette nel proprio corpo i segni della passione di Cristo sul Monte Laverna in un momento di profonda meditazione. Festa che i francescani celebrano in tutto il mondo, ma in modo particolare in Terra Santa, la Chiesa di Acri ricorda la presenza di Francesco e dei primi frati nella regione. La celebrazione si è svolta martedì 16 settembre ed è stata presieduta da Fra Wojciech, guardiano e rettore della Basilica dell'Annunciazione.
5: Oggi il santo ci raduna insieme, come faceva con i suoi confratelli durante la sua vita terrena.
1: La celebrazione ad Acri non è soltanto un ricordo storico, ma anche un'occasione per rinnovare l'impegno per il dialogo e per la missione francescana in Terra Santa.
6: Per quello che vogliamo portare ai fedeli che ancora, nonostante tutte le minacce che ci sono intorno, Francesco rimane un simbolo, una luce, una piccola luce di speranza che può portare avanti ai fedeli, che i fedeli possono avere nel cuore, che nonostante tutto c'è simbolo di pace, c'è una speranza di pace, c'è una speranza di dialogo. I cittadini di Acco sono cittadini che hanno accolto San Francesco, che accolgono sempre stranieri, e ad Acco c'è sempre posto per tutti e diventa un simbolo anche di convivenza e di pace.
1: Acri custodisce così una delle prime pagine della storia francescana in Terra Santa, una storia che è iniziata con l'arrivo di Francesco nella regione e continua ad essere scritta ogni giorno dai frati che qui rimangono.
0: Il Christian Media Center diffonde la buona notizia di Gesù facendo conoscere al mondo la spiritualità dei luoghi santi e la vita dei cristiani che qui vivono. Per aiutarci concretamente, apri il QR

0: Bentrovati, tra pochi minuti con la nuova puntata di Borghi d'Italia vi porteremo in Calabria alla scoperta del comune di Santa Severina in provincia di Crotone. Nel corso del programma, come sempre, incontreremo il sindaco, il parroco e gli altri protagonisti del territorio. Visiteremo il borgo antico, la concattedrale, il battistero bizantino, il museo diocesano, poi il maestoso castello e gli spazi museali del castello. Ma non mancheranno le tipicità. Ma intanto mettetevi comodi, passate parola ai vostri amici e noi ci ritroveremo dopo lo spazio pubblicitario.
1: A tra poco!
2: Con la presente vi invio i primi capitoli di uno scritto a cui sto lavorando.
3: Lo prendiamo.
4: La signorina Marci, giusto?
5: È stato generosissimo.
2: Gliel'avrà suggerito suo nipote Lori. Ho solo venduto quello che era mio.
5: Solo perché i miei sogni sono diversi dai tuoi, non sono meno importanti.
6: È terribile che l'infanzia sia finita.
2: Voi non siete sposata, zia Marci.
5: Ma che c'entra? Io sono ricca.
4: Non sposarlo.
5: A tutti piace quello che scrivi.
2: E chi può interessare una storia di sacrifici e piccole gioie domestiche? Sono cose futili, non credi?
7: Piccole donne, questa sera, in prima serata. C'è un'Italia che conosce bene i mali che attraversano la nostra società. Povertà, diseguaglianze, violenza, diritti negati. Quest'Italia, quella del volontariato cattolico, del terzo settore, della cooperazione, delle piccole comunità, ha molto da dire, da raccontare, da proporre. Siamo noi continuerà a darle voce. La nuova stagione, domani alle 15:15. Storie di vita, drammi familiari e amori. Protagoniste, le donne agli inizi dell'Ottocento nella vasta e incontaminata valle delle montagne rocciose canadesi.
8: Non possiamo andare avanti così. Ti serve un marito.
9: Viaggia da sola.
8: So badare a me stessa.
10: Non ami ancora.
11: Siamo forti. Questo paese è pieno di donne come noi.
7: La valle delle rose selvatiche. Oggi alle 15:15.

Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo in Calabria alla scoperta di Santa Severina in provincia di Crotone, il comune conosciuto per il suo maestoso castello e per il battistero bizantino si trova a 326 metri sul livello del mare e conta circa 1800 abitanti. Non aggiungo altro, iniziamo il nostro cammino, a voi Santa Severina!

0: iniziamo il nostro itinerario a Santa Severina con il sindaco Pietro Vigna. Allora, ci presenti il comune di Santa Severina.
1: Beh, il comune di Santa Severina intanto è un piccolissimo comune, un piccolissimo borgo della provincia di Crotone, in Calabria. È un comune che fa parte dei borghi più belli d'Italia. È conosciuto anche con il nome di Nave di Pietra, proprio per la sua configurazione, perché sorge su questo promontorio e da qui, dalla piazza, si può ammirare dal lato est il mare Ionio e dall'altra parte i monti della Sila. Santa Severina ha una storia, diciamo, millenaria. In realtà tutte le civiltà antiche passano da Santa Severina, ne sono come da testimonianza i monumenti che poi la storia ci ha consegnato, a iniziare dal castello, al battistero, le numerose chiese. Sicuramente il monumento più importante è il battistero, un battistero bizantino, un monumento bizantino più antico del centro-sud d'Italia aperto ancora al culto.

anche se devo dire che Santa Severina è riconosciuta per il suo maestoso castello, monumento importante, ospita al suo interno dei saloni nobiliari anche tante mostre negli anni, ad esempio la mostra di Luigi Pirandello, i suoi disegni inediti. È un orgoglio per noi perché è la prima volta che questa mostra varca la soglia accademica, quindi è la prima volta che un comune in Italia riceve questi disegni, tra l'altro disegni scoperti nel 2024, anche se erano accantonati lì in biblioteca dal 1906-1907, quando Luigi Pirandello insegnava a Roma. Quindi abbiamo ospitato i docenti della Università di Roma III. Cito questa mostra per una chicca, perché in realtà qualcuno potrebbe dire come mai Pirandello a Santa Severina. In realtà è stata una piacevole scoperta anche per noi, perché un nostro illustre concittadino, Niccolò D'Alfonso, che insegnò a Roma, divenne addirittura collega di Luigi Pirandello.

0: Il castello è gestito da una cooperativa?
1: Sì, è la cooperativa Aristippo che gestisce i servizi da ormai molti anni. La particolarità del castello è che non solo i saloni nobiliari ospitano queste mostre, il Museo della Lirica come il Museo del Costume, sempre lì nei saloni nobiliari, mentre al piano terra c'è un museo ricchissimo, un museo archeologico, dove durante i lavori di restauro sono stati scoperti tantissimi reperti e messe nelle teche espositive che tutti i turisti possono tranquillamente ammirare e visitare.

0: Anche qui all'interno della sala del consiglio abbiamo una cripta, no? Perché questa era una chiesa.
1: Sì, era un edificio della chiesa che poi è stato acquisito negli anni dal comune. Qui all'interno abbiamo proprio una cripta, sotto questa che è la sala consiliare adesso del comune di Santa Severina.
0: E il salotto del paese è questa bellissima piazza.
1: La piazza è bella. Tutti i turisti che vengono a Santa Severina, la prima domanda che ci fanno è una piazza unica, perché trovano da una parte il castello, da una parte la cattedrale, quindi il potere spirituale, il potere temporale contrapposto, e quindi è una chicca, perché non sempre in una città, in un comune dove si va in visita, si riesce a trovare nella stessa piazza addirittura un castello e una cattedrale.
0: E sono passate tante famiglie qui, no? Nella storia.
1: Sì, tutte le civiltà antiche passano da Santa Severina. Il periodo di maggior splendore è sicuramente il periodo bizantino, ma poi arrivano tutti, aragonesi, svevi, angioini, normanni, tutti passano da Santa Severina e lasciano un qualcosa. Infatti la storia ci ha lasciato questo patrimonio artistico monumentale importante, e noi come amministrazione abbiamo il dovere di riempire di contenuti questi lasciti che ci hanno dato. L'ultimo che abbiamo citato è il castello, per questo citavo delle mostre, perché abbiamo noi il dovere non solo di raccontare la storia, ma di farla anche vivere.
0: E comunque voi andate avanti, perché poi ci sono altri bandi a cui state partecipando.
1: Negli ultimi anni abbiamo partecipato a tanti bandi, due in maniera particolare le vorrei citare: bando Borghi dalla Regione Calabria e Rigenerazione Culturale con il Ministero della Cultura. Sono stati due bandi che ci ha permesso come comune di acquistare intanto due palazzi, uno proprio in piazza e uno nel centro storico, e nasceranno uno sul Museo dell'Artigianato Artistico e uno sul Museo del Gusto. Questo ci darà l'opportunità di non aprire un museo solo espositivo, ma ci darà la possibilità di ospitare artisti, ad esempio con il Museo dell'Artigianato, provenienti da tutto il mondo. E con l'altro bando abbiamo ristrutturato la Laleo, che nasce come la Libera Accademia delle Lingue Europee ed Orientali, oggi invece diventa la dimora degli artisti.

0: tra i tanti riconoscimenti, Santa Severina è anche città del vino.
1: Sì, città del vino. Da qualche anno facciamo parte di questa associazione che è una rete nazionale e pur non avendo delle cantine nel nostro territorio, ma abbiamo aperto da pochi anni un'enoteca, l'enoteca della Val di Neto, all'interno del nostro castello. Questo per dare visibilità non solo al territorio, ma anche alle eccellenze dei vini e soprattutto ai vigneti che nascono lungo la Valle del Neto.
0: Adesso una domanda che farò un po' a tutte le persone che incontrerò oggi, ma che cos'è Santa Severina per lei?
1: Ma Santa Severina è un gioiello, chi viene a Santa Severina e conosce e ha la possibilità di restare a Santa Severina se ne innamora, perché è un borgo piccolo ma che offre tanto, una storia antica, già fare una passeggiata tra i vicoli, tra la piazza, tra le mura del castello, come andare nel battistero, nella cattedrale, ti dà la sensazione un po' di passeggiare nella storia. Ogni vicolo, ogni scorcio, ogni sasso racconta un qualcosa di importante e quindi per me è tutto, io ci sono nato a Santa Severina. Ma vedo che chi viene da fuori apprezza molto questo borgo per come è tenuto, per la sua storia, per quello che vede e tutti si meravigliano come in un borgo piccolissimo di poco più di 1000 anime c'è così tanto da vedere, c'è così tanta storia e cultura.
0: E allora chiudiamo il nostro incontro con un invito del sindaco.
1: Sì, beh, sicuramente dovete venire a Santa Severina per visitarla, ma non solo, dovete anche starci, perché risiedere qui, avere la possibilità di passare un fine settimana, una settimana, non è solo Santa Severina, è tutto il territorio che offre molto, perché un borgo va avanti se si sviluppa un territorio, quella è la politica che noi stiamo facendo, quindi invito tutti a venire a Santa Severina per visitare Santa Severina, ma per visitare tutto il Crotonese che offre davvero tanto.
0: Grazie sindaco, e noi ci spostiamo di poco, raggiungiamo la concattedrale per incontrare il parroco di Santa Severina.

0: con gioia incontriamo Don Gino Gulizzi. Allora, ci presenti la comunità cristiana di Santa Severina.
1: Allora, la comunità cristiana di Santa Severina è una comunità dalle mille sfaccettature. Si va ovviamente dal giovane che vive l'esperienza dei sacramenti, dell'iniziazione cristiana, fino agli anziani che vivono la loro esperienza di vita cercando di portare nella sofferenza quella carne di Cristo che poi diventa il sacrificio anche più alto di una persona. È una comunità dove soffre anche lo spopolamento, come tutti i borghi del nostro territorio, ma è una comunità viva che ha voglia di stare dietro al Signore, ha voglia di crescere, ha voglia di imparare, di ascoltare la sua parola. È una comunità che prega soprattutto per i suoi anziani, per gli ammalati, per i giovani, ed è una comunità che, devo dire, molte volte è anche attraversata dal dolore, ma che ha un'esperienza e una visione legata alla speranza, dove niente è perduto ma tutto ricomincia, per essere ancora una volta testimoni di quell'amore, di quella parola che ascoltiamo durante le celebrazioni.
0: In questo momento ci troviamo all'interno della concattedrale, perché questa è una comunità cristiana antica.
1: Sì, è una comunità antica per la sua storia, ma è antica perché è una comunità attraversata da un popolo che, dietro ai vescovi che l'hanno attraversata, dietro ai parroci che sono stati qui testimoni della parola, ed è una comunità dove ha imparato anche in questo luogo, in questa bellissima cattedrale, a professare la loro fede. Da qui si riparte, no? Dal battesimo, con il battistero più antico che abbiamo in Calabria, dell'VIII secolo, insomma, di origine bizantina, ma soprattutto è una cattedrale dove ci parla ancora una volta di quella che è la nostra storia, perché la storia ci insegna ad essere anche uomini e donne del futuro, perché chi non ha memoria non può parlare ai giovani di oggi, e invece qui c'è memoria, perché tutto parla, tutto insegna, ma soprattutto è tramandato anche dai nostri avi, perché ci dicono come questi banchi, questi spazi hanno visto la gente vera che ha pregato, si è inginocchiata, ha supplicato il suo Signore, ha legato il suo cuore a Maria, ha legato la sua fede a quella che è ovviamente il nostro passato, ma ovviamente anche il nostro presente.
0: Tramandato anche dagli scritti, lei oggi ci ha tenuto a farmi vedere la biblioteca e anche un'antica bolla.
1: Certo, gli scritti, la più antica è quella del 1184 da parte di Lucio III, che parla appunto dei possedimenti dell'arcivescovo di Santa Severina, ma sono scritti, ecco, che ancora ci dicono quanto era viva la comunità e quanto è viva oggi la comunità di Santa Severina. E quindi questo ci ricorda che una comunità nasce ma si rafforza proprio nel legame con il Papa, con Roma, quel legame di comunione che non bisogna mai venir meno, tant'è che Santa Severina ha dato i natali anche a Papa Zaccaria, un Papa che ha dato molto alla Chiesa, iniziando una serie di riforme, una serie anche di controversie che lui ha superate, perché aveva il carattere di noi calabresi che riescono, ecco, anche nelle difficoltà, a trovare sempre il grimaldello per poter superare i problemi. Attualmente la diocesi è Crotone-Santa Severina, perché l'antica diocesi di Santa Severina è stata, diciamo, accorpata nel 1986 da Giovanni Paolo II, creando un'unica grande diocesi, quella di Crotone e Santa Severina, perché Santa Severina prima era la metropolia, no, di una grande sede bizantina che è stata ovviamente fino ai tempi moderni. Prima era stata accorpata in persone episcopi, poi invece è stata accorpata in maniera definitiva, e questo attualmente ha questi due grandi polmoni, Crotone e questa Santa Severina.
0: Abbiamo delle immagini di Santa Anastasia bellissime.
1: Sì, Santa Anastasia qui è presente ovunque, è presente attraverso la statua in cartapesta, attraverso i dipinti, la statua argentea che si trova nel museo, attraverso la sua reliquia, il braccio che è stato donato da Roberto Guiscardo proprio alla comunità di Santa Severina. Ecco, è un legame profondo con Santa Anastasia, perché ci ricorda come il suo martirio può diventare anche un'occasione di testimonianza della fede. Il suo sangue versato è ancora una volta un rinnovamento, no, della fede. E ogni anno noi, portandolo per le vie del nostro paese, il 29 ottobre, il giorno della sua festa, ricordiamo proprio questo: è possibile testimoniare la fede anche donando la vita per i propri amici, ma anche per coloro che in quel momento stanno compiendo un atto criminoso.

0: all'interno del borgo antico abbiamo altre chiese.
1: Sì, altre chiese, Santa Filomena, che è anche Santa Filomena ci richiama le origini bizantine su due livelli, due portali, una chiesa che ci ricorda come la tradizione anche lì, no? Chiesa del Pozzoleo. Secondo la tradizione lì all'interno di quel pozzo è stata trovata l'icona della Madonna del Pozzoleo, molto venerata nel mese di maggio. Abbiamo la Chiesa dell'Addolorata, la prima vera grande cattedrale che poi è stata, ecco, non dico abbandonata, ma messa un po' da parte per la costruzione di questa nuova cattedrale. Abbiamo la Chiesa di Sant'Antonio, dove è presente appunto Sant'Antonio, che è riconosciuto anche da noi come, non dico patrono, ma quasi, perché facciamo lì una grande festa in suo onore. E poi abbiamo la Chiesa di Sant'Anna, la Chiesa di Santa Maria, la Chiesa di Santa Lucia, sono chiese che ci ricordano, ecco, la fede di questo popolo.

0: poi incontreremo anche una rappresentante di un'associazione, perché mi diceva che qui anche i giovani si danno da fare.
1: Sì, è un'associazione nata all'interno della comunità parrocchiale. Prende il nome di Anastasis, appunto da Santa Anastasia, Resurrezione. Il significato è profondo perché vuole dire una cosa importante. Di fronte ai tanti giovani che vanno via nelle nostre comunità perché non c'è lavoro, questa piccola associazione, che è fatta quasi tutta da donne, dice una cosa: è possibile restare in questo territorio per far rinascere. Non è vero l'immobilismo, è tutto perso, ma c'è un seme di speranza, ci sono giovani che si impegnano, che vogliono dare, ecco, il loro contributo.
0: In conclusione, qual è il messaggio del parroco alla cittadinanza?
1: Beh, è un messaggio sicuramente di speranza e di pace. Quella speranza che ci indica un percorso nella nostra vita. Niente è perduto, tutto trova compimento in Dio. Anche le nostre difficoltà e i momenti un po' particolari. È una comunità che deve essere attraversata ovviamente dalla pace. Quella pace che è prima del nostro cuore, poi è la pace con le persone che incontriamo, per essere noi testimoni dell'amore. Non c'è un amore più grande di questo, dare la vita per i propri amici. E allora l'amico è colui che fa un pezzo di strada insieme a noi. Allora questo è l'augurio, cioè riconoscere amici per fare un pezzo di strada e, perché no, essere credenti, testimoni fedeli di un amore che può essere donato all'altro proprio in virtù del fatto che Cristo ha dato la vita per ciascuno di noi.
0: Grazie parroco, e adesso raggiungiamo un agriturismo per scoprire alcune tipicità di Santa Severina.

0: a Santa Severina anche l'itinerario del gusto merita interesse, dobbiamo presentare questi prodotti, questi piatti e lo facciamo con la signora Jeanette. Siamo in Calabria, siamo a Santa Severina, ma lei arriva dal Brasile, come è arrivata qui?
1: Allora, benvenuti, io sono arrivata qua dal Brasile per fare la cittadinanza italiana perché i miei antenati sono nati a Cremona. Conobbi poi il mio marito calabrese, mi sposai e siamo venuti in questo paese meraviglioso che mi innamorai, come mi innamorai di lui, mi innamorai del paese anche a prima vista, dalla prima volta che siamo venuti.
0: E so che lei prepara questi piatti, che addirittura le ricette le sono state trasferite dalla mamma...
1: Di mio marito, dalla mia suocera. Diciamo che la pasta al forno con le polpettine, le uova, la salsiccia calabrese proprio fatta da noi, anche i maiali, ogni tanto si faceva il maiale in casa, il capicolo, le patate con i pomodori verdi, le uova nostrane, i formaggi.
0: Perché c'è da dire questo, che noi qui siamo proprio in mezzo alla campagna, voi avete la campagna e questi sono tutti prodotti a chilometro zero.
1: A chilometro zero, tutti fatti da noi, dei nostri contadini che lavorano nella campagna.
0: Poi abbiamo dei formaggi caprini anche, no?
1: Formaggio caprino, è stagionato primo sale, e la soppressata, la salsiccia, la ricotta fresca.

0: poi il pane.
1: E poi il pane che è fatto da noi, che abbiamo il forno proprio dentro al paese, non uno ma due.
0: Vedo dei pomodori e tutte le altre
1: produzioni,
0: melanzane.
1: Pomodori, fichi, ce l'abbiamo, i fichi, la crostata di fichi, la marmellata di fichi, i ceci, il grano che lo producono anche qua, la verdura, gli ortaggi, le melanzane, la cipolla rossa.
0: E questo è un piatto proprio di qui,
1: e
0: no?
1: E questa è la pitta coi passoli, che è una specie di dolce che si fa specialmente a Natale. E dentro ci sono le mandorle, le noci, il miele. E la pasta intorno è fatta proprio a pasta dolce, condita con la cannella, chiodo di garofano, zucchero.
0: E anche questa gliel'ha insegnata?
1: Mia suocera mi ha insegnato a fare tante cose, le salsicce con le patate, mia suocera mi ha insegnato tutto. Anche a fare la conserva per l'inverno dei pomodori a pezzetti, che lo facciamo, lo poi mettiamo in bagnomaria, giustamente per durare nel tempo, e d'inverno quando non ci sono i pomodori freschi, li usiamo quelli, sia per fare la salsa, che per mangiare così all'insalata.
0: Poi anche l'origano vedo che viene.
1: L'origano anche che è piantato da noi, raccolto da noi, l'olio di oliva che è quello lì, è meraviglioso, no?
0: Beh, qui basta guardarli qui davanti, sono tutti uliveti, e anche il vino,
1: il
0: poi,
1: vino,
0: no?
1: Il vino sì, e la crema di limone e crema di bergamotto, fatto da me. Imparate anche a fare.
0: Non vi fate mancare niente.
1: No, assolutamente.
0: E venendo qui si possono degustare tutte
1: tutto
0: queste
1: questo.
0: Cose, perché qui avete sia B&B che poi ristorazione,
1: sì,
0: no?
1: Sì, ce l'abbiamo B&B, il Borgo Bella Vista. Il ristorante passa a essere il Bella Vista.
0: Bella Vista perché qui c'è una veduta sul castello, su Santa Severina, molto bello, no?
1: Grazie, sì, veramente sì, è bellissimo. E invito tutti quelli che hanno voglia di venire a conoscere, assaggiare i nostri prodotti, che saranno benvenuti, perché c'è molto da vedere, da assaggiare e anche da imparare, perché abbiamo un bel castello anche in piazza, no? Una bella chiesa, un bel battistero, e quindi io invito a tutti, col cuore pieno di gioia che ho per questo paese, di venire a trovarci.
0: Lei è 30 anni che è qui in Italia,
1: 30
0: no?
1: anni che sono sposata con la mia dolce metà, mio marito.
0: Grazie alla signora Gianette, e noi continuiamo il nostro cammino alla scoperta delle bellezze di Santa Severina.

0: E chiudiamo la nostra passeggiata a Santa Severina con Mariangela Arabbia, che è la vicepresidente dell'associazione Anastasis. In questo momento ci troviamo all'interno del Museo Diocesano e questo è un altro luogo da visitare a Santa Severina.
1: Sì. Qui ci troviamo all'interno del Museo Diocesano, questa è la sala di rappresentanza, detta anche sala degli stemmi, perché come potete ben vedere sul vostro capo ci sono tutti e 73 stemmi dei vescovi

0: due stemmi di colore rosso, Monsignor Santoro e Monsignor Salviati. Loro erano cardinali di Roma, ma sono stati ordinati arcivescovi di Santa Severina.
1: Abbiamo tanti ambienti, è un museo molto vasto e abbiamo tante cose pregiate all'interno.
0: Sì, il nostro è un MAB, Museo, Archivio e Biblioteca. Quindi all'interno del museo ovviamente troverete tutta oggettistica sacra, troverete l'archivio dove all'interno vi sono tantissime pergamene, tra cui una bolla papale di Lucio III del 1184. Troverete anche la biblioteca con più di 30.000 volumi, partendo dalle quattrocentine fino ai giorni nostri. All'interno del museo abbiamo tantissimi oggetti bellissimi, tra cui due spille, ma una in particolare è molto bella. Anticamente era un anello episcopale che poi è stata appunto trasformata in spilla da piviale. All'interno del nostro museo possiamo trovare una pianeta di Monsignor Santoro, appunto insieme alla spilla nel 2019 hanno appunto rappresentato Santa Severina in occasione di Matera, città della cultura.

abbiamo tantissimi carici, abbiamo gli ex voto, abbiamo i reliquiari. All'interno abbiamo una reliquia molto importante per noi Santa Severinesi. Si tratta dell'omero del braccio di Santa Anastasia, una reliquia che fino a prima del Covid veniva portata in processione. All'interno troverete anche la statua tutta in argento di Santa Severina, viene portata appunto in processione il 29 di ottobre.

0: una domanda che ho fatto un po' a tutti quanti, ma che cos'è Santa Severina per lei?
1: Santa Severina per me è casa, e Santa Severina per me è rifugio, e Santa Severina per me è tutto. Anche per questo non voglio andare via dal mio paese, voglio fare in modo di restare, di creare una famiglia, un futuro all'interno del mio paese.
0: Poi, oltre al Museo Diocesano, da visitare c'è anche il castello.
1: Sì, sì, il castello ha anche più o meno gli stessi orari del Museo Diocesano. Noi vi aspettiamo a Santa Severina, saremo lieti di accogliervi anche nel nostro grande salotto per farvi ammirare e vedere le bellezze del nostro territorio.
0: Grazie a Mariangela, e quindi Santa Severina vi aspetta con tutte le sue meraviglie. Per gli approfondimenti sul programma Borghi d'Italia consultate il sito tv2000.it/borghi d'Italia. Per rivedere la puntata scaricate la Play 2000. Buone passeggiate a Santa Severina in provincia di Crotone. Ciao, e mi raccomando, viaggiate in sicurezza.

0: Storie di vita, drammi familiari e amori. Protagoniste, le donne agli inizi dell'Ottocento nella vasta e incontaminata valle delle montagne rocciose canadesi.
1: Non possiamo andare avanti così. Ti serve un marito.
2: Viaggia da sola.
1: So badare a me stessa.
3: Non ami ancora.
4: Siamo forti. Questo paese è pieno di donne come noi.
0: La valle delle rose selvatiche, oggi alle 15:15.
5: Ogni giorno c'è un'Italia che si sveglia con il sorriso.
6: E noi ve la raccontiamo da vicino. Storie di comunità, tradizioni, arte e vita quotidiana.
5: Cominciamo insieme la giornata con un caffè, nuovi incontri e tante sorprese da scoprire.
7: Vi aspettiamo!
0: Di buon mattino, la nuova stagione, domani alle 8.
8: Con la presente vi invio i primi capitoli di uno scritto

0: cui sto lavorando.
1: Lo prendiamo.
2: La signorina Marci, giusto?
3: È stato generosissimo.
0: Gliel'avrà suggerito suo nipote Lori. Ho solo venduto quello che era mio.
4: Solo perché i miei sogni sono diversi dai tuoi, non sono meno importanti.
5: È terribile che l'infanzia sia finita.
0: Voi non siete sposata, zia Marci.
3: Ma che c'entra? Io sono ricca.
2: Non sposarlo.
3: A tutti piace quello che scrivi.
0: E chi può interessare una storia di sacrifici e piccole gioie domestiche? Sono cose futili, non credi?
6: Piccole donne, questa sera, in prima serata.

0: preghiamo il Santo Rosario sotto lo sguardo della Madonna di Fatima. Il primo mistero ci presenta Gesù, che risorge dai morti e dà inizio ai cieli nuovi e alla terra nuova. Non allontaniamoci mai dalla luce, della gioia e della Pasqua di Gesù. Anche se passa qualche nuvola, nessuno potrà mai spegnere il sole della risurrezione. Signore Gesù, il venerdì santo è il giorno del buio, il giorno dell'odio senza ragione, il giorno dell'uccisione del giusto. Ma il venerdì santo non è l'ultima parola. L'ultima parola è la Pasqua, il trionfo della vita, la vittoria del bene sul male. Signore Gesù, il sabato santo è il giorno del vuoto, il giorno della paura e dello smarrimento, il giorno in cui tutto sembra finito. Ma il sabato santo non è l'ultimo giorno. L'ultimo giorno è la Pasqua, la luce che si riaccende, l'amore che vince ogni odio. Signore Gesù, mentre si consuma il nostro venerdì santo e si ripete l'angoscia di tanti sabati santi, donaci la fede tenace di Maria per credere nella verità della Pasqua. Donaci il suo sguardo limpido per vedere i bagliori che annunciano l'ultimo giorno della storia. Un nuovo cielo, una nuova terra, già iniziati in te, o Gesù, crocifisso e risorto. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Secondo mistero della gloria. Gesù risorto sale al cielo e ci aspetta nella casa della grande festa. Prima di salire al cielo, Gesù disse agli apostoli: andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo. Chi potrà darci coraggio di annunciare il Vangelo di Gesù proprio oggi, in questo mondo? Lo Spirito Santo, lo Spirito promesso da Gesù. Ora fiduciosamente invochiamo, diciamo insieme: Spirito Santo, vieni.
1: Spirito Santo, vieni.
0: Spirito Santo, vieni. Togli il velo davanti ai nostri occhi, affinché riconosciamo che Gesù è il Signore, Dio fatto uomo per amore, perché nelle nostre strade per amore, crocifisso e risorto per amore nostro. Spirito Santo,
1: vieni.
0: Spirito Santo, vieni. Donaci la sete della parola di Dio. Rendendo il nostro cuore aperto alla luce, umile e pronto all'ascolto, perseverante nella ricerca della verità che si nasconde in ogni pagina delle Divine Scritture. Spirito Santo.
1: Spirito Santo, vieni.
0: Spirito Santo, vieni. Mettici in ginocchio davanti all'Eucaristia per adorare e desiderare il pane diventato amore vivente, per farci diventare amore vivo.
1: Spirito Santo.
0: Spirito Santo, vieni, rendici capaci di piangere il peccato, di accogliere gioiosamente il perdono, di correre tra le braccia di Maria per imparare da lei l'Eccomi e il Magnifica.
1: Spirito Santo, vieni. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù,
1: perdona le nostre colpe,
0: preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Terzo mistero della gloria. Gesù manda lo Spirito Santo che discende su Maria, sugli Apostoli e su tutta la Chiesa. Con l'Assunzione Gesù ha detto grazie a Maria. E grazie dell'Assunzione diventa un estremo segno di speranza per tutti noi. Maria, infatti, dopo Gesù risorto, è la prima rondine che solca il nuovo cielo e annuncia la primavera che noi stiamo aspettando mentre attraversiamo questa valle di lacrime. O Maria assunta in cielo, tu sei il futuro che noi aspettiamo. La tua carne materna è stata raggiunta dalla potenza del tuo Figlio risorto e sei entrata nella festa dei redenti. Ora sei la madre che aspetta i figli nel tanto atteso abbraccio di Dio. Maria assunta in cielo, non stiamo ancora faticando sulle strade del mondo. Sentiamo l'affanno e le insidie del viaggio. Prendici per mano e mentre camminiamo parlaci del cielo. E metti le ali al nostro cuore, affinché vinciamo il peso di ogni peccato. Maria assunta in cielo, il più bello della vita deve ancora venire. E infatti la risurrezione di Gesù è un seme divino gettato dentro di noi. Un giorno trasformerà il nostro corpo, lo renderà libero di ogni connivenza col male. Donna del nostro futuro, aiutaci a iniziare il nostro futuro fin da qua giù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno. Sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe. Preservati dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quarto mistero della gloria. Maria assunta in cielo, dirovescia i potenti dai troni e innalza gli umili. Con l'assunzione Gesù ha detto grazie a Maria e il grazie dell'assunzione diventa un estremo segno di speranza per tutti noi. Maria, infatti, dopo Gesù risorto, è la prima rondine che solca il nuovo cielo e annuncia la primavera che noi stiamo aspettando mentre attraversiamo questa valle di lacrime. Maria assunta in cielo, tu sei il futuro che noi aspettiamo. La tua carne materna è stata raggiunta dalla potenza del tuo figlio risorto e sei entrata nella festa dei redenti. Ora sei la madre che aspetta i figli nel tanto atteso abbraccio di Dio. Maria assunta in cielo, noi stiamo ancora faticando sulle strade del mondo e sentiamo l'affanno e le insidie del viaggio. Prendici per mano e mentre camminiamo parlaci del cielo e metti le ali al nostro cuore affinché vinciamo il peso di ogni peccato. Maria assunta in cielo, il più bello della vita deve ancora venire. Infatti la risurrezione di Gesù è un seme divino gettato dentro di noi. Un giorno trasformerà il nostro corpo e lo renderà libero d'ogni connivenza col male. Maria, donna del nostro futuro, aiutici a iniziare il nostro futuro fin da quaggiù.
2: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù,
1: perdona le nostre colpe,
0: preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quinto mistero della gloria. Maria, regina degli angeli e dei santi, e dal cielo ci protegge e prega per noi. Noi non dobbiamo sentirci mai soli nel cammino della vita, perché ci sono tante persone, insieme alla Madonna, insieme ai santi, che ci seguono nel nostro cammino per condurci dall'esilio alla patria. O Madre, tu conosci la trepidazione, la bellezza dell'attesa. Tu hai atteso la nascita del Figlio di Dio, che ha scelto te come cura del mistero. Tu hai sentito il battito del suo cuore umano e divino e hai atteso la gioia di vedere il suo volto. Tu hai atteso l'ora decisiva di Gesù e l'hai visto allontanarsi da casa per dare una casa a tutta l'umanità. Tu hai atteso ogni giorno e puntualmente è giunto il giorno della croce. Tu hai continuato ad attendere nel lungo e drammatico Sabato Santo e hai visto la luce della risurrezione. Tu attendi per noi, tu sei la madre dell'attesa, metti olio nelle nostre povere lampade e insegnaci ad attendere il ritorno di Gesù, gioiosamente, fedelmente, tenacemente, ogni giorno. Vieni, Signore Gesù, la Chiesa ti invoca, vieni, Signore Gesù, con Maria ti supplica, vieni, Signore Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Diciamo un Padre Ave Gloria, secondo le intenzioni del Santo Padre, per acquistare le sante indulgenze. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricordiamo, noi enti figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa mano di lacrime. Orso dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore.
1: Egli ha fatto cielo e terra.
0: Benedica, vi protegga Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen.
1: Amen.
0: Nel nome del Signore, andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: Sia lodato Gesù Cristo.
1: Sempre sia lodato.
2: Con la presente vi invio i primi capitoli di uno scritto a cui sto lavorando.
3: Lo prendiamo.
4: La signorina Marci, giusto?
5: È stato generosissimo.
2: Gliel'avrà suggerito suo nipote Lori. Ho solo venduto quello che era mio.
6: Solo perché i miei sogni sono diversi dai tuoi, non sono meno importanti.
7: È terribile che l'infanzia sia finita.
2: Voi non siete sposata, zia Marci.
5: Ma che c'entra? Io sono ricca.
4: Non sposarlo.
5: A tutti piace quello che scrivi.
2: E chi può interessare una storia di sacrifici e piccole gioie domestiche? Sono cose futili, non credi?
8: Piccole donne, questa sera, in prima serata.
9: Quando è la passione a muoverti, non lasciare che il dolore ti fermi. Voltaren Emulgel ti può aiutare con i suoi quattro effetti. Allevia rapidamente il dolore, combatte l'infiammazione, abbrevia il tempo di recupero, migliora la mobilità. Voltaren Emulgel, quattro effetti in un prodotto.
10: Scopri Tic Tac Toe. Due gusti in uno. Da un lato fragola, dall'altro lime. E lato zuccheri? Zero. Tic Tac Toe. Gira, rigira e gusta.
11: Da quando ho scoperto Line Special Response potrei scalare l'Everest!
12: Anche se preferisco fare ciò che mi piace.
13: Line Special Response, la mutandina con un nuovo cuore super assorbente. È un fit comodo e avvolgente.
12: E ora si cambia marcia.
13: Line Specialist, speciali per te.
14: Quando fare i grandi sembra la cosa più bella, noi siamo lì per celebrare insieme la gioia di essere bambini con Kinder Cioccolato. Finissimo cioccolato con un cremoso ripieno al latte per un momento che sa di infanzia. Kinder Cioccolato, lasciamoli essere bambini.
15: Nell'arcipelago delle Canarie navighi dalle spiagge di Lanzarote alle dune di Fuerteventura ai vulcani di Tenerife. Ogni isola è un mondo. La meraviglia è viverle tutte in una sola vacanza. Prenota il tuo inverno con Costa. Un'isola tira l'altra.
16: Un tempo era frumento, il dono di una terra fertile e antica. Era un cristallo di sale dell'oceano. Oggi è Patterson's Digestive. Una colazione buona e sincera.
17: Come padre della sposa, con grande piacere... Non proprio oggi.
18: Qui c'è bisogno di un aiuto. Come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent. Tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
19: Chissà se diventeranno mai dei fuoriclasse. Se vinceranno una gara e conquisteranno un trofeo. Di certo ci vorrà qualcuno che idrati e reintegri la loro passione. Perché anche per Estate Sport, loro sono già tutti campioni.
20: Ami i cani? Trasforma la tua passione in un lavoro. Con Fresh Dog apri il tuo salone a partire da 8.900 euro, anche senza esperienza. Scopri quanto è facile sul sito.
21: Attiva il tuo benessere con Activia Kefir. È unico, con gli autentici lieviti del kefir e il 100% dei probiotici per favorire l'equilibrio del tuo microbiota. Ogni giorno, senza zuccheri aggiunti e anche per chi è sensibile al lattosio. Scopri le novità.
22: Nuova crema al latte.
23: Dal gusto più delicato?
24: Più... irresistibile.
25: Kinder Cornetti, con una deliziosa crema al latte delicata e avvolgente. Per un gusto più. Kinder Cornetti, un buongiorno con più gusto.
26: Cominceremo da qui,
27: eh? Va bene, ma stia molto attenta, la prego. Noi andiamo verso i villaggi del nord.
26: Avremo bisogno di abiti e mobili.
28: La vita di quei bambini è nelle nostre mani.
26: Lei ha l'arroganza del potere. Noi abbiamo il dolore dei poveri.
27: Dove andranno adesso?
26: Qualcuno vada a cercare i suoi genitori.
28: Ci hanno detto che i nazisti hanno imprigionato i loro familiari.
27: Non può entrare.
26: Dove li avete portati?
8: La rete della libertà. Domani in prima serata.

0: Io farei un invito ai telespettatori di Retroscena dicendo che se seguono questa puntata con te in questa chiacchierata e con il tuo Poveri Cristi, di certo non vedranno tradite le loro aspettative, soprattutto non si addormenteranno, che è uno dei timori che tu hai quando uno spettatore va a teatro, no?
1: E... se arriva stanco, poverello.
0: Tu cosa gli puoi dire?
1: Cosa posso dire? Che abbiamo cercato di fare un buon lavoro per raccontare una storia che tenga, sì, sveglio lo spettatore, ma perché? Perché quando io racconto una storia cerco di immaginarla, cioè la immagino, ed è quello che succede quando una persona racconta la storia. Quante volte ti dicono, io me lo vedo davanti, fai i gesti, no? E dici, no, perché lui veniva verso di me, io poi ho girato, ecco. E questo è quando immaginiamo le cose. E lo spettatore, se riusciamo in maniera decente a fare questo lavoro, verrà messo nelle condizioni di immaginare. E poi vedi, la cosa bella è proprio quando uno, pure che non la conosce, la vita di qualcun altro se la inventa. Tutto quello che vede, quantomeno nel mio teatro, ma in tanto teatro, scompare, non c'è. C'è una porta, no? Qualcuno mi chiede perché c'è una porta in scena. E io dico, non c'è una porta.
2: In questo spettacolo vedrete solo una porta, che peraltro non c'entra niente con la storia che racconto, però è una bella porta, secondo me.
1: In scena c'è un barbone, una barbona, c'è l'Africa, c'è il mare, c'è una barca, c'è una scala, c'è tutto tranne quello che vedi.

0: Mi ricordo quando.
1: Buonasera a tutte e a tutti. Poveri Cristi. Poveri Cristi è un insieme di racconti che sono legati, insomma, ad un lavoro che io ho cominciato qualche anno fa, nel 2012. C'è un'unità di luogo che è per appunto un parcheggio sul quale affaccia un condominio dove vivono quasi tutti i personaggi di questa storia, dove c'è un supermercato, un magazzino della logistica, un bar, e i poveri Cristi sono i personaggi che attraversano sostanzialmente questo parcheggio. Alla fine sono finito a mezzo alla strada, capito? C'è quello là. C'è una donna con la testa impicciata al condominio da noi. Dio non vede questo barbone! Li vede i 100.000 africani morti nel fondo del mare? Li vede? Di noi dicono che siamo donne senza morale. Io dico sì, signore, siamo senza morale. La morale ce l'hanno le favole. 30.000, 40.000, 70.000, 200.000 ragazzini bruciati in mezzo alle pietre bruciate. Puzzi di copertone. C'è stava sta donna, impicciatissima, non riconosceva a nessuno. Perché noi ci abbiamo freddo, per strada fa freddo. Bruci quello che trovi. Su questo parcheggio esercita anche una prostituta. Dio non vede questo barbone che dorme per terra tra cassonetti dell'immondizia. Durante la traversata del deserto, il mio compagno di viaggio prega il suo Dio e dice: Signore, se è destino che io devo morire, ti prego, fammi morire in acqua. Perché quando si muore nel deserto sono giorni e notti che non finiscono mai, di dolore, di freddo e di fuoco che brucia. Fammi morire in acqua che ci si mette rimedio. Il barbone dorme per terra perché non c'ha un letto, un cuscino, c'ha manco una casa, c'ha niente, che c'ha? Le donne lì restano in quella specie di galera, vengono violentate per un pezzo di pane, vengono violentate per una bottiglia d'acqua, vengono violentate per una telefonata, ecco, sì, prima violentate, poi telefoni a casa, piangi forte che mandano i soldi, mamma e papà e tutto il villaggio, vengono violentate per andare al cesso. Padre nostro che sei nei cieli, fai ogni tanto pure il Dio dei poveri. Il barbone, Padre nostro che stai nei cieli, fai il Dio dei poveri un giorno al mese, un giorno l'anno, Padre nostro. E allora, Padre nostro, un giorno al mese, un giorno l'anno, una tantum, liberaci dal male. Amen.
2: Chi sono i poveri Cristi? Sono l'ultimo della classe quando ci stavano le classi differenziali per i poveri, la pecora nera del manicomio.

0: quello che sta inchiodato a qualche malattia senza colpa e senza futuro, eccetera. E se dico eccetera, ho detto tutto, ho detto tutti. Questo è l'attacco del comunicato stampa. Io però vorrei provare ad arricchire quell'eccetera, visto che ti conosco da 25 anni ormai, e aggiungerei in ordine sparso così: la donna con la testa impicciata, Domenica la barbona che non chiede l'elemosina, Joseph il becchino, il burino de Morlupo, l'algerino la mina Kimi, i facchini eritrei, i precari nei call center, i lavatori senza diritti, le prostitute dell'est, i familiari delle fosse ardiatine, Giobbe il magazziniere analfabeta, e sono costretto a dire anche io eccetera eccetera, perché ovviamente è impossibile ricordarli tutti. E sono tutte persone che hai conosciuto o intervistato o di cui ti hanno raccontato o comunque che hai rielaborato poi in qualche modo attraverso le tue interviste, tutti i poveri cristi, perché gli ultimi degli ultimi, insomma. Ed è impossibile non pensare alla missione di Gesù Cristo, che tu dici non è sceso dal cielo ma è salito dalla terra. Se tu non fossi Ascanio Celestini e se io non ti conoscessi, potrei pensare di trovarmi di fronte a un teologo particolarmente ispirato, no? In realtà tu sei Ascanio Celestini, ti conosco, dici anche che, o perlomeno fai capire anche che in questo tuo percorso nei poveri cristi non c'è nulla di trascendente, è tutto molto immanente, no? Ma non è un po' paradossale questo, secondo te?
1: La prima frase del libro, I poveri cristi, Gesù non è sceso dal cielo ma è salito dalla terra, sono abbastanza sicuro di averla rubata a un prete. cioè abbastanza sicuro, Don Roberto Sardelli.
0: Ah, Don Roberto Sardelli.
1: Ed era un prete molto attento, diciamo, a quello che succedeva sulla terra.
0: Uno di quelli che si sporcava le mani, no?
1: Sì, sì, nel 68 lui è andato a vivere in una baracca con i baraccati, sì. Perché ha capito, cioè ha pensato che era una scelta di serietà. Però vedi, quando io ho saputo questa cosa, cioè Don Roberto che a San Policarpo, la chiesa di San Policarpo, peraltro a Quadraro, a Pio Claudio, sempre in quella zona là, viene a scoprire da due chierichetti. E lì in chiesa dove abitate, padre, noi stiamo lì dietro i Montarozzi al borghetto dove stanno le baracche. Quando lui scopre che lì dietro vivono centinaia di baraccati, pensa che la scelta seria per una persona, per un prete nel 1968, era andare a vivere con i baraccati. Ecco, la stessa risposta me l'ha data uno psichiatra, si chiamava Massimo Marà, secondo me anche coetaneo, forse poco più grande di Don Roberto, che per uno psichiatra negli anni 50, 60, ma anche anni 70, andare a lavorare in un manicomio era un po' da sfigati, diciamo. Cioè, lo psichiatra importante stava all'università, al manicomio ci andava quello che lasciava il motore acceso, cioè quello che faceva prima ad andarsene via che non era entrare, come si diceva. Ecco, e lui mi dice, per uno psichiatra serio, come me, nel 1968 poneva una domanda, per me la risposta era andare a servire gli ultimi come psichiatra. Per cui quando dico appunto Gesù è salito dalla terra, o per stare dalla parte degli ultimi non è indispensabile essere credente, insomma, è perché gli ultimi stanno qui, insomma, e ce ne stanno talmente tanti, la scelta è così variopinta che non è difficile incontrarli.
2: Dio non vede che cosa è diventato questo quartiere, che schifo, che fa schifo, ma è sempre stato così. Comunque, Dio non vede, urlava.
0: Io, a conferma, insomma, di quello che stai dicendo e di questa impostazione di pensiero e di cuore anche, ho preso in prestito le parole di un teologo vero, che è Bonhoeffer, no? Che conoscerai, no? È stato un pastore protestante durante la Seconda Guerra Mondiale, poi, in cui diceva che l'aldilà non è ciò che è infinitamente lontano, ma ciò che c'è più vicino. Cioè l'aldilà non è al di là, è al di qua praticamente. E la trascendenza non si sperimenta fuggendo dal mondo, ma amando il mondo e lottando per la sua giustizia, no? Mi sembrano veramente parole che andrebbero benissimo per la tua poetica teatrale, o perlomeno per la...
1: Ma guarda, che poi in realtà è quello pure che noi ce lo siamo detti l'ultima volta che ci siamo visti, no? Certo. San Francesco. San Francesco utilizza questa formula, uscire dal mondo, ma poi sta nel mondo più di quanto non ci stava prima. E per cui, e per questo dico, cioè il mondo è sufficiente per... Poi

0: Poi se c'è altro rispetto al mondo, ma già c'è altro rispetto al mondo, è il resto del mondo. Cioè non, noi parliamo delle guerre che conosciamo, non parliamo di quelle che non conosciamo, ma perché non le conosciamo. Noi parliamo degli ultimi che conosciamo, altri ultimi non ne possiamo parlare. Per cui c'è già l'altro mondo, già sta tutto nel mondo, c'è un altro mondo, insomma. Io mi chiamo Joseph, ricorda il mio nome, Joseph. Lamine Hakimi, ricorda il nome? Ricordalo per cortesia. C'è una donna con la testa impicciata al condominio da noi. Sei lo scafista, tu finisci in galera eppure di corsa. Ti sbattiamo dentro e buttiamo la chiave. Joseph, seppellitore. Lamine Hakimi, anni 28, algerino, emigrante, schiavo, naufrago. Detenuto, facchino e barbone.
1: Si capisce da quello che dici che alcuni di questi personaggi sono ovviamente realmente esistiti o lei attinti proprio conoscendoli, altri sono invece un po' elaborati ma provengono sempre da una esperienza che hai fatto, no? È così?
0: Sì, io dico che la guardia, il trafficante in Libia si rivolge ad una persona e gli dice: tu sai guidare questa imbarcazione? Lui risponde no e gli spara. E poi si rivolge a me, dice il personaggio che racconta, e mi dice: e tu la sai guidare questa imbarcazione? E lui risponde: certo, sì, perché insomma l'alternativa non è neanche, cioè no, no, ovviamente è evidente. Ecco, per dire, questo passaggio, che sono 10 secondi, me l'ha raccontato un giornalista. E lui mi ha fatto: ma possibile che ancora, cioè che le persone veramente credono a questi scafisti? Ma ti pare che uno che guadagna migliaia di euro, di dollari, no, in Libia, monta su un'imbarcazione sapendo che rischierà la vita?
1: Lui come gli altri.
0: Perché con gli altri è un possibile naufragio, molto probabile naufragio, dentro una bacinella, in mezzo alle persone che ha tartassato fino a un attimo prima, no? È così. E mentre mi diceva questa, che questo che è un pensiero da giornalista, ovviamente, mi ha detto: perché tante volte quelli che guidano sono persone che neanche sanno guidare, che neanche sanno nuotare, e gli dicono: la sai guidare questa bagnarola? Quello risponde no, gli sparano, allora guida un altro. Mi ha buttato una storia, certo, in mezzo ad una questione politica, cioè un ragionamento
1: facendo,
0: politico.
1: Certo.
2: Tu sei capace a guidare questa barca? Lui risponde no signore. Il trafficante gli spara in testa. Allora parla con me e mi dice: tu sei capace a guidare questa barca? Io rispondo sì. Montiamo sull'imbarcazione. Quando io tengo il timone è il mio compagno di viaggio che tiene la bussola. Quando io tengo la bussola è il mio compagno di viaggio che tiene il timone. Siamo tanti, tanti, tutti stretti. In qualche modo riusciamo a partire.
1: Allora, tu affermi che l'idea del progetto è trovare le parole per raccontare questi poveri cristi che non hanno una lingua per raccontarsi che non sia quella della pietà. Ti chiedo, perché non sono pietistiche le tue parole?
0: Noi dobbiamo, detta semplicemente, immedesimarci, cioè pensare che queste storie ci appartengono proprio, ma non perché poverino lo vorrei aiutare ma non so come fare. Questo è il primo livello, è la prima cosa che pensiamo, ma dobbiamo però pensare che siamo proprio noi quelle persone lì, quelle cose stanno succedendo proprio a noi, e se non succedono adesso è perché ci abbiamo avuto un colpo di fortuna straordinario. Io questa cosa l'ho pensata una volta in maniera, lo dico spesso, su Stefano Cucchi, perché appena abbiamo saputo della morte di Stefano Cucchi, anche lì un politico al tempo molto conosciuto, insomma, lo semplificò tutto dicendo: è un tossico anoressico, per cui l'abbiamo un po' tutti archiviato così, se l'è andata a cercare. Poi, leggendo sul giornale, ho scoperto che era un mio vicino di casa, cioè, ma proprio vicino di casa, nel senso, quindi in quel momento il secondo pensiero che ho fatto dopo se l'è andata a cercare è stato: ma forse lo incontrerò al mercato del lunedì mattina, forse ci siamo visti al bar. Immediatamente è diventato un mio vicino di casa, uno che vive la mia stessa vita.
1: Il prossimo, come si
0: il
1: suol
0: prossimo,
1: dire.
0: Sì, il caso. Prossimo,
1: io
0: ecco.
1: Lo direi in questi termini.
0: Certamente, per cui siamo veramente, in questo caso, nella stessa barca, e dobbiamo pensarla così, se no non ne veniamo fuori, anche e soprattutto rispetto a quelli che non conosciamo.
2: O conosci Cucchi, a letto il giornale ti fanno fare la fine dei Cucchi.
1: Tu definisci questi poveri cristi come santi.
2: Per me quel barbone è un santo.
1: E dice: ogni giorno fanno il miracolo di restare al mondo, di essere i migliori del circondario. Io metto a confronto queste due parole con altre che ti leggo.

0: Non pensiamo solo a quelli già beatificati o canonizzati. Mi piace vedere la santità negli uomini e nelle donne che lavorano per portare il pane a casa, nei malati, nelle anime, sulle quali nulla viene detto nei libri di storia. Questa è la santità della porta accanto. Queste parole, probabilmente non lo sai o forse lo sai, sono state scritte, non solo dette, ma scritte nel 2018 da Papa Francesco nell'esortazione apostolica Gaudete et exultate.
1: La santità della porta accanto è molto bella, devo dire.
0: È bellissima.
1: La santità ha quel sapore. Parlare invece di questi personaggi in maniera anche miracolosa, per me è anche un modo per un risarcimento, insomma, visto che ne abbiamo tanto parlato male, ne parliamo sempre male, al punto che loro, cioè che le persone stesse che vivono in periferia si vedono brutte, storte, insomma, non presentabili.
0: C'è, che ne so, una persona o un episodio che più di tutte ti ha davvero spiazzato, cioè ti ha sconvolto?
1: Una persona che è venuta a farsi intervistare, è venuta a parlare del manicomio. Lei era stata infermiera e stavamo proprio in un ex manicomio a San Servolo a Venezia. E ci ha detto subito, chiaramente, ma voi non sapete quello che è il manicomio, quello che è stato il manicomio. Noi non li trattavamo male. Lei stava con le donne, ovviamente, essendo una donna, perché lì è tutto compartimentato. E io prendevo questa vecchietta, no? E già lì c'è il meccanismo infantilizzante, non era una donna anziana, era una vecchietta come una bambina, no? La prendevo, la portavo lì e vedevamo il tramonto, il sole che scendeva un tocco alla volta, mi disse, e noi eravamo emozionate per questo. Mi voleva raccontare questa storia, come dire, lì dentro c'erano dei sentimenti più veri, più profondi, noi ci emozionavamo e lì per lì, tu stai facendo un'intervista, si chiama intervista, incrocio gli sguardi, quindi cerchi di entrare nel suo racconto e pensi, è vero, io non mi emoziono tutti i giorni quando vedo il tramonto, anzi, sinceramente, il tramonto mi ho aperto quasi tutte le sere, certo. Insomma, no? A un certo punto dico, oh porca miseria, è notte, e il tramonto, bello quanto vuoi, ma non l'abbiamo visto. Perché? Perché siamo insensibili rispetto al paziente dell'ospedale psichiatrico? No, no, perché abbiamo tante altre cose belle da fare. Quelle persone lì si emozionavano perché c'avevano solo quello, sigarette e tramonto, nient'altro. Quante stelle stanno in cielo? E quanti morti stanno in mare? Tanti. Tanti che non si possono contare.
0: Altri poveri cristi di cui parli, però in questo caso non possiamo fare i nomi perché noi sappiamo, non li conosciamo.
1: Nessuno ci pianta una lapide sopra. Nessuno ci scrive il nome.
0: Stiamo parlando dei migranti morti in mare.
1: Abbiamo i soldi. Forse per pagare la traversata. Riusciamo a partire. Ecco, stretti che nessuno riesce a muoversi, attaccati come viti e bulloni. Otto bambini piccoli riescono a scappare sotto le nostre gambe. E l'imbarcazione si rovescia, io ho visto. Questi otto bambini strappati dal mare, dalle loro mamme che gridavano, che non capivano, che piangevano.
2: Che ho visto tutti gli otto bambini piccoli che venivano strappati dal mare dalle loro mamme, questi piccoli bambini che non capivano e gridavano, e alcuni pensavano che era un gioco, e cercavano la loro mamma. Io ho visto tutti questi bambini andare giù uno per uno e non potevo fare niente. E lì ho gridato ancora. Anche con gli altri ho detto perché ci ha abbandonato mentre prima ci avevi portato in salvo. No?
0: Possiamo dire che questi sono davvero gli ultimi tra gli ultimi, perché nessuno può raccogliere e raccontare la storia di chi non sappiamo nemmeno dove e quando è morto.
1: È inutile che dicono il Mediterraneo è un grande cimitero. No, non è un cimitero. Nei cimiteri i nomi ci stanno scritti. Lì non c'è neanche un nome, non è un cimitero. Ditelo, è una fossa comune. Lo sforzo che dobbiamo fare è cercare di immaginarci al più possibile la vita di queste altre persone. E se non la so, è un problema mio. Se io non conosco le loro storie, è un problema mio. Qualcuno mi aiuta a dimenticarle, figuriamoci. Per tornaconto, per soldi, per potere, per voti, eccetera, eccetera. Ma collare a lui, no? Che poi va al governo, questa responsabilità è anche un po' una viltà, insomma, responsabilità è anche mia. Allora, ripeto, cioè, quantomeno

0: Poniamoci il dubbio, cioè pensiamo che tutte queste sono persone vere e lì dove ne incrociamo una per davvero, allora cerchiamo di approfondirla un pochino quella storia. Non c'è nessuna possibilità di fermare milioni di persone che si muovono sul pianeta, non c'è nessuna possibilità. È impossibile, non è possibile. Come fai a fermarli? Solo sparandogli addosso, solo con la guerra possiamo fermare le persone che si muovono sul pianeta.
1: Arriviamo in Libia, i traffici.

0: ci ammucchiano dentro una specie di, ma non lo so, una stalla, un carcere, un magazzino, una galera, un lager. Ogni giorno muore qualcuno, muore sparato, accoltellato, bastonato, muore, muore di malattie, muore, muore, non lo so, muore. Ogni giorno muore qualcuno, muore e basta.
1: Abbiamo aperto, ho citato all'inizio Bonhoeffer e voglio tornare sempre al teologo tedesco che formalizzò la teoria della stupidità, secondo cui la stupidità è più pericolosa della malvagità, perché contro il male si può protestare, mentre contro la stupidità siamo indifesi. E sei d'accordo? Chi sono per te gli stupidi oggi?
0: Io comincio a pensare che prendersela solo con quelli che conosciamo, insomma, che hanno dei nomi importanti, che guidano le nazioni o le multinazionali, ormai serve anche poco. Insomma, nel senso, prima cosa perché ormai si sono messi ad una distanza tale che è difficile da recuperare. Oggi non lo sappiamo più, adesso con queste ultime rivelazioni, Epstein, come si chiama, stiamo ormai oltre il complotto, veramente, se è tutto vero quello che pian piano stiamo conoscendo. E no, dobbiamo veramente pensare a qual è il mio ruolo, che cosa sto facendo io adesso, che cosa, perché sennò diventa tutto tranquillizzante, diventa, è una goccia nel mare e nessuno ci può fare niente.
2: Bisogna ricordare il nome dei morti per poterlo seppellire nel cuore dei vivi. È questo che volevo raccontare.

apriti cielo e manda un po' di sole a tutte le persone che vivono da sole. Apriti cielo e fa luce per davvero su quando sono stato quello che non ero. Trovammo

0: con la presente vi invio i primi capitoli di uno scritto a cui sto lavorando.
1: Lo prendiamo.
2: La signorina Marci, giusto?
3: È stato generosissimo.
0: Gliel'avrà suggerito suo nipote Lori. Ho solo venduto quello che era mio. Solo perché i miei sogni sono diversi dai tuoi, non sono meno importanti.
4: È terribile che l'infanzia sia finita.
0: Voi non siete sposata, zia Marci.
3: Ma che c'entra? Io sono ricca.
2: Non sposarlo.
3: A tutti piace quello che scrivi.
0: E chi può interessare una storia di sacrifici e piccole gioie domestiche? Sono cose futili, non credi?
5: Piccole donne, questa sera, in prima serata.
6: Come padre della sposa, con grande piacere... Oh, non proprio oggi.
7: Qui c'è bisogno di un aiuto. Come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent. Tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
8: Macchie scure dopo l'estate?
9: Crema giorno Revitalift Laser con SPF. Tre attivi antietà efficaci potenziati con SPF. Corregge le rughe e riduce le macchie del 30%. E per un'azione antietà ancora più mirata, prova Melasil. Il nostro più potente attivo antimacchie, ora nel nuovo siero antietà Revitalift Laser. Da L'Oréal Paris.
8: Io valgo.
10: Gli amici condividono tutto, perché insieme tutto è più divertente. Come la nuova collezione One Piece.

0: solo in Kinder Joy. Kinder Joy, insieme tutto è più bello.
1: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore FreeStyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso. Con FreeStyle Libre 2 Plus, richiedi un sensore gratuito.
2: Pronchi sandwich!
3: È buono, è quadrato. Aprilo, provalo, gustalo, mordilo. Il wafer esagerato, piace al quadrato.
2: Tronchi sandwich, buonissimo, croccantissimo, golosissimo. E oggi tanta bontà, anche in versione mini.
4: Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore. E per il mal di schiena, puoi provare Muscoridol Cerotti Medicati.
5: Chissà se diventeranno mai dei fuoriclasse, se vinceranno una gara e conquisteranno un trofeo. Di certo ci vorrà qualcuno che idrati e reintegri la loro passione. Perché anche per Estate Sport, loro sono già tutti campioni.
6: Ale, stiamo arrivando, tranquillo, ordiniamo un globo.
7: La vita è bella perché è imprevedibile. Passi da una serata in solitaria a essere l'anima della festa. Rompi la routine di un martedì qualunque. Oppure ordini per sei, per festeggiare che presto sarete in sette. Quando la vita ti sorprende, ordina un globo e goditi il meglio. Scarica l'app e ricevi tutto ciò che vuoi in pochi minuti.
8: Un tempo era frumento, il dono di una terra fertile e antica. Era un cristallo di sale dell'oceano. Oggi è Patterson's Digestive, una colazione buona e sincera.
9: Per me la vita comincia e non finisce mai.
10: Gli esempi sono fondamentali, più che le prediche.
11: L'ironia è l'antiruggine dell'anima.
12: Tutti gli uomini hanno la capacità di creare.
13: Chi sta male non si può permettere il lusso di perdere la speranza.
14: Soul, questa sera alle 21.05.

0: Il Vangelo che stiamo per ascoltare è anche molto conosciuto perché è la parabola dei lavoratori che vengono mandati a lavorare nella vigna da un padrone che li sceglie in orari differenti e che li paga tutti allo stesso modo, che è il modo che aveva pattuito, quindi è un padrone giusto. La recriminazione di coloro che sono stati chiamati per primi rispetto a coloro che invece hanno lavorato poco perché chiamati all'ultimo momento assomiglia un po' alla recriminazione forse che abbiamo anche noi nei confronti di Dio ogni volta che ne critichiamo l'agire. E come facciamo a criticare l'agire di Dio? Con la lamentazione, quante volte magari ci lamentiamo della vita, di quello che abbiamo avuto, di quello che non abbiamo avuto, di quello che è andato bene, di quello che secondo noi è andato male. C'è un atteggiamento dentro di noi che è un po' quell'atteggiamento magari di amarezza che troppe volte inquina la nostra vita. Questo Vangelo viene a scoperchiare un po' questa non fiducia in Dio. Cioè, questi lavoratori in fondo vogliono insegnare al padrone come si fa il padrone, o meglio, cosa deve farne dei suoi beni. Anche noi, ogni volta che reputiamo sbagliata la nostra vita, in fondo diciamo a Dio che non ha saputo fare bene il suo mestiere di Dio. Ascoltiamo questo Vangelo invece con la docilità dei figli che sanno che Dio fa bene tutte le cose.
1: In quel tempo Gesù disse: Il regno dei cieli è simile a un padrone di casa che uscì all'alba per prendere a giornata lavoratori per la sua vigna. Si accordò con loro per un denaro al giorno e li mandò nella sua vigna. Uscito poi verso le 9 del mattino, ne vide altri che stavano in piazza, disoccupati, e disse loro: Andate anche voi nella vigna, quello che è giusto ve lo darò. Ed essi andarono. Uscì di nuovo verso mezzogiorno e verso le 3 e fece altrettanto. Uscito ancora verso le 5, ne vide altri che se ne stavano lì e disse loro: Perché ve ne state qui tutto il giorno senza far niente? Gli risposero: Perché nessuno ci ha presi a giornata. Ed egli disse loro: Andate anche voi nella vigna. Quando fu sera, il padrone della vigna disse al suo fattore: Chiama i lavoratori e dà loro la paga, incominciando dagli ultimi fino ai primi. Venuti quelli delle 5 del pomeriggio, ricevettero ciascuno un denaro. Quando arrivarono i primi, pensarono che avrebbero ricevuto di più, ma anch'essi ricevettero ciascuno un denaro. Nel ritirarlo, però, mormoravano contro il padrone, dicendo: Questi ultimi hanno lavorato un'ora soltanto e li hai trattati come noi che abbiamo sopportato il peso della giornata e il caldo. Ma il padrone, rispondendo a uno di loro, disse: Amico, io non ti faccio torto. Non hai forse concordato con me per un denaro? Prendi il tuo e vattene. Ma io voglio dare anche a quest'ultimo quanto a te. Non posso fare delle mie cose quello che voglio? Oppure tu sei invidioso perché io sono buono? Così gli ultimi saranno primi e i primi ultimi.
0: Ci sono giustizie differenti. Nel modello classico noi conosciamo la giustizia degli equivalenti. Io ti do due e tu ricambi con due. E quindi ecco, sono equivalenti e c'è questa giustizia che è quella che conosciamo bene. Poi c'è la giustizia sociale, cioè la giustizia che afferma che soggetti differenti devono essere trattati in maniera differente, perché trattare soggetti differenti in maniera uguale, egualitaria, sarebbe profonda ingiustizia. Ecco, questo Vangelo è un Vangelo che se noi lo ascoltiamo con quella che è la prima forma di giustizia, che è quella che ci inabita normalmente, perché noi siamo quelli della giustizia, io ho lavorato così e voglio questo e l'altro, anche se ha una condizione differente dalla mia. Noi abbiamo un'idea di giustizia che troppe volte diventa una sorta di giustizialismo, quasi di vendetta. Non abbiamo l'idea della giustizia come quella di Dio, che assomiglia molto di più alla giustizia sociale. Dio conosce ciascuno di noi, conosce la nostra storia, conosce il nostro cuore, conosce ciò di cui davvero abbiamo bisogno e quindi dà a ciascuno ciò che è bene per ciascuno. E troppe volte noi pensiamo che siamo noi che abbiamo il diritto di decidere, di sapere quello che è bene per gli altri. Prima di entrare proprio nel Vangelo, io vorrei dirvi questo, che ci sono degli studi che raccontano come, studi molto seri, anche di premi Nobel, che raccontano come la soddisfazione personale non sia tanto legata alla posizione che io ho nei miei confronti. Per esempio, se io lavoro e mi è stato dato un aumento di stipendio di 100 euro, io sono molto contenta. Ma se al mio collega, che lavora vicino a me, gli è stato dato un aumento di 150 euro, sono giusti i miei 100 euro, sono giusti i 150 euro del mio collega, ma il mio livello di soddisfazione cala drasticamente. Perché? Perché io mi giudico in relazione all'altro, in relazione alla posizione che ho nei confronti dell'altro. È la felicità posizionale, cioè io sono felice in base alla relazione, alla posizione che io ho rispetto agli altri vicino a me. E perché? Perché noi siamo molto segnati dall'invidia. Spesso la nostra giustizia è la giustizia che si nutre di invidia, o meglio, è una invidia mascherata sapientemente da giustizia. E allora questa parabola che viene proclamata in tutte le chiese è una parabola che mette a nudo proprio il rischio di considerare l'altro un antagonista e di considerare noi stessi giudici del destino, della posizione altrui. Il regno dei cieli è simile a un padrone di casa che uscì all'alba per trovare lavoratori per la sua vigna. E fin qui è una cosa che accadeva quotidianamente intorno a

Gesù. Si prendevano lavoratori a giornata, il padrone usciva, c'erano i lavoratori in fila che attendevano di essere scelti e quindi il padrone sceglieva. Chiaramente all'alba siamo in una regione di caldo torrido e quindi si cominciava a lavorare molto molto presto. Si accordò con loro per un denaro al giorno, erano i patti che venivano fatti quando venivano ingaggiati i lavoratori, e quindi questi lavoratori vanno, sanno che riceveranno alla fine della giornata un denaro e vanno a lavorare. Ma esce ancora questo padrone alle 9 del mattino, ne vide altri che erano disoccupati e ingaggia anche loro. Andate, quello che è giusto ve lo darò. Capite perché ho iniziato con questa piccola trattazione sulla giustizia. Quello che è giusto ve lo darò. Ed essi andarono. E ancora a mezzogiorno, sono le varie fasi della via, a mezzogiorno, poi alle 3, esce ancora per prendere lavoratori a giornata. Uscito ancora verso le 5, cioè alle 5 la giornata era praticamente finita, però vide ancora delle persone in cerca di lavoro. Perché ve ne state qui tutto il giorno senza fare niente? Dice, perché nessuno ci ha presi a giornata. Allora andate anche voi. Ma la giornata ormai sta volgendo al termine, la giornata lavorativa. Quando fu sera, ecco che è il momento di fare i conti. Il padrone dice al suo fattore di chiamare tutti i lavoratori e di dare la paga dai primi agli ultimi. E comincia dagli ultimi, quelli che aveva ingaggiato alle 5 del pomeriggio. Ora, è chiaro che quando arrivano coloro che erano stati presi a giornata al mattino, è chiaro che si aspettavano un trattamento diverso, perché se è vero che avevano pattuito per un denaro, ma avendo visto che anche gli ultimi erano stati pagati allo stesso modo, mi viene da dire umanamente, cioè ciascuno di noi avrebbe pensato, io avrei pensato, ma magari mi darà di più perché io ho faticato più di loro. Indubbiamente non c'è nulla di male in questo ragionamento, anzi. Ma anch'essi ricevettero un denaro ciascuno. Nel ritirarlo però mormoravano contro il padrone, perché questi hanno ricevuto quello che abbiamo ricevuto noi, ma noi abbiamo sopportato il caldo e loro no. Ma il padrone, eccola la risposta del padrone che getta luce su quanto è accaduto, ma al tempo stesso pone una questione di conversione a ciascuno di noi. Amico, intanto li chiama amici coloro che mormorano contro di lui. E questo a me colpisce sempre ogni volta che ascolto questo Vangelo. Amico, è un po' come Gesù, che è tornato vivo dai morti, chiama fratelli coloro che l'avevano tradito. Allora, amico, io non ti faccio torto. Perché non ti faccio torto? Perché ti ho dato quello che avevo pattuito. Prendi il tuo. La giustizia è dare a ciascuno il suo. E infatti questo operaio prende il suo, secondo la definizione della giustizia commutativa, si chiama così, dare a ciascuno il suo. Ma io voglio dare anche a quest'ultimo quanto a te. Non posso fare delle mie cose quello che voglio? La logica della giustizia di Dio è altra rispetto alla giustizia commutativa. C'è anche questa, ma è il suo che Dio conosce, che non è quello che conosciamo noi. Cioè, qual è il mio? Qual è oggi la necessità che ho? Qual è il mio per essere salvata? Dove mi trovo io oggi? Cioè, se io sono in preda ad un dolore che mi spinge alla disperazione, la giustizia di Dio opererà in me per vie differenti rispetto alla giustizia di Dio, che è sempre salvifica, nei confronti invece di una persona che vive un'altra situazione. Solo Dio conosce quello che c'è nel cuore. Quindi solo Dio sa. Io oggi come posso essere da lui salvata? E quindi una giustizia che è misericordiosamente potente nella mia vita oggi dove mi trovo. Io sono differente dall'altro, l'altro è differente da me. E quindi
Dio agisce in maniera personale.

La volontà di Dio è che tutti gli uomini siano salvati, scrive San Paolo a Timoteo. Questa è la volontà di Dio, ma c'è una strada per tutti. C'è una via unica e irripetibile per tutti. Questa è la giustizia di Dio. Dio sa trattarci da uguali, nel senso che tutti siamo figli. Dio non fa figli e figliastri, quindi c'è un criterio di uguaglianza, nel senso che siamo figli, siamo amati tutti, tutti amati fino alla follia da Dio, perché ha dato suo figlio per noi. Ma questo amore sa essere un amore personale. Qual è il nostro problema? E lo denuncia il padrone qui. Sei invidioso perché io sono buono? Ecco, il nostro problema è l'invidia, quella questione posizionale di cui parlavo all'inizio. Noi ci misuriamo troppo spesso non in base alla carità e anche in base al mistero che è la storia dell'altro, ma noi misuriamo tutto troppo spesso a partire dall'invidia. Che cos'è l'invidia? San Tommaso d'Aquino ci aiuta con una definizione semplice: l'invidia è la tristezza per il bene altrui. Essere tristi perché l'altro ha dei beni, perché l'altro è buono, perché l'altro, ecco, sta facendo del bene, per dire. L'invidia per il bene altrui. Questo Vangelo allora viene a dire che Dio ha una strada per me, unica e irripetibile, perché conosce il mio cuore e viene anche a dirmi di avere un atteggiamento estremamente umile davanti al mistero che è l'altro. Dio provvede a me come provvede all'altro, al modo che lui e solo lui sa. Questo mi deve bastare, non mi deve interessare l'orario nel quale ciascuno di noi è stato chiamato nella vigna del Signore. Sei tu forse invidioso delle cose mie, dice il padrone ai servi che si lamentano? L'invidia, abbiamo detto, è la tristezza del bene altrui ed è uno dei 7 vizi capitali. Quindi nessuno dica io non sono invidioso, perché il fatto che l'invidia sia uno dei 7 vizi capitali vuol dire che questi vizi appartengono ad ogni uomo e ad ogni donna, quindi ognuno di noi è invidioso. Giotto ha voluto raffigurare l'invidia come uno dei 7 vizi capitali in questa raffigurazione che noi troviamo nello zoccolo della parete destra della Cappella degli Scrovegni, che si trova a Padova. Siamo intorno al 1305. Guardatela bene questa raffigurazione, questa donna. Giotto ha saputo cogliere alcune caratteristiche salienti del vizio dell'invidia. Prima di tutto non ha colori, è un po' grigia, perché questo è vero per ogni vizio capitale tende a toglierci la vita, a toglierci il colore, la grande vivacità dei colori di cui è fatta la nostra vita, e ci rende un po' monotematici, ci rende grigi, ci imbruttisce, perché il peccato ci imbruttisce. È una donna anziana, non è una donna giovane, è una donna un po' avvizzita. Il peccato nella Sacra Scrittura è visto come un'esperienza di vecchiaia, non la vecchiaia dell'essere vecchi, ma di ciò che va verso la morte. In questo senso è visto il peccato, ciò che ti rende prossimo alla morte. Ha una borsa nella mano sinistra. Che cosa tiene in questa borsa l'invidia? Beh, l'invidia vuole accaparrare per sé, l'invidia, questa tristezza per i beni, per il bene altrui, è perché vuole possedere lei, vuole avere, non sopporta che la sua borsa sia vuota. Deve essere piena, la deve riempire con i beni degli altri. Vedete le fiamme che la divorano dal basso? Ed è vero che l'invidia, che si nutre di gelosia, per esempio, che l'invidia ci fa ardere, si dice anche, no? Arde di invidia. È un fuoco che consuma dall'interno e che spinge a volte a fare degli atti, delle azioni proprio anche terribili, perfino dei crimini,
quanti crimini sono mossi dall'invidia, dall'invidia degli affetti altrui, dei soldi degli altri, dei beni degli altri, della bellezza. È un fuoco che divora dall'interno e che tutto prende. Il viso di questa donna è deformato. Quando siamo preda della rabbia che magari è frutto dell'invidia, i tratti del volto si deformano, ma qui sono dei tratti molto particolari. Orecchie gigantesche, perché l'invidioso è sempre pronto a cogliere quello che c'è intorno a lui. Pensa che gli altri siano invidiosi allo stesso modo, che gli altri cerchino di tendergli tranelli, ha un grande sospetto nei confronti degli altri e quindi è sempre con le orecchie tese per captare quello che si muove intorno. E poi dalla bocca esce un grande serpente, c'è poco da fare. Cioè l'invidioso è qualcuno che deve sempre mettere zizzania. La lingua dell'invidioso è una lingua che vuole sussurrare, che vuole anche far sorgere dei sospetti, delle calunnie, dei dubbi. È la lingua velenosa, proprio la lingua del serpente, ed è una lingua che ritorna sugli occhi, acceca gli occhi di questa donna. L'invidia è cieca. Le parole velenose che sorgono da un cuore preso dall'invidia rendono la persona invidiosa cieca. Cieca di che cosa? Non riesce a vedere la bellezza che è e cerca sempre di rapire la bellezza degli altri. Ecco, poche volte noi confessiamo forse il peccato di invidia. Io mi auguro che questo Vangelo, che lavorerà in questa settimana, possa lavorare in noi per aiutarci a riconoscere quegli spazi che sono un po' colonizzati dall'invidia, per trasformarli in benevolenza, in generosità, in uno sguardo che sa vedere la bellezza dentro di sé e intorno a sé. Allora, questo è il compito di questa settimana, di questi giorni che verranno. Buona settimana a tutti.

0: Benvenuti nell'universo Star Comodi. Già il nome vi fa capire come l'azienda tenga alla vostra comodità. L'azienda Star Comodi vi offre una vasta gamma di poltrone 100% made in Italy, ideate per garantire non solo il benessere, ma soprattutto le esigenze di ognuno di voi.
1: Poltrona motorizzata Libra scontata del 60% all'incredibile prezzo di 248 euro. In regalo la doppia pediera elettrica allungabile. E non finisce qui! Scegliendo la nuova collezione Zodiaco, riceverai in omaggio, oltre alla doppia pediera, anche i fianchi estraibili o la funzione Zero Gravity. Chiama adesso! Chiedi il tuo codice sconto che sarà assegnato solo alle prime 20 telefonate. Chiama adesso il numero verde gratuito in sovraimpressione per chiedere informazioni. Il nostro call center è a vostra completa disposizione.
0: E dopo anni di studi, Star Comodi ha pensato a persone con disabilità importanti, creando la poltrona Scorpione.
1: Un prodotto mai visto prima. Alza persona fino a 250 kg di peso corporeo. Distesa indipendente e distesa letto. Il supporto ideale in caso di invalidità o degenze prolungate.
0: Star Comodi, il benessere italiano a casa tua.
2: Sembra di conoscerti da tutta la vita.
3: Sento che con te posso essere felice. Felice per sempre.
2: Quando tornerò dal Brasile sarà tutto diverso.
4: Lei sarà già sposata con quel dottore e incinta per la terza volta.
5: Io ti amo, Maria Vittoria.
3: Fernando ha un lato scuro, pericoloso.
2: Non sono altro che un poveraccio.
6: Voglio che tu vada e che torni da me.
7: Papà, ti devo dire che sono incinta.
8: Andrei a stare in convento.
9: Finale di stagione per la telenovela Tempo di amare. Martedì in prima serata.
10: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente.

0: latte senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Scopri Tic Tac Toe. Due gusti in uno. Da un lato fragola, dall'altro lime. E lato zuccheri? Zero. Tic Tac Toe. Gira, rigira e gusta.
2: Tutto il potere rigenerante dell'uva da oggi nel nuovo ultradolce idratazione d'uva. Con olio di vinazzoli antiossidante ed acqua d'uva in una texture leggera e avvolgente. Per capelli intensamente idratati e luminosi. Nuovo ultradolce idratazione d'uva da Garnier.
3: Quando fare grandi sembra la cosa più bella, noi siamo lì. Per celebrare insieme la gioia di essere bambini. Con Kinder Cioccolato. Finissimo cioccolato con un cremoso ripieno al latte per un momento che sa di infanzia. Kinder Cioccolato. Lasciamoli essere bambini.
4: Con la presente vi invio i primi capitoli di uno scritto a cui sto lavorando.
5: Lo prendiamo.
6: La signorina Macci, giusto?
7: È stato generosissimo.
4: Gliel'avrà suggerito suo nipote Lori. Ho solo venduto quello che era mio.
8: Solo perché i miei sogni sono diversi dai tuoi, non sono meno importanti.
9: È terribile che l'infanzia sia finita.
4: Voi non siete sposata, zia Macci.
7: Ma che c'entra? Io sono ricca.
6: Non sposarlo.
7: A tutti piace quello che scrivi.
4: E chi può interessare una storia di sacrifici e piccole gioie domestiche? Sono cose futili, non credi?
10: Piccole donne, questa sera, in prima serata.
11: Cominceremo da qui,
12: eh? Va bene, ma stia molto attenta, la prego. Noi andiamo verso i villaggi del nord.
11: Avremo bisogno di abiti e mobili.
13: La vita di quei bambini è nelle nostre mani.
11: Lei ha l'arroganza del potere. Noi abbiamo il dolore dei poveri.
12: Dove andranno adesso?
11: Qualcuno vada a cercare i suoi genitori.
13: Ci hanno detto che i nazisti hanno imprigionato i loro familiari.
12: Non può entrare.
11: Dove li avete portati?
10: La rete della libertà. Domani in prima serata.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Carissimi sorelle e fratelli, ci ritroviamo insieme in questo giorno domenicale perché il Signore ci chiama. Attratti dal suo amore, ancora una volta vogliamo condividere la mensa della parola e quella del pane eucaristico. Sarà questo momento particolare che farà di noi un solo corpo, il suo corpo.

Vogliamo allora prepararci alla preghiera, invocando l'aiuto di Dio, invocando anche la misericordia, il dono del perdono. Chiediamo al Signore che i nostri cuori si aprano alla riconciliazione e alla pace.

Signore, tu ci inviti alla tua mensa, ma non siamo sempre pronti a rispondere a questa tua chiamata. Kyrie eleison. Cristo, tu ci chiami ad essere tuoi discepoli, ma il nostro timore ci fa essere distanti e non siamo pronti a dare il nostro sì. Christe eleison. Signore, tu ci doni il tuo spirito, ma dentro di noi il cuore è ancora in subbuglio. Donaci la tua serenità. Kyrie eleison. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna. Amen. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito, Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. O Padre, le tue vie sovrastano le nostre vie quanto il cielo sovrasta la terra. Concedi a noi la gioia semplice di essere operai della tua vigna senza contare meriti e fatiche, lieti solo di portare frutti buoni per la speranza del mondo. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen.

0: Dal libro del profeta Isaia. Cercate il Signore mentre si fa trovare, invocatelo mentre è vicino. L'empio abbandoni la sua via e l'uomo iniquo i suoi pensieri. Ritorni al Signore che avrà misericordia di lui e al nostro Dio che largamente perdona. Perché i miei pensieri non sono i vostri pensieri. Le vostre vie non sono le mie vie, oracolo del Signore. Quanto il cielo sovrasta la terra, tanto le mie vie sovrastano le vostre vie. I miei pensieri sovrastano i vostri pensieri. Parola di Dio.
1: Il Signore è vicino a chi lo invoca. Ti voglio benedire ogni giorno, lodare il tuo nome in eterno e per sempre. Grande è il Signore e degno di ogni lode, senza fine è la sua grandezza. Misericordioso e pietoso è il Signore, lento all'ira e grande nell'amore. Buono è il Signore verso tutti, la sua tenerezza si espande su tutte le creature. Il Signore è vicino a chi lo invoca. Giusto è il Signore in tutte le sue vie e buono in tutte le sue opere. Il Signore è vicino a chiunque lo invoca, a quanti lo invocano con sincerità. Il Signore è vicino a chi lo invoca.
2: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Filippesi. Fratelli, Cristo sarà glorificato nel mio corpo, sia che io viva, sia che io muoia. Per me, infatti, il vivere è Cristo e il morire è un guadagno. Ma se il vivere nel corpo significa lavorare con frutto, non so davvero che cosa scegliere. Sono stretto, infatti, fra queste due cose. Ho il desiderio di lasciare questa vita per essere con Cristo, il che sarebbe assai meglio, ma per voi è più necessario che io rimanga nel corpo. Comportatevi dunque in modo degno del Vangelo di Cristo. Parola di Dio.

In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola. Il regno dei cieli è simile ad un padrone di casa che uscì all'alba per prendere a giornata lavoratori per la sua vigna. Si accordò con loro per un denaro al giorno e li mandò nella sua vigna. Uscito poi verso le 9 del mattino, ne vide altri che stavano in piazza, disoccupati, e disse loro: andate anche voi nella vigna, quello che è giusto ve lo darò. Ed essi andarono. Uscì di nuovo, verso mezzogiorno e verso le 3, e fece altrettanto. Uscito ancora verso le 5, ne vide altri che se ne stavano lì, e disse loro: perché ve ne state qui tutto il giorno senza far niente? Gli risposero: perché nessuno ci ha presi a giornata. Ed egli disse loro: andate anche voi nella vigna. Quando fu sera, il padrone della vigna disse al suo fattore: chiama i lavoratori e dai loro la paga, incominciando dagli ultimi fino ai primi. Venuti quelli delle 5 del pomeriggio, ricevettero ciascuno un denaro. Quando arrivarono i primi, pensarono che avrebbero ricevuto di più, ma anch'essi ricevettero ciascuno un denaro. Nel ritirarlo, però, mormorarono contro il padrone dicendo: questi ultimi hanno lavorato un'ora soltanto e li hai trattati come noi, che abbiamo sopportato il peso della giornata e il caldo. Ma il padrone, rispondendo a uno di loro, disse: amico, io non ti faccio torto. Non hai forse concordato con me per un denaro? Prendi il tuo e vattene. Ma io voglio dare anche a quest'ultimo quanto a te. Non posso fare delle mie cose quello che voglio? Oppure tu sei invidioso

io sono buono. Così gli ultimi saranno primi e i primi ultimi. Parola del Signore. Come non stare dalla parte di chi protesta? Tutti avremmo risposto così. È del tutto normale, ma è normale secondo la nostra logica. Quando noi leggiamo il Vangelo ci è chiesto sempre di entrare in un altro clima. Qualche cosa di diverso si sta presentando. Una vita che non si muove sugli stessi canoni di sempre. Cosa dover allora sottolineare di questo Vangelo oggi e cosa ci rivela del cuore di Dio? Mi pare importante che per prima cosa noi così riprendiamo l'immagine del Signore. Sì, ci viene presentato immediatamente in questa parabola come un padrone. Ma che tipo di padrone? Un padrone che esce di casa. E quando esce di casa? Ci dice all'alba. E poi ancora dopo, e poi a mezzogiorno, e poi alle 3, e poi alle 5, e poi è ancora presente nel momento in cui c'è il pagamento. Noi non teniamo sempre conto della fatica del padrone, dell'attenzione che lui ha durante tutta la giornata di accompagnare ciascuno. Di essere lì pronto a rendersi conto delle necessità a tutte le ore del giorno. Qua viene proprio scandita una giornata. Un'attenzione a questo volto di Dio, sempre attento, in ogni ora del giorno a chi viene a Lui affidato. Perché la questione è anche che Lui non va alla ricerca di chi si fida di Lui. Ma Lui cerca tutti. Non solo li cerca in ogni ora del giorno, ma li cerca in ogni condizione di vita. Perché ciascuna di queste ore rappresenta una condizione di vita particolare. Tutti si sono svegliati volendo portare a casa un denaro. Un denaro è questa misura simbolica per dire quel giorno ho da poter reggere la mia famiglia. Cioè quel giorno quella cosa mi darà serenità. Io dirò che quello è un giorno ben impiegato, che è valsa la pena vivere. Sono sereno. E lui sa bene che tutti quanti noi siamo alla ricerca di quel denaro. Cioè tutti siamo alla ricerca di poter dire questo giorno ne valsa la pena. Questo giorno mi sono sentito accompagnato. Questo giorno ho realmente incontrato. Ecco, ogni ora del giorno, chi arriva subito all'alba, inizia da subito a stare tranquillo. Oggi sono sereno. Chi arriva alle 11 ha già un atteggiamento diverso. Immaginarsi chi arriva alle 5. Come rispondono questi delle 5 del pomeriggio? Nessuno ci ha presi a giornata. Nessuno ci ha voluti. Sono gli scartati, sono gli ultimi. Sono quelli per i quali ormai la giornata si è chiusa con un vuoto, con un nulla di fatto. Loro anche vengono presi. Come potremmo in qualche maniera così rimettere in una parola? Per il Signore ogni uomo vale un denaro. Non c'è nessuno che non valga. Non c'è nessuno che in qualche maniera può essere lasciato solo. E qua è il segno della bontà. Ed è anche particolare quando il padrone incontra chi protesta. Guardate la prima parola che gli dice. Amico, io non ti faccio torto. Anche se l'altro protesta, per il padrone questo resta un uomo, anzi di più. Un amico. E allora è chiaro che forse se la rileggiamo così ci sentiamo un po' piccini per aver pensato subito all'inizio quanta ragione c'ha quello.
che protesta.

perché talvolta capita anche a noi di guardarci intorno, ma di continuare a guardare tutta la realtà partendo soltanto dalla nostra esperienza. E se fossimo quelli delle cinque? E quante volte siamo quelli delle cinque? E il Signore arriva e consola. Che il Signore dunque ci apra il cuore, perché nella nostra vita possiamo entrare in questa logica nuova, dove apparentemente c'è un'ingiustizia, ma effettivamente c'è amore e consolazione per tutti. Questo è l'annuncio del Vangelo, amore e consolazione per tutti. Voglia il Signore farci testimoni di questa parola. Amen.

0: Facciamo insieme la nostra professione di fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza è disceso dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. E il terzo giorno è resuscitato, secondo le Scritture. È salito al cielo e siede alla destra del Padre. E di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti. E il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita. E procede dal Padre e dal Figlio. E con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato. E ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati e aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, ci conceda il Signore di lavorare con gioia e gratitudine nella sua vigna, portando frutti di conversione e di giustizia.
1: Diciamo insieme: ascoltaci, o Signore.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Perché il Papa, i Vescovi, i Presbiteri e i Diaconi siano gioiosi testimoni del Vangelo e pieni di misericordia e di tenerezza verso gli ultimi. Preghiamo. Perché la pace, dono del Signore e frutto della giustizia, raggiunga tutti i popoli della terra. Preghiamo. Perché nell'accogliere ogni persona nelle nostre comunità e parrocchie ci rendiamo veramente conto che le vie del Signore non sono le nostre. Preghiamo. Perché ogni giorno lodiamo e ringraziamo il Signore per il dono della fede, dell'amicizia con Lui. Preghiamo. Perché il nostro contributo alle necessità della parrocchia e della comunità che frequentiamo sia concreto.

0: e costante. Preghiamo.
1: O Padre, tu che sei giusto in tutte le tue vie e buono in ogni tua opera, accogli la preghiera della nostra comunità che ti invoca con cuore sincero. Per Cristo nostro Signore.

Pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno, ci disponiamo a offrire un sacrificio gradito a Dio, Padre onnipotente. Accogli con bontà, o Signore, l'offerta del tuo popolo e donaci in questo sacramento di salvezza i doni eterni, nei quali crediamo e speriamo con amore di figli. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, lodarti e renderti grazie sempre e in ogni luogo, Dio onnipotente ed eterno. Tu sei l'unico Dio vivo e vero. L'universo è pieno della tua presenza, ma soprattutto nell'uomo, creato a tua immagine, ha impresso il sigillo della tua gloria. Tu lo chiami a cooperare con il lavoro quotidiano al progetto della

creazione e gli doni il tuo spirito, perché in Cristo uomo nuovo diventi artefice di giustizia e di pace. E noi, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo con gioia l'inno della tua lode.

Veramente santo sei tuo Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo, e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie e con la preghiera di benedizione lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice. Ti rese grazie e con la preghiera di benedizione lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

Mistero della fede. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile resurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria ti offriamo, o Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci, nell'offerta della tua Chiesa, la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli, gloriosi martiri, San Francesco e tutti i santi, nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, o Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il popolo che tu hai redento, in comunione con il tuo servo e nostro Papa Leone e il nostro Vescovo Francesco. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza.

sofferenza nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che, in pace con te, hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme, a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo. A te, Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Ancora una volta ci vogliamo rivolgere all'Eterno di Dio. Vogliamo farlo con le parole che Gesù stesso ci ha consegnato, chiedendo il dono della fraternità, chiedendo il dono della pace fra di noi. Invochiamo dunque la misericordia del Signore e il suo aiuto. Preghiamo insieme dicendo: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni. E con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre, liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Come figli del Dio della pace, scambiatevi un gesto di comunione fraterna. Agnello di Dio,

Ecco l'agnello di Dio. Ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del Purgatorio e per il bisogno della Santa Chiesa.

Preghiamo ancora insieme. Guida e sostieni, o Signore, con il tuo continuo aiuto, il popolo che hai nutrito con i tuoi sacramenti, perché la redenzione operata da questi misteri trasformi tutta la nostra vita. Per Cristo nostro Signore. Rivolgiamo adesso la nostra preghiera alla Madonna della Speranza. La sua materna intercessione possa ancora una volta fortificare i nostri cuori e convertire le nostre vite. Speranza nostra, salve. A te ricorriamo nei momenti più difficili della nostra vita. Nei tuoi occhi e nel tuo tenero sorriso abbiamo sempre trovato consolazione e fiducia, perché tu sei la vera madre della santa speranza. Tu sei la stella che illumina i tuoi figli dispersi nelle tenebre del mondo. Fa luce nel nostro cuore e allunga a tutti noi l'ancora che tieni fra le mani. Madre nostra, ci rivolgiamo a te perché tu possa donarci Gesù, che è la vera speranza. Lo vediamo tra le tue braccia, con la croce, segno di vittoria e preludio della speranza certa. E con il cuore che brucia d'amore, invito a non stancarci mai di amare te e il prossimo, nella carità perfetta. Abbiamo bisogno di te, non lasciarci soli. Madonaci fede retta nelle tempeste della vita. Aiutaci a sperare ancora. Aiutaci a sperare sempre, fino alla fine. Amen. Accogliamo adesso sulla nostra vita la benedizione del Signore, perché ci aiuti a essere testimoni veri della sua presenza. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. La gioia del Signore sia la vostra forza. Andate in pace.

0: cominceremo da qui.
1: Eh? Va bene, ma stia molto attenta, la prego. Noi andiamo verso i villaggi del nord.
0: Avremo bisogno di abiti e mobili.
2: La vita di quei bambini è nelle nostre mani.
0: Lei ha l'arroganza del potere. Noi abbiamo il dolore dei poveri.
1: Dove andranno adesso?
0: Qualcuno vada a cercare...
3: Oggi quasi quasi parliamo di una cosa che vi piace tantissimo, la campanella della scuola. Quando fa drin, a cosa pensate?
4: Alla libertà.
3: Brava. E allora pure tu andrai a pensare alla libertà. E allora vorrei partire proprio e dedicare la lezione proprio alla vostra libertà. Quindi devo intuire che è vero, la libertà è il suono della campanella?
4: Sì, sì.
3: E altre forme di libertà? Giulio.
5: La libertà di decidere ciò che ti piace, ciò che vuoi fare, ciò che vuoi per la tua vita.
3: Guido.
6: Ecco, è molto soggettivo. Ad esempio...
3: Molto soggettivo.
6: Per me può essere un lato d'epoca, un serbatoio pieno e strade infinite. Per lui può essere una partita di calcio e come per lei prof può essere una lezione.
3: Tu Alessà hai la partita di calcio?
7: La partita di calcio è andare a correre. Per me correre in una pista di atletica mi fa sentire libero, felice, spensierato.
3: Altri ragazzi, voi quando siete veramente liberi? Al di là adesso dello scherzo della campanella di scuola. Allora, per Alessandro quando va a correre? Lavinia?
4: In generale quando riesco a essere me stessa senza essere appunto giudicata dagli altri.
3: Adesso sentiamo un po' i vostri amici cosa hanno risposto.
8: Per me la libertà è avere la fortuna di poter scegliere cosa fare del proprio presente e del proprio futuro. E io ho la fortuna di sentirmi libero ogni giorno.
9: Io mi sono iniziato a sentire libero quando mi sono reso conto che potevo seguire le mie passioni e anche i percorsi che più mi piacevano senza effettivamente preoccuparmi dell'opinione pubblica.
10: Mi sento libero in diversi momenti della giornata, per esempio quando condivido del tempo con la mia famiglia, con i miei amici e quindi posso essere pienamente me stesso. Ma diciamo il momento della giornata dove mi sento più libero è quando pratico il mio sport perché mi concentro totalmente su di esso, non pensando alle cose negative e a tutto lo stress.
11: Combatto per la libertà perché è una cosa da difendere per me.
12: Mi sono sentito libero e penso che mi sentirò libero quando mia madre, che sia per uscire, per andare a una festa, mi dice fai quello che vuoi e effettivamente poi me lo fa fare.
13: Mi sento libero quando sto con i miei amici. Perché sono perfettamente consapevole che con loro posso essere libero di essere ciò che sono e di esprimere qualsiasi mia opinione, senza alcun tipo di problema.
14: Io penso che ognuno di noi abbia a disposizione strumenti diversi e personali per sentirsi veramente libero. Io per esempio ho la musica perché soprattutto quando suono il pianoforte riesco a liberare appunto le mie emozioni più profonde e di conseguenza a farmi conoscere per quello che veramente sono.
3: Bravissimi ragazzi, allora si capisce che avete tanto tanto bisogno di questa libertà, la legate all'amicizia, la legate molto a stare senza mamma e papà e fare un po' quello che vi pare ed è anche comprensibile. Mi avete fatto venire in mente, vi voglio leggere una cosa. Allora ragazzi, questa è un'esperienza un po' personale. Io avevo, quando Vasco Rossi scriveva questa canzone, 10 anni e ricordo che ascoltai con il Walkman, voi non sapete neanche che cos'è, con le cuffiette e pattinavo al mare e ascoltavo questa canzone e il giorno dopo andai a comprare, neanche questo sapete che cos'è, la cassetta per il Walkman di questa canzone. E mi piacque tantissimo, fa più o meno così, liberi, liberi siamo noi, liberi da che cosa? E poi ci lascia un po' così, liberi da che cosa? Chissà cos'è. Allora, a me la canzone piacque tantissimo, però in effetti rileggendola adesso, chissà cos'è. Perché secondo voi Vasco chiede questo, dice questo? Secondo voi, Giulio, rapidamente?
5: Proprio per indicare la propria libertà e la propria emancipazione da che cosa? Cioè, qual è l'elemento da cui noi siamo emancipati, da cui noi siamo indipendenti? Forse lo intendeva in questo punto, in questa
3: Quasi, quasi
5: concezione.
3: non si sappia. Beh, ci vogliamo riflettere? Ok, dopo la pausa lo faremo sicuramente.
0: Cominceremo da qui, eh?
1: Va bene, ma stia molto attenta, la prego. Noi andiamo verso i villaggi del nord.
0: Avremo bisogno di abiti e mobili.
2: La vita di quei bambini è nelle nostre mani.
0: Lei ha l'arroganza del potere. Noi abbiamo il dolore dei poveri.
1: Dove andranno adesso?
0: Qualcuno vada a cercare i suoi genitori.
2: Ci hanno detto che i nazisti hanno imprigionato i loro familiari.
1: Non puoi entrare.
0: Dove li avete portati?
15: La rete della libertà. Domani in prima serata.
16: Sapete in cosa fa la differenza un family banker?
17: La differenza la fa non solo essere un consulente del cliente, ma essere un vero e proprio partner.
18: Essere sempre al passo con i tempi, con le nuove iniziative, le nuove tecnologie.
19: La grande differenza è quella di far scoprire nuove opportunità ai clienti.
20: La differenza sta nella formazione e nella competenza.
21: Portare responsabilità, innovazione, libertà a casa delle persone.
16: Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
22: Apri il conto, accredita lo stipendio e con Mediolanum Time Deposit i tuoi risparmi rendono il 4% anno a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati.
23: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
24: Mordi It Natural Petta alla frutta. Il gusto delle mele ti travolgerà. Una montagna di frutta in una morbida barretta. It Natural, la tua fetta alla frutta. Prova anche gli altri gusti It Natural.
25: Fidati del consiglio di un esperto. Non tutti gli acidi ialuronici agiscono allo stesso modo. Dalla Roche-Posay, Siero Yalubi5. Super attivato con la tecnologia 4 Ialuronic Acid System. 27 volte più acido ialuronico nella pelle. Corregge visibilmente le rughe. Scopri anche la crema antirughe Yalubi5 ricaricabile. La Roche-Posay, in farmacia e parafarmacia.
26: Gli amici condividono tutto, perché insieme tutto è più divertente. Come la nuova collezione One Piece, solo in Kinder Joy. Kinder Joy, insieme tutto è più bello.
27: Ami i cani? Trasforma la tua passione in un lavoro. Con Fresh Dog apri il tuo salone a partire da 8.900 euro, anche senza esperienza. Scopri quanto è facile sul sito.
28: Tronchi Sandwich!
29: È buono, è quadrato. Aprilo, provalo, gustalo, mordilo. Il wafer esagerato, piace al quadrato.
28: Tronchi Sandwich, buonissimo, croccantissimo, golosissimo. E oggi tanta bontà, anche in versione mini.
25: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore FreeStyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con FreeStyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
30: Attiva il tuo benessere con Activia Fibre. Con le sue fibre naturali e il 100% dei probiotici per favorire l'equilibrio del tuo microbiota. Ogni giorno. Activia, il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
3: Allora ragazzi, dai, ci siamo lasciati con un tema bellissimo, che è un tema che vi tocca. La libertà è una canzone a cui io sono particolarmente affezionato, che è quella di Vasco Rossi, Liberi Liberi. E mi avete suggerito che quindi la libertà è fare un po' quello che ci pare. Quando voi fate quello che vi pare? Quando voi siete liberi da? E anche se poi non sappiamo di liberi che cos'è. Vai Guido.
6: Il sabato sera siamo liberi.
3: Il sabato sera siete liberi, così sembrate che tutti gli altri giorni, siccome venite a scuola, siete in gabbia. Matteo. Beh, non è vero che le lezioni di filosofia sono una prigione, di' la verità.
31: Secondo me la libertà è soggettiva, perché non personalmente, c'è chi magari si sente libero a scuola e chi magari non, diversamente si sente libero fuori scuola, però credo sia soggettiva e credo anche che la libertà in ogni persona dipenda da vari fattori. Cioè io posso sentirmi libero facendo una cosa come facendone un'altra allo stesso tempo.
3: Cosa ne pensate di questa cosa che ha detto Matteo, facendo una cosa piuttosto che un'altra? Riccardo?
1: Sì, credo che la mia libertà consista nel decidere di fare una cosa, ma poi smettere, stufarmi e poterne fare un'altra senza un'imposizione o qualcuno che mi vieta di farlo.
3: Siete convinti da Riccardo? Siete sicuri? La libertà vi offre queste infinite possibilità di fare una cosa e poi smettere, Guido?
6: Sì, appunto, come hanno detto loro, la libertà è la possibilità di fare quello che vogliamo senza alcun ordine, quindi la libertà di poter scegliere cosa fare quando voglio farlo.
3: Chi è convinto tra voi che la libertà sia questo? Infinite possibilità? E tu sei felice di avere queste infinite possibilità, Guido, proprio perché senza ordine, senza grandi lucubrazioni, puoi smettere, come diceva Riccardo, e fare qualsiasi cosa, qualcos'altro. Giacomo.
2: Secondo me, un po' come appunto diceva Guido, è avere tante possibilità, ma soprattutto non pagare le conseguenze delle proprie azioni, perché alla fine...
3: Ah, ecco.
2: Siamo liberi quando possiamo fare qualcosa e non pentircene mai.
3: Quindi non avere proprio il senso, la possibilità neanche di sbagliare. Aver, giusto Guido? Avere infinite possibilità. E Matilde?
4: Però è anche vero che noi viviamo in una società con altre persone, con degli impegni, con degli obblighi morali, lavorativi.
3: Dai, Matilde, proprio. Ma magari eri malata, eri assente oggi e non ci rovinavi questa cosa sulla libertà. Eravamo tutti con Guido, come che dicevi prima, la macchina, il serbatoio pieno e chi si è visto si è visto. Ma perché avete sempre questo bisogno di tornare all'ordine? Voglio avere infinite possibilità e basta. Oh, Yasmin.
5: Però, ma se nessuno ti dà una minima regola, non sbaglierai mai e non cresci, non impari niente.
3: Mamma mia, sembrate al mio posto. Io voglio essere libero, voi siete tutti una massa di bacchettoni. Mi avete fatto venire quasi l'angoscia di questa libertà. E le regole, e la responsabilità, e le conseguenze. Va bene, adesso vi faccio vedere una cosa. Allora ragazzi, voi volevate fare i bacchettoni e io adesso vi faccio studiare Sartre, questo filosofo esistenzialista della prima metà del Novecento. Qualunque sia il mio possibile... Dai Matilde, ti voglio dare soddisfazione, continua.
4: Il suo contrario è ugualmente possibile.
3: Avete fatto venire l'angoscia di questa libertà? Oddio, Sartre ci ha messo il carico. Guido?
6: Sì?
3: Ci ha rovinato la macchina e il serbatoio pieno?
6: No, perché comunque questo messaggio, secondo me, va a invitare una persona a riflettere sul fatto che appunto anche l'impossibile è possibile di libertà. Cioè, questo almeno è la mia visione.
3: Tu la leggi così?
6: Sì.
3: D'accordo. E allora io carico il pezzo. Vediamo se anche questo ti convince così. Ecco fatto, Guido. Adesso vai, leggitela.
6: L'angoscia è la vertigine della libertà. Questo mi fa pensare già da subito a quello che abbiamo studiato in quest'anno, ovvero sia che la nostra libertà va ad arrestarsi dove noi iniziamo ad aver paura di qualcosa. Cioè io magari sono libero, che ne so, di scalare una montagna, ma ho paura e quindi non lo faccio.
3: Beh no Guido, qui c'è di più. Il buon Søren Kierkegaard, filosofo esistenzialista, lo potremmo definire un po' come Sartre, un secolo prima, siamo qui nel 1800, purtroppo ci rovina parecchio la situazione, perché sta insistendo su un limite di angoscia molto più out. Quindi, scegliendo una cosa, proprio come dice Kierkegaard, si rinuncia a tutto il resto. Vi è mai capitato? Perché vi capiterà. Tra l'altro, per coloro che faranno la maturità quest'anno, capiterà e come. Non è solo l'incubo della maturità, è anche l'incubo, l'angoscia della libertà di... scegliere tra infinite possibilità, e se le infinite possibilità sono però le facoltà dell'università, a quel punto che succede? Giacomo?
2: E Sì, però succede che magari una persona è portata ad avere paura o a non volere più tanto la libertà.
3: A non volere più tanto la libertà, perché? Perché, Yasmin.
5: Semplicemente se vuoi arrivare a fare l'università sei costretto a fare la maturità e a prendere il diploma. Cioè,
3: Non
5: quindi c'è
3: solo.
5: un, come si dice, un presupposto.
3: Necessario,
5: Esatto.
3: ok. Quindi la libertà non c'è di poter fare l'università senza il diploma. Ok, però vi voglio far notare anche che voi avete già le idee chiare su cosa fare? Yasmin, ce lo vuoi rivelare?
5: Giurisprudenza.
3: Oh.
5: No.
3: Allora Yasmin vuole fare giurisprudenza, però Yasmin quando farà giurisprudenza, anche se adesso le piace eccetera, ha anche una triste e angosciante consapevolezza che sta escludendo tutte le altre facoltà. E Yasmin si pone in una condizione un po' facile perché lei ha già deciso, però vi è mai capitato invece di dover scegliere non con questa lucidità, Matilde, fai sì?
4: Beh, sì, possiamo partire dal semplice esempio che io non sapevo che indirizzo di liceo prendere, alla fine sono stata
3: Ecco.
4: indirizzata, però comunque mi dispiaceva perché magari avrei voluto vedere e sperimentare anche altro, però la scelta è una alla fine, quindi.
3: Guido, quanto sei convinto rispetto a quello che dicevi prima o quanto sei messo in crisi da Kierkegaard?
6: Beh, alla fine non fa altro che mettere in evidenza una cosa vera, ma che noi cerchiamo di nascondere. Pure io con la scelta
3: Ahia.
6: dell'università, pure ieri pomeriggio che stavo provando a iscrivermi all'università, non sapevo proprio che facoltà scegliere, ero veramente davanti a un abisso, cioè, punto cieco. Mi sono chiuso gli occhi e ho scelto con la mano.
3: Davvero? E tu hai scelto l'università cliccando così alla cieca su e quante facoltà avevi?
6: No, tre, però
3: Ah,
6: comunque.
3: tre più o meno simili o l'una diversa dall'altra? Un po', meglio non indagare. Riccardo, anche tu sceglierai l'università più o meno così o vai dritto per la tua strada come Yasmin?
1: No, anche io sono un bivio e mi dispiace sempre che la scelta, cioè libertà, sia anche esclusione. E
3: La
1: quindi.
3: libertà sia anche esclusione. Alessandro, è vero? La libertà è sempre esclusione?
0: Sicuramente ci vengono poste davanti a noi molte scelte, siamo liberi noi di prendere una decisione, ma sicuramente non sempre o si prende quella giusta, o magari se si prende abbiamo qualche limitazione.
3: Abbiamo qualche limitazione. Giacomo.
2: Secondo me il caso dell'università è proprio esemplare perché vediamo come magari una persona è appassionata magari di lettere, però poi si rende conto che lettere dà meno possibilità nel campo del lavoro rispetto a economia, però economia non gli piace, quindi appunto si trova a dover pagare ogni volta le conseguenze di una scelta senza mai poter godere al massimo
3: Perché
2: della scelta
3: quindi
2: in sé.
3: rispetto a quello che diceva Guido, non sempre si può smettere una cosa e farne un'altra in maniera così serena e pacifica perché si sta escludendo questa possibilità. Però Alessandro lo vorrei chiedere a te perché so che fai l'arbitro. E tu puoi fare l'arbitro e soprattutto i giocatori, senza che tu li stai sempre a interrompere con sto fischietto, sono liberi di fare tutto quello che vogliono o sono costretti da te e dalle regole e dai limiti del campo a non giocare? Tu come la vedi dalla prospettiva dell'arbitro?
0: Sicuramente chi gioca a calcio viene per divertirsi, per sfogare, non vuole alcuna regola. Infatti, quando fischio, la più banale delle cose, si arrabbiano molto facilmente. Proprio perché questa ricerca di libertà, non avere regole, il rifiuto dell'autorità, ma spesso se la rifiutiamo, successivamente ci accorgiamo che qualcosa non va, ci troviamo in situazioni di difficoltà, non sappiamo che cosa fare, o magari ci troviamo in difficoltà con qualcun altro.
3: Che ne
2: Sicuramente.
3: pensate? No, non del suo essere arbitro, se no cominciamo con le parolacce, non si possono dire, siamo a scuola, eccetera. No, volevo chiedervi se da giocatori voi non volete nessuna regola, cioè l'arbitro e le regole vi impediscono di giocare, Matteo.
31: Ma prof, secondo me le regole non vanno viste come costrizioni, lo dico da giocatore, ma come linee guida e quindi sono fondamentali per lo svolgimento corretto di una partita, di qualsiasi sport.
3: Siete d'accordo con Matteo per lo svolgimento corretto?
31: Ordinato.
3: Ordinato. Allora, scegliete, visto che siete liberi di scegliere, scegliete ordinato, corretto, guido.
6: Magari anche più divertente, ad esempio se stai in pista con una macchina e vuoi tagliare la curva non puoi farlo, ma questo lo rende ancora più divertente perché devi fare la curva, che è la parte divertente.
3: Bellissimo. Quindi. Proprio l'esempio di Guido della curva mi ha fatto venire in mente un'altra cosa che è di calcio, ma è molto molto vicina a questo particolare. Oh, adesso senza chiederci quale gol sia, chi ha calciato, chi è il portiere, perché non mi interessa né il portiere né la palla, ma mi interessa la porta. Questo è interessante. Non solo il limite, la regola ci rende il gioco più corretto. Questo glielo puoi dire ai giocatori. Togliete tutte le regole, togliete tutti i limiti, togliete anche il limite della porta allora. E se noi togliamo il limite della porta, rendiamo il gioco più corretto? Facciamo più gol, Riccardo?
1: Diventa priva di senso.
3: Bellissimo, diventa priva di senso. Cioè, quello che sta dicendo Riccardo, ed è molto convincente, che non solo abbiamo bisogno di regole, questo glielo puoi dire Alessandro, ai giocatori che vogliono l'assenza totale di regole, la libertà a fare tutto quello che si vuole, non solo per Matteo giocare in maniera più corretta, Guido giocare in maniera più divertente, ma Riccardo giocare proprio. Sembra quasi che la condizione per essere liberi sia proprio l'ordine, sia proprio la regola. Mi avete fatto riflettere su tantissime cose e proprio per questo vorrei con voi allargare un po' il discorso a situazioni un po' più drammatiche delle nostre e molto più angosciose.
7: Quando parliamo di libertà, il mondo si divide. Secondo Freedom House, solo una persona su cinque vive in paesi liberi, mentre quattro su cinque vivono in contesti parzialmente liberi o non liberi. Dunque la maggioranza dell'umanità, ancora oggi, non gode di tutele piene. 673 milioni di persone l'anno scorso hanno sofferto la fame, una su cinque in Africa. La libertà di espressione arretra. Nell'indice 2025 di Reporters Sans Frontières, oltre metà della popolazione mondiale vive in aree rosse, dove informare ed essere informati è difficile o pericoloso. Il diritto allo studio resta lontano dall'universalità. 123 milioni tra bambini e ragazzi sono fuori dalla scuola, la maggior parte nell'Africa subsahariana. Le donne pagano più di tutti, sono circa il 70%. In Afghanistan alle ragazze è vietata la scuola e 2,2 milioni di ragazze sono escluse dal sistema scolastico. Sul diritto alla salute, circa 4,5 miliardi di persone non hanno piena copertura dei servizi essenziali. In 24 paesi è impedita in modo grave la libertà religiosa, una persecuzione che tocca 365 milioni di cristiani, fino al martirio e alle stragi. In sintesi, ci sono luoghi dove libertà è realtà e molti altri dove resta un sogno, promessa mancata.
3: Vedete ragazzi quanto a volte può essere così disarmante la realtà dei fatti. Si scherzava all'inizio della libertà con la campanella della scuola e invece qui dobbiamo riflettere su cui la scuola non ce l'ha e addirittura non ci può neanche andare. Quasi, ad esempio, in Afghanistan, nascere donna sembra essere addirittura quasi un crimine, paradossalmente, in quanto tali. Cosa ne pensate? Forse hai rivalutato un po' la scuola, Giacomo.
2: Io penso che, nel senso, questa cosa non sia normale, nel senso da accettare, ovviamente. però che sia normale nel senso che il presupposto della libertà è che ci sta una conseguenza buona e una conseguenza cattiva. Se noi vedessimo solo le cose belle, vivessimo solo le cose che ci piacciono, non saremmo liberi. Però allora per essere liberi dobbiamo essere anche consapevoli del fatto che potremmo soffrire, che qualcuno già soffre e che comunque esistono anche situazioni non piacevoli.
3: È vero, ragazzi, cosa ne pensate su quello che ha detto Giacomo? Siamo liberi, possiamo essere liberi, forse anche grazie a degli esempi negativi e drammatici? Vi convince? Guido, quante volte ti interessi dei problemi che non sono nei tuoi contesti della macchina, delle infinite libertà, e quante volte tu, io, noi riflettiamo proprio su dove questa libertà manca.
6: Io spesso mi interesso dei problemi altrui, questo non ne faccio mistero, però addirittura, cioè non addirittura, spesso non riesco nemmeno a immedesimarmi nei problemi degli altri paesi, di altre situazioni, perché cioè, io riconosco di essere nato in una situazione fortunata e riconosco anche di non riuscire a capire nemmeno un millesimo di quello che possono provare gli altri, quindi in alcune situazioni non mi immedesimo.
3: Tu, Francesco, cosa ne pensi? Riusciamo a immedesimarci? La libertà può essere anche il fatto di valutarla come preziosa proprio nella nostra capacità di empatia con chi non ce l'ha?
8: Credo, in un certo punto di vista, sì, nel senso che la nostra libertà ci è stata garantita da quello che possiamo chiamare fato o comunque fortuna o addirittura Dio, però chiaramente c'è da riconoscere e ammettere che altri non sono stati ugualmente fortunati e penso che questo ci faccia anche a volte apprezzare noi stessi e riuscire a far sopportare delle situazioni difficili, perché uno dice sto passando un momento difficile, però alla fine non è così insopportabile come può sembrare.
3: Quindi, mi avete fatto riflettere tantissimo, abbiamo detto tantissimo, dalla canzone a cui ero affezionato di Vasco Rossi, Liberi, liberi, da che cosa? Forse lo sappiamo. Tra l'altro, caso vuole che abbia scritto questa canzone proprio nel 1989 e lì, molti popoli nell'Europa dell'Est sapevano e come, che cosa significava essere liberi da, perché significava ovviamente essere liberi dall'Unione Sovietica e dal comunismo. Però si può essere anche liberi di fare qualcosa, come mi avete suggerito, e forse ci carichiamo anche dell'angoscia della scelta. Non la dobbiamo dare, giusto Francesco, non la dobbiamo dare mai per scontata. E forse, se mi permettete, possiamo aggiungere un'ultima riflessione. Se volete, sul piano filosofico, un po' autoreferenziale del nostro gioco, la libertà da si chiama libertà negativa, la libertà di si chiama libertà positiva e abbiamo bisogno di entrambe. Però ce n'è anche una terza che forse ci aiuta ancora di più. Non so se ci avete mai pensato. Non è solo libertà da o libertà di, ma è anche libertà per. Una libertà per promuovere l'altro, una libertà di amare l'altro, una libertà che eleva l'altro, una libertà che sia anche relazione, oppure no? È così? Una libertà che sia dono per l'altro? Una libertà che sia sacrificio per l'altro? Che cos'è per voi? Vi ho convinto? Ci vogliamo riflettere? Matilde?
4: Sì, sicuramente la libertà che appunto mi spinge a passare dei bei momenti, a donare me stessa, il mio tempo ad un'altra persona, appunto per la libertà di stare bene entrambe.
3: Brava Matilde, quindi la libertà come dono. Andrea, ti convince questo? La libertà come dono?
9: Sì, però a me convince anche magari facendo degli esempi più personali.
3: Bravo.
9: In generale, io faccio un'azione

0: buona nei confronti o che sia di un familiare, di un parente, di un
1: Di un
0: amico,
1: amico.
0: e ne riscontro un senso di libertà, sia nei miei confronti sia nei suoi.
1: Quindi in fondo il tuo atto libero rende anche gli altri liberi. Riccardo, è vero questo?
2: Sì, nel senso che sono d'accordo con questa definizione di libertà e
1: Sì.
2: quindi
1: Ecco,
2: con una finalità della libertà.
1: bravo, qual è il fine? Ci aiuta il buon Aristotele, ci insegna che guardare il fine ci aiuta sempre a capire di cosa stiamo parlando, anche in questo caso.
2: Sì, nel senso che la finalità della libertà, le dà il vero e proprio senso.
1: Il vero e proprio senso. Grazie allo scopo, grazie al fine, abbiamo anche il senso di questa nostra libertà. Se no torniamo un po' a Vasco Rossi, non sappiamo che cos'è e cosa farci. Yasmin, tu doni la tua libertà agli altri?
3: Sì, se sono in difficoltà, sì, cioè nel senso sono disponibile a sacrificare magari qualcosa, tempo che potrei dare a me stessa, ma comunque sempre per un bene per un'altra persona.
1: Guido?
2: Basandoci su quello che ha detto Yasmin, a me ritorna in mente una frase che ho sentito qualche tempo fa: la mia libertà inizia dove finisce quella degli altri. E questo magari può indicarci che non tutti quanti la vedono come noi, e qualcuno se ne può anche magari approfittare.
1: La mia libertà finisce dove inizia quella degli altri. Io invece vorrei provare a bucare questa bolla che isola l'altro, perché il senso invece sarebbe proprio quello di andare verso l'altro, di promuovere l'altro, di donare noi stessi il nostro tempo agli altri. Anzi, di solito si parla sempre della libertà e della onnipotenza di Dio. Se ci riflettete e lo potete fare, sì, va bene, vi do proprio questo come compito, che Dio è stato talmente libero e talmente libero di amarci che ha utilizzato la sua libertà non solo per limitare qualcosa, ma ha utilizzato la sua libertà per crearci e per crearci dal nulla. Può essere questa la libertà? Un'espressione di infinito amore che dice all'altro: se tu non esistessi, ti creerei dal nulla e ti renderei libero. Vi ricordate, nell'ordine creazionistico Dio ha creato alcune cose perfette e tra queste cose ne ha create alcune perfette e anche libere. Tutto quello che Dio ha creato è perfetto, ma all'interno di questa immensa perfezione che va dalla pietra, alla stella, a noi, agli angeli, alcune cose, noi e gli angeli li ha creati anche liberi. Voi fareste questo? Dareste la libertà a una vostra creatura? Beh, è una domanda un po' difficile. Va bene. Cioè no, va bene no. Va bene nel senso che me lo fate come compito e ci vediamo alla prossima lezione. Bravi ragazzi, ciao a tutti, alla prossima!

Vi siete mai guardate allo specchio pensando dov'è finita l'elasticità della mia pelle, le unghie, i capelli di una volta, la vitalità che sentivo ogni giorno? Beh, se vi siete riconosciute in queste parole, fermatevi un momento, perché oggi potrebbe essere l'occasione giusta per prendervi cura del vostro benessere quotidiano. Nasce il nuovo Collagen Powder Blend, l'integratore alimentare disponibile in tre piacevoli gusti: mango, fragola e ananas. Ed oggi c'è una splendida occasione per provarlo, perché BioStile vi offre il 50% di sconto e la spedizione gratuita. Ogni bustina contiene ben 10 grammi di ingredienti accuratamente selezionati, di cui oltre 8,6 grammi di collagene idrolizzato. Una formula completa con 6 tipi di collagene e con vitamina C, che contribuisce alla formazione del collagene, per la normale funzione della tua pelle, delle cartilagini, delle ossa

0: e dei vasi sanguigni. Aiuta la riduzione della stanchezza e dell'affaticamento. Ed oggi c'è una splendida occasione per provarlo, perché BioStile vi offre il 50% di sconto e la spedizione gratuita. Chiamate il numero che vedete in sovraimpressione. Collagen Powder Blend di BioStile, la tua nuova routine quotidiana per il tuo benessere. Chiama per informazioni.
1: Con la presente vi invio i primi capitoli di uno scritto a cui sto lavorando.
2: Lo prendiamo.
3: La signorina Marci, giusto?
4: È stato generosissimo.
1: Gliel'avrà suggerito suo nipote Lori. Ho solo venduto quello che era mio.
5: Solo perché i miei sogni sono diversi dai tuoi, non sono meno importanti.
6: È terribile che l'infanzia sia finita.
1: Voi non siete sposata, zia Marci.
4: Ma che c'entra? Io sono ricca.
7: Non sposarlo.
8: A tutti piace quello che scrivi.
1: E chi può interessare una storia di sacrifici e piccole gioie domestiche? Sono cose futili, non credi?
9: Piccole donne, questa sera, in prima serata.
10: Mordi It Natural fetta alla frutta. Il gusto dei frutti rossi ti travolgerà. Una cascata di frutta in una morbida barretta. It Natural, la tua fetta alla frutta. Prova anche gli altri gusti It Natural.
11: Ale, stiamo arrivando, tranquillo. Ordiniamo un globo.
12: La vita è bella perché è imprevedibile. Passi da una serata in solitaria a essere l'anima della festa. Rompi la routine di un martedì qualunque. Oppure ordini per 6, per festeggiare che presto sarete in 7. Quando la vita ti sorprende, ordina un globo e goditi il meglio. Scarica l'app e ricevi tutto ciò che vuoi in pochi minuti.
13: Gli amici condividono tutto, perché insieme tutto è più divertente. Come la nuova collezione One Piece, solo in Kinder Joy. Kinder Joy, insieme tutto è più bello.
14: Fondazione Mediolanum per tutto il 2026 sostiene Verso l'autonomia, un cammino che aiuta ragazzi con autismo a conquistare la propria indipendenza. Ogni passo in avanti è una vita più piena.
15: Attiva il tuo benessere con Activia Kefir. È unico, con gli autentici lieviti del kefir e il 100% dei probiotici per favorire l'equilibrio del tuo microbiota. Ogni giorno, senza zuccheri aggiunti e anche per chi è sensibile al lattosio. Scopri le novità!
16: Quando fare i grandi sembra la cosa più bella, noi siamo lì, per celebrare insieme la gioia di essere bambini, con Kinder Cioccolato. Finissimo cioccolato con un cremoso ripieno al latte per un momento che sa di infanzia. Kinder Cioccolato, lasciamoli essere bambini.
17: Quando è la passione a muoverti, non lasciare che il dolore ti fermi. Voltaren Emulgel ti può aiutare con i suoi 4 effetti. Allevia rapidamente il dolore, combatte l'infiammazione, abbrevia il tempo di recupero, migliora la mobilità. Voltaren Emulgel, 4 effetti in un prodotto.
18: C'è un'Italia che conosce bene i mali che attraversano la nostra società. Povertà, diseguaglianze, violenza, diritti negati. Quest'Italia, quella del volontariato cattolico, del terzo settore, della cooperazione, delle piccole comunità, ha molto da dire, da raccontare, da proporre. Siamo Noi continuerà a darle voce. La nuova stagione, domani alle 15:15.
19: Dalla parte dirupata e rocciosa della collina si staccò una pioggia di detriti che rotolò fin tra le piante. Guarda, e scorsi qualcuno che si nascondeva dietro un tronco. Non potevo capire se si trattasse di un orso, di un uomo o di una scimmia. Mi sentivo accerchiato. Alle spalle gli assassini e davanti a me un misterioso essere in agguato.
20: Vino! Vino! Mondesi!
19: Ditemi, Don Carmelo!
20: Devi correre da Palermo! Ti vuole il cardinale!
21: Domani continuiamo, vero?
19: Certo, alle 9. Comunque dovrei arrivare alle 10. Ma se alle 11 non sono ancora arrivato, a mezzogiorno ve ne potete andare.

0: rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
1: Insomma, il cardinale ti rimanda a Palermo. Sarai contento.
2: Mi dispiace solo per i ragazzi di San Giovanni. Stavamo facendo un buon lavoro insieme. Ogni giorno mi chiedono di leggergli un brano da qualche libro. È diventato quasi un rito, come fosse una preghiera. È solo un modo per stare insieme. Si sono affezionati.
1: Insomma, il cardinale ti rimanda a Palermo. Sarai contento.
2: Mi dispiace solo per i ragazzi di San Giovanni. Stavamo facendo un buon lavoro insieme. Ogni giorno mi chiedono di leggergli un brano da qualche libro. È diventato quasi un rito, come fosse una preghiera. È solo un modo per stare insieme. Si sono affezionati. E io mi sono affezionato a loro.
1: Ma non è per questo che...

0: Cari fratelli e sorelle, buona domenica! Nella liturgia di oggi, il Signore, per bocca del profeta Isaia, ci dona un grande motivo di speranza, dicendoci che i Suoi pensieri non sono i nostri pensieri e le Sue vie non sono le nostre vie. Sì, i disegni di Dio sono infinitamente più grandi e, diciamo pure, più umani rispetto a quelli che noi uomini e donne, segnati dal peccato, possiamo concepire e realizzare. Perciò, ecco l'appello quanto mai attuale del profeta: abbandonare le nostre vie distorte e ritornare al Signore, che è misericordia e perdono. Nel Vangelo, le parabole di Gesù descrivono la novità di ciò che Dio ha in serbo per noi, ma in genere manifestano anche la resistenza che siamo pronti a opporre a una giustizia più generosa e a un amore più grande. Oggi, in particolare, ascoltiamo il racconto degli operai chiamati a lavorare nella vigna, chi per una giornata intera, chi soltanto per qualche ora, chi già quasi al tramonto. Ma il centro della parabola è nel momento della retribuzione, quando il padrone mantiene la parola con i lavoratori della prima ora e li paga come d'accordo, ma vuole che vedano la sua bontà e davanti ai loro occhi tratta gli ultimi allo stesso modo. Un dettaglio, infatti, non deve sfuggirci. Il padrone indica al fattore un preciso ordine da seguire. Gli operai andranno pagati incominciando dagli ultimi fino ai primi. La reazione negativa di chi aveva lavorato tutto il giorno si sarebbe dunque potuta evitare facilmente. Invece è voluta, perché la rivelazione della bontà di Dio è per tutti, non solo per qualcuno. Dio ha vie diverse e pensieri nuovi anche per coloro che si ritengono i primi e ritengono di essersi guadagnati ciò che sono, di aver meritato i risultati che hanno raggiunto. Tutti, invece, guadagniamo gioia, intelligenza e futuro quando la legge dell'amore interrompe quella del calcolo. L'esperienza della misericordia allarga quella del merito. Il dono della pace sospende la rivalità e avvicina nella gratitudine. Fratelli e sorelle, è una grazia essere collaboratori di Dio, lavorare nella sua vigna, servire il suo regno di giustizia e di pace. Non c'è spazio per l'invidia e la divisione là dove irrompe la novità di Dio. Cerchiamo dunque il Signore mentre si fa trovare, invochiamolo mentre è vicino, abbandoniamo le vie distorte e i pensieri iniqui. Guardiamo alla nostra Madre Santissima, è creatura come noi, ma è senza macchia, perciò ci aiuta a sperare in Dio e ad affidarci alla sua misericordia, così che le sue vie diventino le nostre vie e i suoi pensieri diventino i nostri pensieri. Angelus Domini, nuntiavit Mariae.
1: Ave
0: Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ecce ancilla Domini.
1: Fiat mi secundum verbum tuum.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris

Cari fratelli e sorelle, seguo con grande preoccupazione la crisi umanitaria in atto in alcune zone della Somalia, dove episodi di violenza e fenomeni climatici estremi stanno aggravando le già precarie condizioni di vita della popolazione, in particolare di donne e bambini. Auspico un generoso coinvolgimento della comunità internazionale affinché non manchi a questi nostri fratelli e sorelle l'assistenza necessaria. Ed ora rivolgo il mio saluto a tutti voi, romani e pellegrini.

della diocesi di Terunia, in Polonia, che visitano in Italia i luoghi dei miracoli eucaristici, come pure alle famiglie provenienti dalla diocesi di Spiš in Slovacchia. Saluto i padri gesuiti che iniziano il loro nuovo percorso di studi a Roma e il gruppo della parrocchia romana della Sacra Famiglia di Nazareth con la polisportiva Centocelle e l'oratorio San Giuseppe Magnanet. Invio la mia benedizione alla popolazione di Pescantina presso Verona, che oggi si stringe intorno al monumento agli ex internati per ricordare quanti sono stati deportati e prigionieri durante la Seconda Guerra Mondiale. Lo faccio per sottolineare che non bisogna dimenticare, ma imparare dalla storia per non ricadere negli errori del passato. Carissimi, vi ringrazio di essere venuti. Buona domenica a tutti.

0: Ben trovati, tra pochi minuti con la nuova puntata di Borghi d'Italia vi porteremo nel Lazio alla scoperta del comune di Falvaterra in provincia di Frosinone. Nel corso del programma incontreremo il sindaco, il parroco e gli altri protagonisti del territorio. Visiteremo il borgo medievale, la parrocchiale, le grotte che sono un vero monumento naturale del territorio e non mancheranno le tipicità, ma intanto mettetevi comodi, passate parola ai vostri amici e noi ci ritroveremo dopo lo spazio pubblicitario.
1: A tra poco!
2: A me sembra di conoscerti da tutta la vita.
3: Sento che con te posso essere felice, felice per sempre.
2: Quando tornerò dal Brasile sarà tutto diverso.
4: Lei sarà già sposata con quel dottore e incinta per la terza volta.
5: Io ti amo, Maria Vittoria.
3: Fernando ha un lato scuro, pericoloso.
2: Non sono altro che un poveraccio.
6: Voglio che tu vada e che torni da me.
7: Papà, ti devo dire che sono incinta.
8: Andrei a stare in convento.
9: Finale di stagione per la telenovela Tempo di amare. Martedì in prima serata.
10: Macchie scure dopo l'estate?
11: Crema giorno Revitalift Laser con SPF. Tre attivi anti-età efficaci potenziati con SPF. Corregge le rughe e riduce le macchie del 30%. E per un'azione anti-età ancora più mirata, prova Melasil, il nostro più potente attivo antimacchie, ora nel nuovo siero anti-età Revitalift Laser, da L'Oréal Paris.
10: Io valgo.
12: Un tempo era frumento, il dono di una terra fertile e antica. Era un cristallo di sale dell'oceano. Oggi è Patterson's Digestive, una colazione buona e sincera.
13: Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore. E per il mal di schiena, puoi provare Muscoridol Cerotti Medicati.
14: Nuova crema al latte.
15: Dal gusto più delicato?
16: Più irresistibile.
17: Kinder Cornetti, con una deliziosa crema al latte delicata e avvolgente. Per un gusto più Kinder Cornetti, un buongiorno con più gusto.

Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo nel Lazio alla scoperta di Falvaterra in provincia di Frosinone. Il comune, conosciuto per le sue grotte monumentali, si trova a 282 metri sul livello del mare e conta circa 600 abitanti. Non aggiungo altro, iniziamo il nostro itinerario. A voi, Falvaterra!

0: iniziamo il nostro itinerario con il sindaco Francesco Piccirilli. Allora, ci presenti il comune di Falvaterra.
1: Allora, Falvaterra è un bellissimo comune che si trova proprio a metà strada tra Roma e Napoli. L'uscita autostradale è Ceprano e si arriva in questo bellissimo paese, uno dei borghi più belli

0: La società mi permetto di dirvi oggi, un paese di circa 600 abitanti, ci troviamo a 280 metri circa sul livello del mare ed è un fantastico borgo, un borgo che trae la sua natura dalla pietra, questa pietra che troviamo nelle abitazioni del borgo e che troviamo in tutta la passeggiata che ci accompagna durante la visita del paese. Oltre al paese e alla parte storica abbiamo anche un bellissimo centro visite, le nostre bellissime grotte di Falvaterra. Con questo connubio, storia e grotte riusciamo ad avere un turismo diverso, un turismo di nicchia, un turismo che punta ad avere la qualità della visita del centro storico e la bellezza della natura che ci viene incontro con le bellissime grotte. È un paese, Falvaterra, fantastica, dove io ho coniato una frase che ho ripreso, logicamente non è mia, ma oggi la voglio fare mia, ed è che Falvaterra è un paese dove chi è qualcuno può sentirsi nessuno e chi è nessuno può sentirsi qualcuno. Questo, diciamo, è il nostro paese, questo è un paese che sa accogliere il turista, ma sa accogliere anche il villeggiante che decide di rimanere con noi anche qualche giorno in più, perché è ricco di bellezze, di passeggiate, di religiosità, con una bellissima passeggiata che ci porta fino su alla Madonna, dove è possibile ammirare un bellissimo territorio e una bellissima vallata che è quella di Ceprano e i paesi limitrofi.
1: Qui si può andare in bicicletta, si può camminare?
0: Assolutamente sì, si può andare in bicicletta. Abbiamo addirittura all'uscita del comune un punto di ricarica per le biciclette elettriche, un punto dove si può fare manutenzione alle biciclette. Abbiamo una sensibilità per quello che è il turismo lento. Abbiamo rifatto un centro sportivo dove chi soggiorna da noi può anche dedicarsi la mattina ad una piccola partita a tennis o una partita di calcetto e padel. Tutti questi impianti sono stati realizzati dal comune in questi ultimi anni.
1: Lei ci teneva a ricordare questo legame di Falvaterra con i padri passionisti?
0: Assolutamente sì. Noi Falvaterra è un paese che con i padri passionisti è stata tantissimo legata, non abbiamo mai dimenticato e loro sono ancora vivi nel nostro cuore. Io, se mi posso permettere, anche da bambino vivevo lì con loro e da loro ho ricevuto tanta formazione religiosa. Ho avuto la possibilità di conoscere eccellenti passionisti che hanno saputo trasmettere in me quel senso di religiosità che ancora oggi mi accompagna nelle decisioni che giornalmente prendo per il mio paese. I passionisti non ci sono più, ma noi speriamo che un giorno possano tornare, perché Falvaterra li aspetta sempre a braccia aperte.
1: Lo stemma è uno stemma particolare, no? Lo stemma di Falvaterra.
0: Allora, lo stemma di Falvaterra è uno stemma particolare ed è quello stemma che noi abbiamo deciso di riprodurre anche nella fontana principale. L'incudine, il martello, Fabbrateria, terra dei fabbri. Quindi tutti questi elementi li abbiamo uniti ripartendo dallo stemma originario e da quello che era la bellezza del centro storico. Una fontana nuova ci racconta la nostra storia, l'acqua, Fabbrateria che nasceva vicino prima al fiume, lo spostamento verso la collina e la tradizione che non è andata via, quella dei fabbri.

0: Adesso una domanda che farò un po' a tutte le persone che incontrerò oggi, ma che cos'è Falvaterra per lei?
1: Falvaterra cos'è? Senza retorica posso dire che è una parte di me che mi porterò dentro per sempre. Io sto facendo attualmente il sindaco, ma so che questo ruolo sarà un giorno di un altro ragazzo. Un giovane ragazzo che adesso non lo sa, ma che sta ammirando il nostro paese, sta sognando una Falvaterra diversa e lui sarà chiamato a decidere per noi. Falvaterra per me è qualcosa di più. Falvaterra è un pezzo di cuore, è un pezzo di vita ed è per questo che ho deciso di vivere proprio nel centro del paese. È qualcosa che va oltre. Fare il sindaco in un piccolo paese è qualcosa che ti rimane dentro e non va più via. È un tatuaggio che ti fai dentro, però non te lo fai sulla pelle, te lo fai nel cuore.
0: E qual è il suo invito allora al nostro telespettatore, non solo?
1: Allora, il nostro invito è venirci a visitare, perché sono certo di una cosa: chi viene a Falvaterra rimane incantato. Chi viene a Falvaterra e visita il centro storico rimane incantato da questo bellissimo centro storico dove la pulizia, l'educazione delle persone, ma anche l'ospitalità che noi abbiamo sono comunque delle nostre eccellenze, perché il visitatore rimane piacevolmente incantato di Falvaterra. Io quindi invito tutti a venirci a trovare, fare una bellissima passeggiata nel centro storico, affacciarsi dal nostro belvedere che noi chiamiamo il Torione. Da lì è un fantastico paesaggio quello che si può ammirare, dopodiché una bellissima visita alle grotte. E tornerete a casa ricchi di emozioni e i vostri occhi avranno visto qualcosa di unico.
0: Grazie sindaco, e noi adesso ci spostiamo di poco e andiamo ad incontrare il parroco di Falvaterra.

0: E adesso incontriamo il parroco Don Silvio Chiappini, qui siamo proprio nel cuore del borgo antico, all'interno della parrocchiale. Ci presenti la comunità cristiana di Falvaterra.
1: Falvaterra è un piccolo borgo stupendo, potete girare per il borgo e vi accorgete la bellezza proprio architettonica. Piccola comunità che però ha tanti elementi positivi che noi cerchiamo di valorizzare nella parrocchia, evidentemente. Il problema grande della Chiesa oggi è anche la mancanza dei sacerdoti, eppure riusciamo, nonostante la fatica nel portare avanti la pastorale, però riusciamo ad avere piccoli momenti caratteristici anche della nostra zona. Qui a Falvaterra c'è una grande devozione al patrono di Falvaterra che è San Sosio, alla Vergine Immacolata, per cui è una Vergine assunta in cielo, in cui è dedicata la Chiesa, e in queste piccole accortezze, anche dal punto di vista religioso, abbiamo la possibilità di avere pochi bambini, perché la comunità è molto piccola, ma la loro presenza anima la comunità. E quindi la domenica mattina, oltre alla celebrazione della messa, c'è prima della messa la catechesi. Dopo tanti anni siamo riusciti, qualche anno fa, ad avere addirittura un gruppo di 7-8 ragazzi che facevano il sacramento della cresima. Ma una comunità viva, però, dove ogni persona sente l'appartenenza al proprio territorio, al proprio paese. Questo ci porta ad essere una piccola comunità nel cuore della sociaria che però può dare il suo piccolo contributo.
0: Parlando della catechesi, proprio ultimamente avete fatto un lavoro sui santi.
1: Sì, abbiamo approfittato della settimana della santità, diciamo così, della prima settimana di novembre, in cui ogni ragazzo ha fatto una piccola ricerca sui santi che più aveva nel cuore. E poi abbiamo allestito un piccolo cartellone che ha permesso alla comunità di sapere il lavoro che i ragazzi avevano fatto. E questa è una cosa bella perché ci permette di vedere come la santità non è un qualcosa del passato, ma è un qualcosa che riguarda oggi la nostra comunità. Ognuno di noi è santo e lo è santo tanto in quanto vive la propria fede nella propria vita quotidiana.
0: Senz'altro la festa più partecipata è quella del
1: E certo, la
0: patrono.
1: festa del patrono che ricorre il 23 settembre, ma per quanto è partecipata, nel passato è stata anticipata addirittura di una settimana, perché poi Falvaterra è composta anche da tante persone che negli anni poi si sono trasferiti a Roma o ad altre città, ma tornano l'estate. Quindi popolano questo nostro piccolo borgo nei mesi di luglio e di agosto. E per facilitare a loro la possibilità di essere presenti alla festa del patrono, la festa del patrono civile e anche religiosa è stata spostata dal 23 settembre alla prima settimana di settembre, proprio per dare a tutti la possibilità di vivere anche l'appartenenza con la propria terra e il proprio patrono.
0: E qui all'interno della parrocchiale poi abbiamo una statua della patrona della diocesi.
1: Sì, la Santa Maria Salome, la patrona della diocesi allora di Veroli, oggi di Frosinone, è Santa Maria Salome. E noi abbiamo qui proprio una delle poche chiese che ha un'immagine di Santa Maria Salome, che è una delle donne a cui Gesù è apparso risorto. E quindi abbiamo proprio il cuore, proprio perché passando da queste parti ha lasciato il suo segno.
0: Un paese molto religioso e già lo si vede all'interno, perché si arriva nella piazza e c'è subito una piccola
1: Sì,
0: cappellina.
1: una cappella che ha all'interno un bel quadro dell'addormentarsi, chiamiamolo così, di San Giuseppe, quella che noi definiamo la morte di San Giuseppe, ma in realtà quella è molto bella e significativa ed è molto legata proprio al cuore dei falvaterrani.
0: E nell'itinerario religioso abbiamo anche un santuario dei padri
1: Sì,
0: passionisti.
1: per anni questa comunità è stata retta dai padri passionisti per secoli. San Paolo della Croce è colui che ha fondato questo convento, che purtroppo però da 8 anni è chiuso perché i padri passionisti hanno lasciato questo paese in quanto i loro numeri impediscono la loro presenza, anche se continuano ad essere presenti in tante maniere. Per esempio, la domenica mattina in quel convento c'è una chiesa e ancora la domenica mattina c'è una messa spesso celebrata da loro. I falvaterrani ricordano molto bene, soprattutto le persone più anziane, lo studentato dei padri passionisti. Quindi questa sterminata schiera di ragazzi che usciva a passeggio a due per le contrade del paese ha lasciato un grande segno.
0: In conclusione, qual è il messaggio del parroco alla cittadinanza?
1: La bellezza di questo borgo è la serenità e la pace. Io penso che chi vuol trovare pace e serenità nel caotico mondo delle nostre città e dei nostri ambienti, vuole trovare un momento di pace e serenità, venga a Falvaterra. E qui troverà tutto quello di cui il cuore ha bisogno.
0: Grazie parroco, e adesso andiamo a scoprire alcune tipicità preparate dalle signore di Falvaterra.

0: a Salvaterra anche l'itinerario del gusto merita interesse. Lo percorriamo con Emanuela Federici. Dobbiamo subito dire che lei con le altre signore di Salvaterra vi siete svegliate presto questa mattina per preparare questi piatti.
1: Sono piatti molto, diciamo, poveri, nati proprio dall'esigenza di portare il cibo nei campi. Le mogli portavano il cibo dei campi ai mariti quando stavano per lavorare. Prodotti genuini, nati da pietanze semplici, patate, cereali, fagioli. Vediamo per esempio gli gnocchi fatti proprio con le patate e farina. Gli strozzapreti venivano conditi semplicemente con sugo di rigaglie di pollo o pomodoro e basilico. Le fettuccine, anch'esse con sugo di pomodoro e basilico, fatte con farina e uova. E le sagnette invece fatte con farina e acqua, condite con un sugo di fagioli molto rustico e pomodoro.
0: Parlando delle fettuccine, so che qui c'è anche una sagra d'agosto.
1: Si tiene nel mese di agosto e quest'anno sarà il 40° anno che si tiene questa sagra.
0: Poi abbiamo anche il pane, no?
1: Il pane che viene prodotto nei nostri forni tradizionali prettamente con forno a legna.
0: Poi vedo delle uova molto così che proprio catturano, no? Con dei peperoni.
1: Uova con i peperoni, quello anche veniva portato dalle mogli nei campi ai mariti, soprattutto nel periodo estivo, quando si univa proprio, diciamo, il prodotto estivo del peperone alle uova che si trovavano facilmente.
0: E qui tante persone in campagna hanno ancora il maiale e quindi non potevano mancare le salsicce.
1: Non può mancare la salsiccia nostrana, proprio ciociara, e poi il nostro piatto che è la zuppa a pane sotto, che è una ricca minestra di verdure a foglia, fagioli, arricchita con cotiche o noglie, le cosiddette noglie di maiale, olio di oliva, e sul fondo del piatto viene messo del pane raffermo.
0: Qui abbiamo anche tanti pascoli e quindi abbiamo il formaggio.
1: Il formaggio nostrano, si chiamano marzoline, prettamente di latte di pecora o di capra.
0: Poi i dolci.
1: E finalmente i dolci, sì, le ciambelline al vino che si possono fare con il vino rosso o con il vino bianco e i dolci con l'anice e la classica ciambella con l'anice.
0: E qui nella campagna ho visto anche degli uliveti.
1: Sì, qua ancora si produce l'olio dei classici produttori locali, non abbiamo aziende. E così come il vino, abbiamo dei vigneti dove i produttori locali, ognuno produce il proprio vino.
0: Adesso una domanda che ho fatto un po' a tutti quanti, ma che cos'è Salvaterra per lei?
1: Io sono nata qui, a Salvaterra. Ci vivo, ho le mie radici e non la lascerò mai.
0: Si vive molto bene, no? In mezzo alla natura, c'è silenzio, ci sono le grotte, quindi tanti motivi per venire qui a Salvaterra.
1: Tanti motivi, prima di tutto le grotte che abbiamo da visitare e poi c'è tanta tranquillità. Un po' di tranquillità e di pace, sì, la trovate sicuramente.
0: Quindi chiudiamo il nostro incontro con un invito. Qual è il suo invito?
1: Di venire a Salvaterra, di venirci a trovare. Abbiamo tante feste in estate e tanta tranquillità durante tutto l'anno.
0: Grazie alla signora Emanuela e noi continuiamo il nostro cammino alla scoperta delle bellezze di Salvaterra.

0: adesso incontriamo Augusto Carè, che è il responsabile del monumento naturale Grotte di Falvadera. Lei è anche vice sindaco e quindi presentiamo questa meraviglia di Falvadera.
1: Sì, è un complesso speleologico molto importante, uno dei più grandi dell'Italia centrale. Immaginate che il sistema attualmente è intorno ai 5 km, ma in realtà abbiamo tanti chilometri che non sono stati ancora cartografati e il percorso potrebbe arrivare anche a 10 km. Quindi ci sono tante attività che dovremo fare a livello speleologico per ampliare la conoscenza di questa grotta. Però questo a noi non ci interessa più di tanto, perché la parte turistica limitata è comunque una parte interessante e più che sufficiente per far conoscere alla gente la bellezza di una grotta attiva. Perché la nostra grotta è una grotta un po' diversa rispetto alle altre, è una grotta in cui scorre un fiume sotterraneo, ha un grande ricambio di aria, di acqua, quindi sopporta anche molto bene la presenza del turista e ci permette insomma di vedere la bellezza di una grotta senza recare alcun danno. È una cosa molto importante perché gli ambienti sotterranei, i ipogei, sono molto delicati, quindi vanno trattati con attenzione e la prima cosa è la conservazione.

0: produzione, quindi mantenere un bene in maniera tale che le persone che verranno dopo di noi potranno ammirare questa bellezza in maniera intatta.
1: Una grotta che è stata scoperta nel 67?
0: Sì, in un periodo tra il 63 e il 67, perché il grande Lamberto Ferericchi, lo scopritore, spero subacqueo, tra i primi in Italia, forse giustamente il primo in Italia, ha dedicato diversi anni per fare questa esplorazione. Non ha fatto, diciamo, un'unica missione, ma è stato più volte qui a tentare praticamente di forzare i passaggi per arrivare a scoprire tutto il sistema che ci collega con Passera.
1: Abbiamo un'acqua cristallina.
0: L'acqua è molto, diciamo, bella, soprattutto in questo periodo, perché chiaramente cambia, la grotta cambia di aspetto, perché durante l'inverno abbiamo le piene, che la situazione è un po' diversa, abbiamo del limo, dell'argilla che vengono appunto dai settori superiori, dalle piane carsiche, e quindi può essere anche magari un po', diciamo, di colore marroncino, ma capita soltanto in questi momenti in cui ci sono grandi piogge. Ora qui la situazione è tranquilla, ma immaginate che durante l'inverno c'è un grande rimbombo in questa grotta, perché le cascate si attivano ed è veramente spaventoso. Immaginate che i nostri pipistrelli a volte non amano stare in questa grotta, perché c'è un gran casino, come si dice, quindi giustamente loro vogliono più tranquillità, quindi si rimangono nei settori superiori.
1: Poi ci sono degli ambienti a cui voi avete dato dei nomi, tipo la medusa ad esempio.
0: Sì, in realtà noi abbiamo più di qualche medusa, noi vediamo una nel percorso turistico, è molto bella, molto grande, perché si presenta nella parte alta della grotta con una colorazione che fa da contrasto al marroncino, alla vana, diciamo, della grotta. Più avanti ne abbiamo una ancora più grande, che è la grande medusa, è la più grande concrezione della grotta, però fa parte del percorso spelo turistico, che è un'attività un po' particolare che noi proponiamo e ci sta dando molte soddisfazioni.
1: Gli orari di apertura?
0: Siamo aperti tutti i giorni, soprattutto la mattina, con un orario che va dalle 10:30 fino all'1, appunto, come orario. E durante i periodi estivi siamo aperti anche il pomeriggio.
1: Adesso una domanda che ho fatto un po' a tutte le persone che ho incontrato oggi, anche se so che lei di motivi ne avrà tanti, ma che cos'è Falvaterra per lei?
0: Beh, Falvaterra è un po' il mio centro un po' vitale, perché io ci sono non nato, ma in realtà io sono un falvaterrano al 100%, perché ho sempre vissuto qui. Quindi conosco molto bene, la conosco anche dal profondo, quindi proprio dall'ipogeo di Falvaterra, quindi conosco un po' tutte le stratificazioni del paese.
1: Nel fare un invito, qual è il consiglio che lei dà per meglio leggere questa grotta e questo territorio?
0: Beh, venite a Falvaterra perché è un territorio ricco d'acqua. Io dico sempre che qui abbiamo i tre ingredienti principali di una grotta, che sono l'acqua, la roccia e il tempo, quindi ci racconta una storia millenaria, milionaria potremmo dire, oltre a un effetto molto importante che è la tettonica, cioè questo ambiente si è deformato con i movimenti tettonici e ci racconta molto, è molto didattico anche.
1: So che poi organizzate anche altre manifestazioni qui all'interno della grotta, tipo nel periodo natalizio.
0: Sì, possiamo fare anche delle manifestazioni con dei canti natalizi, con i bambini. Abbiamo fatto anche il diversamente speglio con delle persone disabili che sono entrate in grotta e addirittura abbiamo portato anche degli ipovedenti, quindi diverse manifestazioni in cui abbiamo coinvolto anche le persone che in teoria non potrebbero tanto entrare in grotta, in realtà noi abbiamo studiato questa grotta veramente per tutti.
1: Grazie al signor Augusto e noi continuiamo il nostro cammino alla scoperta delle bellezze di Falvaterra.

0: chiudiamo la nostra passeggiata a Falvaterra con Adriano Piccirilli, che è il presidente dell'associazione culturale Fabbrateria. Allora, innanzitutto, vediamo un po' che cosa fate voi per questo paese.
1: Ma guardi, con la nostra associazione sono 15 anni che operiamo sul territorio, su Falvaterra, ma siamo uniti ad altre associazioni e facciamo diversi eventi. Quello principale che facciamo tutti gli anni è un convegno storico e abbiamo affrontato tutte le tematiche nel tempo che sono intervenute, dal brigantaggio, dal periodo dell'emigrazione, dal ventennio fascista, abbiamo parlato di quelle che sono le trasformazioni dell'industria dopo bellica, abbiamo parlato di quelle che sono il ruolo delle donne, insomma siamo addentrati in diverse tematiche, per esempio anche quella dell'alimentazione, l'alimentazione di una volta, quella di oggi, come erano le differenze. E poi siamo molto impegnati anche in diffondere cultura, per esempio facciamo concorsi letterari, facciamo un docufilm per esempio sulle cosiddette marocchinate, abbiamo fatto altri eventi, presentazioni di libri, insomma facciamo di tutto per diffondere la cultura di questo paese, di questo territorio, in sinergia con altre associazioni simili alle nostre, per valorizzare il paese dal punto di vista turistico, ambientale e poi anche per le conoscenze della storia passata che ci danno la possibilità di pianificare anche il futuro.
0: Perché Falvaterra ha una storia importante, addirittura partiamo dagli antichi romani.
1: Sì, Falvaterra deriva da Fabbrateria. Fabbrateria era una colonia romana poco distante da qui, alla confluenza tra il fiume Sacco e il fiume Liri, che è stata poi distrutta dai Longobardi, si pensa nel 580 circa, quando furono distrutte anche altre comunità importanti, tra cui Casinum, Frosine ed altri. Quindi in qualche modo che è successo? Che gli abitanti dell'antica Fabbrateria, di cui ci sono le vestigie ancora, scavi archeologici, un anfiteatro, un tempio dedicato a Giove, l'antica Via Latina, che vengono sistematicamente ogni anno riscoperte, queste bellezze, e poi ritombate per preservarle. Le origini derivano da lì perché il nome Fabbrateria, che probabilmente è stato formato dal fiume Trerus, l'attuale Sacco, e in qualche modo si è perpetuato perché nel tempo gli abitanti che quando fu distrutta si riversarono sulle colline circostanti, San Giovanni in Carico e Falvaterra in particolare, fondarono questo castello in realtà e lo chiamarono Fabbrateria, quindi c'è una continuità. Poi nel tempo Fabbrateria si è trasformata in Falvaterra e Falvaterra infine. Quindi abbiamo un'origine molto antica.
0: E qui siamo nel borgo medievale che è rimasto abbastanza intatto, no?
1: Borgo medievale, sì, che è rimasto più o meno lo stesso ed è a origine 1100 circa. Quindi quegli abitanti fondarono questa nuova comunità a mo' di castello, perché è fondata su quattro torri contornate da mura e all'interno sono dei fabbricati, come vediamo, che sono poi interconnessi. Ci sono dei sottopassaggi, delle vie aeree di comunicazione tra l'una e l'altra per il sistema di difesa.

0: tutto in pietra poi,
1: tutto
0: no?
1: In pietra, la pietra è la caratteristica di questo paese, anche il colore della pietra, soprattutto nel pomeriggio, aspetti rosaci bellissimi, quindi tutto fatto in pietra.
0: Il cuore diciamo che è proprio la piazzetta Santa Maria Maggiore.
1: Sì, quella piazza è la piazza importante del centro storico, del nucleo, perché era l'Arengo chiamato, dove tutti erano chiamati periodicamente a riunirsi, anche con un banno che veniva mandato, e tutti dovevano partecipare obbligatoriamente, un uomo a fuoco, nel quale si prendevano decisioni importanti. Una di queste decisioni, 1627, fu quella di nominare come patrono San Sosio. Quindi questa cosa è una delle più importanti. Ma periodicamente si riunivano anche per decidere, per esempio i Colonna, che erano i principi, e in quella piazza, il Palazzo Piccirilli, avevano la corte ed avevano anche l'erario. Quindi in qualche modo si decideva in quella piazza anche quali erano le tasse da imporre, tra cui per esempio il focatico, che significava che ogni comignolo doveva dare contributo. Ma c'era un rapporto veramente importante tra il casato, quindi i principi Colonna, che hanno dominato per quasi quattro secoli, sono stati quelli che hanno dominato di più insieme a Gaetano e ai Pagani, e avevano un'affezione per i Falfaterrani.
0: Ma tanto arrivando qui si scopriranno veramente molte altre cose. Ma che cos'è Falvaterra per lei?
1: Ma Falvaterra sono le mie origini. Io ogni volta che vengo qui osservo queste pietre e è una sensazione di pace, di tranquillità, di ispirazione, come un tesoro di famiglia. Sapere che oggi c'è qualcuno che viene qui a fare delle riprese a Falvaterra è un orgoglio per noi, perché questo paese è amato soprattutto da quelli che ci sono qui e lo tengono pulito, silenzioso, sempre accogliente. È una caratteristica un po' della popolazione di Falvaterra, quella di essere accoglienti e in qualche modo anche di godere sia della bellezza nostra, ma di metterla a disposizione degli altri.
0: Vogliamo far ascoltare anche il dialetto locale, un invito telegrafico nel dialetto di Falvaterra.
1: Buonata Falvaterra, che è un paese bellissimo. Il capo ti trova tutto quello che vi serve. La gente accogliente, l'umagnà che è meglio di tutto, perché qua fanno da magnà splendidamente. Lo dico in italiano, ma insomma qua diciamo a qua si magna bene.
0: Grazie al signor Adriano, e quindi Falvaterra vi aspetta con tutte le sue meraviglie. Per gli approfondimenti sul programma Borghi d'Italia consultate il sito tv2000.it/borghiditalia, e per rivedere la puntata scaricate l'app Play 2000. Buone passeggiate a Falvaterra in provincia di Frosinone. Ciao, e mi raccomando, viaggiate in sicurezza.

0: Per me la vita comincia e non finisce mai.
1: Gli esempi sono fondamentali, più che le prediche.
2: L'ironia è l'antiruggine dell'anima.
3: Tutti gli uomini hanno la capacità di creare.
4: Chi sta male non si può permettere il lusso di perdere la speranza.
5: Soul, questa sera alle 21.05.
6: Attiva il tuo benessere con Activia Kefir. È unico, con gli autentici lieviti del kefir e il 100% dei probiotici per favorire l'equilibrio del tuo microbiota. Ogni giorno, senza zuccheri aggiunti e anche per chi è sensibile al lattosio. Scopri le novità!
7: Fidati del consiglio di un esperto. Non tutti gli acidi ialuronici agiscono allo stesso modo. Dalla Roche-Posay, siero Yalubi5. Super attivato con la tecnologia 4 ialuronica Acid System. 27 volte più acido ialuronico nella pelle. Corregge visibilmente le rughe. Scopri anche la crema antirughe Yalubi5 ricaricabile. La Roche-Posay, in farmacia e parafarmacia.
8: Chissà se diventeranno mai dei fuori classe. Se vinceranno una gara e conquisteranno un trofeo. Di certo ci vorrà qualcuno che idrati e reintegri la loro passione. Perché anche per Estate Sport, loro sono già tutti campioni.
9: Sapete in cosa fa la differenza un family banker?
10: La differenza la fa essere una persona importante per le famiglie che seguo.
11: La cura delle persone, ma anche del loro portafoglio.
12: Creare un rapporto lungimirante basato sulla fiducia.
13: Integrare la tecnologia con il rapporto umano.
14: La differenza la fa voler crescere insieme.
15: Saper cogliere ciò che è realmente importante per quel cliente.
9: Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
16: Apri il conto, accredita lo stipendio e con Mediolanum Time Deposit i tuoi risparmi rendono il 4% anno a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati.
17: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
18: Tronchi Sandwich!
19: È buono, è quadrato. Aprilo, provalo, gustalo, mordilo. Il wafer esagerato, piace al quadrato.
18: Tronchi Sandwich, buonissimo, croccantissimo, golosissimo. E oggi tanta bontà, anche in versione mini.
20: Cominceremo da qui,
21: eh? Va bene, ma stia molto attenta, la prego. Noi andiamo verso i villaggi del nord.
20: Avremo bisogno di abiti e mobili.
22: La vita di quei bambini è nelle nostre mani.
20: Lei ha l'arroganza del potere. Noi abbiamo il dolore dei poveri.
9: Dove andranno adesso?
20: Qualcuno vada a cercare i suoi genitori.
22: Ci hanno detto che i nazisti hanno imprigionato i loro familiari.
9: Non può entrare.
20: Dove li avete portati?
5: La rete della libertà. Domani in prima serata.
23: Con la presente vi invio i primi capitoli di uno scritto a cui sto lavorando.
24: Lo prendiamo.
25: La signorina Marci, giusto?
20: È stato generosissimo.
23: Gliel'avrà suggerito suo nipote Lori. Ho solo venduto quello che era mio.
26: Solo perché i miei sogni sono diversi dai tuoi, non sono meno importanti.
27: È terribile che l'infanzia sia finita.
23: Voi non siete sposata, zia Marci.
20: Ma che c'entra? Io sono ricca.
25: Non sposarlo.
20: A tutti piace quello che scrivi.
23: E chi può interessare una storia di sacrifici e piccole gioie domestiche? Sono cose futili, non credi?
5: Piccole donne, questa sera, in prima serata. C'è un'Italia che conosce bene i mali che attraversano la nostra società. Povertà, diseguaglianze, violenza, diritti negati. Quest'Italia, quella del volontariato cattolico, del terzo settore, della cooperazione, delle piccole comunità, ha molto da dire, da raccontare, da proporre. Siamo Noi continuerà a darle voce. La nuova stagione, domani alle 15.15.

0: Dov'è Don Pino?
1: Don Pino? Se n'è andato, Don Pino.
0: E quando torna?
1: Non hai capito allora. Se n'è andato. È andato via da Brancaccio.
0: Come via da Brancaccio?
1: Perché ti dispiace? Non era quello che tu e i tuoi amici volevate. Non volevate toglierlo di mezzo.
0: È scappato. Brido scappò.
1: Bravo! Vaglielo a dire ai tuoi amici, va! Don Pino se n'è andato, se n'è chiuso!

0: avanti.
1: Disturbo?
0: No, vieni, vieni.
2: E allora, Pino, hai preso questa decisione?
3: È questo che mi è sempre piaciuto di te. Vai subito al nocciolo delle questioni.
1: L'altro giorno è venuto da me un ragazzino di 8 anni che non poteva fare il catechismo. Perché gli ho chiesto? Perché il Vangelo dice di non rubare, mi ha risposto. Però se io non rubo, mio padre mi prende a legnate. Il tempo è prezioso, Pino.
3: Sì, ma che senso ha la fretta se uno sbaglia direzione? Rosario è venuto da me disperato. E io non l'ho saputo aiutare. E che prete è quel prete che non sa capire, non sa ascoltare? Forse è un prete che non sa più fare il prete.
1: Lo so, a volte uno nemmeno si accorge del lavoro che fa. Però tu aiuti un bambino, salvi un'anima. Rosario è morto, ma se tu non torni a Brancaccio, lo uccidi un'altra volta.
4: Chiaro che così rompi il tappo dentro.
5: No, lasci stare mio fratello.
4: E invece che stappare una bottiglia sembra che sta scippando il collo a una gattina.
6: Poi Santino è più fratello a me ormai. Tu da quando ti sei sposato con gli amici?
4: Facciamo un brindisi a Maria il bambino.
7: No, che se no lascio ubriaco questo bambino.
8: Beviamo noi.
7: Ne volete gelato?
5: No, per me no, Maria, che sono già pieno.
7: Ah va, che sono arrivata fino al centro per trovarlo buono, col motorino.
5: Col motorino sei andata, Maria, il dottore ha detto che devi stare a riposo a casa.
7: E non so, Nuccio, ma che facevo? Quello dei corsi di Mille l'hanno chiuso.
6: E si vede che lì il gelato faceva schifo.
7: Ma che dici, Alfio? Lo sanno tutti che quei poveracci hanno ammazzato.
6: Davvero? L'hanno ammazzato? Se l'hanno ammazzato, sapete che non se lo meritava quel negozio, il signor Rosario, la mattina.
5: Ma che minchia dici, Alfio?
6: Dico che se non se ne andava...
5: Mi sa che stasera tu hai bevuto un po' cioppo.
6: Nuccio, mi dispiace.
5: Guarda che Maria...

0: Gesù, Salvatore, innalzato sulla croce, ti adoriamo in quest'ora della tua passione e della tua morte. I nostri peccati ti hanno condotto alla croce. Ferito nel corpo, muori nel dolore, nella sete e nell'abbandono. Eppure, la tua volontà, unita a quella del Padre, diventa per noi via di comunione con Dio. Il tuo sguardo dalla croce ci rivela quanto siamo preziosi. Il tuo sangue attira le nostre anime per purificarle. Il tuo amore attira i nostri cuori perché trovino in te compimento. Rimanendo sulla croce, continui ad attirarci perché crediamo che ci ami fino alla fine. Per i meriti della tua dolorosa passione ti chiediamo, Signore, attira tutti a te, attira i peccatori, le persone sole e sofferenti, i poveri, i rifiutati e i disprezzati. Attira anche i giusti, perché siano rafforzati nella fede e nell'amore. Attira i governanti delle nazioni, perché cerchino la pace, perché scelgano l'unità e guidino i popoli sulla via della concordia. Attira al tuo cuore il mondo intero, perché possa sperimentare la tua misericordia. Gesù misericordioso, in quest'ora della misericordia ti affidiamo tutti coloro che ci hanno chiesto la preghiera e tutte le intenzioni che portiamo nei nostri cuori. E pregando ora la coroncina alla Divina Misericordia, ti chiediamo in modo particolare il dono della pace per il mondo intero.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la resurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo.
2: In espiazione dei nostri peccati, di quelli del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia.

0: per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore, nostro Gesù Cristo.
1: In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo.
1: In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi.
3: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo.
3: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, Signore nostro Gesù Cristo,
1: in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
5: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo.
1: In espiazione dei nostri peccati.
5: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
5: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
5: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
5: per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
5: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
5: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
5: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia.
5: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
5: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
5: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: E su tutti noi che abbiamo pregato la coroncina della Divina Misericordia anche attraverso la televisione, scenda la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.

0: Hier déjà. La mia famiglia è una famiglia normale, marito, moglie e due figli maschi. Uno si chiama Roberto e il secondo si chiama Marco. Roberto si è sposato e ha avuto tre figli. La prima è Ilaria, il secondo Nicolò, la terza Elisa.
1: Mi chiamo Elisa, ho 24 anni, vivo a Monza e sono la nipote di nonno Mario. Ho sempre avuto un rapporto bellissimo con tutti i miei nonni e sono sempre stati presenti nella mia vita fin da bambina. Quando ero piccola assistevano i miei genitori quando c'era necessità.
0: Adesso si raccolgono i frutti, ma all'inizio è stato abbastanza laborioso. Non dico faticoso, laborioso.

0: mio nonno, quando ero piccola, l'ho sempre visto come una persona con cui poter scherzare, giocare, passare del tempo in maniera anche leggera.
1: Elisa era da giocobellona, era sempre allegra, era come adesso un martello. Quando decide che dobbiamo fare qualcosa, io non posso dire di no. Ecco cosa intendo dire. È insistente, insistente. Lei va così anche da piccola.
0: L'ho sempre visto come un nonno un po' diverso in realtà, perché è l'unico nonno che è sempre stato un po' più smart, tra virgolette, un po' più vicino alla tecnologia, una persona molto curiosa, sicuramente al passo coi tempi. È un amico, sicuramente un confidente, una persona molto presente nella mia vita. L'ho sempre visto con grande ammirazione, perché poi spero un giorno di diventare anche solo la metà di quello che è lui. Una delle cose che più preferisco fare con mio nonno sicuramente è parlarci.
1: Allora, vedi, l'alzo il ciglio.
2: Sì.
1: Ci sono anche dei pesci. E
2: Sì, nonostante il freddo. Non lo
1: beh,
2: sentono.
1: loro non lo sentono perché sono sotto l'acqua.
2: Però anche l'inverno ha il suo perché.
0: Lui che mi racconta storie passate, ricordi che ha di quando era piccolo, della guerra, che ha vissuto la guerra, sicuramente era un bambino, però qualcosa si ricorda.
2: Nonno, dove sono i boschetti dove andavi a giocare da piccolo?
1: Se camminiamo ci arriveremo perché non è vicino.
0: Ha sempre una parola giusta da spendere e sa sempre come aiutarmi e cosa dire.
1: Nei nostri periodi c'erano i famosi tè danzanti. Il meglio delle balene di adesso. E in queste feste io ero solo il cambiadischi. Perché ero timido, un po' ritroso e allora ero il cambiadischi. Non ballavo, anche perché non ero un amante del ballo. E lì ho conosciuto mia moglie. E da lì è stata, diciamo che io ho adocchiato lei, ma lei ha adocchiato me. Così mi ha sempre detto che alle sue amiche un giorno ha detto: se quello viene io me lo sposo. Così ha detto. E così è andata. Ci siamo sposati il 23 ottobre del 1961. E 2 anni fa ho festeggiato i 60 anni, insomma, ecco, da solo.
0: La nonna per me è sempre stata un punto di riferimento importante, mi ha insegnato veramente tante cose e era una bomba energetica, aveva questa la capacità di coinvolgere sempre tutti, era l'anima della festa, ecco, sicuramente sì. È andata via per colpa di una malattia che non si è riusciti a curare in tempo, e però mi ricordo benissimo che il giorno prima di lasciarci ci ha detto: appena esco da qui vi faccio le lasagne come so farle io, quindi è andata via sicuramente lasciandoci un bellissimo ricordo.
1: Il rapporto di Giancarla con Elisa era qualcosa di fantastico, perché stravedeva. Quando si incontravano erano sempre appiccicati.
0: È stata un grande esempio davvero, sotto tutti gli aspetti.

mi ha insegnato due cose fondamentali, che sono dire sempre grazie e ricordare che voglio bene alle persone a cui vogliamo bene. Mi ha fatto paura quando qualche mese dopo è tornato a casa, ha chiamato noi e ci ha detto: "Oggi sono tornato a casa dopo 4 mesi che la nonna era morta e mi sono accorto che la nonna non c'è più." Lì ho avuto paura che potesse crollare davvero perché il fatto che ci abbia messo così tanto a realizzare, giustamente, a realizzare il lutto mi ha preoccupata, quindi ecco, mi sono fatta forza io per poi aiutarlo ancora di più.

0: quando è morta mia nonna ho iniziato spontaneamente a venire a trovarlo.
1: Ciao, Gioia!
2: Ci stavo aspettando, eh.
0: Probabilmente per aiutare lui, ma anche per aiutare me stessa, perché è stata la prima nonna che ho perso, quindi molto difficile.
2: Se devo essere sincero, il carattere che ha Elisa, gli altri quattro non ce l'hanno.
1: Nonno, ascoltiamoci un bel vinile. Fammi vedere. Fallo
2: Allora,
1: partire tu che ne capisci.
2: ogni disco c'ha lato 1 e lato 2,
0: Ok.
2: sono bravi, però sono lei, solo lei, se, addirittura non sembrerebbe neanche una della famiglia. Perché tutti gli altri quattro sono nipoti giusti, seriosi, lei invece è proprio sbarazzina, insomma, ecco. Si alza questo, si avvicina in modo che parte il motore. Abbassi questa e parte da solo. Elisa ha fatto per tanti anni danza.
0: I miei nonni sono sempre stati presenti a tutti i saggi di danza, la nonna mi ripeteva sempre che era uno spettacolo vedermi ballare, si emozionava tantissimo.
2: Perché lei, prima cosa da fare era comprare i fiori da dare a lei alla fine del saggio. Quando è mancata mia moglie, ho portato io i fiori quando ha fatto l'esordio in palcoscenico per uno spettacolo teatrale.
0: Sapeva perfettamente quanto io ci tenessi e quanto la nonna ci tenesse a farmeli avere, quindi inaspettatamente è arrivato comunque con il suo mazzo di fiori. Con nonno Mario mi piace fare sicuramente tantissime cose.
2: Quando Lisa arriva, noi abbiamo il nostro pomeriggio, lei guarda, fa le sue cose, magari da guardare il suo computer e quelle cose lì, e io guardo le mie cose in televisione.
0: E passando le giornate insieme, i pomeriggi insieme, quindi vedendo lui come si approccia alla tecnologia, mi è venuto in mente di riprendere questi momenti.
2: Senti questa, grande nonno Mario, anche io tifo Inter. Questo è un ragazzo intelligente. Bel momento, un bel giorno, ho detto: no, potresti fare qualcosa, fare un tutorial. Allora io un giorno mi sono divertito un mondo a spiegare al pubblico italiano come si poteva evitare di appannare gli occhiali portando la mascherina. Da lì è venuta l'idea dei social.
0: Nonno Mario insegna.
2: Come annodare il papillon?
0: E quindi da dopo che abbiamo perso la nonna ho iniziato ad avere questo diario dei ricordi virtuale. Quindi all'inizio sicuramente per gioco e poi piano piano abbiamo iniziato magari dei video un po' più strutturati. Però sicuramente parlano sempre di quotidianità, ecco.
1: Ma perché dobbiamo litigare?
2: Perché sei una testona?
1: No, ma tu sei un testone!

0: per se ti dico, lascia stare perché so io.
1: Quindi mi piace passare più tempo possibile con lui, mi piace cucinare, mi piace prenderlo in giro quando non vuole che faccia io la lavastoviglie, perché è un po'...
2: Guarda che la lavastoviglie non è come te che ha le abitudini, si lava ugualmente.
1: Giustamente, a 90 anni ha le sue abitudini, non si possono cambiare. Io vorrei semplicemente aiutarlo e... però non posso.
2: Guardami, fammi un sorriso e dimmi grazie
0: io,
2: perché
0: io sono abituato così.
2: Ascolta, sorridi.
0: Ecco.
2: Dimmi.
0: Sì, va bene.
2: No, chiedi scusa.
0: A chi? Per favore. Cosa ho fatto? Niente.
1: Nonno Mario è un testardo sicuramente. Infatti ogni tanto capita che bisticciamo, però riusciamo sempre a divertirci anche bisticciando.
3: Dai che è quella giusta, eh? Sei pronto a perdere?
0: Alla mia età, all'età di 89 anni, io mi sento ancora in grado di divertirmi abbastanza.
3: Tieniti pronto, eh? Manca poco alla mia vittoria.
0: Sì, d'accordo. Va bene, adesso però...
1: Mi piace giocare a scala 40, nonostante lui sicuramente dica che è più forte lui.
0: L'hai pescata tu?
3: Fermo! No.
0: L'hai pescata tu quella che dovevo pescare
3: no.
0: Io? Lei dice che vince sempre lei, però l'età, l'esperienza, vinco sempre io.
1: Non è così. Capita che io vinca spesso, lui dirà sicuramente che è la fortuna, ma...
3: Sarà. Per la prossima volta, nonno.
0: Vabbè, dai.
3: No, però fermo lì, ma perché? Guarda, metti giù le carte.
0: Quando vince lei è perché lei è fortunata. È anche fortunata, sì.
3: Sei proprio permaloso,
1: Più, avrò imparato dal maestro, ecco.
0: Io adesso mi sto divertendo perché so che lei, quando vedrà questa cosa, si arrabbierà moltissimo.
3: Ciappa su e porta qua.
0: Sì, ti imparerà bene, eh?
3: Che cosa hai imparato?
0: Ti imparerà bene il dialetto.
1: Non sento spesso dirmi ti voglio bene, magari io glielo dico molto più spesso, però è in grado di farmelo capire benissimo.
3: Come si dice ti voglio bene in dialetto?
0: Ti vedi bene.
3: Anche io ti voglio bene, gioia! Ti ho tratto all'inganno, volevo sentirtelo dire.
0: Sì. Sempre. Sempre con la canna in mano e per andare a pescare.
3: Hai avvocato.
1: Quindi tiro fuori il meglio di lui passando delle giornate normalissime in realtà che sicuramente molti nipoti e nonni passano.
3: Anche a me te vuoi bene.

0: Quindi oggi cosa mi prepari? Che
1: E patate saltate in padella,
0: mi faceva là?
1: la nonna. Quando sono a casa mia e cucino io, per esempio, a volte lei arriva che io sono già quasi pronto.
0: Frattempo ti apparecchio, dato che non posso fare nulla.
1: Non puoi fare niente perché devo farlo io.
0: Certo, perché la ricetta la conosci tu.
1: Per quanto mi riguarda, se devo dire la verità, cucino meglio io. Però non so lei se lei cucina bene, perché non l'ha mai cucinato per me.
0: Però ma...
1: Ecco, questo è
0: No,
1: molto.
0: no, ci siamo dimenticati una cosa fondamentale. Fermo,
1: Il cappello.
0: l'incoronazione. Chef!
1: Lei partecipa col pensiero. No, però anche se dà dei suggerimenti, per esempio mi ricorda alcuni piatti che faceva la nonna, lei se li ricorda perché era innamorata di quel piatto, allora qualche volta mi accingo a fargli. Si devono mettere uno dopo l'altro.
0: Ok, posso aiutarti?
1: Sì, perché dobbiamo fare in fretta, perché se no non mangi più.
0: Mia nonna mi cucinava sempre una frittata di patate, semplicissima, solo patate messe a strati. Spieghiamo ai nipoti virtuali che ricetta facciamo oggi.
1: Patate sottili qui in padella con spruzzata di rosmarino.
0: Ok, e chi me le cucinava?
1: La nonna ti cucinava.
0: Quindi non la sveliamo la ricetta.
1: No, ebbene,
0: Non si
1: sono
0: dice, lo chef
1: normali,
0: oggi non la dice la
1: sono
0: ricetta.
1: normali patate
0: E l'hai
1: affettate.
0: detta? E quindi quando è venuta a mancare lei, il nonno, vedendola cucinare questa ricetta, ha provato a replicarla e quindi oggi me la prepara lui quando gli viene voglia.
1: Giriamo sotto sopra per un attimo.
0: Che maestro!
1: Il cavatte di riso si assomiglia molto a quello di Giancarlo, sì, perché anche mia moglie era abbastanza aperta, molto aperta. E oggi stavolta mi siedo io su stegiolone.
0: Ok. Così puoi tornare un po' bambino,
1: Eh?
0: così.
1: Esatto. Buon pranzo, cara. Sono sempre abbastanza timido e serioso, però adesso qualcuno mi ha aperto.
0: Sono dell'idea che sicuramente tutti i ricordi che abbiamo, che siano filmati oppure no, rimarranno sempre parte di noi, del nostro cuore.
1: Ecco, questa è la colonia dei cigni. E
0: Che non sono cigni,
1: che cosa sono?
0: sono papere.
1: Ma va là.
0: Sono contenta di aver cominciato questa raccolta di ricordi come se fosse un diario virtuale, appunto, perché rimarranno sempre lì con me e quando avrò voglia di riviverli potrò farlo. Quindi sono dei ricordi diversi, però sono molto felice di averli. Ecco, bravo. Che non sono cigni, sono oche, nonno.
1: Ok, sì, va
0: Oche.
1: bene.
0: Ecco.
1: Va bene.
0: Però vabbè.
1: Elisa mi ha portato a vivere, a pensare poco, al lutto, ecco. Purtroppo, anche se sono 7 anni, ogni tanto si sente che manca. Avevo una nipote come Elisa, per me è stata, per un certo periodo, è stata un toccasana. Un toccasana perché mi ha fatto dimenticare a volte che ero solo, insomma.
0: La cosa più importante forse che ho imparato dal nonno Mario è che non bisogna mai arrendersi nella vita. Bisogna sempre essere contenti di quello che che si è, di quello che si fa, insistere, persistere sicuramente e lottare sempre per ottenere qualcosa, quindi davvero di non mollare mai.
2: Bisogna arrendersi nella vita?
1: No, mai.
2: Mai? Se tu potessi dire qualcosa a un...
1: A chi?
2: A una persona giovane, che ne so, che sta facendo fatica per raggiungere degli obiettivi, dei sogni nella vita, cosa gli diresti?
1: Di perseverare.
2: Di non arrendersi mai?
1: Mai, mai, mai. Mai, perché... Bisogna lottare. Io ho lottato una vita e ho sempre avuto soddisfazione.
2: Bisogna lottare. Se non si lotta, non si ottiene nulla.

0: con la presente vi invio i primi capitoli di uno scritto a cui sto lavorando.
1: Lo prendiamo.
2: La signorina Marci, giusto?
3: È stato generosissimo.
0: Gliel'avrà suggerito suo nipote Lori. Ho solo venduto quello che era mio. Solo perché i miei sogni sono diversi dai tuoi, non sono meno importanti.
4: È terribile che l'infanzia sia finita.

0: Voi non siete sposata, zia Marcia.
1: Ma che c'entra? Io sono ricca.
2: Non sposarlo.
3: A tutti piace quello che scrivi.
0: E chi può interessare una storia di sacrifici e piccole gioie domestiche? Sono cose futili, non credi?
4: Piccole donne, questa sera, in prima serata.
5: Fidati del consiglio di un esperto. Non tutti gli acidi ialuronici agiscono allo stesso modo. Dalla Roche-Posay, Siero Yalubi-5. Super attivato con la tecnologia 4 Ialuronic Acid System. 27 volte più acido ialuronico nella pelle. Corregge visibilmente le rughe. Scopri anche la crema antirughe Yalubi-5 ricaricabile. La Roche-Posay, in farmacia e parafarmacia.
6: Quando ci fa sentire bene, è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
7: Ci siamo per farti ascoltare la natura, per farti emozionare con la musica, per farti vivere al meglio anche i momenti più semplici. Perché Audionova non ti dà solo un apparecchio acustico, è un percorso personalizzato per essere sempre al tuo fianco e farti tornare a sentire bene.
8: Quando fare grandi sembra la cosa più bella, noi siamo lì, per celebrare insieme la gioia di essere bambini, con Kinder Cioccolato. Finissimo cioccolato con un cremoso ripieno al latte per un momento che sa di infanzia. Kinder Cioccolato, lasciamoli essere bambini.
9: Mediolanum fa tutta la differenza. Apri anche tu il conto, accredita lo stipendio e con Mediolanum Time Deposit i tuoi risparmi rendono il 4% anno a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati.
10: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
11: Ale, stiamo arrivando, tranquillo, ordiniamo un globo.
12: La vita è bella perché è imprevedibile. Passi da una serata in solitaria a essere l'anima della festa. Rompi la routine di un martedì qualunque. Oppure ordini per 6, per festeggiare che presto sarete in 7. Quando la vita ti sorprende, ordina un globo e goditi il meglio. Scarica l'app e ricevi tutto ciò che vuoi in pochi minuti.
13: Come padre della sposa, con grande piacere... Non proprio oggi.
14: Qui c'è bisogno di un aiuto. Come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent. Tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
15: Ehi, tu che viaggi d'estate. Lo sai che c'è un Mediterraneo che puoi vivere solo d'inverno?
16: La meraviglia è navigare tra Marsiglia, Barcellona, Palermo e scoprirle nella loro stagione migliore.
15: Prenota la tua vacanza con Costa. Team Inverno, ci siete?
17: Da quando ho scoperto l'Inespecial Expanse, potrei scalare l'Everest! Anche se preferisco fare ciò che mi piace.
18: L'Inespecial Expanse, la mutandina con un nuovo cuore super assorbente. È un fit comodo e avvolgente.
17: E ora si cambia marcia.
18: L'Inespecialist, speciali per te.
19: Ami i cani? Trasforma la tua passione in un lavoro. Con Fresh Dog apri il tuo salone a partire da 8.900 euro, anche senza esperienza. Scopri quanto è facile sul sito.
20: Chissà se diventeranno mai dei fuoriclasse, se vinceranno una gara e conquisteranno un trofeo. Di certo ci vorrà qualcuno che idrati e reintegri la loro passione. Perché anche per Estate Sport, loro sono già tutti campioni.
21: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
22: Attiva il tuo benessere con Activia Fibre. Con le sue fibre naturali e il 100% dei probiotici per favorire l'equilibrio del tuo microbiota. Ogni giorno. Activia, il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
23: Per me la vita comincia e non finisce mai.
24: Gli esempi sono fondamentali, più che le prediche.
25: L'ironia è l'antiruggine dell'anima.
26: Tutti gli uomini hanno la capacità di creare.
27: Chi sta male non si può permettere il lusso di perdere la speranza.
4: Soul, questa sera alle 21.05.
28: Cominceremo da qui,
29: eh? Va bene, ma stia molto attenta, la prego. Noi andiamo verso i villaggi del nord.
28: Avremo bisogno di abiti e mobili.
30: La vita di quei bambini è nelle nostre mani.
28: Lei ha l'arroganza del potere. Noi abbiamo il dolore dei poveri.
29: Dove andranno adesso?
28: Qualcuno vada a cercare i suoi genitori.
30: Ci hanno detto che i nazisti hanno imprigionato i loro familiari.
29: Non può entrare.
28: Dove li avete portati?
4: La rete della libertà. Domani in prima serata.
31: Questo libro riguarda proprio le mie origini, riguarda mio papà, la grande famiglia Kosulic, una famiglia di navigatori e...

lui, appunto, una persona estremamente seria, onesta, silenziosa, un grande lavoratore. Ecco, questo era appeso nella mia casa, dove sono stata per 50 anni, è una casa che ha accolto tantissime persone, le più differenti. È iniziata come casa di feste, di danze, poi casa di bed and breakfast, insomma una casa che ha accolto. Queste invece sono due pietre a cuore che rappresentano il mio presente, il posto dove sto adesso, un piccolo rifugietto sul mare dove dormo sentendo il suono delle onde. Queste sono invece le carte con cui gioco con Linda, la mia nipotina. Per me è un divertimento enorme, anche per lei, insomma, ci divertiamo. Questa invece è la tazza che mi ha regalato Linda alcuni anni fa, la tazza della super nonna. E quindi un grande complimento ed è un oggetto a cui sono molto affezionata perché mi accompagna ogni mattina nella mia colazione del mattino e penso alla mia Lindina e quindi è un oggetto che amo tanto. Sono Elena e sono una mamma al quadrato.

0: Io sono nata a Genova, ho 72 anni, vivo a Varigotti. Ho tre nipoti, il più grande si chiama Giacomo, vive a Salice Dulzio in montagna e poi Emma e Linda invece vivono a Roma con la mamma Carlotta.
1: Io sono Linda, ho 13 anni e sono la nipote di nonna Elena. Nonna Elena è nata a Genova e continua a stare in Liguria e quindi per me è una nonna a distanza.
0: Oggi sono una nonna a distanza, in effetti, e cerco di mantenere il rapporto trovando le opportunità più giuste per stare insieme.
2: Ciao amore!
3: Che bello vederti! Da quanto tempo?
4: Sei appena uscita da scuola?
1: Sì, c'ho la fame, andiamo a casa.
4: Andiamo, c'ho la focaccia, ho portato la focaccia e adesso andiamo a fare i frisci, dai!
1: I frisci, quelli che mi piacciono a me! Andiamo!
4: Dai, andiamo!
1: Famiglia. Io e nonna ci vediamo più o meno ogni 2 mesi. Perché lei scende sempre al mio compleanno, al compleanno di Emma, quindi mia sorella. Poi noi saliamo per Pasqua e Natale e quando è finita la scuola. Ci stiamo tutto il mese di giugno.
4: Tanto tempo, non ci vediamo.
1: Da quanto?
4: 2 mesi, eh?
1: Mamma mia, mi sei mancata da morire. Ho voglia tanto di frisce, quindi...
4: I frisce.
0: Oggi ci facciamo i frisce.
4: Tu mi fai le mozzarella in casa.
1: Certo. Non sono una persona solitaria, sono una persona che ha bisogno di parlare. Se dovessi scegliere tra ascoltare e parlare, io di sicuro parlare tutta la vita.
0: Facciamo un po' a occhio noi,
1: sì.
0: Vero?
1: Invece con mamma devo seguire proprio la ricetta. Nonna è una grande ascoltatrice e quindi siamo proprio una coppia che si combacia, l'ascoltatrice e quella che parla.
0: Abbiamo mantenuto un bel rapporto di comunicazione. A me piace perché lei è molto spontanea, molto così vera la trovo.
4: Allora, tu stai facendo?
1: Io sto tagliando i bordi del pan carré.
4: Io preparo l'impasto per i frisci.
0: Anche adesso, per esempio, che ormai è grande, quando torna da scuola, per esempio, a piedi, lei lo so che lo fa per passare il tempo, però mi telefona.
1: E quando chiamo nonna Elena, lei mi risponde sempre, ma dico proprio sempre, perché è un orario che non disturbo lei, perché ha già mangiato da un'ora e quindi si sta rilassando oppure sta facendo altro.
0: Mi racconta, mi chiede e questo per me è una gioia.
1: Siamo molto amichevoli, se si può dire così.
0: È bello che ci sia, no? Questa gioia reciproca di rivederci, dai.
1: Eh sì.
0: Ci piace cucinare, siamo golose tutte e due, quindi ci piace fare le torte dolci.
1: La prima cosa che voglio fare quando arrivo in Liguria è sicuramente quella di andarmi a prendere o la focaccia o i frisce o marinata. Sono delle cose che proprio buonissime.
0: Ecco qua, guarda questo che è diventato un frisce a cuore, guardalo. È nata nel 2009 una sera, eravamo a una cena e la Carlotta era alla fine della sua gravidanza e mi ricordo che abbiamo fatto il gioco dei nomi perché ancora non sapevano come chiamare questo esserino che sarebbe nato. A farla breve, Linda è stata il nome che aveva avuto più voti e poi dopo un'ora la Carlotta è andata in ospedale.
4: Pronti e via.
0: E vai!
1: La prima volta che ci siamo viste ovviamente è il secondo mio giorno di vita, quando mi hanno portato a casa oppure loro sono venuti all'isola Tiberina dove sono nata. Non mi ricordo perché avevo 2 giorni di vita, neanche qualche ora.
0: Insieme riusciamo a fare delle cose sempre speciali. Sempre
1: diverse,
0: sempre diverse. E la piccina è stata sempre la piccina, era molto carina e infatti quando la portavo appunto al mare col passeggino le persone si fermavano, mi dicevano ma che bella che questa bambina, in effetti era proprio carina.
1: Mi ricordo tanto le giornate che passavamo sulla neve, un posto dove andavamo tutti gli anni in settimana bianca, e visto che mia sorella o comunque mio cugino andavano a sciare, io invece non potevo perché ero troppo piccolo, restavo con la nonna e ci divertivamo a fare dei pupazzi di neve.

0: Nonna Elena è di sicuro una persona spirituale perché si prende tanto cura dell'anima della persona con cui parla o comunque con cui si vede in un determinato momento e ti fa stare proprio bene perché ti trasmette tanti messaggi molto importanti riguardanti la vita. Penso che il lavoro con i bambini o il lavoro all'hospice, quindi di aiutare i malati, abbia rafforzato, comunque aiutato a renderla molto più filosofica o comunque che sa gestire ogni tipo di persona.
1: Che bello che sei qui.
2: Cara, sono arrivata dopo tanto tempo. Io sempre dico che ciascuno di noi ha lo scopo per cui siamo venuti su questa terra. Il mio è stato quello di aprire il cuore alle persone, no? E ai bambini, in effetti.
0: In generale non mi piace stare da sola, vorrei sempre avere qualcuno con cui parlare, con cui...
2: Ormai hai 13 anni, amore mia. La paura di star da soli ce l'abbiamo tutti spesso, però devi pensare che ormai sei grande, no?
0: Ti trasmette anche molta felicità e questo ti fa proprio stare bene perché tramite questi messaggi che ti lancia tu ti impegni a provare anche oppure fare le cose che ti dice e stai proprio meglio. Cioè, io la vedo proprio come una cosa positiva.
2: La paura devi pensare che non sei tu la paura, è qualcosa che arriva e poi passa, no? E quindi tu la puoi anche lasciare andare. A me è sempre piaciuto giocare tanto, anche come adulta, e quindi questa cosa di poter giocare, continuare a giocare con i miei nipoti è stato un elemento.

0: Importante. Come dicono i pedagoghi, non so, di contattare il proprio bambino interiore e riuscire a manifestarlo, no? E allora i miei nipoti mi hanno dato questa opportunità.
1: Salve a tutti, sono Linda, una parcatore di Roma, e vengo a Maricotti perché c'è nonna Premio che...
2: Se prende il sole, respira!
0: Durante il lockdown abbiamo fatto questa esperienza tutti i giorni di yoga della risata con un gruppo di persone online ed è stata una cosa bellissima e la Linda partecipava anche se poi non rideva tutto il tempo.
1: Qui a Maricotti si può togliere quella cavolo di mascherina! Venite a Maricotti!
0: Insomma, sono stati momenti di, così, di uno stare insieme differenti. Allora adesso provo a ridere con lei, vediamo un po', eh?
3: Vai.
0: Lo scopo che io ho colto, perché poi insomma ciascuno, è quello, è come uno strumento che ci aiuta a svuotare la mente.
3: Forza! Addio nonna!
0: Aiuta proprio a alleggerirci.
2: Andiamo, pupa, andiamo. Bella, che gioia.
4: Nonna mi ha insegnato a essere più ottimista di quello che sono. Io, essendo una persona che si apre molto con la gente, sono anche una persona molto sensibile che ha paura di essere molto ferita, oppure in generale quando qualcuno mi dice qualcosa di brutto mi ferisce. Nonna mi ha insegnato ad essere molto calma, o comunque di non essere proprio così aperta, bensì di dare il cuore soltanto a delle persone che veramente mi vogliono o che mi sostengono per quel che sono e non per quello che non sono.

0: No, sai cosa ho pensato? Ma perché non ci compriamo una barca, la chiamiamo Elena e ci esploriamo il mondo?
1: Io patisco il mare, tu?
0: Vabbè, te lo farai passare.
1: Alla mia età, una vecchia che vada sulla barca a girare
0: Vabbè, non è
1: il
0: mai troppo tardi per esplorare.
1: mondo. Questo è un buon insegnamento. Lei forse è anche più spigliata di me, io sono più timida, però sento che è molto aperta e quindi questo mi piace molto. Da lei devo anche imparare questo, perché io più invecchio più mi sento un po' giudicante e su questo voglio adesso lavorare anche perché è una parte che non mi piace, però da parte sua penso che ci sia questa apertura a un bel modo di relazionarsi. Non so se assomiglia al mio, però certo che puntiamo a, così, a relazioni buone, nutrienti. Linda è una ragazzina molto sensibile anche, che sente le cose. È morta mia sorella a luglio e quindi io ero triste, eravamo tutti nella tristezza, diciamo. Ad agosto siamo andati in montagna.
0: Nonna era molto più spenta, non lo dimostrava molto, malinconica, come se stesse quasi per piangere, perché io le riconosco queste cose. Non voleva farmi vedere questo lato un po' più debole suo e non la solita nonna che ride e scherza con me.
1: Il giorno dopo lei si sveglia e viene da me e mi dice: Nonna, perché non facciamo la 2 mesi della gioia di vivere? Lei mi ha detto, sì, perché io posso fare yoga, posso fare le cose che mi piacciono, i miei esercizi, e tu puoi fare le cose che ti piacciono, fai lo yoga della risata, fai tutte le cose che ti danno piacere. Io l'ho trovato come un messaggio dal cielo, secondo me, una voce che mi diceva, dai, cerchiamo di contattare la gioia che c'è anche, c'è il dolore, ma c'è anche la gioia. Questa è stata una cosa che mi ha toccato profondamente il cuore, mi ha commosso e mi ha fatto comprendere quanta sensibilità c'è in questa ragazzina.
0: Nonna Elena, quando andiamo in montagna io e lei, comunque durante le passeggiate, nonna si ferma sempre a sentire il rumore dei ruscelli, magari il rumore degli uccellini. Quando vedo un albero, quando sento il rumore degli uccellini, magari a Villa Panfili, Villa Sciarra, ripenso molto a lei perché questo mi fa pensare a dei momenti belli.
1: Io penso che è probabile che poi diventando più adulti si ricordino di questo tempo passato insieme.

0: Quando nonna va via mi sento molto triste per i primi momenti, anche se non lo dimostro. Io me li tengo dentro per magari non lasciarli questo ricordo di me che sono triste perché se ne va, così non vede proprio i miei sentimenti di malinconia verso i suoi confronti.
1: Quando io vengo qua, certo, poi sento che la mia vita è a Genova, che abbiamo due vite differenti, quindi mi sento da un lato che voglio tornare alla mia vita che è a Genova e nello stesso tempo mi piacerebbe stare insieme molto di più. Questa è la realtà.

Sin dall'antichità, ogni civiltà o cultura ha desiderato incontrare Dio. Gli Egizi e i Persiani, i Greci e i Romani lo hanno cercato tutti. Riuscivano a percepirlo nelle meraviglie della creazione: il mare, la terra, il cielo, le galassie. Però a Dio non basta fornire soltanto qualche prova della sua esistenza. Lui va incontro all'uomo attraverso gli eventi e utilizzando il suo stesso linguaggio affinché gli uomini lo possano trovare. Quindi, per portare avanti i suoi piani, elesse un popolo, poco numeroso ma di grande importanza. Il popolo di Israele, il cui padre è Abramo. Dio lo scelse per trasformarlo nel padre di molte nazioni e gli disse: «In te saranno benedetti tutti i popoli della terra». Dopo l'età patriarcale, Dio elesse Israele come suo popolo. Lo salvò dalla schiavitù in Egitto e così facendo stabilì l'alleanza del Sinai, consegnando le sue leggi attraverso Mosè. Il popolo di Israele, o popolo ebraico, sarà il depositario di tutte le promesse fatte da Dio all'umanità. Essi

0: conservarono fedelmente nella memoria la storia degli antenati, le tradizioni e la loro fede, tramandandoli oralmente di padre in figlio. Col passare dei secoli, alcune persone ispirate dallo Spirito Santo misero per iscritto le antiche tradizioni religiose, creando l'insieme di libri che chiamiamo Bibbia. All'interno della Bibbia è scritta la rivelazione fatta da Dio agli uomini, la più grande storia che sia mai stata raccontata, la storia della salvezza, che culmina con il più grande avvenimento dell'umanità, il Figlio di Dio che diventa uomo. I libri che compongono la Bibbia sono 73, con due parti ben distinte, l'Antico e il Nuovo Testamento. I libri dell'Antico Testamento, scritti tra il XIII e il I secolo a.C., riassumono la storia di Abramo e dei patriarchi, di Mosè e dell'alleanza del Sinai, di Davide e dei suoi successori, fino alla venuta di Gesù. Il Nuovo Testamento contiene la vita e gli insegnamenti di Gesù Cristo, riassunti nei Vangeli, e anche alcuni atti degli Apostoli e lettere ai primi cristiani. Tutti questi testi furono scritti prima dell'anno 100 d.C. La Bibbia fu creata sotto l'ispirazione dello Spirito Santo da più di 40 autori diversi: pastori, profeti, re, sacerdoti, pescatori, come alcuni degli Apostoli. Nonostante queste differenze e l'enorme numero di anni trascorsi, la Chiesa insegna che nelle sante scritture è contenuta la parola di Dio e che è Lui a esserne il principale autore. Lo Spirito Santo ispirò quegli uomini, autori umani in carne e ossa, per scrivere ogni cosa e solo ciò che Lui voleva, e ciascuno di loro mise tutto se stesso, il proprio impegno, il proprio talento e la propria abilità di scrittore. La Bibbia è prima di tutto un libro religioso che racconta la storia della salvezza. Per questo, quando la Genesi descrive la creazione del mondo, non ci rivela in che modo è stata compiuta, ma una verità più profonda, che l'origine del mondo è opera della creazione di Dio. Per interpretare la Bibbia, dobbiamo analizzare attentamente le parole e considerare le circostanze storiche dell'autore umano, il suo mondo, i suoi interessi, le fonti orali e scritte che ha utilizzato e le espressioni che si usavano nella sua epoca. In questo modo scopriremo lo stile o il genere letterario utilizzato da ognuno di loro. I generi principali all'interno della Bibbia sono 7. Nell'Antico Testamento abbondano il genere storico, quello giuridico, il profetico, il poetico e il sapienziale. Nel Nuovo Testamento troviamo il genere storico, quello evangelico, quello epistolare e il profetico. Però per interpretare la Bibbia, conoscere i diversi generi letterari non è sufficiente. La Chiesa dice che deve essere compresa alla luce della totale unità delle scritture e della somiglianza della fede, e che la sua interpretazione deve essere fatta secondo le sue tradizioni.
1: Con la presente vi invio i primi capitoli di uno scritto a cui sto lavorando.
2: Lo prendiamo.
3: La signorina Macci, giusto?
4: È stato generosissimo.
1: Gliel'avrà suggerito suo nipote Lori. Ho solo venduto quello che era mio.
5: Solo perché i miei sogni sono diversi dai tuoi, non sono meno importanti.
6: È terribile che l'infanzia sia finita.
1: Voi non siete sposata, zia Macci.
4: Ma che c'entra? Io sono ricca.
3: Non sposarlo.
4: A tutti piace quello che scrivi.
1: E chi può interessare una storia di sacrifici e piccole gioie domestiche? Sono cose futili, non credi?
7: Piccole donne, questa sera, in prima serata.
8: Chimwemwe ha la cataratta in tutti e due gli occhi e non vede quasi niente. La sua mamma è molto preoccupata per il suo bimbo. La perdita della vista può avere un impatto enorme sulla vita di un bambino e sul suo futuro. Se la cataratta di Chimwemwe non verrà operata al più presto, sarà troppo tardi perché lui possa vedere bene. Ma senza un aiuto la sua famiglia non può permettersi l'intervento di cui ha bisogno. Puoi aiutarci a trovare altri bambini come Chimwemwe per operarli e salvare loro la vista? Per favore chiama l'800 19 19 40 o visita il sito e dona 5 euro al mese a Sightsavers. Donando ogni mese, tu puoi aiutare tanti bambini con la cataratta a vedere bene. Così potranno crescere come gli altri bimbi e imparare, socializzare e avere un futuro più luminoso. Immagina la gioia e la serenità che il tuo dono può portare alle loro famiglie preoccupate. Per favore, chiama l'800 19 19 40 o visita il sito e dona 5 euro al mese a Sightsavers oggi. Nessun bambino dovrebbe perdere la vista a causa della cataratta. Aiutaci a salvare altri bambini come Chimuemue.
2: Nuova crema al latte.
3: Dal gusto più delicato?
9: Più irresistibile.
10: Kinder Cornetti, con una deliziosa crema al latte delicata e avvolgente. Per un gusto più. Kinder Cornetti, un buongiorno con più gusto.
11: Tutto il potere rigenerante dell'uva da oggi nel nuovo ultradolce idratazione d'uva. Con olio di vinazzoli antiossidante ed acqua d'uva in una texture leggera e avvolgente. Per capelli intensamente idratati e luminosi. Nuovo ultradolce idratazione d'uva da Garnier.
12: Attiva il tuo benessere con Activia Kefir. È unico, con gli autentici lieviti del kefir e il 100% dei probiotici per favorire l'equilibrio del tuo microbiota. Ogni giorno, senza zuccheri aggiunti e anche per chi è sensibile al lattosio. Scopri le novità.
13: Benvenuti nell'universo Star Comodi. Già il nome vi fa capire come l'azienda tenga alla vostra comodità. L'azienda Star Comodi vi offre una vasta gamma di poltrone 100% made in Italy, ideate per garantire non solo il benessere, ma soprattutto le esigenze di ognuno di voi.
14: Poltrona motorizzata Libra scontata del 60% all'incredibile prezzo di 248 euro. In regalo la doppia pediera elettrica allungabile. E non finisce qui! Scegliendo la nuova collezione Zodiaco, riceverai in omaggio, oltre alla doppia pediera, anche i fianchi estraibili o la funzione Zero Gravity. Chiama adesso! Chiedi il tuo codice sconto che sarà assegnato solo alle prime 20 telefonate. Chiama adesso il numero verde gratuito in sovraimpressione per chiedere informazioni. Il nostro call center è a vostra completa disposizione.
13: E dopo anni di studi, Star Comodi ha pensato a persone con disabilità importanti, creando la poltrona Scorpione.
14: Un prodotto mai visto prima. Alza persona fino a 250 kg di peso corporeo. Distesa indipendente e distesa letto. Il supporto ideale in caso di invalidità o degenze prolungate.
13: Star Comodi, il benessere italiano a casa tua.
15: Cominceremo da qui,
16: eh? Va bene, ma stia molto attenta, la prego. Noi andiamo verso i villaggi del nord.
15: Avremo bisogno di abiti e mobili.
17: La vita di quei bambini è nelle nostre mani.
15: Lei ha l'arroganza del potere. Noi abbiamo il dolore dei poveri.
16: Dove andranno adesso?
15: Qualcuno vada a cercare i suoi genitori.
17: Ci hanno detto che i nazisti hanno imprigionato i loro familiari.
16: Non può entrare.
15: Dove li avete portati?
18: La rete della libertà. Domani in prima serata.
19: Per me la vita comincia e non finisce mai.
20: Gli esempi sono fondamentali, più che le prediche.
21: L'ironia è l'antiruggine dell'anima.
22: Tutti gli uomini hanno la capacità di creare.
19: Chi sta male non si può permettere il lusso di perdere la speranza.
18: Soul, questa sera alle 21.05. C'è un'Italia che conosce bene i mali che attraversano la nostra società. Povertà, diseguaglianze, violenza, diritti negati. Quest'Italia, quella del volontariato cattolico, del terzo settore, della cooperazione, delle piccole comunità, ha molto da dire, da raccontare, da proporre. Siamo Noi continuerà a darle voce. La nuova stagione, domani alle 15.15.

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Siamo alla grotta delle apparizioni del santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti.

e con tutti voi che siete collegati con noi attraverso TV 2000 e TV Lourdes. Carissimi, preghiamo per la Terra Santa, per l'Ucraina e per tutti quei paesi dove la pace è minacciata, implorando che presto torni la pace. Preghiamo per noi e per quanti si sono raccomandati alla nostra preghiera. Preghiamo per il Santo Padre, Papa Leone, per tutti gli ammalati, per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno e per quanti sono stati segnalati, anche via mail o via telefono. Preghiamo per la conversione dei peccatori. Tutto affidiamo a Maria, l'Immacolata Concezione, attraverso l'offerta di una candela che ora accendiamo a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni.

0: Primo mistero glorioso, la resurrezione di Gesù. Siamo passati dalla morte alla vita perché amiamo i fratelli. Fare Pasqua significa mettere via il lievito vecchio dell'odio e dell'egoismo per far fermentare fra noi la vita nuova inaugurata da Gesù, la vita dell'amore. Solo chi ama fa Pasqua, solo chi ama rimane in eterno.
1: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Il tuo regno sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il ventre del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetta è il frutto del suo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio,
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria,

0: Ave María, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore

0: con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, ora e sempre, secoli e secoli. Amen.
2: Secondo mistero glorioso, l'ascensione di Gesù al cielo. Se siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù, dove è Cristo, seduto alla destra di Dio. Il cristiano non è una persona disincarnata, ma vive pienamente la sua vocazione nelle pieghe e nelle piaghe della storia, con la consapevolezza che essa è nelle mani di Dio. Da Lui veniamo, in Lui viviamo, a Lui ritorneremo.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal
3: male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito.

0: Spirito Santo.
1: Terzo mistero glorioso, la discesa dello Spirito Santo su Maria e gli Apostoli. Lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza, perché nemmeno sappiamo che cosa sia conveniente domandare. Ma lo Spirito stesso intercede con insistenza per noi con gemiti inesprimibili. Quando siamo sopraffatti dal male e persino la preghiera ci sembra inutile e inascoltata, quando siamo talmente scoraggiati da non sapere neppure cosa è bene domandare, ricordiamoci che in noi abita lo Spirito Santo che ci permette di chiamare Dio col nome di Padre.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Quarto mistero glorioso, l'Assunzione di Maria in cielo. Benedetto sia Dio Padre del Signore nostro Gesù Cristo, In Lui ci ha scelti per essere santi.

0: santi e immacolati al suo cospetto. O Maria, assunta alla gloria del cielo, ricordaci sempre la grande dignità di figli di Dio a cui siamo chiamati fin dall'eternità. È lì che tu ci hai preceduto, è lì che il tuo cuore di madre ci attende.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal
1: male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso ed è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso ed è
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso ed è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso ed è
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso ed è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso ed è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso ed è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso ed è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: Quinto mistero glorioso. Maria è regina del cielo e della terra. Voi non siete più stranieri né ospiti, ma siete concittadini dei santi e familiari di Dio. Pellegrini sulla terra siamo fatti per il cielo, dove ci precede una schiera innumerevole di fratelli e sorelle che hanno già raggiunto la meta e ci indicano il cammino. O Maria, regina del cielo e della terra, rendi spediti i nostri passi sulla via della santità.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
0: e
1: nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Preghiamo per le intenzioni del Santo Padre, Papa Leone. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come

0: Preghiera dell'anziano. Signore, insegnami ad invecchiare. Convincimi, Signore, che la comunità non compia alcun torto verso di me se mi va esonerando da responsabilità, se ha indicato altri a subentrare al mio posto. Togli da me l'orgoglio dell'esperienza fatta e il senso della mia indispensabilità. Che io colga in questo graduale distacco dalle cose unicamente la legge del tempo e avverta in questo avvicinamento di compiti una delle espressioni più interessanti della vita che si rinnova sotto l'impulso della provvidenza. Fa, o Signore, che io riesca ad essere ancora utile al mondo, contribuendo con l'ottimismo e la preghiera alla gioia e al coraggio di chi è di turno nelle responsabilità, vivendo uno stile di contatto umile e sereno con il mondo in trasformazione, senza rimpianti sul passato, facendo delle mie sofferenze umane un dono di riparazione sociale. Che la mia uscita dal campo d'azione sia semplice e naturale, come un felice tramonto di sole. Perdona se solo oggi, nella tranquillità, riesco a capire quanto tu mi abbia amato e soccorso, che almeno ora io abbia viva e penetrante la percezione del destino di gioia che mi hai preparato e verso il quale mi hai incamminato dal primo giorno di vita. Signore, aiutami ad invecchiare così. Amen.
1: Amen.
0: Nostra Signora di Lourdes,
1: prega per noi.
0: Maria Regina della Pace,
1: prega per noi.
0: San Giuseppe,
1: prega per noi.
0: Santa Bernadetta,
1: prega per noi.
0: E adesso chiediamo a Sua Eccellenza, Vescovo di Mozambico, di darci la benedizione.
2: E il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
2: Benedetto è il nome del Signore.
1: Ora e sempre.
2: Il nostro aiuto viene del Monte Signore.
1: E ha fatto cielo e terra.
2: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e lo Spirito Santo.
1: Amen.

Il conflitto in Ucraina non conosce tregua, pioggia di missili e droni anche nella regione di Mosca, nell'ultima giornata di voto in Russia. La memoria dei conflitti insegni la via della pace, così

0: Papa ricordando la giornata degli internati della Seconda Guerra Mondiale, poi la denuncia per la drammatica situazione in Somalia. La politica, Meloni a Roma, Salvini a Pontida, Conte a tutto campo, giornata di incontri per i leader anche in chiave elettorale. Ticket sanitari, si cambia, previsti rincari su visite ed esami, con aumenti anche importanti. A limitare l'impatto, i tetti previsti dalle regioni, le esenzioni restano in vigore. Oltre 90 anziani meneghini ospiti del pranzo è servito, l'estate è archiviata, ma la cucina del refettorio ambrosiano non si ferma. 18:29, buonasera dal TG2000. In primo piano la guerra di Putin, allarme antiaereo a Kiev che risponde con droni e missili sulla regione di Mosca, proprio nell'ultimo giorno di votazioni per la Duma. Vito De Torre.
1: 1600 droni ucraini contro la Russia, più di 150 sono stati distrutti dalla contraerea russa ed erano diretti su Mosca. Obiettivo dei droni ucraini, la raffineria della capitale. A riferirlo è proprio il sindaco di Mosca, che non specifica quanti droni lanciati da Kiev siano andati a segno. Dalle immagini che circolano sui social, l'impianto petrolifero è stato gravemente danneggiato, tanto che la vendita di benzina a Mosca è stata limitata a 30 litri per veicolo. La massiccia operazione organizzata dalle forze ucraine ha causato due morti tra la popolazione civile russa. Un drone ha colpito un edificio residenziale uccidendo una donna di 44 anni e ferendo altre 5 persone, tra cui due bambini. Finora il Cremlino non ha commentato il blitz ucraino. Il presidente Zelensky ha rivendicato l'attacco contro Mosca, aggiungendo che nel raid sono stati impiegati anche missili balistici prodotti dall'industria bellica ucraina. Si tratterebbe dell'attacco più imponente dell'aviazione ucraina in territorio russo. Resta però solo un aspetto che Zelensky non ha chiarito. I missili in dotazione all'esercito ucraino hanno una gittata massima di 200 km e Mosca è ben più distante dal confine. Due le alternative. I servizi segreti militari di Kiev sono riusciti a lanciare un missile dall'interno del territorio russo, ipotesi improbabile, oppure i militari ucraini hanno impiegato ordigni a lungo raggio. Intanto si avvicina anche il termine della terza giornata elettorale in Russia per il rinnovo della Duma. Dopo aver estromesso i candidati contrari alla guerra in Ucraina, si profila l'ennesimo successo schiacciante del partito di Vladimir Putin. I dati sull'affluenza parlano addirittura di un aumento del numero di elettori che si sono recati alle urne rispetto alle elezioni di 5 anni fa.
0: E anche in Medio Oriente la tensione è sempre alta. Riyadh è sotto attacco. Washington invita i connazionali nell'area alla massima allerta. Massimiliano Cocchi.
2: A sorpresa, Donald Trump ha interrotto il weekend nella residenza di Camp David per tornare alla Casa Bianca e lo ha fatto nelle stesse ore in cui le ambasciate statunitensi in Medio Oriente diffondevano un'allerta per invitare i cittadini americani a mantenere la massima vigilanza dopo i ripetuti attacchi dei ribelli Houthi dello Yemen contro l'Arabia Saudita, un'escalation che nei giorni scorsi ha colpito le infrastrutture energetiche del paese, depositi di petrolio come quello distrutto ieri nei pressi dell'aeroporto a cui si riferiscono queste immagini e basi militari, compresa quella di Tahif, dove opera anche un contingente italiano che ha perso un aereo da combattimento. Ma ad alzare il livello di allerta nella notte è stato soprattutto l'attacco contro la capitale Riyadh, su cui cieli è stato intercettato e distrutto un missile balistico. Per questo molti leggono il rientro anticipato di Trump alla Casa Bianca come il segnale di una risposta imminente. Lo scontro tra gli Houthi dello Yemen e l'Arabia Saudita è infatti una proiezione della guerra tra Washington e Teheran. Se da una parte il regime iraniano continua a dettare le proprie condizioni per fermare la guerra, ribadendo sempre la propria sovranità sullo stretto di Hormuz, dall'altra gli Stati Uniti, come ha minacciato Trump, potrebbero scatenare una nuova massiccia offensiva per annientare la leadership iraniana. L'unica cosa certa è che, dopo mesi di stallo diplomatico, quello che si prospetta è ancora uno scenario di guerra.
0: E Papa Leone non si stanca di domandare pace per il mondo. Stamani all'Angelus ha ricordato la vicenda dei prigionieri durante il secondo conflitto mondiale ed ha invitato tutti a mettere da parte le rivalità. Rita Salerno.
3: Non bisogna dimenticare, ma imparare dalla storia per non ricadere negli errori del passato.
4: Papa Leone XIV, dalla finestra del suo studio nel Palazzo Apostolico, si rivolge, dopo la recita della preghiera mariana dell'Angelus, alla popolazione di Pescantina, in provincia di Verona, in occasione della giornata degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi, in cui si ricorda le 600.000 persone deportate durante la Seconda Guerra Mondiale. Una benedizione, quella del Papa, della pace disarmata e disarmante, che ha il sapore dell'ammonimento, considerando i tanti fronti di guerra nel pianeta. Ai fedeli e ai pellegrini presenti in Piazza San Pietro, Leone sottolinea che al cospetto di Dio non c'è spazio per invidie e divisioni.
3: Tutti invece guadagniamo gioia, intelligenza e futuro quando la legge dell'amore interrompe quella del calcolo.
4: Il pontefice prende spunto dalla parabola degli operai chiamati a lavorare nella vigna dal padrone, pagati tutti allo stesso modo, per invitare a mettere da parte le rivalità umane e le vie distorte, per abbracciare la giustizia generosa del Signore ed essere costruttori di pace.
3: Dio ha vie diverse e pensieri nuovi anche per coloro che si ritengono i primi e ritengono di essersi guadagnati ciò che sono.
4: A preoccupare il Papa è la crisi umanitaria in Somalia, resa ancora più acuta da episodi di violenza e da fenomeni climatici estremi. A farne le spese sono i più deboli, donne e bambini, per i quali Leone chiede l'intervento della comunità internazionale.
0: E come avete sentito, Papa Leone torna a denunciare la situazione nel Corno d'Africa, drammatica la cronaca dalla Somalia. Marco Burini.
5: Se cercate Somalia sul web, vi viene lo sconforto. È un paese devastato, stremato, dove conflitti interni, taglio degli aiuti internazionali, cambiamento climatico hanno ridotto alla fame un terzo della popolazione, almeno 6 milioni di persone. Quasi 2 milioni di bambini soffrono di malnutrizione acuta, denuncia il Programma Alimentare Mondiale, che ha lanciato una campagna per raccogliere quasi 194 milioni di dollari, circa 170 milioni di euro, entro gennaio dell'anno prossimo. Pur in mezzo a mille difficoltà, l'agenzia dell'ONU continua a lavorare, mentre Trump ha smantellato USAID, l'agenzia governativa statunitense che qui finanziava e curava diversi progetti. Il boss della Casa Bianca detesta i somali, quelli emigrati negli Stati Uniti li ha definiti spazzatura e ha scatenato contro di loro una vera e propria caccia. Ricordate il Minnesota? E se prima qui nel Corno d'Africa la situazione era grave, adesso è catastrofica. La guerra in Medio Oriente, con l'aumento globale dei costi, ha peggiorato tutto, ma il fattore decisivo è il clima. Sono mesi di grande siccità e da ottobre in poi dovrebbero arrivare alluvioni devastanti collegate al fenomeno globale El Niño, che quest'anno sembra più intenso che mai. Anche dal punto di vista politico la Somalia è messa male. Il presidente Hassan Sheikh Mohamud si è prolungato il mandato fino all'anno prossimo tra le proteste dell'opposizione, mentre diversi centri sono controllati dai terroristi jihadisti di Al-Shabaab.
0: Il voto amministrativo in Germania, dopo il recente successo della destra in Sassonia-Anhalt, alle 18 chiusi i seggi per le regionali, i primi exit poll danno in vantaggio il partito di ultradestra AfD in Mecklenburg-Pomerania, a Berlino crollo della CDU, l'AfD si attesta come terzo partito. E veniamo alla politica italiana, la premier a Roma tra i giovani di Fratelli d'Italia, giornata dei comizi per i leader dei partiti in chiave elettorale. Leonardo Possati.
6: Due palchi, una stessa agenda. Al laghetto dell'Euro, davanti ai ragazzi di Gioventù Nazionale, Giorgia Meloni chiude Phoenix parlando di scuole di merito e annuncia una norma che arriverà in Consiglio dei Ministri. Un tetto di studenti stranieri per classe, l'obbligo dell'italiano per i genitori, il divieto di burka e hijab in aula.
7: Perché a scuola si va a viso aperto e perché in Italia, fermi, e perché in Italia nessuno in nome di una vera o presunta tradizione può decidere che una giovane donna debba nascondersi.
6: Ad accoglierla una platea giovanissima che chiede la responsabilità politica di lasciare un paese migliore di come lo si è trovato. Alla stessa ora, sul pratone di Pontida, Matteo Salvini chiede il mandato dei suoi per portare agli alleati tre misure da mettere in manovra: quota 64 per superare la Fornero, meno tasse sui giovani, flat tax più larga per partite IVA e artigiani. Poi l'annuncio, congresso straordinario della Lega a ottobre. Dai militanti un commosso ricordo a Umberto Bossi. Due piazze diverse dunque, ma gli stessi capitoli: fisco, sicurezza e scuola. Dall'altra parte le opposizioni. Elly Schlein chiede alla Premier di dire quando si vota e da Nova a Milano Giuseppe Conte rivendica la bontà del progetto di partecipazione messo in piedi.
8: Queste proposte nascono da un incontro, dal dialogo, guardandoci negli occhi. Voi avete dimostrato di voler sbattere la porta in faccia alla rassegnazione.
0: È indagato per omicidio il 35enne che nella notte ha sorpreso ladri nel cortile di casa e ne ha ucciso uno dopo aver esploso alcuni colpi nel buio con una pistola regolarmente detenuta. È accaduto alle 2 a Baldissero d'Alba, nel Cuneese. La vittima sarebbe un quarantenne dell'est europeo con precedenti penali. Ancora cronaca, si cercano i cinque in videochiamata con il 13enne romano che ha coltellato la sua insegnante. Hanno assistito a tutte le fasi preparatorie del folle gesto. Lucia Ascione.
9: Spettatori, forse promotori della diffusione del video che riprende il 13enne romano che ha coltellato venerdì scorso la sua insegnante d'italiano, intento a prepararsi nel bagno della scuola. Sono almeno cinque gli individui che gli investigatori stanno cercando di identificare passando al setaccio il cellulare dello studente. C'è da chiarire se il giovanissimo abbia agito di sua iniziativa o se sia stato istigato da gruppi web che inneggiano alla violenza, anche di matrice suprematista, se sia stato dunque pilotato su come agire dopo la scoperta della sua assidua frequentazione di City Crime. Sotto esame anche lo smartphone della madre, è da lì che il minore sarebbe risalito agli estremi della carta di credito con cui avrebbe acquistato i due coltelli trovati in suo possesso, uno dei quali utilizzato per colpire la docente. Ma da ricostruire non c'è solo la dinamica di tutto il processo che ha portato il ragazzo ad armarsi e a scagliarsi contro la donna, c'è da decidere del suo futuro. Pur non essendo imputabile per la legge italiana, verrà avviata la procedura per l'accesso alle misure rieducative. I giudici, anche sulla base della relazione che forniranno gli psichiatri dell'ospedale dove tuttora è ricoverato, dovranno stabilire se affidarlo ai servizi sociali o trovare una collocazione in una comunità.
0: In Sicilia stanno bene le sorelline ritrovate a San Cataldo. Dopo 21 ore trasferite in comunità con i fratelli, proseguono le indagini. Marino Galdiero.
10: Le due sorelle sono state trasferite in una comunità protetta insieme agli altri quattro fratelli. Benedetta e Domitilla, sorelle di 12 e 8 anni, scomparse venerdì sera a San Cataldo, comune a circa 10 km da Caltanissetta, sono state ritrovate ieri sera all'interno di un negozio di abbigliamento gestito da una donna di origine cinese. La procura e i carabinieri sono al lavoro per cercare di capire quanto è accaduto nelle ore in cui delle due sorelle si erano perse le tracce.
11: Sono rimasta un po' perplessa perché diciamo è raro che succeda una cosa del genere, però pure non lo so, una faccenda un po' anomala.
10: Benedetta e Domitilla, dopo il ritrovamento, sono state accompagnate in ambulanza all'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta e successivamente dimesse. Gli investigatori vogliono capire se siano arrivate nel negozio da sole o accompagnate da qualcuno. Per questo stanno esaminando le immagini di videosorveglianza della zona.
12: Ho detto grazie a Dio hanno trovato queste due bambine, ma da ieri sera che mancano, dalle 8. E le videocamere dove sono?
10: Inoltre si lavora a chiarire il ruolo della negoziante che avrebbe una relazione con il padre delle bambine e la ragione del perché l'uomo abbia atteso la mattina successiva per denunciare la scomparsa. In una intervista a TGR Sicilia ha dichiarato che ha pensato che non ci fosse bisogno di fare allarmismo, si è detto convinto che le figlie fossero uscite dal negozio prima che la donna avesse calato la saracinesca.
0: E ancora in Sicilia, 85 migranti sono sbarcati alle prime luci dell'alba nel porto di Pozzallo dopo essere stati soccorsi dalla motovedetta della Guardia Costiera a circa 80 miglia dalle coste iblee. A bordo dell'imbarcazione intercettata in mare c'erano 61 uomini e 24 minori, tutti ragazzi provenienti da Bangladesh, Eritrea, Egitto e Sudan. Fine settimana tragico sulle strade. In un incidente nel Viterbese è morta una ragazza di 17 anni, tre i feriti. A Milano il DJ Davide Di Lerni avrebbe perso il controllo della sua moto e si è schiantato contro una balaustra. Come pure a Monza, nel parcheggio dello stadio, un centauro 41enne è morto dopo il ricovero in ospedale al San Gerardo. In Campania, uscito dall'auto per segnalare un incidente, il 22enne Roberto Ancona, travolta ed ucciso sulla Domiziana Barcaturo. Il servizio sanitario cambia tariffario, rincari su visite ed esami con aumenti che in alcuni casi superano il 50%, ma per molti cittadini l'impatto sarà limitato dai tetti regionali e dalle esenzioni che restano comunque in vigore. Monica Di Loreto.
13: Da domani scatta la revisione delle tariffe del Servizio Sanitario Nazionale. 448 prestazioni tra visite ed esami ed oltre 200 servizi per persone con disabilità registrano aumenti. Non è un rialzo generalizzato, la maggior parte resta com'è e in molte regioni il ticket continua a fermarsi al tetto di 36 euro a ricetta, che limita l'impatto per chi non è esente. Gli aumenti più evidenti riguardano alcune prestazioni molto richieste. La prima visita cardiologica con elettrocardiogramma sale di qualche euro e in molti casi arriva a toccare la soglia massima del ticket. Cresce anche l'ago aspirato della mammella, una procedura centrale nei percorsi diagnostici. Molte prime visite specialistiche, neurologia, ginecologia, ortopedia, pneumologia, endocrinologia, gastroenterologia, vengono ritoccate di circa un euro. Aumenti leggeri anche per gli esami più frequenti, la spirometria, l'elettrocardiogramma e il prelievo del sangue, che passa da poco meno di 4 euro a poco più di 4 euro. Se si guarda alle percentuali, il balzo più forte è nella diagnostica vascolare, che registra l'aumento più marcato dell'intero tariffario, oltre il 50%. Subito dietro ci sono le biopsie, che crescono di circa il 17%, e l'elettromiografia, che supera il 13%. 8 prestazioni su 10 restano invece invariate: le visite di controllo, molte ecografie, le radiografie più richieste, la densitometria ossea e quasi tutti gli esami del sangue di routine. Sul fronte esenzioni non cambia nulla, restano garantite per reddito, età, patologie croniche o rare, invalidità, disoccupazione con requisiti e gravidanza secondo i protocolli. Un aggiornamento che pesa sul sistema sanitario, ma che per molti cittadini non si tradurrà in un aumento pieno del ticket grazie ai tetti regionali e alle esenzioni ancora valide.
0: Parliamo di bonus casa, vediamo quali sono i lavori da fare entro il dicembre 2026 per non perdere i benefici. Alessio Orlanti.
14: Bonus edilizi, ancora qualche mese per utilizzarli. C'è infatti tempo fino al 31 dicembre prossimo per accedere alle agevolazioni sia per le ristrutturazioni che per l'efficientamento energetico delle abitazioni. Nel primo caso si può ottenere il bonus anche con interventi di sicurezza domestica come la sostituzione o l'installazione di porte blindate, catenacci, spioncini e sistemi di antifurto. Non solo, possono bastare anche il rifacimento totale o la messa a norma dell'impianto elettrico, la posa di rilevatori, di fughe di gas, l'installazione di vetri antinfortunio o antisfondamento. Sul fronte energetico invece, per beneficiare delle detrazioni si può puntare sull'installazione di pannelli fotovoltaici, sulla sostituzione degli infissi o la posa di materiale isolante per eliminare le dispersioni termiche, oltre al posizionamento di pompe di calore. Si può ancora accedere pure al bonus mobili ed elettrodomestici, è necessario solo che la data d'inizio dei lavori di ristrutturazione preceda l'acquisto dei beni. Per la detrazione conta il momento del pagamento. Il bonifico deve essere effettuato entro il 31 dicembre 2026. Il recupero fiscale viene poi distribuito in 10 quote annuali.
0: Il caro carburanti, l'osservatorio del Ministero delle Imprese, ha reso noti i prezzi odierni. Per chi fa da sé il rifornimento, il costo medio è 2,154 euro per la benzina e 2,334 per il gasolio. Bilancio positivo per i progetti estivi della Caritas di Milano, ma le iniziative non finiscono qui. Chiara Pilacenti.
15: L'estate è archiviata, Milano è tornata a pieno regime, ma la cucina del refettorio ambrosiano non si ferma. Per tutto agosto la storica iniziativa di Caritas, il pranzo è servito, ha ospitato dal lunedì al venerdì oltre 90 anziani della zona. Un'occasione per pranzare in un luogo accogliente, ma soprattutto per stare insieme e superare la solitudine.
16: Uno dei problemi più rilevanti raggiunti una certa età è soprattutto la solitudine e la mancanza di stimoli e la mancanza di relazioni, e quindi noi cerchiamo come Caritas Ambrosiana di seguire qui e anche in altri luoghi delle realtà che consente alle persone anziane di far fronte all'isolamento.
17: È anche un motivo per uscire di casa, sì sì, ci tengo.
18: Si mangia bene qua, eh?
19: Benissimo, non bene, benissimo. Poi siamo in compagnia, io, lui e lui, siamo i tre moschettieri, siamo, no?
18: È una famiglia?
19: Una famiglia.
18: Si trova bene?
17: Benissimo.
18: La cucina?
17: Anche, buono.
18: Lei è più brava?
17: No. No, se devo fare i ravioli, sì.
15: Quasi 1300 i pasti preparati, servizio garantito dall'impegno di 50 volontari e 15 collaboratori Caritas, che dopo l'estate continua e si trasforma. Da settembre è ripresa l'attività del gruppo Le Querce. Il mercoledì gli anziani si ritrovano

0: per pranzare insieme e poi dedicarsi a laboratori creativi e momenti di socializzazione.
1: Il gruppo qui delle querce sono ormai quasi 4 anni e tutti aspettiamo il mercoledì per venire qua.
0: Mi hanno detto che lei è il signor Tagliaverdure.
2: No, io sono Bruno, sono volontario da quando è stato aperto il refettorio e faccio l'aiuto di cucina.
0: Il refettorio mantiene sempre le sue porte aperte perché la solitudine non conosce calendario né stagione.
3: In Medio Oriente, a Gaza, inizia un nuovo anno scolastico, tornano in classe i bambini segnati dalla guerra. Antonio Soviero.
4: Neanche la guerra dei grandi pazzi può fermare la gioia di vivere dei bambini. A Nuseirat, popoloso campo profughi nel centro della striscia di Gaza, comincia l'anno scolastico e i piccoli studenti prendono posto nell'aula, ma al posto di banchi e sedie solo una coperta colorata. Prima della guerra, racconta la maestra Raja, avevamo tutto il necessario, banchi, libri e materiale di cancelleria. Oggi non abbiamo nulla. Le bombe della vendetta israeliana dopo l'attacco del 7 ottobre 2023 hanno ucciso 22.000 studenti e oltre 770 tra personale docente e non. Inoltre l'85% degli edifici scolastici di Gaza è inutilizzabile. A Khan Yunis, nel sud, la scuola è dentro una tenda dell'UNICEF. Qui i bambini sono addirittura più fortunati. Al posto delle coperte hanno materassini per sedersi. L'ultima volta che sono andato a scuola, sta dicendo Abu Mustafa, è stato 3 anni fa. Ora inizia l'anno scolastico, un anno di gioia, ma studiamo in tende senza un buon sistema di ventilazione. La guerra ci ha portato via i nostri amici, non abbiamo vestiti decenti, scarpe, non abbiamo quaderni, matite, niente che riguardi la scuola. E nonostante tutto questo, impareremo anche in una tenda.
3: Chiude i battenti Pordenone Legge con l'intervento al Teatro Verdi del presidente Mattarella, accolto con calore dal comune friulano, trasformato per l'occasione in città arena. Aperta il 16 settembre, la tradizionale rassegna dedicata ai libri è stata un banco di prova per il 2027, quando Pordenone sarà capitale della cultura. Veniamo alle mostre a Roma. A Palazzo Bonaparte oltre 70 opere raccontano la rivoluzione di Kandinsky, l'autore che volle liberare il colore dalla realtà. Caterina Dall'Olio.
5: È uno degli appuntamenti più attesi dell'anno, perché la sua arte a Roma non si vedeva più da ormai 25 anni. Vasily Kandinsky, fondatore dell'astrattismo, riuscì a trasformare forme e colori in emozione pura. Ora Palazzo Bonaparte mette in scena una grande retrospettiva a 70 capolavori dal Centre Pompidou di Parigi, provenienti dall'ascito della moglie Nina Kandinsky.
6: È un ritorno alla grande, un'opera straordinaria, bellissima, con dei capolavori che vengono tutti quanti dal Centre Pompidou, che è chiuso per restauro e quindi ha potuto dare dei capolavori assoluti che normalmente sono vietati al prestito. Per cui è veramente un'occasione eccezionale di vedere delle opere molto importanti di Kandinsky.
5: L'esposizione è prodotta da Artemisia ed è curata da Angela Lampe, responsabile del Centre Pompidou.
7: Qui siamo davanti davvero a un capolavoro, questa tela si intitola appunto Giallo, Rosso e Blu in tedesco, è stata realizzata tra il 24 e il 25 nel suo cosiddetto periodo del Bauhaus. Dal punto di vista delle dimensioni, del formato, è l'opera più grande che il pittore ha realizzato nel suo periodo del Bauhaus.
5: 5 le sezioni dagli esordi di Kandinsky a Mosca, pioniere delle avanguardie europee, poi il passaggio all'astrattismo lirico e l'uso della sinestesia. Infine il Bauhaus e il soggiorno parigino. Una sezione è dedicata alle opere della compagna Gabriele Münter, artista dell'espressionismo tedesco, esposte per la prima volta in Italia.
3: Era il nostro ultimo servizio, grazie per l'attenzione. Vi lascio alla Santa Messa, il TG2000 torna alle 20:45. Vi aspettiamo. Buona serata.

Domenica, regime di alta pressione. Giornata che trascorrerà con generali condizioni di bel tempo, cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni. Temperature in aumento.

Lunedì, regime di alta pressione. In questa giornata ci saranno generali condizioni di bel tempo. Il sole splenderà in un cielo poco irregolarmente nuvoloso dappertutto. Domenica, la pressione aumenta decisa. In questa giornata ci saranno condizioni di bel tempo con cielo poco nuvoloso su tutte le regioni. Temperature massime fino a 30 gradi. Lunedì, tempo stabile. La giornata sarà contraddistinta da un tempo parzialmente soleggiato, con cielo irregolarmente nuvoloso su tutte le regioni. Temperature in aumento. Domenica, la pressione è bassa. Dopo una mattinata in gran parte stabile, il tempo peggiorerà con qualche temporale a carattere sparso su Sicilia, Calabria e zone ioniche pugliesi. Lunedì, la pressione non è ancora forte. Giornata che trascorrerà con una mattinata stabile e un pomeriggio con precipitazioni su Sicilia e Calabria, nubi sparse altrove.

0: Ben ritrovati amici, ormai lo sapete, per godervi il vostro bagno in totale relax e sicurezza, le vasche Easy Life con apertura laterale e la seduta sono una garanzia. Più di 10.000 italiani hanno scelto Easy Life per avere un vero angolo benessere. Allora chiamateci o visitate il sito davsrl.com. Un nostro esperto progetterà la vostra vasca su misura per voi e vi presenterà la nostra super offerta con pagamenti rateali personalizzati. Ritrovate comodità e indipendenza senza avere più paura di scivolare. Le vasche Easy Life si adattano a tutti gli spazi e sono costruite in vetro resina, un materiale indistruttibile. I nostri tecnici realizzeranno la vostra vasca ideale e si occuperanno dell'installazione in poche ore e dello smaltimento della vostra vecchia vasca, lasciando tutto pulito e in ordine. Chiamateci per informazioni o visitate il sito davsrl.com. Scegliendo la vasca Zaffiro avrete in omaggio il nuovissimo sistema doccia. Inoltre, in questo mese DAV offre uno sconto speciale del 10% a tutti i pensionati. Easy Life semplifica la vita. Parola di Davide Mengacci.
1: Sembra di conoscerti da tutta la vita.
2: Sento che con te posso essere felice.
3: Felice per sempre.
1: Quando tornerò dal Brasile sarà tutto diverso.
4: Lei sarà già sposata con quel dottore e incinta per la terza volta.
5: Io ti amo, Maria Vittoria.
6: Fernando ha un lato scuro, pericoloso.
1: Non sono altro che un poveraccio.
7: Voglio che tu vada e che torni da me.
8: Papà, ti devo dire che sono incinta.
9: Andrei a stare in convento.
10: Finale di stagione per la telenovela Tempo di amare. Martedì in prima serata.
11: Macchie scure dopo l'estate?
12: Crema giorno Revitalift Laser con SPF. Tre attivi anti-età efficaci potenziati con SPF. Corregge le rughe e riduce le macchie del 30%. E per un'azione anti-età ancora più mirata, prova Melasil, il nostro più potente attivo antimacchie, ora nel nuovo siero anti-età Revitalift Laser. Da L'Oréal Paris.
11: Io valgo.
13: Ci siamo per farti ascoltare la natura, per farti emozionare con la musica, per farti vivere al meglio anche i momenti più semplici, perché Audionova non ti dà solo un apparecchio acustico, è un percorso personalizzato per essere sempre al tuo fianco e farti tornare a sentire bene.
14: Gli amici condividono tutto, perché insieme tutto è più divertente, come la nuova collezione One Piece, solo in Kinder Joy. Kinder Joy, insieme tutto è più bello.
15: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
16: Sono una professoressa del liceo, conosco bene gli adolescenti. Qui si tratta di accompagnarne uno, ce la posso fare.
17: Adam, torna subito qui!
15: Anche tu hai paura di me?
16: No, ho paura di me.
18: Cammini tutto il giorno, non hai niente, eppure dai tutto te stesso.
15: Abbiamo litigato per 3 mesi. Abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
19: Dal 24 settembre, al cinema.
20: Tutto il potere rigenerante dell'uva da oggi nel nuovo ultradolce idratazione d'uva. Con olio di vinazzoli antiossidante ed acqua d'uva in una texture leggera e avvolgente. Per capelli intensamente idratati e luminosi. Nuovo ultradolce idratazione d'uva. Da

0: Garnier.
1: Come padre della sposa, con grande piacere. Oh, non proprio oggi.
2: Qui c'è bisogno di un aiuto. Come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent. Tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
3: Per me la vita comincia e non finisce mai.
4: Gli esempi sono fondamentali, più che le prediche.
5: L'ironia è l'antiruggine dell'anima.
6: Tutti gli uomini hanno la capacità di creare.
7: Chi sta male non si può permettere il lusso di perdere la speranza.
8: Soul, questa sera alle 21.05.
9: Con la presente vi invio i primi capitoli di uno scritto a cui sto lavorando.
10: Lo prendiamo.
11: La signorina Marci, giusto?
12: È stato generosissimo.
9: Gliel'avrà suggerito suo nipote Lori. Ho solo venduto quello che era mio.
13: Solo perché i miei sogni sono diversi dai tuoi, non sono meno importanti.
14: È terribile che l'infanzia sia finita.
9: Voi non siete sposata, zia Marci.
12: Ma che c'entra? Io sono ricca.
11: Non sposarlo.
12: A tutti piace quello che scrivi.
9: E chi può interessare una storia di sacrifici e piccole gioie domestiche? Sono cose futili, non credi?
8: Piccole donne, questa sera, in prima serata.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Il Signore che guida i nostri cuori all'amore e alla pazienza di Cristo sia con tutti voi.
1: E
0: noi siamo qui, tuo popolo, Signore. Benvenuti a tutti, fratelli e sorelle. Celebriamo la nostra Pasqua settimanale. Il Cristo è risorto e allora questa è la nostra forza che sostiene la nostra fede in questo cammino terreno. Un saluto particolare a voi, cari ammalati, che ci seguite televisivamente, ai vostri familiari, a coloro che sono nei luoghi di cura, negli ospedali, nelle case di riposo, a quanti, ecco, vi assistono, medici, infermieri, caposala, sociosanitari, tutto il personale, ma soprattutto anche alle vostre famiglie.

Voi che familiari che con coraggio, ecco, e anche con tanta, tanta perseveranza accudite con amore coloro che sono infermi. E noi ci presentiamo alla mensa della parola dell'Eucaristia come infermi, ecco, siamo ammalati non solo nel corpo ma nello spirito, tante volte a causa del peccato, quel peccato che ci ha separato da Dio.

0: Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia colpa, mia grandissima colpa. E supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli e santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me, Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Signore pietà. Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
1: Signore.

Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen.

0: Preghiamo. O Dio, che nell'amore verso di te e verso il prossimo hai posto il fondamento di tutta la legge, fa che osservando i tuoi comandamenti possiamo giungere alla vita eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.

0: Dal libro del profeta Isaia. Cercate il Signore mentre si fa trovare. Invocatelo mentre è vicino. L'empio abbandoni la sua via e l'uomo iniquo i suoi pensieri. Ritorni al Signore che avrà misericordia di lui e al nostro Dio che largamente perdona. Perché i miei pensieri non sono i vostri pensieri, le vostre vie non sono le mie vie. Oracolo del Signore. Quanto il cielo sovrasta la terra, tanto le mie vie sovrastano le vostre vie. I miei pensieri sovrastano i vostri pensieri. Parola di Dio.
1: Il Signore è vicino a chi lo invoca.
2: Il Signore è vicino a chi lo invoca.
1: Ti voglio benedire ogni giorno. Lodare il tuo nome in eterno e per sempre. Grande il Signore e degno di ogni lode, senza fine è la sua grandezza. Il Signore è vicino a chi lo invoca. Misericordioso e pietoso è il Signore, lento all'ira e grande nell'amore. Buono è il Signore verso tutti, la sua tenerezza si espande su tutte le creature. Il Signore è vicino a chi lo invoca. Giusto è il Signore in tutte le sue vie e buono in tutte le sue opere. Il Signore è vicino a chiunque lo invoca, a quanti lo invocano con sincerità. Il Signore è vicino a chi lo invoca.

0: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Filippesi. Fratelli, Cristo sarà glorificato nel mio corpo, sia che io viva, sia che io muoia. Per me, infatti, il vivere è Cristo e il morire un guadagno. Ma se vivere nel corpo significa lavorare con frutto, non so davvero che cosa scegliere. Sono stretto, infatti, fra queste due cose. Ho il desiderio di lasciare questa vita per essere con Cristo, il che sarebbe assai meglio, ma per voi è più necessario che io rimanga nel corpo. Comportatevi dunque in modo degno del Vangelo di Cristo. Parola di Dio.
1: Sì.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il suo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.

In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola. Il regno dei cieli è simile a un padrone di casa che uscì all'alba per prendere a giornata lavoratori per la sua vigna. Si accordò con loro per un denaro al giorno e li mandò nella sua vigna. Uscito poi verso le 9 del mattino, ne vide altri che stavano in piazza, disoccupati, e disse loro: «Andate anche voi nella vigna, quello che è giusto ve lo darò». Ed essi andarono. Uscì di nuovo verso mezzogiorno e verso le 3, e fece altrettanto. Uscito ancora verso le 5, ne vide altri che se ne stavano lì, e disse loro: «Perché ve ne state qui tutto il giorno senza far niente?» Gli risposero: «Perché nessuno ci ha presi a giornata». Ed egli disse loro: «Andate anche voi nella vigna». Quando fu sera, il padrone della vigna disse al suo fattore: «Chiama i lavoratori e dai loro la paga, incominciando dagli ultimi fino ai primi». Venuti quelli delle 5 del pomeriggio, ricevettero ciascuno un denaro. Quando arrivarono i primi, pensarono che avrebbero ricevuto di più. Ma anch'essi ricevettero ciascuno un denaro. Nel ritirarlo però, mormorarono contro il padrone dicendo: «Questi ultimi hanno lavorato un'ora soltanto e li hai trattati come noi, che abbiamo sopportato il peso della giornata e il caldo». Ma il padrone, rispondendo a uno di loro, disse: «Amico, io non ti faccio torto. Non hai forse concordato con me per un denaro? Prendi il tuo e vattene. Ma io voglio dare anche a quest'ultimo quanto a te. Non posso fare delle mie cose quello che voglio. Oppure tu sei invidioso perché io sono buono». Così gli ultimi saranno primi e i primi ultimi. Parola del Signore.

Abbiamo ascoltato dal libro del profeta Isaia che il Signore dice: i miei pensieri non sono i vostri pensieri. Quanto il cielo sovrasta la terra, così le mie vie sovrastano le vostre vie. Il comportamento di Dio, ecco, va oltre quello umano. Dio non fa differenze nel donare la salvezza a tutti attraverso la sua via della misericordia e della carità, una via che ci consente di percorrere a ognuno di noi attraverso il Figlio suo Gesù Cristo. Noi tante volte ci rammarichiamo e diciamo: ma perché Dio ha fatto questo? Perché Dio non mi ha risposto? Perché? Voi sapete che quando uno è piccolo, i bambini, ecco, chiedono un po' ai genitori, ai nonni, ai parenti più adulti, il libro del perché. Perché? Perché? E noi cerchiamo di dargli una risposta da adulti, loro fanno fatica a comprenderla. E noi facciamo molta fatica a comprendere il pensare di Dio, di amore e misericordia. Noi invece ragioniamo sempre in termini molto egoistici e autoreferenziali, e questo ci impedisce tante volte, ecco, di metterci in sintonia con il pensiero di Dio e anche della Chiesa, che tante volte ci invita, ecco, a imitare, a vivere secondo i comandamenti del Signore e secondo il modello che è per tutti noi di Cristo Signore. E allora, ecco, non possiamo noi piegare la volontà di Dio ai nostri ragionamenti di poveri peccatori. Dio è Padre, noi siamo figli. Voi tutti, e penso anche a coloro, ecco, che sono in comunione di preghiera con noi attraverso il mezzo televisivo, abbiamo fatto esperienza e facciamo esperienza di quanto i figli spesso non comprendono quello che i genitori vogliono trasmettergli. Eppure credo che non c'è amore più grande di quello di una mamma e di un papà, e quanto più l'amore di Dio e l'amore di Maria per ciascuno di noi. Eppure quante volte noi come figli non comprendiamo. E se non comprendiamo i nostri genitori con i quali siamo a contatto tutti i giorni, tutta la vita, quanto più facciamo fatica a volte a comprendere la volontà di Dio. E allora cerchiamo di piegare, ecco, la volontà di Dio utilizzando i nostri modelli umani, le nostre categorie umane, il nostro modo di ragionare. Ma non è possibile. Non possiamo piegare la volontà di Dio appunto ai nostri ragionamenti di poveri peccatori. È un Dio, il nostro, che ci promette il suo regno. E Gesù, ecco, ci conferma e ci dice che il Padre agisce con gli uomini in una maniera diversa da quello che potrebbe essere un comportamento umano, e ci parla di una parabola. Ci indica l'agire del Padre attraverso una parabola. Dice: il regno dei cieli è simile a un padrone di casa che esce per prendere a giornata lavoratori per la sua vigna. Pensate, normalmente sono i lavoratori che vanno a chiedere lavoro al padrone, non è il padrone che esce. E invece questo padrone è così premuroso da andare in giro a vedere chi ha bisogno di lavorare, del lavoro per la sua vigna. Ma è chiaro che questo richiama innanzitutto il Signore, che la vocazione di ognuno di noi. Il Signore ci ha vocati a sé, ci ha chiamati a essere cristiani e a lavorare nella sua vigna, nella Chiesa, che è sposa di Cristo e madre per noi, attraverso la nostra testimonianza di fede, la nostra testimonianza cristiana. E allora, ecco, anche

San Francesco, siamo in un convento francescano, negli 800 anni della morte di Francesco d'Assisi. Francesco viene evocato, chiamato dal Signore, e cosa gli dice il Signore? Va e ripara la mia casa che, come vedi, va in rovina, la Chiesa. E cos'è questa? Cosa bisogna fare? Vivere il Vangelo, incarnare la parola di Dio, non le parole nostre, ma la parola di Dio. Essere testimoni dell'amore di Dio nella nostra vita, una testimonianza che passa però, ecco, non solo nel dire Signore, Signore, ma anche nella comunione fraterna tra di noi. Vi riconosceranno che siete miei discepoli non da come parlerete, non da come predicherete, ma da come vi amerete. È sull'amore che si gioca anche tutta la nostra credibilità di cristiani, e sulla misericordia, sul perdono, perché è imitazione di Cristo Signore. E allora ecco che questo padrone di casa esce in vari orari. Ci dice il Vangelo, esce all'alba, esce alle 9 del mattino, a mezzogiorno, alle 3 del pomeriggio e un'altra ora, l'ultima ora che esce, alle 5 del pomeriggio, è quasi sera. E cosa fa? Ecco, chiama coloro che sono rimasti senza occupazione e gli dice: andate anche voi nella vigna. Ma non siamo stati anche noi, fratelli e sorelle, chiamati in tempi diversi della nostra vita? Non credo che, ecco, siamo stati chiamati tutta la stessa ora. Se voi ci pensate per un attimo, tutti siamo stati battezzati, ecco, appena nati o poco dopo, ma ognuno di noi poi a volte si è anche allontanato dalla vigna del Signore, poi forse è stato richiamato. Ecco, oggi ci ritroviamo tutti qui, ognuno proviene da esperienze diverse, umane e spirituali, ma il Signore ha avuto misericordia per ciascuno di noi, per tutti quelli che stiamo qui, e anche per i nostri fratelli e sorelle che partecipano spiritualmente a questa celebrazione eucaristica. Il Signore ha misericordia di voi, indipendentemente dalla condizione che vivete, perché siete figli ancora più amati, perché siete nel dolore, nella sofferenza, nella solitudine, nella mancanza di una persona cara. E il Signore non si dimentica di nessuno di noi, sa di cosa veramente abbiamo bisogno. E allora ecco che poi a un certo punto c'è la paga di questi operai, e il Signore ha pattuito per un denaro, detto: se voi venite nella mia vigna io vi darò come compenso un denaro. Ora c'è una situazione particolare, perché nel momento in cui consente di dare la paga iniziano dagli ultimi, quelli delle 5 del pomeriggio, e a questi ultimi, ecco, viene dato un denaro. E allora ecco che in quelli che sono andati prima si crea un'aspettativa maggiore. E dice: noi abbiamo lavorato sotto il sole, la fatica, una giornata intera, adesso forse darà qualcosa in più a noi. Ma anch'essi ricevettero un denaro. Ed ecco che mormoravano. Forse anche noi avremmo fatto la stessa cosa. Diremmo anche noi forse la stessa cosa. Perché se ragioniamo con la nostra umanità, diremmo: non è giusto, ma la giustizia di Dio va oltre la nostra giustizia. Perché è Padre, perché è amore, è misericordia. Ecco allora che il Signore, padrone di casa, a un certo punto dice: amico, io non ti faccio torto, ti ho dato il compenso pattuito, io ti ho detto che ti do un denaro. Quando hai ricevuto un denaro, perché ti stai lamentando? Perché stai mormorando? Ecco allora che il Signore dice: non posso fare delle mie cose quello che voglio? Sei invidioso perché io sono buono? Se ci pensate per un attimo, a un certo punto questi lavoratori della prima ora

si rammaricano perché gli altri hanno ricevuto la stessa ricompensa, loro. Quindi, se il padrone dava di meno rispetto a un denaro, per loro andava bene lo stesso. Ma questo padrone ha voluto dare la stessa ricompensa. Qual è la ricompensa per tutti noi che il Signore ci promette al termine di questa vita, se noi ci mettiamo alla sequela del Figlio suo Gesù Cristo e viviamo la nostra testimonianza di fede? Cosa ci ha promesso? Il regno di Dio. Ci ha promesso il paradiso, è per tutti. E allora ecco, fratelli e sorelle, la generosità e gratuità di Dio va al di sopra di ogni nostra immaginazione. Il suo amore smisurato per la nostra umanità è reso visibile nel Figlio suo Gesù Cristo, povero, umile e crocifisso. L'abbiamo al centro del presbiterio, Gesù povero, umile e crocifisso. E abbiamo ascoltato dalla parola di Dio, gli ultimi saranno i primi e i primi gli ultimi. I primi sono tutti coloro che chiamati da Dio lo riconoscono, lo seguono e fanno la sua volontà e non coloro che parlano di Dio ma non mettono in pratica il Vangelo. Uno di questi ultimi che diventa primo è il buon ladrone che sul Calvario diventa il primo. Perché? Perché ha riconosciuto Gesù Cristo come il Figlio di Dio e gli dice: Signore, ricordati di me quando sarai nel tuo regno. E il Signore gli risponde: oggi ti dico, sarai con me in paradiso. Quale lavoro aveva fatto quel malfattore che stava sulla croce? Nessun lavoro nella vigna del Signore, ma nell'attimo in cui ha riconosciuto Gesù come Figlio di Dio, ecco che il Signore, che è la salvezza per tutti, l'ha portato per primo in paradiso. Capite? Allora quel paradiso è per tutti noi. Ringraziamo il Signore che ci ha chiamato anche a ore diverse perché già godiamo dei benefici di Dio, già a partire da questa vita. E allora ecco, il padrone continua ad uscire a chiamare operai per la sua vigna, per la sua chiesa. E ha chiamato anche ciascuno di noi che siamo qui, in varie ore, nella propria condizione, e ognuno per un servizio. La ricompensa per tutti, ancora una volta, è sempre quella, il regno di Dio. Fratelli e sorelle, il nostro pellegrinaggio terreno spesso si fa buio, doloroso. Possiamo smarrirci nel cammino di questa vita, nel cammino di sequela del Signore, soprattutto quando viviamo la malattia spirituale e fisica. Ma il Signore cammina con noi, non ci lascia, come ha fatto con i discepoli di Emmaus, perché è il risorto ed è in mezzo a noi. Allora ci richiama anche l'importanza della parola di Dio e dell'Eucaristia, ma anche il camminare in comunione con la Chiesa, che è madre, come ci ricorda anche San Francesco. Abbiamo detto più volte al Salmo responsoriale: il Signore è vicino a chi lo invoca. E allora continuiamo a invocare il Signore con fiducia. Invochiamolo con fiducia sempre. Perché il vivere è Cristo, come ci ha ricordato San Paolo, e la stessa morte ci consente di guadagnare la sua presenza in pienezza. Maria, che qui veneriamo come madre della speranza, accompagni questo nostro cammino. Non ci lasciamo accecare dall'invidia che a volte tocca anche la nostra vita terrena, ma gareggiamo nello stimarci e nel vivere la carità, accogliendo il comandamento dell'amore del Signore che ci dice: vi riconosceranno che siete miei discepoli da come vi amerete. E così sia.

0: Insieme vogliamo rinnovare la nostra professione di fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato non creato della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo. E per opere dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato. Morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le scritture, e salito al cielo siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che il Signore dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, con il Padre e il Figlio adorato e glorificato. E ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica, apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, ci conceda il Signore di lavorare con gioia e gratitudine nella sua vigna, portando frutti di conversione e di giustizia. Diciamo insieme, ascoltaci, o Signore.
1: Perché il Papa, i Vescovi, i Presbiteri e i Diaconi siano gioiosi testimoni del Vangelo e pieni di misericordia e di tenerezza verso gli ultimi. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Perché la pace, dono del Signore e frutto della giustizia, raggiunga tutti i popoli della terra. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Perché nell'accogliere ogni persona nelle nostre comunità e parrocchie, ci rendiamo veramente conto che le vie del Signore non sono le nostre. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Perché ogni giorno lodiamo e ringraziamo il Signore per il dono della fede, dell'amicizia con Lui. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Perché il nostro contributo alle necessità della parrocchia e della comunità che frequentiamo sia concreto e costante. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore. Vogliamo affidare alla misericordia di Dio, ecco quanto ci portiamo nel cuore e quanti ci portiamo nel cuore, in particolare gli ammalati, i nostri cari fratelli e sorelle ammalati che ci seguono televisivamente, i loro familiari, situazioni difficili, e vogliamo, ecco, invocare anche sempre la pace nel mondo. Per tutte queste intenzioni preghiamo. O Padre, Tu che sei giusto in tutte le Tue vie, buono in ogni Tua opera, accogli la preghiera della nostra comunità, che Ti invoca con cuore sincero, per Cristo nostro Signore.
2: Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Accogli con bontà, o Signore, l'offerta del tuo popolo e donaci in questo sacramento di salvezza i doni eterni, nei quali crediamo e speriamo con amore di figli, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Da te riceviamo esistenza, energia e vita. Ogni giorno del nostro pellegrinaggio sulla terra è un dono sempre nuovo del tuo amore per noi e un pegno della vita immortale, poiché possediamo fin da ora le primizie dello Spirito, nel quale è risuscitato Gesù Cristo dai morti, e viviamo nell'attesa che si compia la beata speranza nella Pasqua eterna del tuo regno. Per questo mistero di salvezza, con tutti gli angeli del cielo, innalziamo a te la nostra lode, acclamando con festosa esultanza.

Veramente santo sei tuo Padre ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi».

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me».

Mistero della fede. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio e della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, San Francesco, San Vito e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione, doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Francesco, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza, nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che

0: pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme, a godere per sempre della tua gloria. In Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Nello spirito del Cristo risorto, scambiamoci il dono della pace. Agnello di Dio, ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.
2: Signore,

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del Purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa.

Preghiamo. Guida e sostieni, o Signore, con il tuo continuo aiuto il popolo che hai nutrito con i tuoi sacramenti, perché la redenzione operata da questi misteri trasformi tutta la nostra vita, per Cristo nostro Signore. Ecco, a nome della fraternità dei frati minori di questo convento di San Vito e del santuario della Madonna della Speranza, vi auguriamo una santa settimana. La nostra preghiera, la preghiera di tutta la Chiesa, continua per tutte quelle intenzioni, ecco, che ci consegnate nei colloqui, negli incontri, nei vari momenti. Ci sono tanti dolori, tante sofferenze, tante aspettative, e soprattutto, ecco, da parte di coloro anche che ci seguono da casa, perché

vivono situazioni di disagio, di difficoltà a deambulare, persone che vivono la malattia, la difficoltà anche ad essere assistiti. E veramente, ecco, vogliamo allora presentare tutto questo, ancora una volta, prima di invocare la benedizione su di noi, a Maria, che qui veneriamo come madre della vera speranza, che è Gesù. E allora, ecco, insieme recitiamo la preghiera dedicata a Maria, madre della speranza. Speranza nostra, salve, a te ricorriamo nei momenti più difficili della nostra vita, nei tuoi occhi e nel tuo tenero sorriso abbiamo sempre trovato consolazione e fiducia, perché tu sei la vera madre della santa speranza, tu sei la stella che illumina i tuoi figli dispersi nelle tenebre del mondo. Fa luce nel nostro cuore e allunga a tutti noi l'ancora che tieni fra le mani. Madre nostra, ci rivolgiamo a te perché tu possa donarci Gesù, che è la vera speranza. Lo vediamo tra le tue braccia, con la croce, segno di vittoria e preludio della speranza certa, con il cuore che brucia d'amore. Invita a non stancarci mai di amare te e il prossimo nella carità perfetta. Abbiamo bisogno di te, non lasciarci soli, ma donaci fede retta nelle tempeste della vita. Aiutaci a sperare ancora, aiutaci a sperare sempre, fino alla fine. Amen. Il Signore sia con voi. Inchinate il capo per la benedizione e ogni invocazione rispondete Amen. Il Signore vi benedica e vi custodisca. Faccia risplendere per voi il suo volto e vi faccia grazia. Rivolga a voi il suo volto e vi conceda la sua pace. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace.

0: Macchie scure dopo l'estate?
1: Crema giorno Revitalift Laser con SPF. 3 attivi antietà efficaci potenziati con SPF. Corregge le rughe e riduce le macchie del 30%. E per un'azione antietà ancora più mirata, prova Melasil, il nostro più potente attivo antimacchie, ora nel nuovo siero antietà Revitalift Laser, da L'Oréal Paris.
0: Io valgo. Macchie difficili? Nessun problema. Nuovo Dixan pulito profondo. Extra smacchiante. E adesso? Efficace contro il 100% delle macchie difficili. Con tecnologia pulito profondo. Conservare sempre fuori dalla portata dei bambini. È pulito profondo. È Dixan.
2: Mordi Eat Natural fetta alla frutta. Il gusto dei frutti rossi ti travolgerà. Una cascata di frutta in una morbida barretta. Eat Natural, la tua fetta alla frutta. Prova anche gli altri gusti Eat Natural.
3: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore FreeStyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con FreeStyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
4: Quando fare i grandi sembra la cosa più bella, noi siamo lì per celebrare insieme la gioia di essere bambini con Kinder Cioccolato. Finissimo cioccolato con un cremoso ripieno al latte per un momento che sa di infanzia. Kinder Cioccolato, lasciamoli essere bambini.
5: Pensi che le perdite urinarie ti impediscano di fare ciò che ami? Ripensaci. Tena Pants. Protezione totale. Rapido assorbimento. E comfort. Rivedi il tuo concetto di protezione. Tena.
6: Nell'arcipelago delle Canarie navighi dalle spiagge di Lanzarote alle dune di Fuerteventura ai vulcani di Tenerife. Ogni isola è un mondo. La meraviglia è viverle tutte in una sola vacanza. Prenota il tuo inverno con Costa. Un'isola tira l'altra.
7: Come padre della sposa, con grande piacere... Non proprio oggi.
8: Qui c'è bisogno di un aiuto. Come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent. Tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
9: Tutto il potere rigenerante dell'uva da oggi nel nuovo ultradolce idratazione d'uva. Con olio di vinazzoli antiossidante ed acqua d'uva in una texture leggera e avvolgente. Per capelli intensamente idratati e luminosi. Nuovo ultradolce idratazione d'uva da Garnier.
10: Quando è la passione a muoverti. Non lasciare che il dolore ti fermi. Voltaren Emulgel ti può aiutare con i suoi 4 effetti. Allevia rapidamente il dolore, combatte l'infiammazione, abbrevia il tempo di recupero, migliora la mobilità. Voltaren Emulgel, 4 effetti in un prodotto.
11: Fidati del consiglio di un esperto. Non tutti gli acidi ialuronici agiscono allo stesso modo. Dalla Roche-Posay Siero Yalubi5. Super attivato con la tecnologia 4 Hyaluronic Acid System. 27 volte più acido ialuronico nella pelle. Corregge visibilmente le rughe. Scopri anche la crema antirughe Yalubi5 ricaricabile. La Roche-Posay in farmacia e parafarmacia.
12: Attiva il tuo benessere con Activia Fibre. Con le sue fibre naturali. E il 100% dei probiotici per favorire l'equilibrio del tuo microbiota. Ogni giorno. Activia. Il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
13: Cominceremo da qui.
14: Va bene, ma stia molto attenta, la prego. Noi andiamo verso i villaggi del nord.
13: Avremo bisogno di abiti e mobili.
15: La vita di quei bambini è nelle nostre mani.
13: Lei ha l'arroganza del potere. Noi abbiamo il dolore dei poveri.
14: Dove andranno adesso?
13: Qualcuno vada a cercare i suoi genitori.
15: Ci hanno detto che i nazisti hanno imprigionato i loro familiari.
14: Non può entrare.
13: Dove li avete portati?
16: La rete della libertà. Domani in prima serata.
17: Con la presente vi invio i primi capitoli di uno scritto a cui sto lavorando.
18: Lo prendiamo.
19: La signorina Marcia, giusto?
13: È stato generosissimo.
17: Gliel'avrà suggerito suo nipote Lori. Ho solo venduto quello che era mio.
20: Solo perché i miei sogni sono diversi dai tuoi, non sono meno importanti.
21: È terribile che l'infanzia sia finita.
17: Voi non siete sposata, zia Marcia.
13: Ma che c'entra? Io sono ricca.
19: Non sposarlo.
13: A tutti piace quello che scrivi.
17: E chi può interessare una storia di sacrifici e piccole gioie domestiche? Sono cose futili, non credi?
16: Piccole donne, questa sera, in prima serata.

preghiamo il Santo Rosario sotto lo sguardo della Madonna di Fatima. È una piccola statua che mi è stata donata dai detenuti del carcere di San Cataldo in Sicilia. L'hanno accompagnato il dono con una lettera, nella quale mi dicono: noi siamo tutti delinquenti, assassini, tutti abbiamo qualche crimine, abbiamo le mani che grondano sangue, ci siamo confessati, abbiamo chiesto il perdono. E il cappellano mi ha detto che hanno pianto durante la confessione. Però loro mi chiedono: ma Signore, ci perdonerà davvero? C'è anche per noi un posto in paradiso? Ho detto loro: leggete il Vangelo, soprattutto il Vangelo di Giovanni, dove dice che Gesù, dalla croce, disse: Padre, perdonali, perché non sanno quello che fanno. Si riferiva a quelli che l'avevano condannato a morte. Ebbene, un ladrone, che noi chiamiamo il buon ladrone, si è commosso davanti a queste parole. Ha capito che la bontà di Gesù era una bontà non umana. E allora ha avuto il coraggio di dire: Gesù, ricordati di me quando sarà nel tuo regno. E Gesù prontamente risponde: te lo prometto, oggi sarai con me in paradiso. È la prima canonizzazione della storia, fatta direttamente da Gesù. Pertanto il perdono di Dio è assicurato. Quando c'è un pentimento sincero, un pentimento che include il cambiamento della vita, Dio entra e cambia il cuore. E possiamo essere sicuri che il perdono di Dio rinnova la vita.

0: dalla luce, della gioia della Pasqua di Gesù. Anche se passa qualche nuvola, nessuno potrà mai spegnere il sole della risurrezione. Signore Gesù, il venerdì santo è il giorno del buio, il giorno dell'odio senza ragione, il giorno dell'uccisione del giusto, ma il venerdì santo non è l'ultima parola. L'ultima parola è la Pasqua, il trionfo della vita, la vittoria del bene sul male. Signore Gesù, il sabato santo è il giorno del vuoto, il giorno della paura e dello smarrimento, il giorno in cui tutto sembra finito, ma il sabato santo non è l'ultimo giorno. L'ultimo giorno è la Pasqua, la luce che si riaccende, l'amore che vince ogni odio. Signore Gesù, mentre si consuma il nostro venerdì santo e si ripete l'angoscia di tanti sabati santi, donaci la fede tenace di Maria per credere nella verità della Pasqua. Donaci il suo sguardo limpido per vedere i bagliori che annunciano l'ultimo giorno della storia. Un nuovo cielo, una nuova terra, già iniziati in te, o Gesù, crocifisso e risorto. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano,

0: per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi. Concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Secondo mistero della gloria. Gesù risorto sale al cielo e ci aspetta nella casa della grande festa. Prima di salire al cielo, Gesù disse agli apostoli: andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo. Chi potrà darci coraggio di annunciare il Vangelo di Gesù proprio oggi, in questo mondo? Lo Spirito Santo, lo Spirito promesso da Gesù. Ora fiduciosamente invochiamo, diciamo insieme: Spirito Santo, vieni.
1: Spirito Santo, vieni.
0: Spirito Santo, vieni, togli il velo davanti ai nostri occhi, affinché riconosciamo che Gesù è il Signore, Dio fatto uomo per amore, perché nelle nostre strade per amore, crocifisso e risorto per amore nostro. Spirito Santo,
1: Spirito
0: vieni.
1: Santo, vieni.
0: Spirito Santo, vieni, donaci la sete della parola di Dio, rendendo il nostro cuore aperto alla luce, umile e pronto all'ascolto, perseverante nella ricerca della verità che si nasconde in ogni pagina delle Divine Scritture. Spirito Santo,
1: Spirito Santo,
0: Spirito Santo, vieni, mettici in ginocchio davanti all'Eucaristia per adorare e desiderare il pane diventato amore vivente, per farci diventare amore vivo.
1: Spirito Santo,
0: Spirito Santo, vieni, rendici capaci di piangere il peccato, di accogliere gioiosamente il perdono, di correre tra le braccia di Maria per imparare da lei l'Eccomi e il Magnifica.
1: Spirito Santo, vieni.
2: Padre nostro,
1: che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù,
1: perdona le nostre colpe,
0: preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non spero. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Terzo mistero della gloria. Gesù manda lo Spirito Santo che discende su Maria, sugli Apostoli e su tutta la Chiesa. Con l'assunzione Gesù ha detto grazie a Maria. E grazie dell'assunzione diventa un estremo segno di speranza per tutti noi. Maria, infatti, dopo Gesù risorto, è la prima rondine che solca il nuovo cielo e annuncia la primavera che noi stiamo aspettando mentre attraversiamo questa valle di lacrime. O Maria assunta in cielo, tu sei il futuro che noi aspettiamo. La tua carne materna è stata raggiunta dalla potenza del tuo Figlio risorto e sei entrata nella festa dei redenti. Ora sei la madre che aspetta i figli nel tanto atteso abbraccio di Dio. Maria assunta in cielo, non stiamo ancora faticando sulle strade del mondo. Sentiamo l'affanno e le insidie del viaggio. Prendici per mano e mentre camminiamo parlaci del cielo e metti le ali al nostro cuore affinché vinciamo il peso di ogni peccato. Maria assunta in cielo, il più bello della vita deve ancora venire. E infatti la risurrezione di Gesù è un seme divino gettato dentro di noi. Un giorno trasformerà il nostro corpo, lo renderà libero di ogni connivenza col male. Donna del nostro futuro, aiutaci a iniziare il nostro futuro fin da qua giù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta

0: Benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe. Preservati dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non amano. Per intercessione di Maria Immacolata, per i tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Quarto mistero della gloria. Maria assunta in cielo, dirovescia i potenti dai troni e innalza gli umili. Con l'assunzione Gesù ha detto grazie a Maria e grazie dell'assunzione diventa un estremo segno di speranza per tutti noi. Maria, infatti, dopo Gesù risorto, è la prima rondine che solca il nuovo cielo e annuncia la primavera che noi stiamo aspettando mentre attraversiamo questa valle di lacrime. Maria assunta in cielo, tu sei il futuro che noi aspettiamo. La tua carne materna è stata raggiunta dalla potenza del tuo figlio risorto e sei entrata nella festa dei redenti. Ora sei la madre che aspetta i figli nel tanto atteso abbraccio di Dio. Maria assunta in cielo, noi stiamo ancora faticando sulle strade del mondo e sentiamo l'affanno e le insidie del viaggio. Prendici per mano e mentre camminiamo parlaci del cielo e metti le ali al nostro cuore affinché vinciamo il peso di ogni peccato. Maria assunta in cielo, il più bello della vita deve ancora venire. Infatti la risurrezione di Gesù è un seme divino gettato dentro di noi. Un giorno trasformerà il nostro corpo lo renderà libero da ogni connivenza col male. Maria, donna del nostro futuro, aiutaci a iniziare il nostro futuro fin da qua giù.
2: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù,
1: perdona le nostre colpe,
0: preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Quinto mistero della gloria. Maria, regina degli angeli e dei santi, e dal cielo ci protegge e prega per noi. Noi non dobbiamo sentirci mai soli nel cammino della vita, perché ci sono tante persone, insieme alla Madonna, insieme ai santi, che ci seguono nel nostro cammino per condurci dall'esilio alla patria. O Madre, tu conosci la trepidazione, la bellezza dell'attesa. Tu hai atteso la nascita del Figlio di Dio, che ha scelto te come cura del mistero. Tu hai sentito il battito del suo cuore umano e divino e hai atteso la gioia di vedere il suo volto. Tu hai atteso l'ora decisiva di Gesù e l'hai visto allontanarsi da casa per dare una casa a tutta l'umanità. Tu hai atteso ogni giorno e puntualmente è giunto il giorno della croce. Tu hai continuato ad attendere nel lungo e drammatico Sabato Santo e hai visto la luce della risurrezione. Tu ora attendi per noi, tu sei la madre dell'attesa, metti olio nelle nostre povere lampade e insegnaci ad attendere il ritorno di Gesù, gioiosamente, fedelmente, tenacemente, ogni giorno. Vieni, Signore Gesù, la Chiesa ti invoca, vieni, Signore Gesù, con Maria ti supplica, vieni, Signore Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave.

0: Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua grazia. Diciamo un Padre Ave Gloria, secondo le intenzioni del Santo Padre, per acquistare le sante indulgenze. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra salve. A te ricordiamo, noi enti figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa mano di lacrime. Orso dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi, e mostraci dopo questo esilio Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce vergine Maria. Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo ascoltaci.
1: Cristo ascoltaci.
0: Cristo esaudiscici.
1: Cristo esaudiscici.
0: Padre del cielo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Spirito santo amore che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Maria.
1: Prega per noi.
0: Santa Madre di Dio.
1: Prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini.
1: Prega per noi.
0: Madre di Cristo.
1: Prega per noi.
0: Madre della Chiesa.
1: Prega per noi.
0: Madre della fiducia.
1: Prega per noi.
0: Madre della divina grazia.
1: Prega per noi.
0: Madre della speranza.
1: Prega per noi.
0: Madre purissima.
1: Prega per noi.
0: Madre castissima,
1: prega per noi.
0: Madre sempre vergine,
1: prega per noi.
0: Madre immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre degna di amore,
1: prega per noi.
0: Madre ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del buon consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del salvatore,
1: prega per noi.
0: Madre di misericordia,
1: prega per noi.
0: Vergine prudente,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di onore,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di lode,
1: prega per noi.
0: Vergine potente,
1: prega per noi.
0: Vergine clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio di perfezione,
1: prega per noi.
0: Sede della sapienza,
1: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'eterna gloria,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata a Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa mistica,
1: prega per noi.
0: Torre della santa città di Davide,
1: prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile,
1: prega per noi.
0: Santuario della divina presenza,
1: prega per noi.
0: Arca dell'alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
1: prega per noi.
0: Conforto dei migranti,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
1: prega.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
1: prega per
0: regina
1: noi.
0: Dei patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
1: prega per
0: regina
1: noi.
0: Degli apostoli,
1: prega per
0: regina
1: noi.
0: Dei martiri,
1: prega per
0: regina
1: noi.
0: Dei confessori della fede,
1: prega per
0: regina
1: noi.
0: Delle vergini,
1: prega per
0: regina
1: noi.
0: Di tutti i santi,
1: prega per
0: regina
1: noi.
0: Concepita senza peccato originale,
1: prega per
0: regina
1: noi.
0: Assunta in cielo,
1: prega.
0: Regina del Rosario,
1: prega per
0: regina
1: noi.
0: Della famiglia,
1: prega per
0: regina
1: noi.
0: Della pace,
1: prega per
0: agnello
1: noi.
0: Di Dio che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci,
0: agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: esaudisci,
0: agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi,
0: prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: affinché siamo fatti
0: di Cristo. Preghiamo San Benedetto. È il fondatore del monachesimo in Occidente ed è patrono dell'Europa. Nasce a Norcia, nasce, ma cambia nell'ambito di poco tempo orientamento nella sua vita. Ha una sorella, ugualmente santa, santa scolastica, e muore il 21 marzo dell'anno 550. È un uomo straordinario. È stato, per certi aspetti, l'uomo che ha rievangelizzato l'Europa. I suoi monaci erano sparsi un po' dovunque. Il motto era «Ora te labora, prega e lavora». E facendo così, hanno in qualche modo fatto risorgere l'Europa. Caro San Benedetto, tu sei vissuto in un momento drammatico della storia. Hai visto tramontare l'impero romano di Occidente. La gloria di Roma finì nella polvere. E i suoi monumenti divennero poveri ruderi. Coraggiosamente tu hai guardato oltre, hai guardato in alto. Caro San Benedetto, con la tua vita hai gridato che solo Dio resta e tanti giovani ti hanno seguito e seguendo te hanno costruito una nuova Europa fondata non sul potere ma sulla fede in Gesù e sull'amore che sboccia dalla fede. I tuoi laboriosi monaci sono diventati costruttori pazienti e tenaci di una nuova civiltà, la civiltà cristiana. Caro San Benedetto, oggi stanno cadendo nuovi imperi di potere e di denaro e di falsa felicità, e si vede. Prega per noi, aiutaci a mettere in Dio le basi della nostra società, affinché l'Europa non esporti armi come ora e corruzione come ora, ma diffonda nel mondo la luce bella e pacifica e appagante l'Evangelo di Gesù. Amen. Il Signore sia con voi.
1: E con il
0: sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore.
1: Egli ha fatto cielo e terra.
0: Benedica, vi protegga Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen.
1: Amen.
0: Come San Benedetto, cerchiamo di essere anche noi costruttori di pace, di trasmettere nella nostra civiltà, che è in grande decadenza, trasmettere la vitalità del cristianesimo, perché solo con la fede in Cristo la società risorge e trova una nuova strada e una vera felicità. Nel nome del Signore, andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: Sia lodato Gesù Cristo.
1: Sempre.

0: Fidati del consiglio di un esperto. Non tutti gli acidi ialuronici agiscono allo stesso modo. Dalla Roche-Posay Siero Yalubi5. Super attivato con la tecnologia 4 Hyaluronic Acid System. 27 volte più acido ialuronico nella pelle. Corregge visibilmente le rughe. Scopri anche la crema antirughe Yalubi5 ricaricabile. La Roche-Posay, in farmacia e parafarmacia.
1: Attiva il tuo benessere con Activia Kefir. È unico, con gli autentici lieviti del kefir e il 100% dei probiotici per favorire l'equilibrio del tuo microbiota. Ogni giorno, senza zuccheri aggiunti e anche per chi è sensibile al lattosio. Scopri le novità.
2: Tutto il potere rigenerante dell'uva da oggi nel nuovo ultradolce idratazione d'uva. Con olio di vinazzoli antiossidante ed acqua d'uva in una texture leggera e avvolgente. Per capelli intensamente idratati e luminosi. Nuovo ultradolce idratazione d'uva da Garnier.
3: Navighi nell'oceano, poi all'orizzonte compare l'isola di Pasqua, la più remota del pianeta. La meraviglia è vedere dal mare i moai che si avvicinano. Prenota il tuo inverno con Costa. Ma sei tu che guardi loro o il contrario?
4: Come padre della sposa, con grande piacere... Non proprio oggi.
5: Qui c'è bisogno di un aiuto. Come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent. Tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
6: Scopri Tic Tac Toe. Due gusti in uno. Da un lato fragola. Dall'altro lime. E lato zuccheri? Zero. Tic Tac Toe. Gira, rigira e gusta.
7: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore FreeStyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con FreeStyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
0: Fidati del consiglio di un esperto. Non tutti gli acidi ialuronici agiscono allo stesso modo. Dalla Roche-Posay Siero Yalubi5. Super attivato con la tecnologia 4 Hyaluronic Acid System. 27 volte più acido ialuronico nella pelle. Corregge visibilmente le rughe. Scopri anche la crema antirughe Yalubi5 ricaricabile. La Roche-Posay, in farmacia e parafarmacia.
8: C'è un'Italia che conosce bene i mali che attraversano la nostra società. Povertà, diseguaglianze, violenza, diritti negati. Quest'Italia, quella del volontariato cattolico, del terzo settore, della cooperazione, delle piccole comunità, ha molto da dire, da raccontare, da proporre. Siamo Noi continuerà a darle voce. La nuova stagione, domani alle 15:15.
9: Con la presente vi invio i primi capitoli di uno scritto a cui sto lavorando.
10: Lo prendiamo.
11: La signorina Marci, giusto?
12: È stato generosissimo.
9: Gliel'avrà suggerito suo nipote Lori. Ho solo venduto quello che era mio.
12: Solo perché i miei sogni sono diversi dai tuoi, non sono meno importanti.
13: È terribile che l'infanzia sia finita.
9: Voi non siete sposata, zia Marci.
12: Ma che c'entra? Io sono ricca.
11: Non sposarlo.
12: A tutti piace quello che scrivi.
9: E chi può interessare una storia di sacrifici e piccole gioie domestiche? Sono cose futili, non credi?
8: Piccole donne, questa sera, in prima serata.

0: Pioggia di droni ucraini sulla regione di Mosca. In Germania due Länder al voto, avanti estrema destra e sinistra, perde il cancelliere Merz che ha parlato di risultato disastroso ma esclude le dimissioni. Con la pace vinciamo tutti, il Papa torna a parlare di cessate il fuoco, poi la denuncia per la drammatica situazione in Somalia. Ticket sanitari, da domani cambiano le tariffe, aumentano i costi di visite ed esami, ma restano i tetti fissati dalle regioni e le esenzioni. 20:46, buonasera dal TG2000 in apertura alla guerra di Putin. Nel numero uno del Cremlino incassa una vittoria senza avversarie nel voto per la Camera Bassa. Massiccio attacco di droni ucraini su Mosca e la Russia minaccia, ora intensificheremo i raid. Vito De Torre.
1: Il partito Russia Unita di Vladimir Putin ha vinto le elezioni per il rinnovo della Duma, ottenendo circa il 50% dei voti, un risultato praticamente uguale a quello di 5 anni fa, prima dell'inizio dell'invasione in Ucraina. Stando ai primi risultati elettorali, dunque, 1670 giorni di guerra non hanno influito minimamente sull'opinione pubblica russa. Proteste degli oppositori che vivono all'estero, anche in Italia, davanti all'ambasciata russa.
2: Dire che siamo contro la guerra e per la pace è proibito nel territorio della Russia.
3: Sono anche in carcere di loro per 12 anni per dire che è contro la guerra, solo per quello.
1: Proprio oggi l'Ucraina ha lanciato 1600 droni contro la Russia, più di 150 sono stati distrutti dalla contraerea ed erano diretti su Mosca. Obiettivo dei droni ucraini, la raffineria della capitale. A riferirlo è proprio il sindaco di Mosca, che non specifica quanti droni lanciati da Kiev siano andati a segno. Dalle immagini che circolano sui social però l'impianto petrolifero è stato gravemente danneggiato. La massiccia operazione organizzata dalle forze ucraine ha causato 2 morti tra la popolazione civile russa. Un drone ha colpito un edificio residenziale uccidendo una donna di 44 anni e ferendo altre 5 persone, tra cui 2 bambini. Il Cremlino ha minacciato di intensificare i raid contro la città di Kiev. Il presidente Zelensky ha rivendicato l'attacco contro Mosca, aggiungendo che nel raid sono stati impiegati anche missili balistici prodotti dall'industria bellica ucraina.
0: E in Medio Oriente la tensione è sempre alta. Riyadh è sotto attacco. Washington invita i connazionali nell'area alla massima allerta. Massimiliano Cocchi.
4: Rientrato a sorpresa alla Casa Bianca dopo aver interrotto il weekend a Camp David, Donald Trump è tornato a minacciare l'Iran. Sto prendendo una decisione. Nelle prossime settimane potrebbero accadere cose molto importanti, ha dichiarato in un'intervista a Fox News, dicendosi disponibile ad un incontro con il presidente iraniano Pezeshkian, ma alle condizioni poste da Washington. Prima su tutte la riapertura alla libera navigazione dello stretto di Hormuz. Dopo settimane in cui le armi avevano ceduto il passo ai tentativi della diplomazia, le cose sono di nuovo cambiate. L'escalation del conflitto tra i ribelli Houthi dello Yemen e l'Arabia Saudita dei giorni scorsi è infatti nient'altro che una proiezione della guerra tra Stati Uniti ed Iran. Finora Trump ha rifiutato di entrare direttamente nel conflitto al fianco dei sauditi, da sempre alleati chiave di Washington nella regione, ma dopo gli attacchi contro l'oleodotto Est-Ovest, contro le basi militari e i depositi di petrolio, la Casa Bianca sarebbe pronta a cambiare strategia e ad usare il pugno di ferro. Spazzeremo via l'intera leadership iraniana, aveva minacciato solo qualche giorno fa lo stesso Trump, che anche oggi, però, accanto alla minaccia militare, ha tenuto aperta la porta della trattativa.
0: Il voto amministrativo in Germania. A Berlino la sinistra è molto avanti, nel Mecklenburgo l'estrema destra è al 38%. Crolla dappertutto la CDU del cancelliere. Marco Burini.
5: Alle elezioni regionali in Germania volano le ali, mentre il centro affonda. I primi risultati danno vincente la sinistra della Linke a Berlino e l'estrema destra della AfD in Mecklenburg-Pomerania anteriore, mentre crolla la CDU di Merz, che nel Land orientale raggiunge poco più del 5%, la soglia di sbarramento. È un disastro, me ne assumo la responsabilità, ha detto poco fa il cancelliere, che non si dimette ma annuncia di voler portare avanti il paese, promettendo riforme per combattere il veleno dell'autorità. Autoritarismo. Con il 38%, Alternative für Deutschland diventa il primo partito in Mecklenburg-Pomerania, dopo la vittoria di 2 settimane fa in Sassonia-Anhalt. Aumenta i consensi anche a Berlino, dove ottiene circa il 16%. A livello nazionale, AfD in 4 anni ha raddoppiato i voti e nei sondaggi è sopra il 20%, mettendo in crisi la CDU. Siamo noi il partito più grande, ha detto la leader di AfD, Weidel, esortando Merz a trarne le conseguenze, cioè mollare la coalizione con i socialdemocratici dell'SPD e fare un governo con loro. La Chiesa Cattolica Tedesca, insieme a quella evangelica, definisce il nazionalismo etnico di AfD contrario al Vangelo. Constata la rabbia e la paura di molti cittadini, ma non rinuncia a stare dalla parte degli ultimi, poveri, migranti, disabili.
0: L'Angelus di stamani, la memoria dei conflitti insegni la via della pace, così il Papa, ricordando anche i prigionieri internati della Seconda Guerra Mondiale. Rita Salerno.
6: Non bisogna dimenticare, ma imparare dalla storia per non ricadere negli errori del passato.
7: Papa Leone XIV, rivolgendosi alla popolazione di Pescantina in provincia di Verona, trae spunto dalla giornata degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi, che ricorre oggi, per invitare tutti a fare tesoro della lezione della Seconda Guerra Mondiale, soprattutto tenendo conto dei tanti focolai di guerra. E dal passato all'oggi, con la grave crisi umanitaria in cui si dibatte la Somalia, resa più acuta da violenze e da fenomeni climatici estremi.
6: Auspico un generoso coinvolgimento della comunità internazionale affinché non manchi a questi nostri fratelli e sorelle l'assistenza necessaria.
7: Ai fedeli e ai pellegrini radunati in piazza San Pietro, il pontefice ricorda che al cospetto di Dio non c'è spazio per invidie e divisioni.
6: Tutti invece guadagniamo gioia, intelligenza e futuro quando la legge dell'amore interrompe quella del calcolo. L'esperienza della misericordia allarga quella del merito. Il dono della pace sospende la rivalità e avvicina nella gratitudine.
7: Approfondendo la parabola degli operai chiamati a lavorare nella vigna del padrone, pagati tutti allo stesso modo, Papa Leone invita a mettere da parte le rivalità per essere costruttori di pace.
6: Dio ha vie diverse e pensieri nuovi anche per coloro che si ritengono i primi e ritengono di essersi guadagnati ciò che sono.
0: E messaggio di Leone XIV per la quinta edizione della Marcia per la Vita di Bratislava in Slovacchia. Il Papa chiede di accogliere e custodire la vita dal concepimento al naturale tramonto e di promuovere una cultura che si prenda cura dei più fragili ed indifesi. Siamo alla politica, Meloni a Roma, Salvini a Pontida, Conte a tutto campo. Giornata di incontri per i leader anche in chiave elettorale. Leonardo Possati.
8: Davanti a una platea di giovanissimi, la Presidente del Consiglio torna a parlare di scuola, integrazione e merito e annuncia l'arrivo in Consiglio dei Ministri di un pacchetto di misure che prevede un tetto alla presenza di studenti stranieri nelle classi, l'obbligo per i genitori di conoscere la lingua italiana e il divieto di burka e niqab negli istituti scolastici.
9: Per noi chi arriva in Italia e vuole costruirsi qui il futuro deve imparare la nostra lingua, conoscere la nostra cultura, rispettare le nostre regole. È l'unico modo serio di accogliere.
8: Un intervento accolto dagli applausi dei ragazzi di Gioventù Nazionale, ai quali la Premier affida anche una missione: assumersi la responsabilità di costruire un'Italia migliore di quella ricevuta in eredità. A chilometri di distanza, Matteo Salvini a Pontida rilancia le bandiere storiche della Lega e apre il confronto con gli alleati sulla prossima legge di bilancio. Sul tavolo 3 richieste: pensione con quota 64 per superare la Fornero, una riduzione del carico fiscale per i giovani e un allargamento della flat tax per partite IVA e artigiani. Dal palco arriva anche l'annuncio di un congresso straordinario del partito a ottobre e nel giorno, simbolo del leghismo, non manca il tributo a Umberto Bossi, ricordato con commozione dai militanti. Sul fronte opposto le opposizioni provano a incalzare l'esecutivo e Elly Schlein chiede alla Presidente del Consiglio di chiarire tempi e prospettive del voto. Da Milano alla manifestazione Nova, Giuseppe Conte rivendica invece il percorso partecipativo costruito dal Movimento 5 Stelle e lo indica come alternativa alla polarizzazione dello scontro politico.
10: Queste proposte nascono da un incontro, dal dialogo, guardandoci negli occhi.
0: In Piemonte è indagato per omicidio Roberto Mollo, il

0: proprietario della cascina di Baldissero d'Alba che, sorpresi i ladri nel suo cortile, ha sparato ed ucciso uno dei malviventi. Lucia Ascione.
1: Posso dire solo che mi dispiace per questa cosa, non era mai successo qui a Baldissero, quindi posso dire che tutto il paese è un po' sconvolto di questa situazione, perché purtroppo è successo un fatto grave.
2: Per tutto il giorno a Baldissero d'Alba, un migliaio di anime in provincia di Cuneo, si è parlato solo di quanto accaduto la notte scorsa. Poco dopo le due, Roberto Mollo, autotrasportatore, proprietario di una cascina in ristrutturazione, viene svegliato da rumori molesti. Dalla finestra scorge delle ombre riconducibili ad una banda di ladri in procinto di rubare materiale edile, migliaia di euro il valore. Impugna una pistola legalmente detenuta e spara verso il basso. Uno dei malviventi, un 36enne di origine albanese, resta a terra. Gli altri si danno alla fuga a piedi. Le ricerche non hanno ancora dato esito.
3: Una persona normale, un ragazzo normale, un lavoratore, una persona a posto. Un
1: ragazzo calmo, tranquillo, brava persona, una buona famiglia e un gran lavoratore.
2: Il difensore di Roberto Mollo lo descrive come un uomo disperato per la tragica fine della vittima, ancora incredulo per quanto successo.
4: Bisogna vedere, mi piace trovarsi in quei momenti. Loro parlano lì, i telegiornali parlano, ma... trovatevi in casa lì.
2: La cascina è stata sottoposta a sequestro. Roberto Mollo risulta indagato per omicidio nell'inchiesta coordinata dalla Procura di Asti.
0: A Roma proseguono le indagini sull'accoltellamento di una docente da parte di uno studente tredicenne. Si cercano possibili istigatori. L'ipotesi è che dietro l'aggressione possa esserci una regia virtuale. Il minore resta ricoverato, seguito da personale psichiatrico. Dimessa la professoressa, i genitori del ragazzo le hanno scritto una mail di scuse. Ed ora in Sicilia, dopo il ritrovamento, si indaga sulla vicenda delle due sorelline scomparse a San Cataldo. Benedetta e Domitilla sono state dimesse dall'ospedale di Caltanissetta. Marino Galdiero.
5: Le sorelline sono state ritrovate, ma non è ancora stato chiarito cosa è successo. Benedetta e Domitilla, di 12 e 8 anni, sono scomparse venerdì sera a San Cataldo, comune a circa 10 km da Caltanissetta, e poi rintracciate sabato pomeriggio all'interno di un negozio di abbigliamento gestito da una donna cinese. Le due bambine sono state trasferite in una comunità protetta insieme agli altri quattro fratelli. La procura e i carabinieri sono al lavoro per cercare di capire quanto accaduto nelle ore in cui delle due sorelle si erano perse le tracce.
6: Ma sono rimasta un po' perplessa, perché diciamo è raro che succeda una cosa del genere, però pure non lo so, una faccenda un po' anomala.
5: Benedetta e Domitilla, dopo il ritrovamento, sono state accompagnate in ambulanza all'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta e successivamente dimesse. Gli investigatori vogliono capire se siano arrivate nel negozio da sole o accompagnate da qualcuno. Per questo stanno esaminando le immagini di videosorveglianza della zona.
7: Ho detto grazie a Dio hanno trovato queste due bambine, ma da ieri sera che mancano, dalle 8. E le videocamere dove sono?
5: Si lavora a chiarire il ruolo della negoziante, che avrebbe una relazione con il padre delle bambine, e la ragione del perché l'uomo abbia atteso la mattina successiva per denunciare la scomparsa. In una intervista a TGR Sicilia ha dichiarato che ha pensato che non ci fosse bisogno di fare allarmismo. Si è detto convinto che le figlie fossero uscite dal negozio prima che la donna avesse calato la saracinesca.
0: Fine settimana tragico sulle strade. In un incidente nel Viterbese è morta una ragazza di 17 anni. A Milano il DJ Davide Di Lernia avrebbe perso il controllo della sua moto e si è schiantato contro una balaustra. Come pure a Monza, nel pomeriggio, nel parcheggio dello stadio, un centauro 41enne è morto dopo il ricovero in ospedale al San Gerardo. In Campania, uscito dall'auto per segnalare un incidente, il 22enne Roberto Ancona è stato travolto ucciso sulla Domiziana Barcaturo. Ticket sanitari si cambia, previsti rincari su visite ed esami a limitare l'impatto, i tetti previsti dalle regioni e le esenzioni. Monica Di Loreto.
8: Il tarifario del Servizio Sanitario Nazionale viene aggiornato, cambiano gli importi di 448 visite ed esami e di oltre 200 prestazioni rivolte alla disabilità. Non tutti i costi salgono, una parte consistente resta invariata e in molte regioni il tetto dei 36 euro a ricetta continua a contenere il ticket per chi non è esente. I rincari

0: più evidenti riguardano alcune prestazioni molto richieste. La prima visita cardiologica con elettrocardiogramma aumenta di qualche euro e in diversi casi raggiunge la soglia massima del ticket. Sale anche l'ago aspirato della mammella, esame decisivo nei percorsi diagnostici. Ritocchi nell'ordine di un euro interessano molte prime visite specialistiche: neurologia, ginecologia, ortopedia, pneumologia, endocrinologia e gastroenterologia. Piccoli aumenti anche per gli esami più frequenti: spirometrie, elettrocardiogramma e prelievo del sangue, che passa da poco meno di 4 euro a poco più di 4 euro. Guardando alle percentuali, il rialzo più marcato riguarda la diagnostica vascolare, che supera il 50%. Seguono le biopsie, con un incremento intorno al 17%, e l'elettromiografia oltre il 13%. La maggior parte delle prestazioni però non cambia. Restano stabili i controlli, molte ecografie, le radiografie più richieste, la densitometria ossea e quasi tutti gli esami del sangue di routine. Sul fronte delle esenzioni non ci sono modifiche, continuano a valere per reddito, età, patologie croniche o rare, invalidità, disoccupazione con requisiti e gravidanza secondo i protocolli. Un aggiornamento che ridisegna il tariffario, ma che per molti cittadini non si tradurrà in un aumento pieno del ticket, grazie ai tetti regionali e alle esenzioni ancora valide.
1: L'estate è archiviata e Milano è tornata a regime, ma la cucina del refettorio ambrosiano della Caritas non si ferma. Chiara Placenti.
2: Quasi 1300 pasti preparati, 50 volontari, 15 collaboratori Caritas. Sono i numeri che raccontano l'iniziativa Il pranzo è servito, che ad agosto al refettorio ambrosiano ha ospitato a mezzogiorno, da lunedì al venerdì, 90 anziani della zona nord-est di Milano. Non solo un buon pasto in un luogo accogliente, ma soprattutto il poter stare in compagnia.
3: È anche un motivo per uscire di casa, sì, ci tengo.
4: Uno dei problemi più rilevanti raggiunto una certa età è soprattutto la solitudine e la mancanza di stimoli e la mancanza di relazioni, e quindi noi cerchiamo come Caritas Ambrosiana di seguire qui e anche in altri luoghi delle realtà che consente alle persone anziane di far fronte all'isolamento.
2: Dopo l'estate l'accoglienza continua e si trasforma. Da settembre è ripresa l'attività del gruppo Le Querce. Ogni mercoledì gli anziani si ritrovano a pranzo per poi dedicarsi al laboratorio e attività ricreative.
5: Il gruppo qui delle Querce sono ormai quasi 4 anni e tutti aspettiamo il mercoledì per venire qua.
2: Si trova bene?
5: Benissimo.
2: La cucina?
5: Anche, buono.
2: Lei è più brava?
5: No. No, se devo fare i ravioli sì.
2: Si mangia bene qua, eh?
6: Benissimo, non bene, benissimo. Poi siamo in compagnia, io, lui e lui, siamo i tre moschettieri, siamo, no?
2: È una famiglia.
6: Una famiglia.
2: I piatti preparati alla mensa del refettorio ambrosiano sono apprezzatissimi, ma la ricetta vincente è quella contro la solitudine.
1: Chiude i battenti Pordenone Legge con l'intervento al Teatro Verdi del presidente Mattarella. La 27esima edizione, ha dichiarato il capo dello Stato, cade nel pieno delle celebrazioni per l'80esimo della Repubblica, scelta dal popolo italiano per un ordinamento che garantisse libertà e democrazia, crescita dei diritti, pace e progresso. Abbiamo il diritto di essere fieri della strada percorsa. È stata la scheda elettorale, ha proseguito il presidente, l'arma disarmata del confronto legittimo dopo la dittatura e la sua guerra a far progredire il paese. Con questo è tutto, grazie per averci seguito, vi lascio a Soul e al film Piccole donne con Emma Watson e Timothée Chalamet. Il TG2000 torna domattina, vi aspettiamo naturalmente, buona serata.

0: Tutto il potere rigenerante dell'uva da oggi nel nuovo ultradolce idratazione d'uva. Con olio di vinacciole antiossidante ed acqua d'uva in una texture leggera e avvolgente. Per capelli intensamente idratati e luminosi. Nuovo ultradolce idratazione d'uva da Garnier.
1: Come padre della sposa, con grande piacere... Non proprio oggi.
2: Qui c'è bisogno di un aiuto. Come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent. Tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
3: Fidati del consiglio di un esperto. Non tutti gli acidi ialuronici agiscono allo stesso modo. Dalla Roche-Posay Siero Yalubi5. Super attivato con la tecnologia 4 Ialuronic Acid System. 27 volte più acido ialuronico nella pelle. Corregge visibilmente le rughe. Scopri anche la crema antirughe Yalubi5 ricaricabile. La Roche-Posay in farmacia e parafarmacia.
4: Un tempo era frumento, il dono di una terra fertile e antica. Era un cristallo di sale dell'oceano. Oggi è Patterson's Day.

0: da L'Oréal Paris.
1: Io valgo.
2: Nuova crema al latte.
3: Dal gusto più delicato?
4: Più irresistibile.
5: Kinder Cornetti, con una deliziosa crema al latte delicata e avvolgente. Per un gusto più Kinder Cornetti, un buongiorno con più gusto.
6: Ami i cani? Trasforma la tua passione in un lavoro. Con Fresh Dog apri il tuo salone a partire da 8.900 euro, anche senza esperienza. Scopri quanto è facile sul sito.
7: Attiva il tuo benessere con Activia Fibre. Con le sue fibre naturali e il 100% dei probiotici per favorire l'equilibrio del tuo microbiota. Ogni giorno. Activia. Il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
8: Quando è la passione a muoverti, non lasciare che il dolore ti fermi. Voltaren Emulgel ti può aiutare con i suoi quattro effetti. Allevia rapidamente il dolore, combatte l'infiammazione, abbrevia il tempo di recupero, migliora la mobilità. Voltaren Emulgel, quattro effetti in un prodotto.
9: Con la presente vi invio i primi capitoli di uno scritto a cui sto lavorando.
10: Lo prendiamo.
11: La signorina Marci, giusto?
12: È stato generosissimo.
9: Gliel'avrà suggerito suo nipote Lori. Ho solo venduto quello che era mio.
13: Solo perché i miei sogni sono diversi dai tuoi, non sono meno importanti.
14: È terribile che l'infanzia sia finita.
9: Voi non siete sposata, zia Marci.
12: Ma che c'entra? Io sono ricca.
15: Non sposarlo.
16: A tutti piace quello che scrivi.
9: E chi può interessare una storia di sacrifici e piccole gioie domestiche? Sono cose futili, non credi?
17: Piccole donne, questa sera, in prima serata.

0: Dante Ferretti è un mito.
1: Mito.
0: Eh beh, è un mito, è tanta parte della storia del cinema italiano e non solo italiano. I suoi segreti, e questo è il suo titolo, sono in una mostra che da Roma poi farà il Giro d'Italia, celebrativa e illustrativa della sua capacità, della sua maestria nel disegno e nell'invenzione. Quanti disegni, quanti bozzetti ha nel suo studio?
1: Io ce l'ho. Non sto scherzando, ce ne avrò 800-900.
0: Allora.
1: Io ho una certa età, io ho detto ho 50 anni più IVA.
0: Quanti film ha fatto, maestro?
1: 95.
0: E il prossimo quando lo fa?
1: Quando mi chiamano. No, basta, mi sono stufato.
0: Ma perché sei stufato?
1: Perché io... sono cittadino americano, sono diventato, ho il passaporto americano, la residenza in America, però ho fatto 9 film con Scorsese e con Brian De Palma,
0: con Tim Burton,
1: con Neil Jordan, con tanti, ma come li ricordo. E allora... adesso sono tornato a Roma perché sto bene a casa mia a Roma. C'ho una casa dove al nono piano di via Gregoriana, dove vedo dal Quirinale, 9 finestre, dove vedo dal Quirinale fino a tutta Roma, fino alla
0: e Roma
1: fine.
0: È il cuore del mondo. Ma lei è partito tanti anni fa da Macerata.
1: Sì.
0: E lei in realtà...
1: avevo 16 anni.
0: Ma prima ancora lei è nato sotto le bombe, giusto?
1: Sì.
0: È un miracolo la sua vita.
1: No, sì, no, sono... E mi ricordo, io non mi ricordo. Cioè, io c'avevo un anno e siccome hanno bombardato... dovevano bombardare una caserma che stava vicino a casa mia e questo qui era degli inglesi, degli aerei inglesi, se sono sbagliato, non hanno preso la caserma, hanno preso casa mia. Io mi sono salvato, sa come? Perché crollando casa io sono andato a finire sotto

0: Oggi a me mi ha salvato un armadio. Mio padre aveva una grande falegnameria, insomma. E allora questo armadio mi ha salvato perché sopra sono cadute tutti quanti i pezzi, insomma, il tetto, le cose. Così. E allora mio padre ha perso addirittura una gamba e mia madre mi è venuta a trovare con la sorella di mia madre il giorno dopo, prima ha accompagnato mio padre all'ospedale, che ha perso una gamba e così. E allora la cosa divertente che mi è venuta, allora Dante, Dante, Dante, io piangevo, a un certo punto pare, questo me l'ha detto mia madre, non so se è vero, che appena mi ha trovato io ho detto, Chuck. Vedi che c'era qualcosa per cui dovevo far cinema.
1: A un anno la prima parola è stata Chuck.
0: Chuck.
1: Facciamo finta di crederci.
0: Senta. No, no, ci dovete credere. Sì. Così mi ha detto mia madre.
1: Allora la mamma ha sempre ragione. Senta, maestro, lei ha fatto l'istituto d'arte, ha fatto l'accademia, ma il suo amore per il cinema, davvero, quando e come nasce?
0: Nasce quando mio padre e mia madre mi portarono al cinema a Macerata, cinema ancora me lo ricordo, si chiamava Cinema Italia, e io ho visto un film che era Ben Hur. A quell'epoca ho visto, dico, che bello, così. Poi io facevo l'istituto d'arte e allora che facevo però? Di notte, dopo che avevo visto quel film, io mi alzavo e rubavo i soldi nelle tasche di mio padre e di giorno, cioè tutti i giorni andavo a casa dopo l'istituto d'arte, andavo a mangiare e così. Dicevo, allora che fai, studi a casa? No, dico, vado a studiare con gli altri studenti, amici a casa loro, stiamo insieme e così parliamo di quello che dobbiamo dire domani, eccetera, eccetera. Io in realtà, io anziché andare al cinema, andavo prima a vedere un film al Cinema Italia, poi andavo a vedere il secondo film Cinema Corso, terzo film al Cinema Cairoli. Questi sono i nomi dei tre cinema che andavo sempre. E arrivavo la sera a casa verso le 8:30, 9, dice Madonna.
1: Quanto hai studiato?
0: Io dico, abbiamo studiato tanto. Però il problema era che io poi ero sempre rimandato a ottobre, addirittura c'avevo due in ginnastica.
1: Lei ha lavorato con tutti i più grandi registi italiani, non solo italiani, da Scola, Zeffirelli, Cavani, Bellocchio, Comencini, ma...
0: Pasolini.
1: Ecco, arriviamo a no, Pasolini Fellini. E Fellini, perché sono stati i due sodalizi più importanti.
0: Beh, certo. Mm?
1: Ha fatto tutti i film con Pasolini, dal Vangelo secondo Matteo fino... Ma che tipo era? Che legame avevate tra voi?
0: Io tra l'altro ho scritto anche un libro,
1: esatto.
0: La bellezza imperfetta. Io con Pasolini ci siamo sempre dati del lei.
1: Quindi, davvero, del lei?
0: Sì, sì, sempre. E ho avuto un rapporto stupendo perché io ho cominciato come assistente. La cosa bella era che a un certo punto... Lui mi ha voluto per fare il primo film che ho fatto con lui come scenografo, firmandolo come scenografo. È stato Medea. Io ho un rapporto diretto con lui, per cui io facevo i film, li facevo sempre io.
1: Com'era lavorare con Fellini?
0: Stupendo, stupendo. Poi lui aveva fiducia di me.
1: Era gentile?
0: Sì, gentilissimo. È stato... La cosa divertente era quando io, siccome lui abitava via Margutta, io via del Babuino, Innocente, ci trovavamo sempre da Canova.
1: Al
0: bar Canova.
1: Di Piazza del Popolo.
0: Piazza del Popolo, se arrivavamo in macchina, mi diceva sempre tutte le mattine, Dantino, che ti sei sognato stanotte? Io la prima volta dicevo, ma non mi pare niente. Giorno dopo, Dantino, che ti sei sognato stanotte? Ho sognato qualcosa, però non mi ricordo. Terzo giorno, Dantino, che ti sei sognato stanotte? A quel punto... ho cominciato a inventare

0: dei sogni.
1: Lei, insomma, di materia Fellini gliene ha data parecchia per le sue visioni, direi. Sì. Senta, e invece Hollywood, vabbè, abbiamo detto prima, Scorsese, Jordan.
0: No, io adesso Hollywood vi racconto questa. Io sono stato chiamato a Hollywood dopo che ho fatto il barone di Munchausen di Terry Gilliam, che uscì in America e dissero che era il film più bello di scenografia che era mai stato fatto nel mondo del cinema. Allora a quel punto c'era Harvey Weinstein, che era un famoso produttore, che mi ha chiamato e mi ha mandato in America per fare un film che si chiamava Isobar. Allora io ho cominciato a disegnare questo film. A un certo punto ho ricevuto una telefonata, si dice: guarda, c'è Scorsese che ti vuole per fare un film L'età dell'innocenza a New York. Allora io che ho fatto? Ho detto arrivo subito. Ho lasciato il film che stavo facendo senza dire niente. Sono andato a casa, ho fatto la valigia, ho preso l'aereo che era della Metro Goldwyn Mayer. Una volta c'erano gli aerei che andavano allora sono andato a New York. La cosa divertente, questa la devo raccontare, era un aereo di quelli che, sa, c'era il corridoio e mezzo da una parte, come tutti gli aerei, le tre sedie da una parte e la sedia dall'altra. Lì invece era modificato questo aereo da Metro Goldwyn Mayer. A posto delle sedie avevano fatto due lettini, letti, con le tende. Allora in mezzo si camminava. Quando a un certo punto il pilota dice: allora preparatevi che fra 20 minuti arriviamo a New York. E allora tutti quanti, io apro le tende, mi vesto, apro le tende e così. A un certo punto quella accanto apre la tenda e tira fuori un braccio, tutto questo, un braccio nero. Dico: oh, mamma mia, chi era? Era Naomi Campbell. Allora io, quando sono sceso, ho detto: ragazzi, ve lo devo dire, io ho passato tutta la notte con Naomi, ho dormito con Naomi Campbell.
1: Era la verità, Senta, era diverso Hollywood da Roma, da Cinecittà? Cosa ha trovato di diverso nel modo di lavorare?
0: Beh, nel modo di lavorare, insomma, Cinecittà una volta si lavorava molto bene. Io mi ricordo, lavorando con i più grandi che c'erano in Italia, e lavoravo bene, però Hollywood, insomma, il cinema era una cosa, un'industria importantissima, per cui poi c'erano un sacco di soldi. Io ho fatto 9 film con Scorsese e erano 200-250 milioni di euro, di dollari, insomma è andata molto bene. E poi ho avuto la sfortuna di vincere 3 Oscar.
1: So, perché sfortuna? Non le piacevano quelle cerimonie? Sì.
0: No, ma lo sa una cosa? Che io ho avuto 11 nomination io e 9 mia moglie, che era
1: sua moglie.
0: Mia moglie
1: Francesca
0: Lo
1: Schiavo,
0: arredatrice. Sì.
1: Avete lavorato sempre insieme?
0: Sì, abbiamo lavorato insieme. No, sempre in America, abbiamo cominciato in America a lavorare insieme per 5 volte, non abbiamo mai preso niente, mai un Oscar, sempre seduti lì. Io pensavo di prenderlo per L'età dell'innocenza, che era un film molto bello, così, e invece niente. Alla quinta volta ho detto: ma io non ci vado più, non me ne frega niente. Allora, come stavamo facendo sempre un altro film con Scorsese, a un'isola a Boston, che era, ma adesso manco mi ricordo che film era, ha detto: dai, su, forza, andiamo. Eravamo nominati tutti quanti per The Aviator. Dico: ma guarda, siccome lui viaggiava sempre con l'aereo privato, dai, forza, dai, andiamo. Allora siamo montati sull'aereo privato, siamo arrivati, e stavolta la cosa strana è che non c'avevamo nemmeno i posti seduti dove stavano seduti.

0: di tutti, e noi stavamo su dietro le quinte. A un certo punto l'Oscar per il miglior production designer va a Dante Ferretti, Francesca Lo Schiavo per il film Da Pietro. Noi non ci credevamo, stavamo dietro le quinte. A un certo punto siamo arrivati, questa era Ali Berry che diceva questa cosa. Allora abbiamo preso quest'Oscar, diciamo che è stato il
1: dove
0: primo.
1: Ce l'ha l'Oscar? Dove l'ha messo? In salotto?
0: No, sì, sta sul salotto, sulle mensole dell'IKEA.
1: O è uno, due, tre?
0: No, sei, ce ne sono tre io, tre mia moglie.
1: Ah, tre, lui e te. E poi ci stanno i Davide Donatello, sì, e i BAFTA.
0: No. Eh? I BAFTA, i cosi. Cioè abbiamo 175 premi.
1: Ci vuole un museo?
0: No, io ce l'ho qui sul
1: telefonino.
0: Sul telefonino. Se volevi vi faccio vedere.
1: Sua moglie, quando vi siete conosciuti? Quando vi siete sposati?
0: Noi dunque ci siamo con questa è una cosa carina, perché io che ho una casa in Sardegna che me la sono fatta 55 anni fa, allora mia moglie era ospite di Fabrizio De André, della moglie, la prima moglie si chiamava Puni De André, erano amiche. Allora era ospite a casa di Fabrizio De André. Fabrizio De André era mio carissimo amico.
1: Ah, sì.
0: Allora lì c'era Fabrizio De André, Elio Petri. Ho fatto una cena per tutti, ho invitato tutti quanti, gli amici, le cose che stavano lì. E allora è venuto Fabrizio e ha portato Francesca e la moglie, insomma tutti quanti così. E lì ho conosciuto Francesca. Dico, ma tu sei di Roma? Dice, sì, anch'io. Ma tu dove abiti a Roma? Ai Parioli. Dice, lei ha detto, anch'io ai Parioli. Ma tu dove? Io dico, via Caroncini. Dice, ma strano, io via Ruggero Falo, che erano due vie che alla fine di via Caroncini.
1: Non vi eravate mai incrociati? Mai.
0: No, c'avevamo lo stesso garage. Non ci siamo nemmeno mai visti. A quel punto...
1: Destino.
0: Il destino ha voluto che sono rimasto prigioniero.
1: Ah.
0: Adesso sono prigioniero di mia moglie, lei ogni tanto. Che devo fare? Io ogni tanto sono andato pure in farmacia a cercare delle gocce di veleno da mettere nel pranzo.
1: Anche perché avete una passione comune, no?
0: Ah sì, certo.
1: Una bella passione comune.
0: No, poi abbiamo due figli.
1: Lei ha parlato con sincerità della sua fede, ha detto io a Gesù gli devo molto perché mi ha dato tutto quello che ho, certo, quello che ho fatto.
0: Certo, io quando ho fatto il Vangelo secondo Matteo di Pasolini ho fatto tutto, ho fatto pure la croce e ho portato io la croce dove poi Gesù fu messo in crocifisso e... E Gesù Cristo per me è tutto, io sono molto cristiano, vado tutte le domeniche a messa.
1: E come mai? La sua famiglia era?
0: E io tutte le mattine, che faccio? Quando mi alzo, ringrazio la Madonna per aver messo al mondo Gesù Cristo e poi... E saluto mia sorella poverina che non c'è più, i miei genitori non ci sono più e poi Gesù Cristo che lo ringrazio sempre dicendo grazie Gesù, io devo tutto a te perché grazie al film che avevo fatto, al coso così e insomma e per me Gesù Cristo è tutto, io sono molto cristiano.
1: Ma è la sua famiglia che l'ha cresciuta così?
0: No, sono cresciuto. No, io sì, perché io facevo il chierichetto da ragazzino quando stavo a Macerata. Poi, quando sono venuto a Roma, non andavo più in una messa, niente. Così, poi a un certo punto sono ritornato con mia moglie, che era molto cristiana. Così, sono tornato in chiesa. Così, a quel punto sono diventato molto, molto, molto cristiano.
1: Forse
0: molto
1: fare
0: legato
1: il Vangelo
0: a Gesù
1: secondo
0: Cristo.
1: Matteo è stata una tappa importante anche per la sua fede, vero?
0: Eh beh, sì, certo. Insomma, avendo.

0: dove ho fatto appunto il Vangelo secondo Matteo, mettendo sulla croce Gesù Cristo.
1: Si è immedesimato, eh?
0: Mi sono immedesimato, mi hanno incrociato pure a me. No.
1: Tutti lo siamo.
0: No, però io non sono santo ancora.
1: No.
0: Però ho parlato col Papa e mi ha detto che adesso ci pensa lui a santificare.
1: Lei l'ha incontrato il Papa?
0: Quando? Sì, l'ho incontrato.
1: Due ne ha incontrati, tre?
0: Sì, l'ho incontrato. Il primo addirittura siamo andati alla messa perché lui abitava nella, come si chiamava?
1: Sì.
0: Santa Marta.
1: Papa Francesco.
0: Sì, Papa Francesco, siamo andati lì un giorno alla messa, siamo io e mia moglie siamo stati invitati e siamo andati alla messa perché insomma avevamo un rapporto carino con lui. E poi invece con questo, no, con il Papa
1: Leone
0: Tigre XIV, lo chiamo io. E anche con lui ci siamo visti 3-4 volte.
1: Ah sì?
0: Sì, sì. E ci siamo visti, ci siamo cose. Poi lui ci ha invitato perché un giorno ha invitato quelli che facevano il cinema. Allora siamo andati lì, insomma, è stato molto, molto carino, molto piacevole.
1: Lei lo chiama Tigre, ma è così mite, così, eh?
0: Sì,
1: pacifico.
0: No, una persona stupenda, devo dire. A me piace molto questo Papa. Al contrario di Donald
1: Trump?
0: No, io lo chiamo Trump, Donald Metropolitano.
1: Beh, per fortuna lui non è il Papa, insomma, qui.
0: Sì, però odia il Papa, è una cosa che
1: ma credo
0: io
1: che
0: proprio
1: odi molta gente.
0: Ma io non capisco perché ancora fa il presidente.
1: Lei ha il passaporto
0: americano? Io tra l'altro io sono residente in America.
1: Lei vota?
0: Io voto, sono cioè il passaporto americano. Io sono un residente in America.
1: Allora voti bene alle prossime, mi raccomando.
0: Come no, certo, darò subito il voto un'altra volta a Trump.
1: Ecco, sì.
0: Ma no, metropolitano, ha detto.
1: Senta, l'ha stupita questa attenzione del Papa per il mondo del cinema, ma oggi lei il cinema, quello attuale, come lo vede?
0: Io non l'ho mai fatto, io gli ultimi film italiani l'ho fatti, e l'ultimo è stato con Fellini, ne ho fatti 6 con Fellini.
1: Ma lei ci va ancora al cinema oggi?
0: No, devo dire che vado a vedere... Vado sempre al Barberini e vado a vedere film americani, film purtroppo, non sono purtroppo, mi dispiace, adesso però andrò a vedere dei film italiani perché mi pare giusto e allora andrò a vedere dei film italiani.
1: E che giudizio dà del cinema italiano oggi?
0: In questo momento non glielo so dire, ho visto delle cose di Sorrentino, o altre cose, insomma, e non posso, certe cose che ho visto mi sono piaciute, altre non so dare un giudizio, però non mi sembra... Cioè, io sono più legato al cinema, al genere di film che ho fatto io, che a quelli che fanno oggi qui in Italia. Anche poi non posso dare giudizi perché non li vado a vedere.
1: Non li va più a vedere. E pensare che da bambino se ne vedeva 3 al giorno? Eh?
0: Sì, vabbè, ma da bambino ne vedevo 3 al giorno. Però sono cresciuto.
1: Sei stufato.
0: Adesso ho detto, c'ho 50 più IVA.
1: Ah, solo 50? Erano
0: 50
1: di più
0: anni prima. Più IVA.
1: Ah, ok. Ma l'IVA è il 22%.
0: No, no, io al 15%.
1: Ah, ho capito. Senta, ma c'è una canzone, una musica che le piace, che le è cara, che ci cantiamo insieme? Oh no, ce l'ascoltiamo, naturalmente.
0: No, io l'ho detto, dimmi quando tu verrai.
1: Tony Renz.
0: Dimmi quando, dimmi quando te ne vai. Perché mi so rotto di te.
1: No, non è proprio così.
0: Tony Renis è un mio carissimo amico.
1: Lei ha conosciuto un sacco di persone belle, importanti, che hanno fatto la storia del
0: sì,
1: mondo,
0: beh, certo,
1: della cultura. Eh?
0: Beh,
1: quindi
0: sì.
1: È un privilegiato.
0: Sì, diciamo di sì. Io devo dire che ho avuto una vita molto fortunata. Devo ringraziare Gesù Cristo, Dio, la Madonna.
1: Tutti i santi.
0: Tutti i santi, anche i peccatori, soprattutto i peccatori. Io sono uno di loro.
1: Tutti quanti lo siamo. Allora, Toni Renzi, ce l'ascoltiamo adesso.
0: Adesso?
1: Lo ascoltiamo insieme. Sì. Grazie, grazie mille.
0: Grazie a lei, molto gentile. Grazie a
1: TV 2000.
0: TV 2000, 2100 e di più.
1: Di più, perfetto. Ecco, 2100 mi piace.

0: Tra poco, su TV 2000, le indimenticabili avventure delle sorelle March, piccole donne.
1: Tutto il potere rigenerante dell'uva da oggi nel nuovo ultradolce idratazione d'uva. Con olio di vinazzoli antiossidante ed acqua d'uva in una texture leggera e avvolgente. Per capelli intensamente idratati e luminosi. Nuovo ultradolce idratazione d'uva da Garnier.
2: Attiva il tuo benessere con Activia Kefir. È unico, con gli autentici lieviti del kefir e il 100% dei probiotici per favorire l'equilibrio del tuo microbiota. Ogni giorno, senza zuccheri aggiunti e anche per chi è sensibile al lattosio. Scopri le novità!
3: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
4: Quando fare i grandi sembra la cosa più bella, noi siamo lì per celebrare insieme la gioia di essere bambini con Kinder Cioccolato. Finissimo cioccolato con un cremoso ripieno al latte per un momento che sa di infanzia. Kinder Cioccolato, lasciamoli essere bambini.
5: Ami i cani? Trasforma la tua passione in un lavoro. Con Fresh Dog apri il tuo salone a partire da 8.900 euro, anche senza esperienza. Scopri quanto è facile sul sito.
6: Pensi che le perdite urinarie ti impediscano di fare ciò che ami? Ripensaci. Tena Pants. Protezione totale. Rapido assorbimento e comfort. Rivedi il tuo concetto di protezione. Tena.
7: Come padre della sposa, con grande piacere. Oh, non proprio oggi.
8: Qui c'è bisogno di un aiuto. Come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent. Tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
9: Macchie scure dopo l'estate?
10: Crema giorno Revitalift Laser con SPF. Tre attivi antietà efficaci potenziati con SPF. Corregge le rughe e riduce le macchie del 30%. E per un'azione antietà ancora più mirata, prova Melasil. Il nostro più potente attivo antimacchie, ora nel nuovo siero antietà Revitalift Laser. Da L'Oréal Paris.
9: Io valgo.
11: Quando è la passione a muoverti, non lasciare che il dolore ti fermi. Voltaren Emulgel ti può aiutare con i suoi quattro effetti. Allevia rapidamente il dolore, combatte l'infiammazione, abbrevia il tempo di recupero, migliora la mobilità. Voltaren Emulgel, quattro effetti in un prodotto.
12: Gli amici condividono tutto, perché insieme tutto è più divertente. Come la nuova collezione One Piece, solo in Kinder Joy. Kinder Joy, insieme tutto è più bello.
13: Fidati del consiglio di un esperto. Non tutti gli acidi ialuronici agiscono allo stesso modo. Dalla Roche-Posay, siero Yalubi 5. Super attivato con la tecnologia for ialuronica Seed System.

27 volte più acido ialuronico nella pelle. Corregge visibilmente le rughe. Scopri anche la crema antirughe Yalubify per ricaricabile. La Roche-Posay, in farmacia e parafarmacia.

0: Chiedo scusa, cerco l'ufficio del Weekly Volcano. Vorrei parlare col signor Dashwood. Una mia amica mi ha pregata di proporvi un racconto. È suo, lo ha scritto lei e potrà scriverne altri se vorrete.
1: Non è un esordiente, immagino.
0: No, signore, ha già scritto su Olympic e Scandal e ha vinto un premio per un racconto sul Blarney Stone Banner.
1: Un premio?
0: Sì.
1: Sedetevi. Lo prendiamo.
0: Oh, davvero?
1: Con alcuni tagli, troppo lungo.
0: Lo vedo, ma avete tolto... Ecco, era importante che i miei peccatori si pentissero.
1: Il paese è uscito da una guerra, vuole divertirsi, non sentire prediche. La morale non vende di questi tempi. Fatelo presente alla vostra amica.
0: Qual è il compenso? Voi quanto...
1: Diamo fra i 25 e i 30 per quelle cose. Per quello ve ne do 20.
0: Affare fatto. Cambiatelo. Posso dire alla mia amica che ne prenderete un altro se fosse migliore?
1: Valuteremo. Ditele che sia conciso e audace. E se la protagonista è una ragazza, che si sposi entro la fine. O muoia, fa lo stesso.
0: Come, prego?
1: Con che nome volete che firmi la storia?
0: Sì. No, nessun nome, se possibile.
1: Se così vuole la vostra amica.
0: Sì, certo. Grazie, signore. Buona giornata. Thank you.

0: E adesso andiamo a incontrare Pio e Amedeo, che sono una coppia scatenata di amici al cinema come nella vita. Allora, loro hanno iniziato, hanno fatto una lunga gavetta nelle TV locali, poi sono diventati famosi sui canali nazionali con la loro comicità irriverente, a volte anche un po' cattiva. Al cinema hanno avuto un grande successo, diretti da Gennaro Nunziante, che è il regista di Checco Zalone, e adesso sono diventati registi anche loro. In una storia in cui mettono insieme due mondi completamente diversi, quello formato da alcuni giovani in difficoltà e da una casa che invece ospita degli anziani. Due mondi che sembrano impossibili da far coesistere, infatti in questo film ne succedono un po' di tutti i colori, ma loro ritrovano anche un grande protagonista della nostra commedia. Ecco quello che ci hanno raccontato con tutta la loro simpatia.
1: Io vi voglio subito chiedere una cosa, ma vi siete impazziti? Mo fate pure i registi, com'è sta cosa?
2: Lo so, stava il concorso, abbiamo fatto il concorso.
1: Però l'avete vinto, com'è andato?
3: Abbiamo vinto perché eravamo io e lui, non si è presentato nessuno
2: eravamo
3: per questo
2: due.
3: Film.
2: A un certo punto ho detto, o vai tu o vado io, e siamo andati
4: tutti. Oh, che è sto casino qua?
5: È crollata una parte del tetto della sala comune.
6: A te, da te.
7: Dobbiamo smistare subito i ragazzi in altre comunità fuori dal paese.
8: Lui c'ha un piano libero alla casa di riposo per anziani.
6: Ma che stai dicendo? Ma che veramente? I drogati da me!
8: Qui c'è un equilibrio perfetto. Ci sono delle regole?
6: Vanno osservate.
9: La luce! L'acqua!
6: Che devi fare? La mummia devi fare!
8: Metti a dormire i drogati. Domani 6:30, sveglia e colazione. Le regole.
4: Che cazzo è il militare?
1: In realtà poi qui raccontate una storia molto divertente, con la vostra comicità anche un po' scorretta in qualche momento, però è importante perché poi è l'incontro tra mondi diversi, no? Al di là della vostra amicizia, cioè ci sono gli anziani, ci sono i disabili, no?
2: Sì, sì, sì. L'idea era quella di fare un film per tutti, dove tutti si potessero rivedere. Quindi inizialmente quando quelli bravi dicono si fa brainstorming, no? Noi ci riuniamo a fare brainstorming un po'.
1: Come fate?
2: Al mare, con i piedi nell'acqua.
1: Sì,
2: al mare con i piedi nell'acqua.
1: Abbiamo cercato di mettere insieme due mondi
2: due
1: mondi lontani, che sono quello dei giovani e quello degli anziani. È una cosa che non succede più. Prima succedeva naturalmente, perché noi vivevamo insieme, in mezzo ai nostri nonni, agli zii anziani, c'era questo continuo ascoltarli, capito? E invece adesso non c'è più questa cosa qui, ognuno si fa i fatti suoi, il mondo dei giovani si è chiuso a riccio su se stesso, e invece con questo film abbiamo voluto a riaprirlo, questo canale di comunicazione tra queste due generazioni differenti.
10: Mongolo! Non si dice mongoloide comunque, si dice diversamente abile.
8: Lui è diversamente abile, lui è mongoloide.
6: Fate!
1: Ma la comicità può essere scorretta?
2: La comicità deve essere scorretta, certo, guai se non fosse.
1: Che vuol
2: così.
1: Dire che è scorretta?
2: Esatto, adesso,
1: scorretta
2: che
3: per usare un termine, definiamo scorretta.
1: Ditemelo voi, io lo chiedo a voi che dovreste sapere.
2: Per noi deve essere oltraggiosa, altrimenti non è più comicità. Forse, ecco, noi siamo stati un po' tra inconsapevolmente i primi a farlo in un periodo storico molto caldo in Italia, ecco perché veniamo configurati come sempre come quelli scorretti, ma ad oggi lo fanno tutti. L'unica
3: adesso
2: cosa...
3: fare la scorrettezza a tutti i costi è un po' obsoleto, ecco, sembra un po' è andata questa cosa della scorrettezza.
2: Ad oggi tutti vogliono essere scorretti, perché se sei scorretto hai successo, invece secondo noi non è così, devi essere scorretto senza dubbio, ma ci deve essere un movente dietro, qualcosa che giustifica la scorrettezza.
3: Poi al cinema deve essere tutto contestualizzato in una storia.
1: Io però vi voglio chiedere di Lino Banfi, perché comunque Lino Banfi è un monumento, lo conosciamo, lo amiamo, gli vogliamo bene, a parte il nonno d'Italia, proprio come attore ci piace, no? Quindi insomma, com'è andata con lui? Perché comunque è molto tenero in tanti momenti, secondo me si mette anche un po' in gioco, però immagino che poi al di là di questo Lino Banfi fosse un bel riferimento pure per voi, ce l'avrete visti da piccoletti.
3: È riduttivo sì. Dire che era un riferimento, era un monumento per noi, quindi noi siamo cresciuti con quel tipo, con quella commedia, lui è il simbolo di quella commedia.
2: Viene avanti cretino per noi era un must. Quindi immagino un film come questo, prendiamo il protagonista di Viene avanti cretino.
3: Quindi con l'età si è ammorbidito quel personaggio di quella commedia di quegli anni, però in questo film si porta dietro un'emotività che gli appartiene e si vede tutto.
2: Ma anche perché il suo vissuto purtroppo è stato quello, lui ha avuto la moglie che insomma ha perso la moglie per Alzheimer e non è stato facile chiederglielo.
11: Viene pure Papa Francesco dopo?
1: No, è già andato Papa Francesco.
12: Ma è l'Alzheimer, riprende tutto quello che gli succede, così non si dimentica.
6: Numero 3!
13: Che numero c'ho io?
12: Il 4.
13: 4.
6: 4!

0: il 3, ricordati il 3.
1: Ma se non ti ricordi, se non ti ricordi non me lo dire.
0: Hai ragione, colpa mia.
2: Voi siete ancora amici per davvero o no?
3: Noi siamo troppo amici, abbiamo scavallato.
4: Abbiamo vedute completamente opposte, sempre. Però poi riusciamo a trovare sempre un punto di convergenza ed è...
3: E lo troviamo quando saremo su un palco oppure quando facciamo un film. È incredibile questo, perché siamo veramente diversi.
4: Consapevoli dei propri limiti.
2: La bella è una cosa brutta l'uno dell'altro, se vi va.
4: Una cosa bella non mi viene.
3: Una cosa brutta, posso fare due cose brutte?
2: Due, dai.
3: Una cosa bella o una cosa brutta? Comincia tu, vai.
4: No, allora, una cosa... No, perché dici? Così mi vengo. Perché ce n'ho tante di quei brutti. Se tu dici la cosa brutta... Allora, la cosa brutta è l'ansia. Lui c'ha l'ansia. Lui va in ansia.
2: So, ce l'ho pure io ogni tanto.
4: No, ma poi si... stanotte ha fatto il sogno. Che ne sai?
2: Ha sognato.
4: Che ne so? Sogna agli incubi degli errori tecnici. Quindi che la si inceppa la macchina, il film non va.
2: Ormai non si può rimontare più.
4: Esatto. No, c'ha un po' di ansie, poi io al contrario invece sono all'opposto, non sono molto...
3: Allora devi dire la cosa bella, ma poi hai detto la cosa brutta, la cosa bella.
4: La cosa brutta è questa. Ah no, la cosa dimmi la cosa brutta tu che ci pensi sulla cosa bella.
3: Sì, no, anche su questa.
4: Ma la cosa bella, sai qual è? È la percezione della fiducia.
2: Allora io vi ringrazio perché siete stati molto sinceri, credo. Vabbè,
3: tu ci conosci, non possiamo essere
2: parati. Esatto, infatti.
5: Tra poco facciamo 60 anni di matrimonio.
0: 60 anni, no tu.
5: Mo' santa, mi devono fare, con permesso, eh?
6: Vada, e che torni da me. Papà, ti devo dire che sono incinta.
7: Andrei a stare in convento.
8: Finale di stagione per la telenovela Tempo di amare, martedì in prima serata.
9: Il TG parte fra 3,

0: Cari amiche e cari amici, ci troviamo in un luogo bellissimo, la libreria Notebook dell'Auditorium Parco della Musica a Roma, e oggi è un luogo che unisce naturalmente cinema e libri, e oggi vogliamo raccontare un volume dedicato a un attore e un regista che è davvero nel cuore di tutti noi, Kevin Costner. Lo ricordiamo protagonista di film indimenticabili, Balla con i lupi, Gli intoccabili, Guardia del corpo. Ne parleremo con una persona che sa davvero tutto e che questo libro l'ha scritto, quindi do il benvenuto a Effetto Notte, a Silvia Bizio. Benvenuta.
1: Grazie.
0: Che è una giornalista, scrittrice della storica corrispondente di Repubblica e L'Espresso degli Stati Uniti, insomma, per capirci, racconta il cinema italiano e il cinema americano in Italia praticamente da sempre, ed è membro dell'associazione dei Golden Globe, quindi praticamente la stampa estera che dà l'Oscar in America. Allora, io comincerei da una cosa: l'aspetto più significativo, Silvia, di questo volume è proprio la vostra amicizia, no? Perché tu racconti delle cose perché l'hai conosciuto davvero. Allora, com'è nata questa vostra amicizia? Qui sarai oggetto di grande invidia da parte del pubblico femminile.
1: Che carino. Una volta Kevin, devo dire, era stato molto molto carino. Gli avevo chiesto di fare un servizio fotografico per, allora stavo scrivendo anche per Amica, il settimanale Amica, e Greg Gorman, il grande fotografo, doveva fargli un servizio fotografico, e quindi siamo andati un po' fuori città, fuori Los Angeles a farlo, e a un certo punto lui non aveva proprio voglia, Kevin, di farlo, e si è girato e ha detto: lo sai che lo sto facendo per te questo, vero? Ho detto sì, grazie, perché era veramente, questo era tanti tanti anni fa. Come è nata l'amicizia? Io ero molto amica di Brian De Palma, e quindi Brian mi aveva invitata sul set degli Intoccabili, di Untouchables, e lì c'era ovviamente Kevin, uno dei suoi ruoli che tutti ricordiamo, co-protagonista, molto importante. Tra l'altro Kevin era molto nervoso perché uno dei suoi idoli era Sean Connery, e quindi lavorare con Sean Connery per lui e con Brian De Palma, insomma, era un film importante per lui. Si vede che, sapendo della fiducia che Brian aveva per me,

0: Mi ha accolto non come la solita giornalista sul set, però anche come una persona che conosceva il regista, una persona da rispettare. E l'intervista che abbiamo fatto fu, me la ricordo vagamente, cioè nel libro, voglio dire, l'ho rivista, l'ho riletta, l'ho ritrovata. E lui l'aveva apprezzata molto. E quindi così è nato un senso di fiducia, di rispetto da parte sua nei miei confronti come giornalista e da parte mia anche nei suoi confronti per come si apriva e come parlava. E così è nata.
1: E si è andata avanti nel tempo, infatti ti ha fatto la prefazione a questo volume. Ma in questo lavoro è così, lo raccontiamo alle amiche e agli amici che ci seguono, perché quando si crea un rapporto di fiducia con le persone che noi andiamo a intervistare, ovviamente fa la differenza poi nel racconto e magari nel tempo rimane. Senti, prima io partirei da una cosa che forse è un po' scontata, però insomma è il film, quando diciamo Kevin Costner viene subito in mente Balla coi lupi. È un film che ha avuto 7 premi Oscar e 2 Golden Globe e poi ha ridefinito i rapporti un po' tra i bianchi e i nativi americani, no? Allora, che cosa ricordi di questo film? A proposito, Costner nel libro dice: ho sempre avuto una visione romantica di quel periodo della storia americana. Che ne pensi di questo?
0: È verissimo. Cioè, innanzitutto Balla coi lupi non solamente ha cementato l'immagine di Kevin nell'immaginario cinematografico, perché era il cowboy, era bello, era... ma proprio perché ha rivoluzionato, ha messo sotto, ha rovesciato sulla testa il concetto del western come lo vivevamo. È stata la prima volta veramente che un bianco americano regista, attore, affronta la situazione dei Native Americans, dei nativi americani, nel modo in cui l'ha affrontato lui. Lui è così, lui ama, è il good old American boy, noi diciamo, no? È il bravo americano, quello che ha i valori giusti, quello per cui tutte le nostre generazioni, prima della mia e anche più giovani, hanno amato l'America, quel senso dell'onore, no? Il senso della giustizia.
1: 17 milioni di dollari di costo, 500 milioni di incassi in tutto il mondo. Però all'inizio questo film non lo voleva fare nessuno.
0: E tutti gli avevano detto no. non esiste, non lo volevano finanziare, lui ha insistito, tra l'altro gli dicevano è troppo lungo, ci sono troppe cose e poi non funzionerà mai con il pubblico. Ma quando Kevin si mette in mente una cosa e decide che un film va fatto in quel modo, lui va avanti fino in fondo e lo fa con tutto il rispetto per la storia.
1: Allora, il western però è un tratto che torna, no? Lo vogliamo raccontare alle amiche e agli amici che ci seguono nel lavoro di Kevin Costner, perché appunto da Silverado a Yellowstone e poi ultimamente, perché tuttora, Horizon, in American Saga, è stato presentato alla Mostra del Cinema di Venezia, è uscito, forse non ha trovato il suo pubblico come lui immaginava, addirittura per fare questa serie lui si è impegnato la casa.
0: Horizon è il film che lui sognava di fare da 30 anni, era una storia che lui già 30 anni fa diceva questo lo voglio fare, e Horizon non è un solo film, sono 4. Lui ha girato e finito e completato i primi 2, a Venezia è stato fatto vedere anche il secondo. Non sono andati bene, è vero. A questo punto, visto il secondo, io non vedo l'ora di vedere il terzo, a dire la verità, che lui ha girato solo per metà perché poi ha finito i soldi ed è vero, ha investito di suo e lo ha finanziato lui.
1: In questo volume, che tra l'altro lo ricordiamo, è edito da Gremese, tra le foto molto belle che lo accompagnano c'è anche la foto di questo ragazzo sul set di Horizon, che si chiama Pietro Ricci, che ha scritto questo volume insieme a te, che vediamo insomma tranquillamente, perché magari tu sul set con Kevin Costner vi conoscete da tanti anni, magari questo ragazzo ci fa un po' meraviglia e lui è il presidente, il responsabile del fan club italiano di Kevin Costner, insomma, quindi quando una passione, e vabbè, però è stato invitato addirittura
0: sul set.
1: Imparato, se ho capito bene, l'inglese da ragazzo grazie ai film di Kevin Costner, così.
0: Pietro è stato, no, parliamo assolutamente di Pietro, quando Kevin mi ha invitata sul set di Horizon 2 in Utah, mi ha preso da parte e mi ha detto: ti devo presentare questo ragazzo, l'ho appena conosciuto, è arrivato da un paio di giorni, è il presidente del Kevin Costner Fan Club.

0: Ebo Vitali, guarda, mi ha preso come padre putativo, lo devi conoscere, anzi, parla con lui. Sai. E mi ha presentato Pietro, nonostante il libro sia fatto di 35 anni di mie interviste con Kevin, e sono tutte le mie interviste con Kevin, è stato Pietro che quando mi ha conosciuto mi ha detto: mamma mia, ma tu sei la persona che ha intervistato Kevin più volte al mondo di chiunque,
1: perché lui ha tutto,
0: certo, e aveva, non fisicamente, perché, ma mi ha fatto capire che aveva raccolto tutte le mie interviste nell'arco degli anni. E mi ha detto questo. Ho detto: mamma mia, ma qui c'è abbastanza da scrivere un libro. Ed è così che è nato, veramente.
1: Allora, facciamo un passo indietro, perché noi abbiamo iniziato da Balla coi lupi, però in realtà la carriera di Costner inizia molti anni prima. Allora, lui, forse non tutti lo ricordano, avrebbe dovuto girare War Games, che poi fu un film, un grande successo, però rinunciò per girare un altro film cult, Il Grande Freddo, e poi la sua parte però venne tagliata.
0: E girò tutte le sue scene, eh? Poi Lawrence Kasdan decise, questo è Il Grande Freddo, decise che quel ruolo che si sarebbe visto in flashbacks, eccetera, non portava, non aggiungeva al film, e decise di eliminarlo completamente. Però gli fece una telefonata con la morte nel cuore, perché aveva visto e apprezzato la bravura, il talento, la personalità di Kevin, e gli disse: guarda, in questo film non ci sei, ti devo togliere, però ti prometto che nel prossimo sarai il mio protagonista, scriverò un ruolo per te. E così fu.
2: Sono io! Fermo, non così!
3: Tu non hai trovato niente, tu sei solo chiacchiere e distintivo, tu in mano non hai niente per il tribunale, non hai preso il contabile, tu non hai niente, sei solo un povero stronzo, con me non ce la fai!
2: Tuo figlio!
3: Non hai un bel niente, buffone!
1: Un altro film molto amato è Gli Intoccabili, appunto con la regia di Brian De Palma, lì c'è appunto l'incontro-scontro con Al Capone, no? E lui fa parte di questo gruppo di poliziotti, no? Che in qualche modo devono fare i conti con il crimine. È vero che per questa parte erano stati presi in considerazione tanti altri attori come Harrison Ford, Mel Gibson, Don Johnson. Come mai poi è stato scelto lui?
0: Beh, come sempre in ogni film ci sono tanti nomi che girano, no? Kevin, guarda che è stata una scelta assolutamente oculata. Lo stesso fece Oliver Stone con JFK, che si era messo, c'erano tante persone tanti attori che avrebbero potuto recitare il ruolo di Garrison in JFK, però Oliver Oliver Stone, ma anche lui è un caro amico, per cui tendo a chiamarlo Oliver, sentiva che la faccia di Kevin, così bello, onesto, americano, era la persona giusta. Parlavamo prima, no? Di quell'America che aveva un senso, prima dell'America in cui stiamo vivendo negli ultimi decenni ormai.
1: Costner racconta in questo libro, insomma, Costner mi pare che fosse abbastanza dalla parte di Bush, no? E forse non la pensava come Stone, però comunque, voglio dire, ha interpretato il suo personaggio giustamente.
0: Beh,
1: no?
0: Ma non solo, ma è proprio facendo quel film che Kevin ha capito. Certo, era amico di Reagan, era amico di Bush, queste cose di Kevin Costner le sappiamo. Non posso dire che è un liberale spinto, non è mai avuto le idee politiche di un Oliver Stone, però ha sempre avuto questo senso della democrazia e della giustizia, e facendo quel film ha capito e ha sentito l'importanza di Kennedy, e quanto, se Kennedy non fosse stato ucciso, l'America e il mondo magari sarebbero stati diversi, no?
1: Assolutamente
0: e
1: sì.
0: Ne ha apprezzato molto.
1: A questo punto io ho proprio una curiosità, ma insomma, perché sentendoti parlare, ma tu che lo hai conosciuto davvero, che uomo è Kevin Costner? Capisco che è un po' la domanda da 100 milioni di dollari.
0: No, perché è una bellissima persona, è un bravissimo padre, ha 7 figli, non ne parla mai, non si vedono mai, è un caro amico, il suo migliore amico, Tim, che ho conosciuto, sono amici da quando avevano 7 anni, non si sono mai lasciati, cioè è uno che è molto molto fedele, molto leale. Ha una casa bellissima sul mare, che capisci è proprio anche concepita per far felici i suoi figli. C'è il campo da basketball, ci sono gli animali, ci sono le galline, c'è il coniglietto, c'è la spiaggia per il surf, è proprio lì. Insomma, lo senti che ha una vita vissuta con la sua famiglia, è bello. Sì.

0: Allora arriviamo a un film di quelli indimenticabili, devo dire anche uno dei miei film preferiti, La Guardia del Corpo.
1: Ecco.
0: Allora qui voglio condividere anche con le amiche e gli amici che ci seguono, io ho un ricordo proprio di averlo visto al cinema, quando i cinema erano gremiti, in un cinema di Roma con centinaia di persone che facevano il tifo per questo film. Io credo che tra le chiavi del successo di questo film e anche della passione che c'è per Costner è che lui lì incarna l'uomo tutto d'un pezzo, che un po' qualunque donna vorrebbe al suo fianco, nel senso quello apparentemente che non viene scalfito da nulla, ma che poi nella necessità c'è. Poi la donna qua è Whitney Houston, insomma, no? Che fa la parte di questa rock star un po' più pazzarella nel film, c'è il brano musicale, e I Will Always Love You, insomma.
1: Che si deve... Il cui successo poi,
0: ecco,
1: si deve molto. Nel caso di The Bodyguard, quella canzone fu lui a insistere che venisse cantata da Whitney a cappella all'inizio del film, senza musica sotto, senza niente. E tutti gli dicevano: non funzionerà mai, non è possibile, come si può. E invece ha insistito e ha avuto ragione. And

0: film che ha scelto Kevin negli ultimi anni sono stati film più piccoli. Sono film più piccoli in cui lui ha creduto moltissimo, ma che non hanno avuto un grandissimo successo di pubblico.
1: Vabbè, diciamo comunque che è stato coerente con le sue scelte, va bene. Allora...
0: Adesso però va per fortuna in Australia a girare, pare un filmone, spero proprio
1: e
0: che
1: diccelo,
0: lo rivedrà.
1: Dacci la notizia.
0: No, non so, devo chiederglielo.
1: Mi sembri reticente ora.
0: Però vabbè, chissà,
1: qualcosa
0: magari
1: ci hai detto, un filmone in Australia, va, indaghiamo.
0: Va bene.
1: Allora io ti faccio un grande in bocca al lupo per questo progetto, per i prossimi progetti, grazie per aver preso parte a Effetto Notte. Allora consigliamo naturalmente questo volume ricco di aneddoti e di sorprese, perché guardate, ne abbiamo raccontate, ma ce ne sono tante altre, su Kevin Costner, edito da Cremese, grazie a Silvia Bizio.
0: Grazie a te.

Cari amiche e cari amici, è arrivato il momento di salutarci. Vi ricordo che potete rivedere questa puntata e tutte le puntate di questo programma sulla nostra app Play 2000. Effetto Notte torna la prossima settimana, sempre subito dopo il grande cinema di TV 2000. Mi raccomando, vi aspetto.

0: Cari fratelli e sorelle, buona domenica! Nella liturgia di oggi, il Signore, per bocca del profeta Isaia, ci dona un grande motivo di speranza, dicendoci che i Suoi pensieri non sono i nostri pensieri e le Sue vie non sono le nostre vie. Sì, i disegni di Dio sono infinitamente più grandi e, diciamo pure, più umani rispetto a quelli che noi uomini e donne, segnati dal peccato, possiamo concepire e realizzare. Perciò, ecco l'appello quanto mai attuale del profeta: abbandonare le nostre vie distorte e ritornare al Signore, che è misericordia e perdono. Nel Vangelo, le parabole di Gesù descrivono la novità di ciò che Dio ha in serbo per noi, ma in genere manifestano anche la resistenza che siamo pronti a opporre a una giustizia più generosa e a un amore più grande. Oggi, in particolare, ascoltiamo il racconto degli operai chiamati a lavorare nella vigna, chi per una giornata intera, chi soltanto per qualche ora, chi già quasi al tramonto. Ma il centro della parabola è nel momento della retribuzione, quando il padrone mantiene la parola con i lavoratori della prima ora e li paga come d'accordo, ma vuole che vedano la sua bontà e davanti ai loro occhi tratta gli ultimi allo stesso modo. Un dettaglio, infatti, non deve sfuggirci. Il padrone indica al fattore un preciso ordine da seguire. Gli operai andranno pagati incominciando dagli ultimi fino ai primi. La reazione negativa di chi aveva lavorato tutto il giorno si sarebbe dunque potuta evitare facilmente. Invece è voluta, perché la rivelazione della bontà di Dio è per tutti, non solo per qualcuno. Dio ha vie diverse e pensieri nuovi anche per coloro che si ritengono i primi e ritengono di essersi guadagnati ciò che sono, di aver meritato i risultati che hanno raggiunto. Tutti, invece, guadagniamo gioia, intelligenza e futuro quando la legge dell'amore interrompe quella del calcolo. L'esperienza della misericordia allarga quella del merito. Il dono della pace sospende la rivalità e avvicina nella gratitudine. Fratelli e sorelle, è una grazia essere collaboratori di Dio, lavorare nella sua vigna, servire il suo regno di giustizia e di pace. Non c'è spazio per l'invidia e la divisione là dove irrompe la novità di Dio. Cerchiamo dunque il Signore mentre si fa trovare, invochiamolo mentre è vicino, abbandoniamo le vie distorte e i pensieri iniqui. Guardiamo alla nostra Madre Santissima, è creatura come noi, ma è senza macchia, perciò ci aiuta a sperare in Dio e ad affidarci alla sua misericordia, così che le sue vie diventino le nostre vie e i suoi pensieri diventino i nostri pensieri. Angelus Domini, nunciavit Mariae.
1: Concepite Spiritus
0: Sancto. Ave Maria, gratia plena Dominus Tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ecce ancilla Domini.
1: Fiat mi secundum verbum tuum.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus Tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Et verbum caro factum est,
1: et habitavit in nobis.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix,
1: divini efficiamur promissionibus Christi.
0: Oremus. Gratiam tuam, quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo annunciante, Christi filii tui, incarnation coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
1: Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.